Sono le due in studio Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del cantone Argovia di origini kosovare che nel pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico. Lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. Le operazioni di ripristino hanno reso necessaria la chiusura della tratta fra Lugano Nord di Rivera per oltre due ore, provocando una coda che ha raggiunto i 21 chilometri di lunghezza. La catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza è stata al centro di una manifestazione a margine del Festival del Film di Locarno. Srotolato uno striscione di 60 metri con i nomi delle oltre 60.000 vittime accertate dei bombardamenti israeliani per chiedere a Berna di adoperarsi per l'apertura delle frontiere dell'enclave palestinese, favorendo così l'ingresso degli aiuti umanitari. Sempre in Ticino è stata presentata alla popolazione la nuova struttura d'accoglienza dei migranti a Giubiansco, una struttura di tre piani che ha fatto discutere anche perché è formata da moduli prefabbricati. Potrà accogliere fino a 88 persone. Gli spazi interni sono organizzati in modo da soddisfare le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Circa 900.000 persone hanno preso parte a Zurigo alla 33esima edizione della Street Parade, l'annuale festa danzante a ritmo di musica elettronica. Secondo un primo bilancio, i soccorritori hanno svolto 630 interventi, un dato in aumento rispetto a un anno fa. La polizia ha invece fermato una decina di persone, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. La manifestazione si è svolta tra misure di sicurezza rafforzate dopo l'attentato che ha funestato lo scorso 25 luglio il Gay Pride di Berlino. In Spagna, nel primo giorno di controlli alle frontiere sui viaggiatori provenienti dall'Italia, sono stati chiesti i documenti a circa un passeggero su 10. La misura è stata introdotta da Madrid dopo il rifiuto di Roma di sospendere un analogo provvedimento dettato dalla recente crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta. Sport per il calcio di Super League. Dopo il 2-2 tra Losanna e Young Boys, la terza giornata ha registrato il primo successo del Servette, che in casa ha sconfitto il Grasshopper per 2-1. Il Lugano ospiterà nel pomeriggio lo Zurigo, calcio d'inizio alle 14. Seguiranno Basilea Thun, San Gallo Lucerna e Sion Vaduz. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 9 agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con rovesci o temporali pomeridiani e temperature massime di 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico, attorno ai laghi di Neuchâtel e di Bienne e nella regione di Basilea. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo si sono formate code di 7 chilometri in direzione di Lucerna, con attese di più di un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.

0: Rete 1.
1: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo. Di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Valpadana, che ha raggiunto i 21 chilometri. Sempre in Ticino, il gran consigliere Andrea Censi ha ammesso di essere risultato positivo al test dell'alcol dopo l'incidente in scooter avuto giovedì a Mezzovico, nel quale ha riportato la frattura del polso. L'esponente leghista ha dichiarato che renderà noto il tasso di alcolemia rilevato una volta ricevuto l'esito dalla polizia. Circa 900.000 persone hanno preso parte a Zurigo alla 33esima edizione della Street Parade, l'annuale festa danzante a ritmo di musica elettronica. Secondo un primo bilancio, i soccorritori hanno svolto 630 interventi, un dato in aumento rispetto a un anno fa. La polizia ha invece fermato una decina di persone, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. La manifestazione si è svolta tra misure di sicurezza rafforzate dopo l'attentato che ha funestato lo scorso 25 luglio il Gay Pride di Berlino. In Spagna, nel primo giorno di controlli alle frontiere sui viaggiatori provenienti dall'Italia, sono stati chiesti i documenti a circa un passeggero su 10. La misura è stata introdotta da Madrid dopo il rifiuto di Roma di sospendere un analogo provvedimento dettato dalla recente crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta. In Thailandia cresce il numero delle vittime della sparatoria avvenuta venerdì in un liceo dove un allievo ha aperto il fuoco dopo aver ucciso i suoi nonni. Una dodicenne non è sopravvissuta alle ferite, portando a 8 il numero delle persone che hanno perso la vita. La Thailandia è uno dei paesi asiatici dove le armi sono più diffuse. La Bulgaria ha convocato l'ambasciatrice ucraina dopo che un drone, identificato come ucraino, è esploso nelle vicinanze di un gasdotto in territorio bulgaro. Sofia esige chiarimenti pur escludendo un atto deliberato. Intanto, la vicina Turchia ha chiesto a Russia e Ucraina una moratoria sugli attacchi alle navi commerciali nel Mar Nero. Sport calcio in Super League, dopo il 2-2 tra Losanna e Young Boys, la terza giornata ha registrato il primo successo del Servette, che in casa ha sconfitto il Grasshopper per 2-1. Oggi dalle 14 il Lugano ospiterà lo Zurigo, seguiranno Basilea Thun, San Gallo Lucerna e Sion Vaduz. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 9 agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con rovesci o temporali pomeridiani e temperature massime di 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico, attorno ai laghi di Neuchâtel e di Bienne e nella regione di Basilea. Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo rimangono code di 4 km in direzione di Lucerna, con attese di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: dimenticare.
1: Rete 1.
2: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
3: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
4: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
5: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
6: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
7: si scioglierebbe forse col calore.
3: Esatto.
8: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio. Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del canton Argovia, di origini kosovare, che nel pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico. Lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le 3 persone che viaggiavano con lui, una donna e 2 minori, e i 3 cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di 50enni con una minorenne. Le operazioni di ripristino hanno reso necessaria la chiusura della tratta fra Lugano Nord e Rivera per oltre 2 ore, provocando una coda che ha raggiunto

0: 10. La misura è stata introdotta da Madrid dopo il rifiuto di Roma di sospendere un analogo provvedimento dettato dalla recente crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta. In Ucraina, missili e droni russi si sono abbattuti sulla regione di Odessa, lo comunica l'aviazione militare di Kiev. Droni ucraini hanno invece colpito la città di confine russa di Belgorod, dove, stando al governatore locale, si contano almeno 13 feriti. La stampa iraniana riporta di un impianto energetico saudita colpito sulla costa del Golfo Persico. Il Ministero dell'Energia saudita ha invece annunciato lo spegnimento di un incendio scoppiato in una raffineria di Jizan, sulla sponda opposta della penisola araba, quella che dà sul Mar Rosso, vicino al confine con lo Yemen. La provincia canadese della Columbia Britannica ha dichiarato lo stato d'emergenza a causa degli incendi boschivi fuori controllo che da venerdì imperversano nel sud del suo territorio. Più di 20.000 i cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, oltre 10.000 gli ettari di bosco già andati in fumo. Sport, calcio e in Super League, dopo il 2-2 tra Losanna e Young Boys, la terza giornata ha registrato il primo successo del Servette, che in casa ha sconfitto il Grasshopper per 2-1. Oggi dalle 14 il Lugano ospiterà lo Zurigo, seguiranno Basile Thun, San Gallo Lucerna e Sion Vaduz. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 9 agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con rovesci o temporali pomeridiani e temperature massime di 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico, attorno ai laghi di Neuchâtel e di Bienne e nella regione di Basilea.
1: Rete 1.

Non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio

Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del canton Argovia di origine kosovare che nel pomeriggio ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico. Lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. Le operazioni di ripristino hanno reso necessaria la chiusura della tratta fra Lugano Nord e Rivera per oltre 2 ore, provocando una coda che ha raggiunto i 21 chilometri. Sempre in Ticino, il gran consigliere Andrea Censi ha ammesso di essere risultato positivo al test dell'alcol dopo l'incidente in scooter avuto giovedì a Mezzovico, nel quale ha riportato la frattura del polso. L'esponente leghista ha dichiarato che renderà noto il tasso di alcolemia rilevato una volta ricevuto.

Stando al governatore locale, si contano almeno 13 feriti. E la Bulgaria ha convocato l'ambasciatore, l'ambasciatrice ucraina dopo che un drone identificato come ucraino è esploso ieri nelle vicinanze di un gasdotto in territorio bulgaro. Sofia esige chiarimenti pur escludendo un atto deliberato. La Turchia chiede invece a Russia e Ucraina di sospendere gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Nero. La provincia canadese della Columbia Britannica ha dichiarato lo stato d'emergenza a causa degli incendi boschivi fuori controllo che da venerdì imperversano nel sud del suo territorio. Più di 20.000 i cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Oltre 10.000 gli ettari di foresta andati in fumo. La procura dell'Ecuador ha incriminato 7 persone per l'omicidio del candidato alla presidenza Fernando Villavicencio, ucciso una settimana prima delle elezioni da un sicario a Quito nel 2023. Prima di dedicarsi alla politica, Villavicencio era giornalista e indagava su casi di corruzione che coinvolgevano il governo di Rafael Correa, in carica dal 2007 al 2017. Tra gli incriminati anche un ex ministro dell'interno, proprio del governo Correa. Sport calcio in Super League. Dopo il 2-2 tra Losanna e Young Boys, la terza giornata ha registrato il primo successo del Servette, che in casa ha sconfitto il Grasshopper per 2-1. Oggi dalle 14 il Lugano ospiterà lo Zurigo, seguiranno Basilea Thun, San Gallo Lucerna e Sion Vaduz. Concludiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 9 agosto. In tutto il paese sarà soleggiato e caldo, con rovescio temporali pomeridiani e temperature massime di 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico, attorno ai laghi di Neuchâtel e di Bienne e nella regione di Basilea.

0: Rete 1.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Rete 1.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 6. In studio Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del cantone Argovia di origini kosovare che nel pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico, lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. Le operazioni di ripristino della strada hanno reso necessaria la chiusura della tratta fra Lugano Nord e Rivera per oltre due ore, provocando una coda che ha raggiunto i 21 chilometri. La catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza è stata al centro di una manifestazione a margine del Festival del Film di Locarno. Srotolato uno striscione di 60 metri con i nomi delle oltre 60.000 vittime accertate dei bombardamenti israeliani per chiedere a Berna di adoperarsi per l'apertura delle frontiere dell'enclave palestinese e l'ingresso degli aiuti umanitari. Circa 900.000 persone hanno partecipato ieri a Zurigo alla 33esima edizione della Street Parade, ballando al ritmo della musica elettronica. Secondo un primo bilancio, i soccorritori hanno svolto 630 interventi, la polizia ha invece fermato una decina di persone, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. La manifestazione si è svolta tra misure di sicurezza rafforzate dopo l'attentato dello scorso 25 luglio al Gay Pride di Berlino. È agli arresti domiciliari l'automobilista che ieri mattina vicino a Torino ha investito a più riprese un gruppo di sei ciclisti.

0: Droni ucraini hanno invece colpito la città di confine russa di Belgorod, dove, stando al governatore locale, si contano almeno 13 feriti. E la Bulgaria ha convocato l'ambasciatrice ucraina dopo che ieri un drone ucraino è esploso nelle vicinanze di un gasdotto in territorio bulgaro. Sofia esige chiarimenti, pur escludendo un atto deliberato. La Turchia chiede invece a Russia e Ucraina di fermare gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Nero. La provincia canadese della Columbia Britannica ha dichiarato lo stato d'emergenza a causa degli incendi boschivi fuori controllo che da venerdì imperversano nel sud del suo territorio. Più di 20.000 i cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, oltre 10.000 gli ettari di foresta andati in fumo. E prima delle previsioni meteo, una comunicazione di servizio. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio, nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia. Le previsioni del tempo per oggi, domenica 9 agosto. In tutto il paese soleggiato e caldo, con rovesci o temporali pomeridiani e temperature massime di 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico, attorno ai laghi di Neuchâtel e di Bienne e nella regione di Basilea.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Paolo Laurenti. Prima vittoria per il Servette, prima frenata per lo Young Boys. La terza giornata di Super League si è infatti aperta con il successo e dunque i primi tre punti della Servette sul Grasshopper per 2-1 e il pareggio 2-2 tra Losanna e Young Boys, bernesi che hanno sprecato un doppio vantaggio. IBE comunque sempre primo con 7 punti, ma potrebbe venire scavalcato da Lugano e San Gallo in caso vincano le rispettive partite previste nel pomeriggio. I bianconeri alle 14 ospitano lo Zurigo, partita che racconteremo in radio cronaca diretta su Rete 1, mentre il San Gallo alle 16.30 se la vedrà contro il Lucerna. Turno infine completato da Basilea Thun e Sion Vaduz. Con Jorge Martin che partirà dalla pole position e ieri vincitore della prova sprint alle 14 a Silverstone, il via al Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP. Ultima tappa del Tour de France femminile, 100 km con partenza e arrivo a Nizza. In maglia gialla c'è l'olandese Follering con 8 secondi sulla polacca Nieuwe Doma e 1,12 sulla svizzera Reusser. Per il tennis a Toronto negli ottavi di finale Belinda Bencic nel pomeriggio affronta la filippina Eala.
3: Buongiorno e ben arrivati ad Alba Chiara, alle 6 e 5 minuti, con voi chi c'è? C'è la Sertoni. Oggi a tenervi compagnia in questa domenica mattina per fare colazione e due chiacchiere e ascoltare della bella musica. Io direi subito però abbiamo un aggiornamento per quel che riguarda le nostre strade ed autostrade. A 9 Vevey in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmont e Losanna Venn, ci sono problemi di traffico causa veicolo in avaria. E allora, ben trovati ad Alba Chiara, partiamo subito con gli Human League e Don't You Want Me.

10 minuti, buongiorno a voi che già siete belli svegli e attivi anche sul nostro numero di WhatsApp, lo 076, già che ci sono lo ripetiamo, 321 11 13. Buongiorno e ben arrivati, buongiorno Nevio, buongiorno a voi, grazie per il vostro caffè virtuale che mi mandate, poi i caffè con il cuoricino, a me piacciono i caffè, i cappuccini, quelli con i disegni sopra, no? Perché ne parlavamo tempo fa, insomma adesso davvero sono diventate delle vere e proprie opere d'arte. Allora, intanto ci sono altri messaggi, poi li leggiamo, ci ascoltiamo subito Ivano Fossati con la musica che gira intorno.

La musica che gira intorno, lui è Ivano Fossati. Allora, buongiorno e ben arrivati a voi che appunto ci state scrivendo con il numero, tramite il nostro numero di WhatsApp, i vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. E allora sono le 6:14 del mattino, a quest'ora ci sono persone che hanno già affrontato la sveglia, ma magari il cane che non voleva uscire, e soprattutto c'è una domanda fondamentale: il primo cappuccino della giornata, se siete quelli che bevono il cappuccino, com'era? Perché ormai abbiamo detto, no? Il cappuccino non è più semplicemente un cappuccino, è diventato praticamente davvero un'opera d'arte. Vai al bar e sulla schiuma ci trovi il fiore, la foglia, il cigno, tra un po' arriva anche il ritratto di famiglia, non so come facciano, ma davvero belle scritte, tipo buongiorno, buona giornata, che possa oggi la giornata sorriderti, ecco. E poi io mi chiedo, ma siamo sicuri di volerlo bere? Perché dopo tutto quel lavoro che c'è, ti viene quasi un senso di colpa, no? Mescolare la schiuma, lo guardi e pensi, mi dispiace, ma io prima o poi ti dovrò distruggere. Poi c'è chi il cappuccino lo prende proprio per iniziare la giornata, chi invece la giornata l'ha già iniziata, proseguita, praticamente vissuta tutta in macchina. Ieri ci sono tante persone che purtroppo sono rimaste in colonna. Buongiorno Caterina, ben arrivata tra noi nella nostra community del mattino. Ieri c'è stato un grosso incidente, purtroppo l'avete sentito nel notiziario, e Caterina dice: io ieri sera ero bloccata in autostrada dopo l'incidente, ci tengo a dire che non sono stata 2 ore in attesa, ma quasi 5 ore di colonna, fermi. Evidentemente, insomma, è davvero tanto, quindi tutta la nostra solidarietà, perché 5 ore in colonna sono davvero tante. Allora, grazie mille a voi che ci state scrivendo. Adesso dobbiamo fare gli auguri a chi oggi compie gli anni, oggi 9 agosto 2026, ma facciamo gli auguri anche a un signore che davvero ci ha deliziato nel 2004 con una famosa canzone che adesso ascoltiamo, che appena partirà tutti, ah sì, è lui, famoso cantante, chitarrista, che ha sempre voluto mantenere segreto qualcosa di sé, no? Ma lui è nato come Juan Esteban, allora aspettate perché devo farlo bene. Juan Esteban Arrizabal Vázquez è nato a Medellín il 9 agosto 1972, ma lui si fa chiamare semplicemente Juanes. Auguri Juanes, e grazie per averci regalato questo successo che ancora oggi, insomma, ci fa ballare, la sua Camisa Negra.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7.
1: No, evidentemente non sono le 7, eh? Sono le 6:21, perché questa signorina si è confusa un momento, vabbè. Allora, intanto fra poco vi commento anche una bellissima fotografia che ci è arrivata tramite il nostro numero di WhatsApp.

Grazie Lenny Kravitz con I Belong to You in Alba Chiara. Buongiorno a Fred, che mi manda una bella fotografia di un latte macchiato. Lui dice: ma il latte macchiato che mi fa la Raffi in un bar di Mendrisio e la giornata parte in bella maniera. Ciao Loriana, buongiorno Fred. In effetti salutiamo anche Raffi, l'artista di questo latte macchiato, che ha realizzato, cioè, questa bella, bellissima fotografia di questo latte macchiato con il nome del nostro ascoltatore, e poi una volta con il nome, una volta con l'iniziale e un cuoricino. Ormai il latte macchiato non è più una bevanda, è un'opera d'arte personalizzata con tanto di nome, così non ci sono dubbi, quel latte macchiato è proprio il tuo. A questo punto mi aspetto tra un po' anche la barista che chiede: lo vuoi in versione romantica, motivazionale o con una dedica speciale? Va bene, bellissimi comunque, ci fanno così sorridere. Dite la verità, un cappuccino, un latte macchiato con un bel disegno, una bella scritta, ci fa iniziare bene la giornata. O anche se magari abbiamo un momento, una giornata storta, un periodo brutto, basta anche solamente quel cappuccino con quel disegno particolare, con il vostro nome scritto sopra, che ci scatta un sorriso, anche solo per quel minuto, due minuti. Ce lo gustiamo, ma stiamo bene, no? Allora, intanto torneranno gli angeli e lei è Fiorella Mannoia. Poi fra poco andiamo sulle nostre strade, d'autostrada.

0: A9 VV in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmont e Losanna Venn. Ci sono problemi di traffico causa veicolo in avaria.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Anche Fabio Concato con noi in questa mattinata dedicata ad Alba Chiara con la sua bellissimo pezzo Ti ricordo ancora, insomma 1984, quanti anni sono passati, eh? Ma noi con il nostro almanacco torniamo indietro a davvero a tanti tanti anni fa. Allora, era il 9 di agosto del 1741 quando i robot erano papere. Oggi facciamo un piccolo viaggio indietro nel tempo, no? E sapete cosa succedeva a quei tempi? Niente smartphone, niente intelligenza artificiale, niente robot che ti preparano da mangiare, insomma, che ti passano l'aspirapolvere mentre tu sei sul divano, perché eravamo nel 1741. Però qualcuno aveva già cominciato ad immaginare un mondo in cui le macchine potessero fare cose che sembravano impossibili. Lui è Jean-Jacques de Vaucanson, anatomista e inventore francese, che presenta quello che viene considerato uno dei primi automi funzionanti dell'era moderna. E che cosa aveva costruito? Lui, Jean-Jacques, un musicista. Jacques, non Jean-Jacques, perché io ho aggiunto un Jean. Più precisamente, un uomo meccanico che suonava il flauto. E attenzione, non era una specie di carillon che faceva finta di suonare, eh. Il meccanismo era talmente sofisticato che l'automa riusciva davvero a emettere aria attraverso le labbra e muovere le dita sullo strumento. Eravamo nel 1741, qualcuno già aveva inventato un musicista artificiale. E io penso subito a una cosa, no? Insomma, è davvero incredibile, inquietante pensare nel 1741 di vedere una cosa del genere. Ma lui non si fermò lì. L'anno dopo arrivò la sua invenzione più famosa, decisamente più strana. Una papera meccanica, sì, una papera, e non una papera qualsiasi, Questa papera riusciva ad inghiottire il cibo, a simulare la digestione grazie ad un sistema interno di triturazione, cioè, e poi faceva anche quack. Incredibile. Ora, io non so voi, però trovarmi davanti nel 1742 una papera meccanica che mangia, digerisce e fa quack, probabilmente mi avrebbe fatto venire qualche dubbio sull'intera evoluzione umana. E pensare che oggi siamo abituati a parlare di robot che camminano, corrono, ballano, lavorano e persino assistono i medici. Ed è quasi normale. La differenza è che gli automi del Settecento erano soprattutto meraviglie, no? Da mostrare alla gente, divertimenti per stupire il pubblico. Oggi invece la robotica cosa è diventata? Una tecnologia molto seria, utilizzata in tantissimi settori. E c'è anche una cosa curiosa nella parola robot: deriva dal greco robota, che significa lavoro forzato, fatica, lavoro obbligatorio. Insomma, siamo passati dalla papera che faceva qua qua a robot che fanno lavori sempre più complessi. E la domanda è, visto che abbiamo parlato anche di cappuccini, opere d'arte, quanto mancherà al robot che ci farà il cappuccino, ci disegnerà pure un cuore sulla schiuma e magari ci dirà anche: buongiorno Loriana, oggi sembri stanca, vuoi che conduca io? Eh no, caro robot, sul cappuccino possiamo anche discuterne, ma il microfono? No, quello è mio, Intanto George Michael, Aretha Franklin insieme in questo pezzo degli anni 80, I Knew You Were Waiting For Me.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: mattina di Rete 1 in Alba Chiara. Buongiorno, buongiorno anche a voi che siete lì presenti. Io vi vedo, vi leggo tramite il nostro numero di WhatsApp. Buongiorno a chi si è appena alzato e in questa domenica mattina 9 agosto e pensa: cosa posso fare oggi? Ma intanto, ma che tempo farà oggi? Adesso glielo chiediamo subito a Lorenzo Di Marco. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera. Buongiorno Lorenzo, ben arrivato, buona domenica.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Allora Lorenzo, qualcuno magari si chiede: ma oggi che tempo fa? Cosa posso fare? C'è il sole, farà caldo, come del resto da un po', insomma, sta facendo abbastanza caldo.
1: Sì, purtroppo non ho buone notizie, perché anche oggi farà caldo in tutto il paese. Eravamo al margine dell'anticiclone ieri. C'è una debole perturbazione che si trova sulla Francia, che si sta avvicinando. Concretamente però non è che porterà queste grandi precipitazioni, purtroppo, ma solo un aumento dell'instabilità che si manifesterà nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle Alpi, con la tendenza a rovesce temporali, che potranno a tratti interessare anche le zone di pianura, però ecco, non si tratta di fenomeni particolarmente intensi. E se no, sarà una giornata abbastanza soleggiata in tutto il paese. Proprio in queste ore abbiamo un po' di nuvolosità residua sul Ticino centro-meridionale, però si dissolverà piuttosto rapidamente. Dicevo, caldo, temperature massime che al sud spazieranno fra i 30 e i 34 gradi per le massime, al nord toccheremo anche fino a 34 gradi, a dipendenza di dove ci troviamo. Isoterma ai 0 gradi, sempre lì, 4300 metri circa.
0: Eh beh, insomma, caldino, Lorenzo, anche questa domenica. Allora, va bene. Grazie mille, Lorenzo Di Marco. Buona domenica, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.

La descrizione di un attimo, il tiro mancino. Eccola qua la descrizione di un attimo. Ti svegli la mattina con i migliori propositi. Ah, oggi faccio questo, poi quello, sistemo casa, vado a fare una passeggiata, mi dedico a qualcosa di utile. Poi apri la finestra, senti quella botta di aria calda e pensi: no, oggi ho cambiato idea, non faccio nulla. Poi Lorenzo Di Marco, insomma, ci ha confermato che oggi sarà un'altra di quelle giornate belle, calde, afose, 34 gradi, insomma, quindi non è pigrizia, è proprio una trattativa con il nostro corpo, perché il cervello dice: ma dobbiamo fare qualcosa, il corpo risponde assolutamente no, il cervello: ma almeno facciamo delle commissioni, e il corpo dice: no, dai, possiamo farle domani, il cervello ci dice: ma domani farà ancora caldo, e il corpo: e allora dopodomani, e così passiamo le giornate, insomma, e diventa faticoso fare tutto, vestirsi, fare una doccia, cucinare. Io sento gente che mi dice: con questo caldo sono veramente stanco, non ho voglia di fare niente. La canicola sta diventando davvero pesante, ormai le giornate le organizziamo un po' in base anche alla temperatura e non più in base all'orologio, perché a quest'ora del mattino magari è un momento giusto per fare tutto quello che dobbiamo fare, perché se già tra qualche ora il caldo ci presenterà il conto, alle 10 cominciamo a rallentare e a mezzogiorno non abbiamo più voglia di fare niente. Quindi, insomma, alle 2 non siamo più una persona, siamo degli esseri umani in modalità risparmio energetico. Ormai è così, insomma, in queste giornate. Insomma, la canicola ci sta davvero mettendo alla prova, e forse dovremmo anche ricordarci che rallentare non è proprio una colpa, ma a volte il corpo ci sta semplicemente dicendo: fermati un attimo che fa caldo, e magari lo dobbiamo anche ascoltare. Intanto, diciamo sempre, speriamo di portarvi un po' di refrigerio almeno con le nostre chiacchiere, con la nostra musica. Nel frattempo è già passato un'ora, perché sono quasi le 7 e ci arriviamo alle 7 all'informazione con Bonnie Tyler e questa Holding Out for a Hero.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: Studio Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del cantone Argovia di origini kosovare che ieri pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico, lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. L'autostrada è stata chiusa fra Lugano Nord e Rivera per più di 2 ore, provocando code che hanno raggiunto i 21 chilometri e disagi durati fino a notte tarda. Sempre in Ticino è stata presentata ieri alla popolazione la nuova struttura d'accoglienza per migranti di Giubiasco. Un edificio prefabbricato che dall'esterno non suscita elogi, ma che all'interno ospita spazi adatti alla Croce Rossa chiamata a gestirlo. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
3: La struttura, alta 3 piani, potrà accogliere fino a 88 persone. Il presidente dell'associazione di quartiere Atos Ambrosini ha chiarito che Giubiasco non l'ha voluta, ma ha capito la necessità del cantone di trovare una soluzione.
4: Esattamente, noi siamo stati resi attenti della necessità da parte del cantone di avere questo tipo di struttura, sia per misure di risparmio che per misure di razionalità, e l'abbiamo accettata. Quello che abbiamo chiesto da parte nostra è: per favore andate poi a diminuire il numero di persone che sono attualmente alloggiate presso la stazione, perché Giubiasco non vuole diventare il centro migranti del cantone.
3: Nel suo discorso il presidente dell'associazione di quartiere ha definito la struttura una baracca asettica. Gli spazi interni sono però stati organizzati per soddisfare tutte le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Deborah Bianchini Fersini è la direttrice della sezione del Sottoceneri.
5: È una struttura prefabbricata che però ci dà quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, decorandola, facendo in modo che ci fossero tutti i comfort necessari a una casa, quindi facciamo del nostro meglio, ma

0: avere delle soluzioni flessibili organizzate su un arco di medio termine di 3-4 anni permette anche di essere tempestivi nella risposta e anche di adeguare il dispositivo cantonale che prende a carico i richiedenti l'asilo, di mantenerlo flessibile in funzione dei bisogni. Per cui se tra 3-4 anni i numeri dovessero calare, possiamo ridimensionare questa struttura rispettivamente. Se i numeri dovessero risultare elevati, si tratterà di trovare un'ulteriore ubicazione per il successivo periodo di 3-4 anni.
1: I prefabbricati permettono risparmi per circa 1 milione di franchi all'anno.
2: In Ucraina, nella notte, missili e droni russi hanno colpito le regioni di Kharkiv e di Odessa, uccidendo almeno 2 persone e ferendone diverse altre, una in modo grave. Lo comunicano le autorità locali. Droni ucraini hanno invece colpito la città di confine russa di Belgorod, dove, stando al governatore locale, si contano almeno 13 feriti. Anche l'Egitto potrebbe firmare il patto di reciproca difesa militare siglato venerdì da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Lo sostiene il ministro degli esteri turco, aggiungendo che altri paesi hanno espresso interesse all'alleanza e precisando che l'intesa non è in conflitto con gli impegni della Turchia nei confronti della NATO. È di almeno 22 morti e 37 feriti l'ultimo bilancio dello scontro tra 2 autobus avvenuto venerdì nel sud del Niger. Lo ha reso noto il Ministero dei Trasporti nigerino, precisando che 17 delle vittime erano militari che stavano concludendo l'addestramento.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Paolo Laurenti. Prima vittoria per il Servette, prima frenata per lo Young Boys. La terza giornata di Super League si è infatti aperta con il successo e dunque i primi 3 punti della Servette sul Grasshopper per 2-1 e il pareggio 2-2 tra Losanna e Young Boys, bernesi che hanno sprecato un doppio vantaggio. IBE comunque sempre primo con 7 punti, ma potrebbe venire scavalcato da Lugano e San Gallo in caso vincano le rispettive partite previste nel pomeriggio. I bianconeri alle 14 ospitano lo Zurigo, partita che racconteremo in radio cronaca diretta su Rete 1, mentre il San Gallo alle 16.30 se la vedrà contro il Lucerna. Turno infine completato da Basilea Thun e Sion Vaduz. Con Jorge Martin che partirà dalla pole position e ieri vincitore della prova sprint, alle 14 a Silverstone il via dal Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP. Ultima tappa del Tour de France femminile, 100 km con partenza e arrivo a Nizza. In maglia gialla c'è l'olandese Vollering con 8 secondi sulla polacca Nievia Doma e 1.12 sulla svizzera Reusser. Per il tennis a Toronto negli ottavi di finale Belinda Bencic nel pomeriggio affronta la filippina Eala.
2: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio, nelle Cento Valli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.
5: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
6: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
5: Buongiorno, ben svegliati, se vi siete svegliati solo ora. Alba Chiara con me, con Loriana Sertoni e poi durante quest'ora, lo sapete, attorno alle 7.20 ci sarà anche l'appuntamento con la nostra agenda, sempre puntuale. Subito c'è Michael Jackson.

0: Black or White, grande successo di Michael Jackson del 1991. Tra l'altro ne abbiamo parlato proprio ieri. A proposito di cinema, c'è una notizia che sicuramente farà piacere ai fan di Michael Jackson, perché si sta già lavorando a Michael 2. Non so se voi avete già visto il biopic dedicato a Michael Jackson. Michael è appena uscito quest'anno, io dicevo ieri ancora non l'ho visto, e già si lavora al 2, che dovrebbe uscire nel 2028, e il primo film ha raccontato solo una parte della vita di Michael Jackson, arrivando sostanzialmente fino alla fine degli anni 80. E visto che nella vita di Michael Jackson ci sono ancora tantissimi capitoli da raccontare, la storia continuerà. La cosa curiosa è che una parte del secondo film in qualche modo è già stata girata, perché durante la produzione del primo erano state realizzate molte scene che poi sono state tagliate, quindi una parte di quel materiale potrebbe quindi essere recuperato per il sequel. E appunto le nuove riprese dovrebbero partire tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Obiettivo è portare Michael 2 al cinema tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. Insomma, per chi alla fine del primo film aveva pensato "ma come, è già finito?", la risposta è: tranquilli, Michael non ha ancora finito di cantare. Tanto c'è Tiziano Ferro con noi con l'Olimpiade.
1: Scatta forte la tua rabbia ed è cieca, lei non lo sa.

A 13 Coira in direzione di San Bernardino tra Coira Sud e Reichenau ci sono oggetti sulla strada. A 2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra l'area d'attesa per il traffico pesante Bodio, Personico e Biasca ci sono problemi di traffico con oggetti sulla strada, la corsia di sinistra è bloccata.

0: Eddie Brick con i Bohemians e What I Am. Allora, da domenica 16 agosto ritorna il Castello Incantato, il Festival Internazionale di Teatro con Figure organizzato dal Teatro dei Fauni, festival che si terrà nelle piazze del Locarnese fino al 5 di settembre. La nostra Caterina Righenzi ha chiesto alla direttrice artistica Santuzza Oberholzer di illustrarci parte del programma. Sentiamo.
1: Sì, è un programma ricco per tutte le età e anche un modo che abbiamo nel Locarnese per incontrarci nelle piazze.
2: Castello Incantato, che è arrivato alla 28esima edizione, un bel traguardo sicuramente, Santuzza, così come un grande traguardo per i 40 anni del Teatro dei Fauni.
1: Sì, davvero è un'attività molto, molto vasta. Il Castello Incantato nel Locarnese è molto amato, sostenuto dai comuni, molto seguito sia dal pubblico locale sia dal pubblico svizzero internazionale, che è appassionato di teatro di Burattini e si prende le vacanze per venire da noi a vedere gli spettacoli. I 40 anni del Teatro dei Fauni, sì, davvero, guardandoci indietro i ricordi sono tanti, ma anche guardando avanti i progetti ci sono, per cui si continua.
2: Siete instancabili davvero. Allora, edizione 2026 del Castello Incantato, che quest'anno vuole rendere omaggio a Carlo Collodi nel centenario della sua nascita. Perché questa scelta?
1: Perché Pinocchio è il burattino più famoso al mondo.
2: Sì.
1: Sì, sì, burattino lo chiama Collodi, però è una marionetta, perché tecnicamente quelle con le gambe e i fili sono marionette, mentre quelli in cui si infila la mano sono burattini. Lo dico perché mi chiedono spesso. E quindi sì, mi piace molto la frase del Pinocchio quando dice: no, non sono un pezzo di legno. È una delle prime frasi che pronuncia Pinocchio. Ecco.
2: Una edizione molto ricca, pensata per tutte le generazioni. 12 spettacoli, 3 laboratori, 25 giochi dal 16 agosto e fino al 5 settembre, con compagnie provenienti anche dall'estero.
1: Sì, apriamo con una compagnia francese, uno spettacolo senza parole, Gli Impavidi Bretoni, uno spettacolo assolutamente da vedere, perché è di una qualità artistica, di una joie de vivre, direi, incredibile, con musica dal vivo, suoni dal vivo e una comicità alla Olio Stelio e alla Buster Keaton.
2: E poi compagnie provenienti anche da Cile, da Argentina. So che quest'anno hai dedicato un focus in particolare all'America Latina.
1: In America Latina il teatro di Figura è ancora molto molto vivo, anzi sempre più vivo. Ci sono compagnie di giovani, in Svizzera un po' meno, ma si fa con quel che si ha. E quindi sì, è un piacere avere 3 compagnie dal Cile e una dall'Argentina nel nostro programma. I loro spettacoli sono senza parole, nel senso che anche chi non sa lo spagnolo può capirli, come anche la compagnia francese avrà poche parole in italiano.
2: Tutti gli spettacoli sono pensati per accogliere pubblico di ogni età, tutti sono a entrata libera e tutti si svolgeranno in diverse piazze del Locarnese. Allora, il primo spettacolo che ci citavi, l'appuntamento è per domenica 16 agosto a Gerra Gambarogno, poi Muralto, Minusio, Verzasca, Locarno, Losone, sono davvero tante le location scelte.
1: Sì, il prossimo spettacolo dopo l'apertura il 19 agosto a Muralto, che, visto che la Compagnia dei Fauni compie 40 anni, presentiamo un nostro spettacolo, non è d'uso nel festival, sarà Il Bosco in Valigia, uno spettacolo di narrazione e figure. Poi andiamo a Minusio il 21, a grande richiesta del pubblico abbiamo il Teatro d'Ombre dall'Argentina, che racconta, ricorda gli eroi e le eroine del cinema muto. E il 23, sempre a Minusio, una storia di teatro d'oggetti con due strampalate cuoche che si ispirano alle fiabe classiche usando gli utensili e gli ingredienti da cucina. Però il 22 sabato saremo di nuovo in Gabarogno a Contone col famoso gatto con gli stivali, rappresentato con grandi pupazze. Insomma, questa prima settimana racchiude molte tecniche diverse di teatro di figura e quindi è un po' un excursus sulle nuove forme di teatro di figura, mentre dopo passeremo ai burattini classici.
2: Il festival appunto si protrae poi fino al 5 settembre, allora proprio perché le proposte sono tantissime invitiamo il pubblico a consultare il vostro sito internet teatro-fauni.ch. La 28ª edizione del Castello Incantato vi aspetta. Grazie Santuzza Oberholzer, in bocca al lupo anche per l'edizione di quest'anno.
1: Grazie mille e vi aspettiamo.

Anita Tikaram con Twist in My Sobriety. E allora adesso facciamo un viaggio nel tempo, saliamo sulla macchina del tempo grazie al nostro almanacco. E anche qui prima siamo andati nel 1700 a vedere un'invenzione davvero particolare per l'epoca, insomma, un robot che suonava il flauto. Adesso i tempi sono più recenti, anche se insomma qualche anno è passato. Il 9 di agosto del 1930 nasce Betty Boop, la ragazza che faceva scandalo a colpi di cartoon. Ve la ricordate Betty Boop? La focalizzate? È una giornata importante per il mondo dell'animazione, perché debutta questo personaggio che è destinato a diventare una vera icona. La vediamo per la prima volta in un cortometraggio intitolato Dizzy Dish, ed è subito curiosità, perché Betty Boop non nasce proprio così come la vediamo oggi, come la conosciamo oggi. Nella sua prima apparizione ha addirittura le sembianze di un barboncino, sì, quella che sarebbe diventata una delle più famose icone sexy dell'animazione. All'inizio era praticamente un cane, ma già allora aveva alcuni elementi che l'avrebbero resa famosa: il vestitino corto, il caschetto, l'atteggiamento ammiccante, quell'aria da ragazza indipendente un po' birichina. La giovane donna, simbolo degli anni 20 e 30, capelli corti, moda più libera, voglia di divertirsi, soprattutto voglia di vivere fuori dagli schemi. E Betty Boop, per l'America, diciamo, puritana degli anni 30, era un po' troppo moderna. Pensate, oggi vediamo un personaggio, diciamo, sexy in un cartone animato e magari non ci facciamo nemmeno caso, ma all'epoca Betty Boop era quasi una sorta di provocazione. E infatti poi arrivarono alcune proteste e qui succede una cosa abbastanza incredibile: Betty Boop viene cambiata, il vestito diventa più castigato, spariscono alcuni elementi più sensuali, la ragazza che prima cantava, ballava e ammiccava comincia a dedicarsi molto di più alle faccende domestiche. Insomma, qualcuno deve aver pensato: ma questa ragazza è troppo emancipata. Ma Betty Boop continuerà a comparire sullo schermo fino al 1939. Nel frattempo già era diventata qualcosa di molto più grande di un semplice personaggio dei cartoni, era diventato un simbolo della donna indipendente, iconica ma anche sicura di sé. E la sua influenza è arrivata fino poi ai personaggi moderni dell'animazione. Pensiamo ad esempio a Jessica Rabbit, ve la ricordate? Una delle più celebri sex symbol dei cartoon, no? Se ricordiamo il coniglio Roger Rabbit. E c'è un'altra curiosità: gli stessi fratelli Max e Dave Fleischer, che crearono Betty Boop, furono protagonisti anche dell'arrivo sul grande schermo di un altro personaggio che conosciamo molto bene, Popeye, Braccio di Ferro. E Betty nel 1933 fu addirittura la sua madrina in un cortometraggio. Quindi oggi possiamo festeggiare il compleanno cinematografico, no, di una signora che ha qualche anno adesso e ci ricorda una cosa semplice anche dei cartoni animati: qualche volta una donna libera fa paura. Ma Betty Boop alla fine il suo caratterino non l'ha mai perso, no? E forse è proprio per questo che a distanza di quasi un secolo, beh, ancora parliamo di lei, no? Beh, diciamo la verità, per essere nata come un barboncino ha fatto molta molta molta carriera. Intanto c'è Paul Young con noi con Every Time You Go Away. Torniamo al 9 di agosto del 2026.

ci siamo collegati questa mattina con Meteo Svizzera Locarno Monti, poi avremo un aggiornamento anche prima delle 8. Lorenzo Di Marco ci ha detto che oggi sarà una giornata calda, quindi anche oggi prepariamoci ai soliti 34-35 gradi. Abbiamo detto poi non si ha mai voglia di fare niente con questo caldo, qualcuno mi ha mandato anche alcuni messaggi al proposito. E sempre a proposito del caldo, vi è mai capitato in una giornata di caldo soffocante di nervosirvi per un non nulla? Magari qualcuno ci mette 2 secondi in più a ripartire al semaforo e subito parte il clacson perché fa troppo caldo, oppure basta una domanda banale per farci perdere la pazienza? Allora, questa non è solo una sensazione, state tranquilli, ma è la scienza che ci dice che il caldo ci rende davvero più nervosi. Quando le temperature salgono, praticamente, cosa succede? Succede che il nostro cervello deve lavorare di più per mantenere il corpo alla temperatura giusta. E questo cosa significa? Che abbiamo meno energie da dedicare alla concentrazione, alla pazienza, all'autocontrollo. E se poi di notte dormiamo male, mettiamoci anche questo perché fa troppo caldo, il mix è perfetto. Siamo più irritabili, più impulsivi, molto meno tolleranti. Ed ecco qua, c'è addirittura uno studio curioso che lo dimostra. I ricercatori, pensate, hanno osservato cosa succede ai semafori. Più fa caldo, più gli automobilisti suonano clacson a chi tarda di ripartire. E quelli che avevano i finestrini abbassati, probabilmente senza aria condizionata, erano più impazienti. Pensate un po' cosa sono andati a guardare gli scienziati. Cioè, ma non finisce qui, altre ricerche hanno scoperto che già con temperature superiori a 27 gradi peggiorano anche le prestazioni cognitive. Negli Stati Uniti, ad esempio, gli studenti hanno ottenuto risultati peggiori nei test di matematica durante le giornate più calde, soprattutto nelle scuole senza aria condizionata. E gli effetti non riguardano solo la scuola, naturalmente le giornate di grande caldo sono associate anche ad un aumento anche degli incidenti sul lavoro, delle aggressioni. Insomma, quando diciamo oggi il caldo mi dà i nervi, forse non stiamo usando solo un modo di dire, ma c'è davvero una spiegazione scientifica. Quindi non preoccupatevi, non è colpa vostra. Forse questo studio ci insegna anche ad essere un po' più indulgenti, no? Gli uni con gli altri durante un'ondata di calore. Se qualcuno è più brusco del solito, magari non è cattiveria, magari è semplicemente agosto che sta mettendo alla prova il suo cervello. Certo, il caldo non giustifica i comportamenti sbagliati, ma sapere che influenza davvero il nostro umore può aiutarci a fare un respiro profondo prima di rispondere, magari invece di rispondere male, insomma, prendiamoci un po' di aria condizionata se ce l'abbiamo, perché insomma anche qui non è così semplice. Intanto è partito Phil Collins con noi con Something Happened on the Way to Heaven.

Something Happened on the Way to Heaven. Allora, lui è Phil Collins. E proprio mentre abbiamo parlato di questa notizia, ci arriva un messaggio da Pontresina, grazie al nostro ascoltatore, che ci dice: e qui ci sono 8 gradi, si sta benissimo. E allora capite che la scienza ha ragione, no? Perché col caldo ci si innervosisce, mentre a Pontresina, ecco, stanno bene. Quindi, caro ascoltatore di Pontresina, si goda questi 8 gradi davvero anche per noi. Intanto ci sono i Ricchi e Poveri con un grande successo, pensate, qui torniamo indietro nel tempo, al 1970, La prima cosa bella.

0: Le previsioni fino a questa sera: al mattino in Ticino banchi di nubi, per il resto abbastanza soleggiato in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura. Le temperature massime saranno sino a 33 gradi. Le previsioni per domani, lunedì: in tutto il paese al mattino generalmente soleggiato, a partire dalle ore centrali sviluppo di cumuli seguiti da qualche rovescio temporale isolato, specie in montagna. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, le massime attorno a 33 gradi.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: Studio Fabiano Rizzi. Versa in gravi condizioni il 49enne del cantone Argovia di origini kosovare che ieri pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico. Lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. L'autostrada è stata chiusa fra Lugano Nord e Rivera per più di due ore, provocando code che hanno raggiunto i 21 chilometri e disagi durati fino a tarda notte. In Svizzera, nell'ultima settimana di giugno e nella prima di luglio, si è registrata una sovramortalità. Lo scrive la NZZ Am Sonntag, che cita i dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Il monitoraggio statistico non rileva la causa del decesso e non può quindi attribuirla direttamente al caldo, ma i dati provvisori indicano che dalla prima ondata di canicola nel paese sono morte 357 persone in più rispetto alla media, tutte di età superiore ai 65 anni. Di canicola parla anche la stampa romanda con Le Matin Dimanche, che mette in evidenza il record di notti tropicali detenuto quest'anno finora dal Ticino, con le 43 notti dalla temperatura superiore a 20 gradi registrate a Lugano. Segue il Canton Vaud con le 35 notti tropicali di Vevey. E agli arresti domiciliari, l'automobilista che ieri mattina vicino a Torino ha investito a più riprese un gruppo di sei ciclisti, ferendone quattro, due dei quali in modo serio. Il 73enne, che aveva superato la comitiva clacsonando con insistenza, dopo il gesto di uno dei ciclisti ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. Quando poi i ciclisti scampati all'urto hanno tentato di inseguirlo, ha compiuto un'inversione per scagliarsi nuovamente contro la comitiva. Rischia ora l'incriminazione per tentato omicidio stradale. In Ucraina, nella notte, missili e droni russi hanno colpito le regioni di Kharkiv e di Odessa, uccidendo almeno due persone e ferendone diverse altre, una in modo grave. Lo comunicano le autorità locali. Droni ucraini hanno invece colpito la città di confine russa di Belgorod, dove, stando al governatore locale, si contano almeno 13 feriti. Anche l'Egitto potrebbe firmare il patto di reciproca difesa militare siglato venerdì da Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Lo sostiene il ministro degli esteri turco, aggiungendo che altri paesi

0: Thomas, che si stava spostando in cabina al momento dell'inchiodata, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza.
1: Lo sport.
2: Una vittoria per salire in testa al campionato. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto alla Giordano De Lucia dopo il pareggio 2-2 ieri dello Young Boys a Losanna. Il Lugano ha l'occasione quest'oggi assieme al San Gallo, in caso di vittoria, di andare in cima alla classifica di Superliga. Young Boys ieri incapace di gestire due reti di vantaggio e che oggi potrebbe essere superato infatti dai bianconeri, che alla IL Arena dalle 14 accolgono lo Zurigo, mentre il San Gallo pure a 6 punti in due partite come il Lugano. Dalle 16:30 riceve il Lucerna, programma che si completa con Basilea Thun e Sion Vaduze. Sempre ieri prima vittoria per il Servette in questo campionato, che ha sconfitto 2-1 il Grasshopper. Lugano Zurigo da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 in Sport e Musica. Nel moto mondiale Jorge Martin, vincitore ieri della prova sprint, sarà in pole position quest'oggi alle 14 a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Per il ciclismo si chiude il Tour de France femminile con l'ultima tappa di 100 km con partenza e arrivo a Nizza. L'olandese Follering è in giallo e difende 8 secondi di vantaggio in generale sulla polacca Niewiadoma e 1 minuto e 12 sulla nostra Marlene Reusser, terza in classifica. Nel tennis infine, al torneo Master 1000 di Toronto, eliminazione a sorpresa della numero uno al mondo Sabalenka, superata dalla russa Aleksandrova. Oggi sempre per gli ottavi di finale Belinda Bencic affronta la filippina Eala.
3: A due Chiasso in direzione di San Gottardo ad Airolo l'entrata è chiusa. Sempre in direzione di San Gottardo, tra Quinto ed Airolo, la colonna per 2 chilometri, il traffico è congestionato e ci sono i ritardi fino a 20 minuti.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Ben ritrovati, Alba Chiara, l'ultimo frammento. Sapete che a quest'ora troveremo anche il bombardino per scoprire dove saranno oggi la nostra Lara Montagna e Massimo Scampicchio, e subito c'è Madonna.

E qui eravamo catapultati negli anni '80 con un grande successo di Madonna, questo True Blue. Madonna, tra l'altro, lo sapete, ha annunciato il suo nuovo album Confession 2, che è uscito all'inizio del mese di luglio, un album che ha segnato davvero il ritorno di Luisa Veronica Ciccone sulla pista da ballo, con davvero tanti 16 canzoni, collaborazioni internazionali. Ha collaborato anche con Stromae, per esempio con Sabrina Carpenter, quella dell'Espresso, e tanti altri colleghi. E diciamo che questo album Confessions 2, ce la posso fare, riprende un po', diciamo, il concetto del capitolo del 2005 per i fan di Madonna, insomma, davvero una chicca, no? Confession on the Dance Floor, che è stato un grande successo. Insomma, Madonna è sempre in pista, se così possiamo dire. Pino Daniele con Neve al Sole, e Neve al Sole, fra poco Il Bombardino.

0: Domenica Cios Prato per l'Ara Montagna e Massimo Scampicchio in occasione della Mangio Cammina sugli Alpi, la grande festa dedicata alla scoperta della Valle Bedretto ma anche dei suoi alpeggi. Ovviamente non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra e gli ospiti della Domenica Popolare, e nel Bombardino prosegue il secondo giro di cori della Svizzera Italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Oggi c'è il coro Contrappunti che ci fa ascoltare Improvviso, però prima sentiamo che cosa ci racconta Nicoletta.
1: Il Bombardino.
2: Grazie dell'invito, è una prova un po' particolare, ma un passaggio, uno scalino che ci mette così un po' a disagio a volte, ma sì, ci ha creato un pochino di ansia, ma siamo riusciti a fare del nostro meglio. Siamo contenti tutti di essere qua, lo dico per me ma anche per gli altri. Sono Nicoletta Pellegrini, abito in Malcantone, a Curio, e sono arrivata a cantare in un coro a Lugano perché lavoro nel luganese. E poi sono arrivata a cantare nel coro proprio perché al lavoro qualcuno mi chiedeva di cantare e credevo di non riuscire a cantare, di non avere le capacità. Ho imparato al lavoro. Io lavoro con gli anziani per due centri diurni della Prosenectute e ho imparato un pochino da loro, poi piano piano andando al coro ho imparato un pochino di più a gestire la voce. Prima urlavo tantissimo, adesso spero di urlare meno e di riuscire a impostare la voce con un po' più di grazia e con un po' più di armonia. Al coro di sesso sono arrivata perché mi sono avvicinata un po' di più alle persone della mia zona e mi sono detta, vabbè, è interessante non solo il canto corale ma anche creare una rete sociale. Ecco, per me il coro è anche questo, incontrare persone del posto, condividere con loro dei momenti. La cosa che mi ha affascinato è che nel coro si ride, si scherza e c'è una, così, una crescita personale che va al di là del canto che si fa. Appunto, bisogna un pochino addestrarsi, no? Nel canto. Questa cosa arriva se c'è anche un bel gruppo, perché sennò uno abbandona subito. E appunto con il gruppo, con Anna, ma con le altre coriste e coristi è piacevole, ci si incontra, si fa un aperitivo, si festeggia il compleanno, sono momenti sociali importanti. Soprattutto io parlo per me, per il fatto che vado sempre avanti e indietro, avanti e indietro, al lavoro, a casa, e avevo un po' perso una rete sociale nel mio posto di vita, ecco, nel luogo dove abito. Allora, noi abbiamo una maestra molto speciale che riesce attraverso la varietà di canti forse attirare più persone. Allora c'è il coro dei bambini e quindi insegnando ai bambini ci si avvicina ai genitori, tutti i genitori e i parenti vanno a vedere i cori cantare e c'è un grande entusiasmo, una grande empatia in questo, no? E questo pathos attira come una calamita e quindi qualcuno ogni tanto si stacca, ma tanti si attaccano al coro, si legano poi e rimangono a cantare insieme. Però c'è un momento che si va e si viene per vari motivi. Anch'io sono passata periodi in cui non cantavo più, poi sono ritornata e ci si sente bene perché è un po', non dico una famiglia allargata, ma una bella amicizia, sì. Allora, del coro, in particolare del coro Contrappunti, che è piaciuto molto e mi ha fatto legare proprio a questo gruppo, è stato proprio un evento corale organizzato dal comitato e dalla maestra, che praticamente hanno creato delle tappe di canto da Sessa alle piccole frazioni attorno al paese di Sessa e il coro si spostava e portava da punto a punto delle canzoni e la gente seguiva. questa cosa è stata bellissima, talmente bella, mi ha affascinato e mi sono detta sì, è il mio posto, e ho trovato che ha coinvolto così tanto la popolazione e ha creato un momento di festa, anche se non era un giorno, diciamo, di festa di quelle comandate. Sì, è stato bellissimo.

anche Alan Sorrenti a fare colazione con noi con Figli delle Stelle, questo successo degli anni 70, fine anni 70. Buongiorno anche a voi, buona domenica, ben svegliati, grazie, grazie per i vostri messaggi, i vostri cappuccini decorati, i vostri caffè, succo di frutta, insomma colazioni dolci e salate questa mattina. Noi andiamo sulle nostre strade ed autostrade. A2 Chiasso San Gottardo tra Coldrerio e il raccordo di Mendrisio in entrambe le direzioni. Attenzione, ci sono animali sulla strada. A2 Chiasso in direzione di San Gottardo ad Airolo l'entrata è chiusa, tra Quinto ed Airolo c'è colonna di 3 km, il traffico è congestionato e i ritardi arrivano fino a 30 minuti. A8 Interlaken in direzione di Spiez tra Folenze e il raccordo di Spiez ci sono problemi di traffico causa incidente.

Springsteen con Sad Eyes. Allora, la mattina insieme termina qui. Fra poco, dopo i Creedence Clearwater Revival e Green River, cioè il nostro appuntamento solito, consueto, appuntamento ecumenico con Chiesa in diretta, io vi auguro di passare una bella e una serena domenica e noi ci risentiamo presto prestissimo. Beh, ci risentiamo domani noi, eh. Ciao ciao.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Mamma, cantaci la canzone, la solita.
2: Ah, ma adesso no, Hirayama deve ancora cominciare, è appena arrivato.
1: Ti prego.
3: Senti qua, su.
2: Ah.
3: Forza.
2: Hai tirato fuori la chitarra? Allora canto. È una bella canzone.

In un locale a Tokyo, una donna intona una canzone. Un uomo seduto al tavolo ascolta. A un certo punto chiude gli occhi e non succede niente altro per diversi secondi. È la scena, secondo me, più intensa del film Perfect Days di Wim Wenders. L'uomo nel film parla pochissimo, quasi per niente direi, ma che magia e che gioia si sentono in quella vita che lo spettatore ha il privilegio di

Hirayama è un addetto alle pulizie dei gabinetti pubblici a Tokyo. Wenders ne racconta le giornate scandite da gesti ripetitivi, pochissime parole, sguardi e storie che si intuiscono solo lievemente. Una storia minimalista.

0: Molti commenti a questa opera hanno puntato l'attenzione sulla semplicità delle piccole cose che possono renderci felici. Però io, dopo aver visto il film, mi ricordo di avere subito pensato: no, è un film troppo magico per essere ridotto a quella saggezza spicciola, secondo cui appunto la gioia va trovata nelle piccole cose della vita. Il protagonista del film di Wenders, Hirayama, a me sembra invece vivere una felicità luminosa, gratuita, una gioia che proviene dalla vita, dalla sua vita in quanto tale. Altro che piccole cose, è incredibile quanto succede in quel film mentre non succede niente. Hirayama è un uomo ricettivo, percepisce gli altri, li sente, fa spazio alla vita, se ne prende cura a suo modo. Quel film mi ha trasmesso una gioia forte che ancora oggi mi fa davvero emozionare. Buongiorno da Luisa Nitti, buona domenica. Ho voluto iniziare questa puntata di Chiesa in Diretta ricordando una mia esperienza personale, la visione di un film che mi ha trasmesso gioia di vivere e gratitudine. Oggi parliamo di spiritualità della gioia. Potremmo anche iniziare chiedendoci tutti e tutte noi in ascolto: che cosa mi rende felice? In quale parte, momento, aspetto della mia vita sento la gioia arrivare, travolgermi, come un temporale fresco in una giornata afosa? Riuscire bene nel proprio lavoro, saper comunicare con le persone, o la notizia di un accordo internazionale di pace, o l'abbraccio delle persone che amiamo, chissà quante risposte diverse e sorprendenti potrebbero arrivare da ciascuno e ciascuna di noi. Ci accompagna oggi in queste riflessioni che vogliamo proporre sulla gioia nella sua relazione con la spiritualità e la fede, Don Italo Molinaro, parroco della Chiesa del Sacro Cuore a Lugano. Nella scorsa primavera uno studio biblico ecumenico molto partecipato ha trattato a Lugano proprio questo tema con la conduzione di Don Italo. Ho voluto incontrarlo per riprendere l'argomento, che mi pare molto attuale in un contesto come quello delle chiese cristiane del nostro Occidente, in cui non sempre la gioia è ciò che si riesce a comunicare. Riti, parole a volte rischiano di irrigidirsi, di sclerotizzarsi ed essere poco efficaci. Dove è finita la gioia nel nostro cristianesimo, Don Italo Molinaro?
1: C'è un teologo che parla di riti tristi, ma sono i riti del nostro tempo, che sono ammantati di una certa tristezza, di una certa freddezza, di una grande fragilità, e le chiese non è che vivono su un altro pianeta, vivono immerse nella nostra realtà, e a volte ci creiamo delle bolle dove cercare di essere felici a modo nostro, per cui anche sì, nei riti fini a se stessi, anche nelle varie identità, negli vari identitarismi cristiani, dove stare al sicuro, dove sembrare di avere una parvenza che, stando tra di noi, tra quelli che la pensano come noi, possiamo finalmente stare un po' in pace. In realtà in questo tradiamo quella che è l'ispirazione di Gesù, che è un'ispirazione estremamente estroversa, che butta i suoi credenti nella realtà del mondo, della vita, per portare un annuncio e per stare in fraternità con tutti. E questa però è una grande sfida, e vivere così, Papa Francesco parlava della gioia dell'evangelizzazione. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Credo che la nostra vera possibilità è quella di riscoprire tutto quello che siamo come cristiani, come un'occasione dove scoprire la possibilità di fare ancora qualche cosa nel mondo e ricavare da questa possibilità aperta il motivo della nostra gioia.
0: Con Don Italo Molinaro parliamo di spiritualità della gioia e abbiamo iniziato con un aspetto autocritico. Il cristianesimo rischia di chiudersi nei propri riti rassicuranti. Riscoprire il messaggio di Gesù invece significa lasciarsi inviare nel mondo piuttosto che chiudersi.
2: Se noi guardiamo al testo biblico, vediamo molto bene che, a cominciare dalla nascita di Gesù, il testo biblico evangelico ruota proprio sempre attorno ad una inattesa gioia, una grande gioia inattesa. E poi nei racconti evangelici ci sono tante persone che vengono riscattate, che vengono guarite. Tutto questo patrimonio quindi ci appartiene ancora come cristiani.
1: Bisogna dire che soprattutto il Vangelo di Luca, con gli Atti degli Apostoli, che hanno posto l'accento su questo valore della gioia, anche perché poi gli Atti degli Apostoli concretizzano questo annuncio di gioia nella trasformazione della vita delle persone. Appunto, chi è malato che trova la salute, chi è povero che trova una comunità dove lo accoglie e che dà sollievo alla propria fragilità materiale, chi è solo, chi è disorientato trova una motivazione per dare un senso alla propria vita. E sentiamo molte volte negli Atti degli Apostoli questo ritornello: e vi fu grande gioia in quella città. Ecco, dunque il risultato dell'annuncio evangelico è la nascita di una gioia nelle persone. Ma perché? Non perché improvvisamente sono diventati allegri, ma perché la loro vita è trasformata. Questa trasformazione della vita, questo ricevere una buona notizia, è il fondamento di questa gioia che compare. Non è una gioia immotivata, è una gioia in questo primo strato, se vogliamo, molto molto concreta, che viene da una trasformazione, anche da una guarigione o da un miglioramento della propria condizione, da un superamento della propria solitudine o del proprio disorientamento. E proprio Luca, il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli danno molto spazio a questa prospettiva, che è molto pratica, molto vicina anche a quello che sta alla nostra portata oggi.
2: Quindi è una trasformazione molto concreta, di vita, molto pratica, che conduce nel cristianesimo alla gioia. Possiamo mettere proprio in relazione il tema di questa spiritualità della gioia con le beatitudini evangeliche. In fondo la gioia nel Nuovo Testamento è proprio frutto della parola stessa di Dio. Le beatitudini sono strettamente legate a questa trasformazione che conduce alla gioia.
1: Certamente, e anche la versione di Luca, come dire, contribuisce a questa visione, perché è molto più diretta di quella di Matteo. Beati voi poveri. Dunque non beati i poveri in spirito, come dice Matteo, ma è un dialogo diretto di Gesù con le persone, con i suoi interlocutori, che diventano i destinatari diretti. E comunque anche Matteo contribuisce molto a questo discorso, perché nel discorso della montagna di Matteo c'è poi tutta una serie di inviti, di indicazioni che, come dire, chiariscono cosa significa questa trasformazione della vita, della società, della comunità. Non è un invito generico, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, così avete dei grandi ideali, ma ad avere delle azioni diverse rispetto a quello che si fa normalmente, cioè delle azioni che creano una discontinuità. Anche il famoso mostrare l'altra guancia non significa semplicemente che dobbiamo lasciarci dare pedate di qua e di là, che va bene così, ma significa fai qualche cosa che l'altro non si aspetta. Fai qualche cosa che spezzi il circolo chiuso della violenza, delle vendette, dei rancori, del malumore. Fai qualche cosa di diverso, di alternativo, di controcorrente. E questo può forse creare una trasformazione. Ed è questa trasformazione che poi porta alla gioia.
2: Le beatitudini citate da Don Italo Molinaro nell'Evangelo di Luca dicono infatti: beati voi che siete poveri perché il regno di Dio è vostro, beati voi che ora avete fame perché sarete saziati, beati voi che ora piangete perché riderete, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli. Ecco, c'è un motivo di gioia nell'annuncio cristiano, ci ha spiegato Don Italo Molinaro, che è collegato alla parola stessa di Gesù. La gioia è il primo frutto dell'annuncio evangelico.
3: It's a new dawn, it's a new day.

0: Libertà, riscatto, emancipazione. La canzone Feeling Good di Nina Simone negli anni 60 fa ancora oggi pensare alla trasformazione di una vita, al passaggio dal dolore alla gioia, dall'oppressione alla libertà. Don Italo Molinaro in questa puntata di Chiese in Diretta ha parlato fin qui della gioia evangelica come di un evento che libera, e negli Vangeli sono tante le persone riscattate, sollevate, liberate anche fisicamente dal male, ma anche una parola che produce gioia e desiderio di portarla nel mondo. Proseguiamo la conversazione con lui notando che, ed è questo un filo rosso dell'Evangelo, ci sono anche delle conseguenze, per così dire, pratiche nel momento in cui una persona si apre alla gioia evangelica. Nei testi questo è molto evidente, forse può esserlo anche per chi crede oggi?
1: Credo proprio che la gioia provenga dalla risposta a una domanda che vorrei tanto custodire dentro di me. Cosa posso fare di diverso? Cosa posso fare ancora? È ancora possibile fare qualche cosa? Dunque, quando io scopro che è possibile pensare qualche cosa di diverso, creare insieme alle persone qualche cosa di alternativo per spezzare certe situazioni che sembrano senza uscita, eccetera, per dare un senso a delle realtà che ci sembrano completamente assurde. Ecco, questo apre delle strade, e queste strade che si aprono portano veramente una possibilità di gioia nuova nella vita delle persone. Magari non sarà una gioia, diciamo, sopra le righe, così, una gioia come sentimento passeggero o come sentimento epidermico, sarà però uno stato d'animo profondo, perché forse è proprio di questa gioia profonda, come un'onda lunga della vita, che abbiamo bisogno, perché gli sentimenti passeggeri sì, ci rallegrano, ci fanno bene per un momento, ma poi sono le onde lunghe che ritmano veramente il nostro mondo interiore e anche la nostra psiche, se vogliamo. Ecco, e questa onda lunga può essere sostenuta solo da grandi motivazioni, dalla scoperta che qualche cosa si può sempre fare nello stile di Gesù.

Insieme a Don Italo Molinaro, parroco della Chiesa del Sacro Cuore a Lugano, oggi parliamo di spiritualità della gioia. Fin qui ci ha guidato a scoprire la gioia evangelica come effetto della parola di Dio che genera guarigione e cambiamento. E ci ha fatto notare poi la connessione della gioia evangelica con le beatitudini, in particolare nella versione contenuta nell'Evangelo di Luca.

0: gioia evangelica può coinvolgere ogni aspetto della vita. È un'esperienza intima, personale e comunitaria allo stesso tempo, che produce voglia di cambiamento.
1: Felice quando mi sento serena, quando malgrado le difficoltà trovo la forza di rivolgermi al Signore veramente.
2: Ma la gioia è accorgersi che la vita c'è, che qualcuno mi ha voluto e quindi se mi ha voluto mi vuole bene e vuole bene a tutti gli altri.
3: Ma io sono felice di vivere, sono felice che di ogni cosa, anche negativa, so prendere sempre la parte positiva.
4: Guarda, la felicità forse più grande che io ho conosciuto in tutta la mia vita è il momento in cui ho percepito con evidenza che c'era una presenza esterna a me, che ha un nome, che è Gesù, e che era lì.
0: Quelle che abbiamo ascoltato sono alcune voci dallo studio biblico ecumenico a Lugano, che nella scorsa primavera si è occupato proprio del tema spiritualità della gioia, sotto la guida di Don Italo Molinaro. C'è anche un aspetto relativo alla condivisione della gioia evangelica. Quanto è importante in una società frammentata come la nostra una spiritualità della gioia da condividere con le altre persone?
5: Credo che è importante nel nostro tempo scoprire che è qualcosa che possiamo fare insieme, dunque trovare la possibilità di dire di nuovo noi, non solo io, e scoprirsi come capaci di dire un noi. Questa è tutta un'arte, perché siamo figli di una cultura dove tutto è sempre andato più veloce, più rapido, con più forza, con più energia. Forse abbiamo bisogno di riscoprire nel lavoro comune, nell'essere insieme, nel lavorare insieme, degli altri avverbi che mi hanno molto colpito. Sono l'eredità di un politico italiano scomparso tanti anni fa, molto conosciuto, Alexander Langer, che invitava ad andare più lentamente, più in profondità e ad agire in maniera più dolce. Ecco, questo è esattamente quello che trovo nelle beatitudini, cioè un modo diverso di agire, un modo diverso di agire insieme, perché per essere insieme c'è bisogno di più dolcezza nelle relazioni, c'è bisogno di più misericordia, di più accoglienza e c'è bisogno di andare veramente in profondità delle motivazioni di ciascuno, di ciascuna, per scoprire i tesori che ciascuno custodisce e per poterli mettere in comune. Ecco, credo che questi avverbi siano veramente una strada di salvezza e anche una strada di gioia per il nostro tempo.
0: È possibile quindi, Don Italo, lavorare sulla spiritualità della gioia? Questo passare dall'io al noi, tornare a una dimensione comunitaria per coltivare la gioia evangelica? Ci sono strade di lavoro per le chiese?
5: Credo che le nostre comunità cristiane abbiano una grande potenzialità nel unire le persone, nel permettere alle persone di riconoscersi come persona, con un nome, con una storia, con dei valori, con una fede che unisce. Abbiamo bisogno di tornare appunto a dire noi anche nelle nostre comunità, di trovare dei modi per uscire da questa bolla di spiritualità e di ritualità individualistica, per trovare delle modalità più condivise. Questo ci obbligherà ad andare più adagio, dunque più lentamente, e ci porterà però più in profondità anche nella verità della vita di ciascuno, e però ci farà andare più lontano.
0: Andare più lentamente, ma più a fondo e più lontano. E questa forse è una possibile indicazione per vivere quella spiritualità della gioia a cui tante persone guardano. E poi ricominciare a vivere il noi in una società ipertecnologica in cui le possibilità di connessione sono molteplici e incredibilmente ricche. Ma più difficile è ritrovare una comunità concreta di persone, fatta di corpi, di abbracci, di parole e di sguardi.
5: La nuova enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale ci invita a restare umani anche di fronte a questa grande potenzialità che la tecnologia ci offre. C'è una bellissima fiaba che ci viene dall'Oriente, dove un dio scende sulla terra per vedere cosa gli umani gli possono dare di buono da mangiare, e c'è il primo animale che è la volpe, si butta nel fiume e pesca un salmone, glielo porta, dice: "La carne è ottima, eccetera". C'è una scimmia che si arrampica sugli alberi a cercare i frutti più gustosi, e il terzo animale invece è un coniglio che dice: ma io non sono così furbo da salire sugli alberi, non so neanche pescare perché proprio non ce la faccio, però tutti dicono che la mia carne sia così buona, e dunque si butta nel fuoco e questo dio lo afferra all'ultimo e se lo porta nell'Olimpo degli dèi, per così dire, no? Ecco, dunque è il dono di sé, non l'utilizzo delle risorse degli altri che porta la gioia, è il dono di sé che costruisce un vero noi. E in fondo questa parabola è anche una parabola di Cristo, perché è lui che ha donato se stesso, e la vera trasformazione, Gesù ci ha insegnato, viene dall'essere dono per gli altri, e credo che questo sia il più grande ideale di vita, e chi riesce a viverlo, e credo che sono ancora in tanti a viverlo, ecco, credo che rimangano veramente persone umane, oltre che essere, speriamo, anche cristiani.

Ho iniziato questa puntata di Chiesa in diretta sulla spiritualità della gioia richiamando Perfect Days, il film di Wim Wenders che personalmente mi ha lasciato un segno. Per me è un inno alla gioia, la rappresentazione luminosa della gratitudine per la vita. E il protagonista del film, Hirayama, dice una frase speciale che in qualche modo è diventata iconica per gli appassionati del film. Un'altra volta e un'altra volta, mentre adesso è adesso. Se la gioia è un sentimento gratuito, donato, la conversazione con Don Italo Molinaro ci ha anche ricordato che è adesso il tempo opportuno, proprio adesso e non un'altra volta, in cui le chiese possono ricominciare a vivere non più la pochezza e l'egoismo dell'io, ma la gioia del noi, la gioia dell'essere, una comunità. In the house. Vi ricordo che questa conversazione con Don Italo Molinaro sulla spiritualità della gioia, così come tutte le puntate di Chiesa in diretta, possono essere riascoltate collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 1 e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Luisa Nitti, buona domenica.

0: Rete 1.
1: Sono le 9. In studio Roberto Ortelli. È necessaria una più efficace protezione contro la violenza sessuale commessa tramite sostanze chimiche. Lo sostiene la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider in un'intervista pubblicata oggi dalla Sonntag Blick, auspicando un potenziamento della prevenzione e dell'informazione in materia. Sebbene la legge federale sugli stupefacenti vieti già di somministrare sostanze a una persona per renderla inerme e docile, secondo l'esponente socialista c'è sicuramente margine di miglioramento sul tema. Versa in gravi condizioni il 49enne del Canton Argovia di origini kosovare che ieri pomeriggio alla guida di un'auto ha tamponato un camper sulla A2 a Mezzovico. Lo ha comunicato la polizia ticinese. Tutte ferite le tre persone che viaggiavano con lui, una donna e due minori, e i tre cittadini spagnoli a bordo del camper, una coppia di cinquantenni con una minorenne. L'autostrada è stata chiusa tra Lugano Nord e Rivera per più di 2 ore, provocando code che hanno raggiunto i 21 chilometri e disagi durati fino a tardanotte. Dall'estero, negli Stati Uniti, il Pentagono ha chiesto alle industrie della difesa americane di accelerare rapidamente la produzione e la consegna di armamenti, di cui si registra una grave carenza a causa della guerra con l'Iran. Lo rivela una comunicazione interna del Dipartimento di cui Washington Post ha preso visione. La direttiva giunge in un momento in cui la carenza di armi è fonte di tensione tra il presidente Trump e i militari. Giovedì lo stesso presidente Trump ha smentito che ci sia penuria, sostenendo che gli Stati Uniti dispongono di enormi quantità di munizioni e armi. Oggi il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del secondo bombardamento atomico compiuto dagli Stati Uniti, quello sulla città di Nagasaki, 3 giorni dopo il primo, quello di Hiroshima. Bombardamento, quello di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. Alle 11:02, le 4:02 di questa notte in Svizzera, ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier nipponico Sanae Takaichi e dei rappresentanti di 98 nazioni. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fat Man, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti, gli Ibakusha, hanno poi sofferto diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato, al mattino banchi di nubi sul Ticino, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare nelle Alpi e nel Giura. Domani in tutto il paese ancora soleggiato e a partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato ancora in montagna.
2: Lo sport.
3: Una vittoria per salire in testa al campionato. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia dopo il

0: salvo clamorosi ribaltoni nel ritorno alle isole Faroe. Ma contro lo Zurigo oggi arriverà il primo vero test della stagione, un test non soltanto sul campo ma anche fuori. In Ticino sono attesi numerosi tifosi zurighesi, tanto da occupare i due settori riservati agli ospiti. E poi ci sarà il campo, naturalmente, uno Zurigo che vuole cambiare passo dopo delle stagioni nelle quali non è riuscito a essere davvero protagonista ai vertici del calcio svizzero. Per farlo si è affidato all'esperienza di Marcel Koller, il vero fiore all'occhiello del nuovo progetto, e ha coinvolto in un ruolo importante anche Alessandro Mangiarratti. I risultati dicono di uno Zurigo ancora in costruzione: sconfitta di misura all'esordio contro il San Gallo, poi il 2-1 al Servette, un'altra vittoria arrivata sul filo di lana contro una squadra ginevrina che dopo un'annata al di sotto delle aspettative resta comunque una delle formazioni più interessanti del campionato. Insomma, per il Lugano sarà un banco di prova importante, anche perché quella di oggi sarà la sesta partita in poco più di due settimane. Interessante allora capire come i bianconeri sapranno gestire energie, uomini e soprattutto ambizioni.
1: Pure a 6 punti in 2 partite, come il Lugano, il San Gallo dalle 16:30 riceve il Lucerna, programma che si completa con Basilea Thun e Sion Vaduz. E sempre ieri, prima vittoria per il Servette che ha sconfitto 2-1 il Grasshopper. Lugano Zurigo da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 durante la nostra trasmissione Sport e Musica. Nel moto mondiale, Jorge Martin su Aprilia, vincitore ieri della prova sprint, sarà in pole position oggi dalle 14 a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Per il ciclismo si chiude il Tour de France femminile con l'ultima tappa di 100 km, partenza ed arrivo a Nizza. L'olandese Vollering in giallo difende 8 secondi di vantaggio in classifica sulla polacca Nievi Adoma e 1 minuto e 12 sulla nostra Marlen Reusser. Reusser terza in classifica. Nel tennis, infine, al torneo Master 1000 di Toronto, eliminazione a sorpresa della numero 1 al mondo Sabalenka, superata dalla russa Aleksandrova. Oggi, sempre per gli ottavi di finale, Belinda Bencic affronta la filippina Eala.
2: Sei minuti dopo le 9, un aggiornamento riguardante la viabilità. La situazione al San Gottardo, a due direzioni San Gottardo, tra Quinto e Irolo, colonna per 3 chilometri, traffico congestionato, ritardi, tempi di attesa per attraversare il tunnel fino a 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo in direzione del tunnel è chiusa. Ancora sull'autostrada 2, Chiasso San Gottardo tra Coldererio e Raccordo di Mendrisio, in entrambe le direzioni di marcia, una situazione di pericolo in corso a causa della presenza di animali sulla strada. Infine, sulla A8, Interlaken in direzione di Spiez, tra Faulensee e Raccordo di Spiez, problemi di traffico, quindi circolazione a rilento a causa di un incidente.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
4: Le 9:07, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dalla Valle Bedretto per raccontarvi la 14ª edizione della manifestazione enogastronomica Mangia e Cammina sugli Alpi. L'evento che unisce paesaggi alpini, cultura, tradizioni e prodotti locali, che ha registrato anche quest'anno il tutto esaurito. Pensate, 1500 biglietti che sono stati venduti online in 2 minuti e mezzo. Siamo a Ciasprato, pronti a raccontarvi tutto quello che ruota intorno a questa nuova edizione della Mangia e Cammina. Tra poco con noi un vero appassionato di minerali, già direttore del Museo Nazionale del San Gottardo, con noi Carlo Peterposten. Ma iniziamo subito con, colei che apre sempre l'ora della terra, ovvero Nella Martinetti.

0: 9:10 minuti, iniziamo con il primo ospite di oggi. Buongiorno, benvenuto Carlo Peter Posten.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Come stai, Carlo?
1: Bene, grazie.
0: Ti abbiamo chiesto di venire a trovarci oggi e lasciare per un attimo il luogo che custodisci con molta passione, perché sappiamo che qui in valle c'è davvero un luogo che custodisce dei cristalli, e non sto parlando della Grotta dei Minerali qui a Ciosprato. Tu esattamente dove sei posizionato in questa Mangia e Cammina sugli Alpi, Carlo?
1: Io sono posizionato all'Alpe di Magnò, che si trova praticamente di fronte al giacimento dei quarzi aghiformi della Valle Vedretto, che si trova sulla valle opposta, sulla parte opposta della valle.
0: E hai lasciato per un attimo l'Alpe Magnò per arrivare da noi con naturalmente dei cristalli, perché è facile dire cristalli, facile parlare di minerali, insomma, poi così tanto facile non è. Partiamo da qui, Carlo. Grotta dei Minerali, Ciosprato, un luogo magnifico in cui si possono conoscere i cristalli, vedere qualcosa di importante, di rappresentativo, secondo me, per quanto concerne quella che è un po' una zona. Il massiccio del Gottardo raccoglie comunque molti minerali, molti cristalli che sono caratteristici della zona.
1: Appunto, la collezione del mio amico e collega Gilberto Leonardi, che lui ha fatto questa Grotta dei Cristalli e presenta i cristalli in modo perfetto, come si trovano in natura. Ha fatto costruire della roccia finta e ha messo queste fessure contenenti i cristalli della zona. Il Gottardo, il massiccio del Gottardo, come detto, è ricco in minerali. Abbiamo i minerali più conosciuti, sono i quarzi, i vari quarzi. Qui nella Valle Vedretto abbiamo i quarzi aghiformi, che sono dei piccoli quarzi allungati, fini.
0: Sono qua, li hai portati, immagino, ecco, siano questi.
1: Questi sono due esempi di quarzi. Mostro un quarzo come esce dalla grotta, dalla fessura, che ha un'ossidazione di ferro, perché proviene dallo gneiss, e lo gneiss contiene molto ferro. In generale abbiamo una presenza importante di ferro, non sfruttabile a livello di miniera, ma è nella roccia sia granitica del Gottardo che dello gneiss, contengono ferro.
0: E quindi ecco,
1: e questo
0: che
1: è un pezzo lavato solo con acqua e c'è l'ossidazione di ferro. Praticamente sui cristalli c'è una ruggine.
0: Esatto, praticamente da vedere rimane, è un po' sull'arancio, arancione.
1: Esattamente, come vedere un ferro arrugginito.
0: E da vedere, visto che è aghiforme, praticamente sembra la pelle di un riccio.
1: Esattamente, ci sono dei quarzi, abbiamo trovato raramente, che formano proprio cristallizzati da tutte le parti e sembra un riccio, esattamente come dice
0: lei. E invece
1: lei,
0: questo qua l'hai pulito praticamente.
1: E questo è pulito, è brillante, appunto trasparente.
0: Mamma mia, l'occhio rimane sempre attratto da quello che è questa meraviglia, perché quando poi sono puliti sono qualcosa di pazzesco, sembrano dei diamanti.
1: Sì, sembrano dei diamanti, ma è del quarzo, non è diamante. Il quarzo è un ossido di silicio. Poi abbiamo le differenti forme che si possono trovare a dipendenza della temperatura e della pressione che c'è nella roccia quando si sono formati. Abbiamo dei quarzi qui nella valle che sono più opachi, meno brillanti. Ci sono delle specialità dei quarzi che c'è una prima generazione e poi attorno alla base si sono formati dei
0: figli,
1: piccoli fini aghiformi. C'è l'aghiforme tipico e questi sono chiamati quarzi a raggi.
0: A raggi.
1: Perché attorno alla base c'è questi quarzi fini che sembra formano un raggio di sole.
0: Come mai Tiziano Pedrini si ride quando io commento i quarzi?
2: Non lo so.
0: Come non lo sai? Sai che mio nonno rabbrividerebbe sentirmi dire certe cose, perché era un grande appassionato anche lui di minerali, e quando dico che questi sono i figli, forse insomma dico un'eresia, però è per farci capire, ecco.
2: Ma no, chiaramente capisco la tua espressione.
0: Tu sei esperto?
2: Io non sono esperto, però da giovane, quando ero un bambino, si cercavano sempre i sassi bianchi, i sassi cristalli, come noi li chiamavamo.
0: Hai detto sassi?
2: Sassi, noi li chiamavamo sassi a quel tempo. Adesso non so come posso chiamarli.
0: No, minerali.
2: Minerali, eh?
0: No, Carlo, minerali.
1: Sì, sono minerali. Effettivamente, parliamo di cristalli, alla gente comune viene in mente il cristallo di quarzo. Però ci sono altri cristalli, i sassi, come dice il collega, sono dei quarzi, i sassi bianchi. Sono dei quarzi, ma non hanno nessuna forma. Il cristallo definisce la forma. Tutti i minerali sono nella roccia, ma quando cristallizzano hanno una determinata forma.
0: Senti Carlo, c'è una cosa che vorrei capire meglio. Parliamo di fessure alpine e parliamo di dove si trovano questi minerali, dove li riuscite a trovare in queste fessure alpine. Ma cosa sono le fessure alpine?
1: Le fessure alpine sono delle crepe nella roccia di base, perché al momento dell'elevazione delle Alpi, che si situa verso i 200 milioni di anni fa, le Alpi si sono elevate, parlano fino a un'altezza di 10 chilometri, di 10.000 metri, quasi come l'Himalaya, solo che poi con l'erosione, la glaciazione, sono discese. La vetta più alta è il Monte Bianco a 4.800 metri, e nel momento dell'elevazione delle Alpi, che è dovuto allo spostamento del continente africano, perché il continente africano a 400 milioni di anni fa, la crosta terrestre dell'Europa era piatta, completamente piatta. Il continente africano a 400 milioni di anni fa si è spostato verso il polo sud, la crosta terrestre qui è discesa nel magma al centro della Terra fino a 10 chilometri, e poi a 200 milioni di anni fa il continente africano si è mosso verso nord, verso l'Europa, e sta ancora puntando verso l'Europa. Che sappiamo che le Alpi si sollevano di un millimetro fino a due millimetri l'anno, e però questa elevazione viene compensata dall'erosione. Comunque, per esempio, nella galleria autostradale del Gottardo ci sono dei segni di elevazione. Se si osserva bene, a 4 chilometri dall'uscita a Göschenen c'è un piccolo saltello. Adesso, con la nuova galleria e poi col rifacimento della vecchia, del restauro della vecchia, verrà ripianato, livellato ancora questo spostamento, che è dato dal continente africano che punta sempre verso l'Europa. Con l'elevazione delle Alpi, le rocce che qui sono costituite in gran parte, da una parte da gneiss e dall'altra da granito, un gneiss granitico, diciamo, del massiccio tipico nel Gottardo. Qui nella Valle Bedretto abbiamo più gneiss, la parte orografica sinistra della valle ha il granito del Rotondo, poi c'è il granito appunto del Gottardo, che fa parte in generale del massiccio del Gottardo. E in questo granito, o nel gneiss, durante l'elevazione delle Alpi si sono formate delle crepe, in parte ricoperte da quarzo non cristallizzato, ma ci sono delle fessure che sono rimaste vuote, e lì troviamo i cristalli.
0: Ecco, quindi queste sono le famose fessure
1: alpine. È una cristallizzazione alpina che non è paragonabile alle pegmatiti, che sono delle vene con dei fori, come troviamo nel Brasile, nell'India, nella Russia, in altri continenti ci sono queste pegmatiti che vengono chiamate.
0: Tra poco, Carlo, parliamo appunto di questo habitus ticinese, parliamo di questa collezione e anche dei minerali che ci hai portato tu oggi qui a Ciosprato: quarzi aghiformi, quarzi a carciofo, a finestra, a scettro, ma non solo quarzi. E quindi andremo un po' alla scoperta di quelli che sono i minerali del massiccio del Gottardo. Prima però lo saluto, Claudio Dotta, e poi, beh, ce lo ascoltiamo con Kiwi.

0: In diretta da Cios Prato questa domenica mattina 9 di agosto sta per iniziare la Mangia Cammina sugli Alpi e noi abbiamo già iniziato a parlare di quelli che sono i minerali del massiccio del Gottardo insieme a Carlo Peter Posten, che è un grandissimo appassionato di minerali, già direttore del Museo del San Gottardo. Carlo, hai portato dei cristalli che sono, diciamo, ci aiutano a capire le varie particolarità. E rimango stupita, ma non soltanto io, perché Tiziano Pedrinis e non soltanto Tiziano, anche altra gente che è arrivata qui a Cios si è resa conto che sì, si può parlare di habitus ticinese, ma si può parlare anche di cristalli che contengono qualcosa di speciale. Fai qualche esempio, perché è davvero pazzesco credere che qui all'interno di questo cristallo ci sia
1: dell'amianto.
0: Ma sembrano fili d'erba, invece è amianto.
1: È amianto all'interno del cristallo.
0: Ma come mai?
1: Nella roccia, questa è una roccia di gneiss, dalla roccia è uscito anche amianto, non solo l'ossido di silicio che è il quarzo. È uscito amianto e c'è una sequenza di cristallizzazione. Da prima si è formato i cristalli di amianto che sono usciti dalla roccia e poi sui cristalli di amianto si è formato il cristallo di quarzo. Sono delle rarità. Al Gottardo hanno trovato dei cristalli che uno è stato rappresentato su un francobollo, cristalli contenente rutilo, che è l'ossido di titanio, una rarità di trovare cristalli contenente ossido di titanio. Sono dei fili come l'amianto, ma sono di color rame, un colore quasi oro, come oro, e il titanio. Fili di titanio. All'uscita, quando hanno costruito la strada nazionale del Gottardo negli anni 70, su al passo, all'uscita del passo, c'è una fascia di una roccia che contiene amianto e appunto anche titanio, e c'è stata la particolarità o l'eccezionalità che tra il granito del Gottardo e questa fascia di roccia di amianto si siano formati dei cristalli contenente questo ossido di titanio.
0: Carlo, ma li hai trovati tutti tu questi?
1: Sì, questi li ho trovati io.
0: Ma come sono le regole? Cioè, adesso non è che domani mattina io vado e mi metto a cercare.
1: No, la regola è che per andare a cercare i cristalli ci vuole la patente cantonale, che per i ticinesi costa 150 franchi. Poi bisogna ogni anno fare un rapporto al Museo di Storia Naturale di Lugano, che è il responsabile, il dottor Antonini, si dice quello che si è trovato, che può essere magari qualcosa di interessante per il museo. Si fa un rapporto e tutti gli anni si ha questo permesso per cercare cristalli. Qui nella zona di Airolo ci vuole una patente del patriziato. Perché
0: quanti l'avete?
1: Ma a livello cantonale penso che siano più di un centinaio che vanno tra appunto ticinesi, anche qualche italiano, svizzero, tedeschi che vengono a cercare. Saranno più di un centinaio, qui da Airolo saranno una cinquantina forse.
0: Ma ti è mai capitato di essere in un luogo, non diciamo dove, a cercare minerali e vedere nello stesso luogo qualcun altro che cercava cristalli?
1: Sì, no, capita, ci sono dei colleghi, conosco appunto, che vengono a cercare i cristalli, e sappiamo, se uno trova un posto, di solito si lascia gli attrezzi di lavoro e questo posto dovrebbe essere occupato. Poi hanno introdotto il sistema, come nella Svizzera tedesca, che si marca il numero del permesso con le iniziali del proprietario, e questo posto è quasi privato.
0: Quindi se vado in un certo luogo, non dico dove, trovo le iniziali CP.
1: Ecco, sì.
0: Tuo luogo.
1: Potrebbe trovare, sì.
0: Ma quali sono gli attrezzi che lasci lì per, diciamo, marcare la zona?
1: Io, certe volte una punta di ferro, un ferro da cristalliere, che è un praticamente un ferro con un, per poter scavare, martello, mazzotto. Ci sono alcuni attrezzi tipici per lo scavo dei cristalli.
0: Senti Carlo, questo che tengo tra le mani io in questo momento è il classico ticinese, cioè lui si capisce che è ticinese dalla forma.
1: Dalla forma, la forma che abbiamo nella Svizzera tedesca, nel massiccio dell'Ar, il cristallo che è di forma esagonale forma un prisma. Nella Svizzera tedesca, nel massiccio dell'Ar, abbiamo i cristalli che il prisma sale parallelo e poi in cima forma la piramide. Invece l'abito ticinese è esagonale, sì, il prisma sale e va in punta lentamente.
0: È affusolato.
1: Affusolato, appunto. È dovuto probabilmente a una differenziazione di temperatura nel momento della cristallizzazione, perché al sud, nel momento della formazione delle Alpi, c'è stata maggiore pressione, dunque maggiore temperatura.
0: È certo, eh. E ascolta, ma sempre lui, no? Questo che ormai è diventato un po' la mia passione, quanti anni ha?
1: E dicono che i cristalli si siano formati tra i 18 e i 10 milioni di anni fa.
0: Ma veramente io in questo momento sto toccando una cosa che ha questa età?
1: Eh sì, appunto è peccato che con l'erosione tanti cristalli vanno persi, si rompono, vengono danneggiati e noi praticamente abbiamo la fortuna di poter preservare qualche cristallo in modo perfetto.
0: Allora metto giù questo che ormai è diventato il mio preferito. Posso toccare questo?
1: Sì.
0: Allora guarda, qui ho visto una cosa particolare. Questo cristallo è affusolato, come si diceva dell'altro ticinese, no? Però vedo che ha, diciamo, ha la particolarità di essere in parte ricoperto come da... Tu prima li hai definiti dei pidocchi, ed è una bella definizione perché si capisce, no? Sono come delle... A me viene qualcos'altro, non pidocchi, ma lasciamo pidocchi, no? Come descrizione. Sembra ricoperto di pidocchi. Cosa sono questi pidocchi?
1: Sì, questo cristallo è di base quarzo, di colore scuro perché contiene clorite, è quella verde che dà un colore scuro, e poi questi pidocchi che sono delle piccole piramidi doppie, è bipiramidale ed è ossido di titanio, è di colore rosso, rosso vino. L'ossido di titanio, abbiamo dei cristalli sui cristalli di quarzo, sulla roccia, che possono essere di colore nero, colore giallo o colore rosso, a dipendenza del quantitativo di titanio che c'è nella composizione chimica, perché tra ossigeno e titanio dipende da quantità del titanio presente e il colore cambia.
0: Cioè noi, questo è titanio e noi abbiamo detto che sono, cioè gli abbiamo dato del pidocchio al titanio.
1: Abbiamo dato del pidocchio perché sembrano così ad occhio, sembrano dei pidocchi che siano messi sul quarzo.
0: No ma guarda, c'è un problema Carlo, io impazzisco, ci sono così tante cose da chiederti e tu sai così tante cose sui cristalli che mi domando quante volte si può sfruttare la tua conoscenza per magari metterla a disposizione dei bambini, delle scuole. Fai degli incontri dove spieghi di più sui cristalli, perché davvero l'ignoranza, da parte mia sono veramente ignorante in materia, mi rendo conto che è un tema affascinante che permette anche di fare perfettamente didattica.
1: Sì, appunto, noi qua ho avuto l'occasione di fare della presentazione anche ai bambini dell'asilo ad Airolo, e ad Airolo nelle scuole del comune, le scuole comunali, abbiamo una collezione di minerali che vengono, ci sono delle vetrine, abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione la collezione del povero Don Aldo Toroni, che era un mineralogista che era stato ad Airolo come prete ai tempi e poi era insegnante al liceo di Lugano di mineralogia.
0: Carlo, facciamo così. Allora, facciamo così, andiamo con ordine. Nelle 9:34 minuti, sono in ritardo già di 4 minuti, quindi apro le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. Risaluto Tiziano Pedrinis, anche perché non ti ho veramente salutato prima. Buongiorno Tiziano.
2: Sì, buongiorno buongiorno Lara e un buongiorno a tutti, e devo fare anche un saluto ai colleghi di Sunprey e di Stoll. Quindi prendo l'occasione.
0: Bravo Tiz, saluto anche Alfredo Baratella che è davanti al computer pronto a rispondere ai vostri messaggi che possono arrivare come ogni domenica mattina al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113, ma c'è anche il numero di telefono per chiamarci in diretta, lo 0848 03 0808, anche se avete domande sui cristalli, perché Carlo Peter Posten rimane con noi fino alle 10 di questa mattina. Direi di fare così, linee telefoniche aperte, messaggi aperti. Tra poco ci colleghiamo con la Valle Verzasca perché dobbiamo raccontare una cosa importante, e poi con Carlo andiamo a parlare di questo minerale che per me è praticamente una sfogliatella. Se tu vai a Napoli questa te la mangi, ma come detto prima una canzone, lo salutiamo, lui è Marco Zappa.

0: Valle, dalla Valle Bedretto ci colleghiamo con la Valle Verzasca, perché è passata esattamente una settimana, era domenica 1 agosto, appunto una settimana fa, e apriva ufficialmente l'Eco della Valle. E allora noi ci colleghiamo con Giordano Besi Giottonini, che è all'Alpe. Buongiorno Giordano.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Sei all'Alpe?
1: Sono all'Alpe, sì, sono all'Alpe in questo momento.
0: L'Alpe che caricate voi, che si chiama?
1: Valle. Si chiama Coderpreda sopra Frasco.
0: Cioè il posto delle pietre, già il nome sì. Già dice tutto.
1: Sì, un nome è una garanzia.
0: All'Alpe con capre e pecore?
1: Capre e pecore, sì. Facciamo formaggi di capra e la lavorazione della carne d'agnello d'autunno.
0: Giordano, dove si possono trovare i tuoi prodotti e quelli dei tuoi colleghi della Valle Verzasca da una settimana?
1: Da una settimana si possono trovare allora a Brione, proprio in centro paese, dove c'è il Castello Marcacci, dove abbiamo aperto appunto da una settimana, era il 2 agosto per la precisione, abbiamo aperto un negozio self-service di prodotti della valle, alimentari e non, appunto un negozio self-service aperto 24 ore su 24, dove si possono trovare appunto quello che la Verzasca produce.
0: Ma questa è un'iniziativa che nasce proprio dall'associazione Eco della Valle, ci voleva sia per chi abita in valle che per i numerosi turisti che naturalmente raggiungono Brione e la Valle Verzasca e vogliono portarsi a casa un ricordo della valle. Quindi dico bene, esatto. Quando ci voleva anche per voi, perché anche voi stessi volete mangiare i prodotti della vostra valle.
1: Certamente era diventata una necessità, l'associazione è nata poi di conseguenza, nel senso che diciamo fino a un anno fa ha chiuso il negozio di valle, che c'era un negozio CRAI dove i produttori potevano portare i prodotti. Così semplicemente la gente poteva andare lì, li trovava. Questo negozio appunto purtroppo ha chiuso, nel frattempo è arrivato un nuovo grande magazzino in valle, che è stato un arrivo importante per la valle, però per i produttori, per i piccoli produttori soprattutto, non c'era più la possibilità di portare i propri prodotti. E quindi mancava un po' un posto che facesse un po' da centro, no? Dove si potessero trovare, vedere, vendere per i produttori e acquistare per chi era interessato. E quindi diciamo la cosa è nata un po', ci sono state in particolare due giovani mamme della valle che hanno lanciato un appello, perché loro in primis cercavano i prodotti della valle per la propria famiglia e così. Hanno lanciato un appello e la valle, un po' come un eco, ha risposto, no? Da qui anche arriva un po' il nome del negozio e dell'associazione. Quindi è stato fatto un incontro con i produttori per discutere un po' della situazione, per vedere se si trovavano delle soluzioni. Quindi è nato un gruppo di lavoro, sono stati fatti degli incontri e quindi è nata l'idea di provare a ridar vita alla vecchia, vecchia bottega che c'era a Brione, all'interno proprio del castello, che penso sia chiusa da quasi 50 anni, credo. E quindi l'idea è stata quella riapriamo, creiamo un posto dove si possono trovare i prodotti della valle e facciamolo lì per ridare vita in una forma anche un po' moderna, come poi spiegheremo dopo il funzionamento del negozio. E quindi poi il comune è stato d'accordo, cioè è stato d'accordo di darci a disposizione lo spazio, però ci siamo poi un po' scontrati con le lungaggini burocratiche del caso, quindi la cosa è andata un po' più alla lunga, è ancora in divenire. E quindi però noi cercavamo di un posto che potesse partire un po' subito, no? per dare la possibilità ai produttori soprattutto di vendere i propri prodotti. E quindi, essendo i verzaschesi, sono crapponi, e quindi alla fine ci abbiamo dato, abbiamo aperto domenica in una versione provvisoria, ma ce l'abbiamo fatta e siamo molto soddisfatti, siamo molto riconoscenti a un sacco di persone che ci hanno sostenuto ed aiutato nella realizzazione di questo negozietto. E niente, stamattina stiamo facendo i doppi turni per cercare di recuperare i prodotti, perché i frighi si vuotano più velocemente del previsto, e quindi la cosa funziona.
0: Ma che bello!
1: Stiamo rodando,
0: funziona.
1: Un po' il sistema.
0: Ecco il sistema, Giordano, ecco. due parole sul sistema, perché è molto moderno, è quasi una prima, diciamo, è un accesso diretto 24 ore su 24 a questa casettina, chiamiamola casettina perché dire container non mi piace, ma è una casettina, appunto l'accesso è diretto, state anche spiegando il funzionamento alle persone più anziane perché è molto tecnologico.
1: È abbastanza, sì, appunto ci siamo basati, abbiamo trovato questo servizio che è una ditta tedesca che l'ha sviluppata, si chiama LockBest, è un'applicazione che si installa sul telefono, e ci si registra e tramite questa applicazione si arriva davanti al negozio, c'è un piccolo sensore che con l'applicazione sblocca la porta e si può entrare nel negozio. Una volta entrati nel negozio, l'applicazione appunto permette di scansionare i prodotti. Ogni prodotto sui vari scaffali, nei frigoriferi, ha un'etichetta con un codice QR. Con l'applicazione posso scansionare il prodotto che mi interessa, inserisco la quantità che voglio acquistare, acquisto i vari prodotti, posso acquistarne di diversi produttori senza preoccuparmi di dover pagare il formaggino a uno e il salametto all'altro. E alla fine ho il carrello della spesa sull'applicazione, posso pagare con contanti, con Twint e con la carta di credito, e poi dopo noi abbiamo la contabilità e ci occupiamo di redistribuire il dovuto ai singoli produttori.
0: Mi sembra semplice scusami Giordano, mi sembra semplice, ma devo fare un test con Tiziano Pedrinis per vedere se è davvero così semplice. Tiziano, cosa ne pensi?
2: Ma per me è un po' complicato, perché non sono proprio così forte in questo campo dell'elaborazione dei dati.
0: È per questo, Giordano, che voi
2: ormai
0: state lì alla casetta.
2: Ormai la gioventù è un pezzo che è passata, quindi è chiaro che adeguarsi è molto difficile.
0: Certo.
1: Noi appunto sappiamo che l'utilizzo di questo sistema avrebbe potuto essere un ostacolo anche per chi magari non è molto avvezzo o magari non ha proprio la possibilità non ha uno smartphone, per esempio, ancora un telefono vecchio, non ce l'ha del tutto, perché ci sono queste persone. Per questo abbiamo fissato comunque un giorno alla settimana, che è il lunedì, dalle 10 alla 1 e dalle 3 alle 6, in cui c'è sempre qualcuno in presenza, uno per spiegare se c'è bisogno come funziona l'applicazione, oppure per semplicemente si può andare ad acquistare i prodotti nella maniera tradizionale
0: benissimo,
1: come si è abituati.
0: Complimenti, Giordano, perché
1: di questa applicazione è anche, scusa, lato dei produttori che vengono informati, ricevono la notifica automaticamente quando i propri prodotti stanno per esaurirsi, possono provvedere in autonomia 24 ore su 24 a rifornire i frigoriferi e gli scaffali.
0: Benissimo. Vegornest ce n'è ancora?
1: Vegornest dovrei guardare sul lab, dovrebbe esserci.
0: Mugaia?
1: Lo porta oggi.
0: Mugaia ce n'è ancora?
1: C'è. Adesso mi dice, se vuoi guardo.
0: Certo. No, sto scherzando.
1: Però si può vedere che se chi è interessato può scaricare l'app LockBest, si chiama. O cercate su L'Eco della Valle, siamo su Instagram e su Google, ci trovate e potete trovare le informazioni, e registrandosi già da casa si può vedere anche si possono vedere i prodotti che sono disponibili in questo momento nel negozio, quindi uno
0: Perfetto.
1: Può già farsi un'idea.
0: Perfetto, direi. Giordano, io ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina e naturalmente grazie a tutta la Valle Verzasca e all'Associazione Eco della Valle, perché ha creato qualcosa che sicuramente è un valore aggiunto per tutti noi. Grazie Giordano Besi Giottonini e buon lavoro su All'Alpe.
1: Grazie mille a voi e vi aspettiamo nel nostro negozio 24 ore su 24.
0: E noi ci ascoltiamo una canzone, c'è il gruppo Otello e poi chiudiamo la diretta con le vostre domande e con Carlo Peter Posten e qualche racconto sui minerali del massiccio del Gottardo.

0: Al telefono con noi c'è Graziella. Signora, buongiorno e benvenuta. Pronto? Pronto, Graziella?
1: Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Lara.
0: Graziella, mi scusi per l'attesa.
1: No, fa niente, fa niente. Lei, senta, io volevo chiedere lì ai giardinieri, perché ho le mie daglie che sono diventate tutti le foglie tutte bianche. E poi anche l'ibisco, un ibisco ho, che tutto, quando vengono fuori le gemme vanno in giro tutte delle cose verdi e poi salta via tutta la gemma.
2: Ma, buongiorno signora, penso che a livello di daglie si tratti di oidio, semplicemente quest'anno è un anno molto prolifico per questo fungo, lo si trova un po' su tutte le bioculture. Lo vediamo sulle rose, lo vediamo sull'ibisco, anche un po' ovunque, sulla la gastremia, quindi un anno veramente da uigio perché il clima è stato favorevole. Per quanto riguarda l'altra domanda relativa all'ibisco, dovrebbe mandarci una foto per il fatto che...
1: Ma che disastro, lei tutto
2: bene di cosa
1: sulla
2: si
1: gemma
2: tratta.
1: Fa su una cosa verde e poi salta via subito la gemma.
2: Se, io non sono specialista a livello di giardinaggio, comunque è una cosa
1: non, c'è
2: che
1: il...
2: non ho mai visto, non c'è Alfredo Baratella, quindi
1: non sono
2: in grado di darle una risposta.
0: Ma comunque Alfredo Baratella sta ascoltando e dice che anche lui senza la fotografia fa veramente fatica a capire come mai questo problema anche sull'ibisco.
1: Ecco. Sì, va bene, sì, va bene, grazie.
0: Riesce a mandarci
1: mille,
0: una foto?
1: Sì, va bene.
0: Perfetto.
1: Grazie, né?
0: Perfetto.
1: Grazie mille.
0: Grazie, signora.
1: Arrivederci, grazie, buona giornata, grazie.
0: Buona giornata. E comunque Alfredo aggiunge che potrebbe essere uno stress dovuto al gran caldo, ma comunque la fotografia è sempre la cosa migliore per i nostri esperti, perché è difficilissimo se no raccapezzarsi in un mondo fatto di mille problematiche. Carlo Peter Post, intorno da te perché mancano pochi minuti. Ti prego, dimmi che cos'è questa sfogliatella napoletana color nero-blu.
3: Nero-blu è il tipico minerale del Gottardo. Vorrei dire la specialità assoluta che abbiamo il Gottardo, si tratta delle rose di ferro.
0: Che io
3: un collezionista di cristalli, un collezionista di cristalli che abbia una collezione alpina
0: deve averla
3: perché la collezione non è completa se manca della rosa di ferro. La rosa di ferro è un tipico minerale qui del massiccio del Gottardo, lo troviamo sul Pizzo Lucendro, la Fibbia e il Monte Brosa. Ci sono degli altri giacimenti di rose di ferro, ma non così famosi come al Gottardo.
0: Quante ne hai tu?
3: Ma ne ho alcune piccole, raramente al trovare quella grande è difficile.
0: Cioè la più grande che hai quanto è di diametro?
3: Ho avuto la possibilità di trovare un gruppo di rose di ferro di un chilo quasi, e l'ho venduto al Museo dei Cristalli di Chamonix.
0: Te ne sei privato?
3: Mi hanno chiesto e ho detto ce ne ho delle altre, perché il gruppo è abbastanza grande, ho delle altre rose un po' più piccole però bellissime che completano bene la collezione.
0: Non avevo dubbi. Carlo, grazie mille per essere stato con noi oggi, spero di ritrovarti presto perché è un argomento interessantissimo. Ti ringrazio, ti lascio tornare in postazione perché oggi c'è la Mangia Cammina sugli Alpi e anche Carlo Peter Posten è implicato in tutto questo grandissimo meccanismo. Grazie a Tiziano Pedrinis, che ritroviamo la prossima settimana in quel di Gribbio.
4: Allora ci sarò.
0: Ci sarai, ecco. E tra poco la Domenica Popolare con tantissimi ospiti, vi parleremo della Mangia e Cammina sugli Alpi.
3: Grazie.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. In Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco all'impianto petrolifero della Saudi Aramco a Jizan, che ha provocato un incendio questa mattina. Lo ha riferito la TV yemenita Al Masira, ripresa dall'emittente panaraba Al Jazeera. Il portavoce militare del gruppo ha affermato che gli Houthi sono riusciti a colpire la raffineria con un drone e che l'attacco è stato preciso, aggiungendo che il raid è stato lanciato in risposta alle incursioni saudite nel territorio del nord-ovest dello Yemen. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato di aspettarsi che l'Egitto aderisca al patto di difesa firmato venerdì da Arabia Saudita, Pakistan e Turchia nella prossima fase, aggiungendo che l'accordo è destinato ad estendersi ad altri partner in Medio Oriente. Accordo firmato venerdì alla Mecca, che vincola Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, potenti paesi a maggioranza sunnita, con una clausola di mutua difesa. Dall'interno è necessaria una più efficace protezione contro la violenza sessuale commessa tramite sostanze chimiche. Lo sostiene oggi la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider in un'intervista pubblicata dall'edizione odierna della Sonntagsblick, auspicando un potenziamento della prevenzione e dell'informazione. Sebbene la legge federale sugli stupefacenti vieti già di somministrare sostanze a una persona per renderla inerme e docile, secondo l'esponente socialista c'è sicuramente margine di miglioramento in materia. Quest'anno a Lugano ci sono già state 43 notti tropicali, cioè con la temperatura che non scende sotto i 20 gradi, e 42 a Locarno Monti. Entro la fine dell'estate sarà raggiunta la barriera delle 50 notti, afferma oggi il meteorologo Vincent Devanté, esperto di Meteo News, in un'intervista rilasciata oggi al Matin du Dimanche. Oltre che in Ticino, è nel Canton Vaud che si dorme peggio. Vevès è affermata come la terza località più calda della Svizzera al calar della notte, dove si sono già registrate 35 notti tropicali. Quindi la soglia delle 40, dice, sarà presto superata, e se ne sono già contate 31 a Puy e 25 a Neuchâtel. Il punto in comune, spiega ancora l'esperto, tra queste nuove capitali della canicola è la vicinanza a un lago. Tra la notte e il giorno la temperatura delle acque lacustri varia molto poco. È uno svantaggio in questo periodo, afferma, perché il calore delle acque impedisce alla temperatura dell'aria di scendere sotto i 20 gradi. E veniamo alle previsioni fino a stasera, che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio, in montagna, sviluppo di cumuli, seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare nelle Alpi e nel Giura, con possibili raffiche di vento in prossimità dei temporali. Domani in tutto il paese è ancora soleggiato e dal pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da qualche rovescio o temporale isolato, ancora in montagna.
2: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con il calcio, il campionato, e dopo il pareggio 2-2

0: raccontato l'ex tecnico tra le altre dell'Austria, ma abbiamo ancora bisogno di tempo perché sono consapevole che certe cose non cambiano così rapidamente. Bisogna richiederle ogni giorno, continuare a lavorarci costantemente. È normale che alcuni giocatori assimilino questi concetti più velocemente di altri. Ci sono ancora molti aspetti che possiamo migliorare come squadra, ma anche a livello individuale. Stiamo lavorando su questo e cerchiamo di fare progressi giorno dopo giorno. Una sconfitta contro San Gallo, la vittoria contro il Servette, seguitissimo anche alla IEL Arena dai suoi tifosi che occuperanno due settori, lo Zurigo di Marcel Koller vuole candidarsi a un posto nelle prime sei. Sappiamo anche di non essere ancora al livello a cui vogliamo arrivare, mi riferisco sia alla presenza fisica sia alla qualità del nostro gioco, in particolare nella gestione e nell'attenzione durante la partita. Su questi aspetti possiamo ancora migliorare e sono convinto che lo faremo. Naturalmente serve ancora un po' di tempo. Questi progressi non arrivano dall'oggi al domani, lo so bene. Proprio per questo è ancora più importante vincere, perché le vittorie danno fiducia in se stessi e questa fiducia rafforza tutto il percorso e sostiene la crescita della squadra, ha concluso Marcel Koller.
1: A 6 punti dopo 2 partite come Lugano, in classifica c'è anche il San Gallo che potrebbe, in caso di successo oggi contro il Lucerna, raggiungere la vetta della graduatoria. Sempre dalle 16.30 si giocano Basilea Tunes e Onvaduz. Ricordiamo anche la prima vittoria per il Servette che ieri ha sconfitto 2-1 il Grasshopper. Lugano Zurigo da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 in Sport e Musica. Nel moto mondiale è stato un dominio Aprilia quello di ieri nella prova sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, con Martin vincitore davanti a Ogura e Bezzecchi. George Martin, che oggi nella gara lunga scatterà dalla pole position a Silverstone. Il via alle 14 per il ciclismo. Finisce oggi un Tour de France femminile molto incerto. In 8 tappe corse finora ben 5 ragazze hanno indossato la maglia gialla e ci sono solo 8 secondi ora di distacco tra la prima, l'olandese Follering, e la seconda, la polacca Niewiadoma. Al terzo posto Marlen Reusser accusa già un ritardo di 1 minuto e 12, tutto si deciderà allora, quindi oggi in un'ultima tappa di 100 km con partenza e arrivo a Nizza. Infine per il tennis, eliminazione a sorpresa al torneo di Toronto della numero 1 al mondo Sabalenka, sconfitta in 3 set dalla russa Aleksandrova, 19esima giocatrice del ranking. Nella notte, sempre per gli ottavi, toccherà ora a Belinda Bencic che affronta la filippina Eala, 20esima giocatrice delle classifiche e recente vincitrice del torneo di Washington.
2: Le 10:07, un aggiornamento riguardante la viabilità. Al San Gottardo, sull'autostrada 2, direzione nord, tra Quinto e Rolo, ci sono code di circa 4 chilometri e tempi di attesa per attraversare il tunnel fino a 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

Le 10:08, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta dalla Valle Bedretto. È tornata anche quest'anno la Mangia e Cammina sugli Alpi, grande festa dedicata alla scoperta della Valle Bedretto e dei suoi alpeggi. In occasione di questa 14ª edizione, di questa passeggiata enogastronomica che combina la maestosità delle Alpi con la degustazione di deliziosi prodotti locali, ci siamo anche noi e noi siamo a Cios Prato, pronti a raccontarvi tutto quello che succederà nel vederci passare davanti agli occhi 1500 iscritti alla manifestazione. Ma vi racconteremo tutto quello che accade in Valle Bedretto con un occhio di riguardo per gli alpeggi. Piccola nota di servizio, giusto per farvi capire quanto è sentita questa manifestazione: i biglietti della Mangia e Cammina quest'anno sono stati venduti online nel tempo record di 2 minuti e mezzo, l'anno scorso invece in 4 minuti, chissà l'anno prossimo.

0: prossimo. Tempo un minuto, 1500 biglietti andati. Neanche Vasco Rossi, ci mette così poco a vendere i biglietti dei suoi concerti. Beh, questo testimonia appunto che la Mangia e Cammina sugli Alpi non è solo un evento, ma una celebrazione della Valle Bedretto, della sua cultura, delle sue tradizioni e dei suoi sapori che amano le persone. E direi che qui a Cios Prato c'è una grande novità, perché noi abbiamo scelto Cios Prato quest'anno per omaggiare anche coloro che qui lavorano intensamente durante tutta l'estate. E allora buongiorno Ilaria Pellegrini, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: Non è la prima stagione, ma è la prima, perché qui ci hai già lavorato per un sacco di tempo, ma è la prima stagione da gerente, seconda stagione da gerente.
1: Seconda stagione quest'anno ad Estiva che facciamo.
0: E come va?
1: Boh, quest'anno diciamo che è veramente tosta.
0: Tosta?
1: Quest'anno sì.
0: Perché fa troppo caldo in basso e arrivano tutti qui?
1: Sì, ma li accettiamo tutti volentieri.
0: Senti, tu hai lavorato con la gestione precedente e quindi insomma questo mestiere lo conosci molto bene.
1: Sì, lo conoscevamo già, ma già prenderlo in gestione è un'altra cosa che solo lavorarci.
0: Io ho letto il menù e il menù ha delle cose che sono dei punti fermi obbligatori. A Cios Prato non si possono non trovare in carta gli gnocchi.
1: Quelli sì, è il nostro punto forte.
0: Quindi per oggi avete già preparato le porzioni di gnocchi?
1: Certo, abbiamo appena imballati.
0: Gnocchi, poi c'è la pasta e poi naturalmente ci sono quelli di piatti freddi, sì. Ci sono le frolle che non possono mancare.
1: Le frolle di Agnese che le produce sempre lei, immancabilmente.
0: E poi cosa c'è ancora?
1: Poi dopo abbiamo anche le mandorle che fa sempre Agnese e quest'anno abbiamo fatto i nostri biscotti alle mandorle. Vengono prodotti da Buletti, però le fa per noi, diciamo.
0: E poi, c'è l'angolo delle torte.
1: Torte anche.
0: Quante torte fate al giorno?
1: Dipende, però ne vanno tante anche di quelle.
0: Cioè più di 10?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: La parte che però a me appassiona di più è l'angolo dei formaggi perché le frolle sono, cioè non si può passare da Cios Prato e non comprare le frolle, non fermarsi a mangiare qualcosa, ma anche trovare i formaggi della valle quando si è in un ristoro della valle, ecco che cioè è il 100% di quello che le persone vogliono trovare quando si fermano e degustano qualcosa, ma trovare i prodotti della valle in valle è quello che si spera sempre di trovare.
1: Sì, noi abbiamo il formaggio dell'Alpe di Cios Prato e abbiamo il formaggio dell'Alpe di Formazzora.
0: Quelli più vicini in pratica.
1: Sì, e le due principali diciamo.
0: Ho visto che hai anche un 2024 di Formazzora.
1: Sì, abbiamo un 2024 di Formazzora, sì.
0: Prenoto subito un pezzo per me.
1: Sarà fatto.
0: Mangia e cammina sugli Alpi che ogni anno...
1: abbiamo anche la formagella.
0: Aspettami, stai già bruciando l'ospite che sta per arrivare. Ilaria, ogni anno alla Mangia e cammina sugli Alpi c'è un formaggio ospite. E allora... l'anno scorso era il generoso ospite alla Mangia Cammina e quest'anno invece è la Valle di Blegno. Buongiorno Severino Rigozzi, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Lara.
0: Come stai?
2: Va bene, diciamo, sì. A parte la siccità che ci disturba, ma per il resto bene.
0: Dopo parliamo anche della siccità, ma lasciami dire che sul percorso della Mangia e Cammina si trova il caseificio del Sole. Siete ospiti proprio qui a due passi, alla postazione di Cios Prato, all'Alpe di Cios Prato.
2: L'Alpe di Cios Prato, sì, dove c'è il caseificio che ho visitato stamattina, tra l'altro.
0: Com'era? Come l'hai trovato?
2: Bene, un bel caseificio.
0: Sai che quando si passa da una valle all'altra c'è sempre quell'occhio...
2: Ma si guarda se c'è qualcosa anche da imparare magari, perché io sono un po' così, che dove vado guardo se riesco a vedere qualcosa, qualche novità, o c'è sempre da imparare. comunque è un bel caseificio, un bel Alpe, diciamo, che gli stabili e tutto.
0: E voi avete portato la vostra, il vostro cavallo di battaglia, lasciamelo chiamare così, perché la vostra formagella è un po' il vostro cavallo di battaglia.
2: Esatto, sì, il cavallo di battaglia, la formagella, perché la, praticamente la vendiamo in tutto il cantone e lo vendiamo anche alle grandi distribuzioni, quindi io no, un prodotto che va bene, diciamo.
0: Formaggio grasso, pasta molle, latte pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale, latte di montagna senza insilati.
2: Esattamente, senza insilati. Dopo le formagelle, dopo 8 giorni, vengono incartate, che di conseguenza fanno sulla crosta bianca.
0: Se parliamo di crosta, questo è un argomento che per la Valle di Blegno, crosta grigia, crosta bianca, insomma, la crosta fa la differenza, eh?
2: Sì, fa la differenza. Cioè, quella con la crosta grigia, diciamo, è la formagella tradizionale, come si faceva una volta. Allora si mette in cantina direttamente, così prende la crosta grigia. E invece per la crosta bianca, come dicevo prima, si deve procedere a metterle nella carta e dopo 10-15 giorni c'è la crosta bianca.
0: Si chiama formagella del sole. Esatto. Questo è il suo nome.
2: Sì, sì.
0: Però poi c'è anche quella aromatizzata alle erbe, eh?
2: Per la Migros si chiama Crenga della Val d'Ablegna.
0: Però per è sempre lei.
2: Sempre lei, ma solo che hanno voluto fare una carta speciale e loro l'hanno...
0: Perché in Valle di Blegno si chiama Crenga.
2: Crenga.
0: Come mai Crenga?
2: Il dialetto. Siamo andati a chiedere, appunto, chi sapeva esattamente, e dopo abbiamo scelto di far Crenga dalla Val d'Ablegno.
0: Quindi di quella aromatizzata alle erbe ne parliamo tra poco, perché le erbe sono erbe speciali e avremo chi potrà dire di più sulle erbe del Ticino che avete utilizzato. Poi c'è la Crenga rustica, poi c'è il formaggio dell'Alpe Camadra DOP, insomma ce n'è. Ma la cosa che mi fa più piacere è che oggi, Seve, sei arrivato con Nancy, chiaramente, ma anche con la Casara.
2: Sì, esattamente.
0: Sei riuscito a tirarla fuori dal caseificio?
2: Eh sì, perché d'estate non casiamo tutti i giorni, cioè, alternativamente. E quindi si è preparata che oggi deve essere libera.
0: Ah.
2: Per essere presente qua.
0: Ah, ok. È bellissimo, quindi hai portato la tua formagella ma anche la Casara che la produce.
2: Esattamente, sì.
0: E gli ospiti della Mangia Cammina potranno degustare il prodotto di fronte a avere te, tua figlia e la Casara.
2: Esattamente.
0: Ma quante volte succede che si può vivere una cosa del genere?
2: No, è difficile, è dipendenza, anche lì sul negozio più o meno la Casara esce regolarmente, o se c'è clienti che comprano formaggio, sì, e così hanno la possibilità di trovarle e cambiare due parole, diciamo.
0: Mangia e cammina sugli Alpi, che parte da Cruina, quindi è un percorso che, diciamo, possiamo immaginarci in discesa, anche se è relativamente in discesa, perché ci sono anche dei pezzettini di salita. Quindi partono questi 1500 camminatori questa mattina da Cruina e pian pianino scendono, fino passando da tutte le postazioni, degustando, mangiando, sorseggiando. Noi abbiamo i nostri occhi sulla Mangia, ovvero noi abbiamo mandato espressamente qualcuno, una coppia, a fare la Mangia e cammina sugli Alpi per noi, per raccontarcela. E allora io mi collego con Luca. Luca, buongiorno.
3: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Sei con Jenny e dove vi trovate?
3: Siamo esattamente dove, spiegando tu poco fa, alla partenza, prima tappa, Alpe di Cruina, colazione.
0: Difatti sento la bocca un po' impastata, cos'è, yogurt?
3: No, qua non c'è lo yogurt, qui ci sono le note frolle della Val Bedretto e i crefli, i bûchon di capra, nature con i mirtilli, la spampezzi, che è la famosa torta con le noci della Leventina, caffè latte, latte di capra appena munto, qualche marmellatina, il miele strabuono e tutto veramente di alto livello, ma non c'è lo yogurt.
0: Ah, va bene, direi che anche senza yogurt è una ricca colazione. Ti chiedo di non esagerare al primo punto, perché mi devi reggere fino alla fine. E sappiamo che la Mangia e Cammina offre veramente numerose specialità, quindi per favore trattieniti.
3: Sarà dura, ma ce la faremo. No, assolutamente corretto, anche perché poi dopo... No, potrebbe diventare pesante, però vale la pena gustare quello che, tutto quello che c'è da mangiare, tutto quello che c'è anche da bere. E non ho osato provare il latte di capra appena munto, perché no, oltre a non esagerare, anche meglio non correre determinati rischi in una giornata così.
0: Se non sei abituato, se non sei abituato.
3: Esatto, il latte crudo è un po' così, però è notevole.
0: Benissimo, allora vi aspetta la seconda postazione, quindi siete pronti per lasciare Cruina e dirigervi verso?
3: Verso la Cava dei Cristalli, seconda tappa, il cartello diceva 50 minuti di percorso, se non erro, si trova qua la partenza, cioè sono praticamente delle indicazioni di rilancio praticamente, che così danno un'idea dei tempi di percorrenza, no? Da una tappa all'altra. E vediamo, niente, adesso tra un secondino ci incamminiamo, attraversiamo la strada e si scende giù, perderemo un po' di quota, diventerà un po' più caldo, l'arietta sarà un pochettino meno fresca.
0: Sì, ma non ti fasciare già la testa, non ti fasciare, vivitela per favore. Ascolta, Cava dei Cristalli, punto numero 2 della Mangia, quindi poi ci racconterai, ci racconterete che cosa avrete trovato. Naturalmente dei cristalli noi abbiamo parlato nell'Ora della Terra per iniziare a entrare un po' nell'atmosfera. Ci sarà anche una tisana particolare, ma sì, vivremo tutto cammin facendo. Grazie Luca, ci risentiamo più tardi e
3: a voi.
0: Buona camminata in quel da Cruina fino alla Cava dei Cristalli. Dunque, io vedo che è arrivato un altro ospite, soprattutto io vedo la sua postazione che è qui a pochi passi da dove sono seduta io, quindi direi che è il tempo di una canzone e noi salutiamo Flavio Caldelari che come ogni anno la Mangia e Cammina è presente con la sua musica, quindi ci ascoltiamo Fiori in Fiorello e poi parliamo di birra, perché va bene i formaggi, va bene il latte, va bene tutto, ma la Mangia, naturalmente, si parla e si beve birra locale. Quindi, Flavio Caldelari.

0: qui come ti giri, spariscono le formagelle e appaiono birre e tisane. E sembra una magia, sembra una magia. Allora, Severino Rigozzi è rimasto con noi, non è tornato in postazione. Rimani con noi, Seve, perché sfruttiamo la tua presenza per raccontare qualcosa anche relativo naturalmente alla stagione alpestre, ma do sicuramente il benvenuto agli altri ospiti che sono arrivati al tavolo di Rete 1. Alessandro Marchi, buongiorno, benvenuto. Birra Selvatici.
1: Ciao, buongiorno Lara.
0: Come ogni anno, postazione della birra in Cios Prato presente.
1: Ci siamo, sì. Tutto pronto, birra è fredda, pronti a spinare.
0: Pronti a spinare, ma tra la birra e la tisana, ognuno può scegliere cosa preferisce. Buongiorno anche Simone Galli.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: E quindi sul tavolo abbiamo la tisana olivone e le birre dei selvatici. Nell'ordine diciamo che alla tappa numero 2 si può bere la tisana olivone e quindi tisana che è ospite.
2: Sì, esattamente, diciamo che quest'anno ho provato io a contattarli perché
0: ci
2: tenevo.
0: Imbucato.
2: Mi sono proposto, dai, mettiamola così, perché trovo che sia una manifestazione eccezionale in un paesaggio veramente unico e quindi ci tenevamo a essere presenti anche noi con le nostre bevande, proprio in una sosta diciamo anche analcolica per tutti.
0: E quindi ci siete anche voi, e l'abbiamo detto, Valle di Blegno che è presente con la formagella di Severino Rigozzi in qualità di formaggio ospite, e quindi ecco che il collegamento è subito fatto anche con la tisana olivone, ma non solo, perché se parliamo di formagella aromatizzata alle erbe...
2: È nata una collaborazione che noi forniamo delle erbe al caseificio del Sole per fare una formagella. Adesso dopo farò spiegare a lui meglio perché c'è tecnicismi, però è un erborinato, si chiamano, ecco, queste formagelle con all'esterno una crosta di erbette che dà un aroma e dei profumi molto particolari.
0: Erbette del Ticino, erbe che arrivano da dove?
2: Sì, esattamente, ecco, meglio precisare, noi abbiamo ritirato la cooperativa della Val di Blegno, quindi il progetto si è spostato su tutto il Canton Ticino, quindi il nome anche della tisana olivone è proprio la ricetta che è nata nel borgo della Valle del Sole. E le erbette arrivano da tutto il Ticino, abbiamo dei coltivatori praticamente da Polleggio a Seseglio, abbiamo diversi agricoltori, chi fa grandi quantitativi, chi un po' meno, ecco, siamo io mi definisco un po' come una cantina sociale, ma non delle
0: erbe.
2: Uve, ma delle erbe, quindi abbiamo due essiccatoi, uno a Gudo e uno a Melano in collaborazione con la Fondazione San Gottardo, dove gli agricoltori portano appunto le erbe a essiccare, e dopodiché c'è tutta la filiera fino poi arrivare al prodotto finito che noi commercializziamo.
0: Allora, parliamo, Severino, della vostra formagella del Sole aromatizzata alle erbe mix del Ticino. Innanzitutto, adesso non fare quello che non ne sa, che è tuo, se è tuo. Già da vedere l'aspetto, l'esterno, no? Già da vedere si capisce subito che ci sono delle erbe e quindi la crosta non è più bianca, ma risulta colorata con le erbe.
3: Sì, la crosta resta perché dopo 8 giorni che lì si mette le erbe, automaticamente dopo la incartiamo, che così prende diciamo un po' il colore delle erbe e sul grigio della formagella grigia, diciamo, e esce così con le erbe sopra.
0: Ma per curiosità, di formagelle del Sole, sia con la crosta bianca che quelle erborinate, diciamo, ma quante ne fate?
3: Ma crosta bianca sul totale circa 40.000.
0: 40.000? Ma le impacchettate a mano?
3: Sì, sì, sì. Attualmente non c'è ancora macchina, almeno che sappi, perché il nostro è un bel quantitativo, ma non è proprio un quantitativo grosso, grosso. ma sento che anche gli altri caseifici
4: a mano,
3: al momento si incarta a mano.
4: Quindi ogni volta che compriamo un prodotto come questo sappiamo che è stato incartato a mano.
3: Esattamente, esattamente. Io ho due signori che vengono a fare quel lavoro lì, la casara gli dà ordine il giorno di venire e dopo si preparano lì a asciugare le formagelle e le incartano 500-600 la volta più o meno.
4: Ma anche le erbette le mettete a mano?
3: Anche le erbette a mano, sì, sì, sì.
4: Senti Simone, qui abbiamo tisana olivone senza zuccheri e invece con zucchero. Sì. Quindi all'interno c'è melissa, lippia, menta e salvia. La versione senza zucchero è una versione che tendenzialmente può andare a prendere una fascia di mercato che ha voglia di rimanere un pochino più leggera.
2: Esattamente, allora diciamo che è nata in un secondo momento la versione senza zucchero proprio per una richiesta della clientela, perché già nel nostro concetto le bevande devono essere poco zuccherate, però diciamo che riesce a dare un certo aroma, una certa rotondità al prodotto anche lo zucchero, e quindi è chiaramente più piacevole per la maggior parte delle persone. E il fatto di togliere proprio lo zucchero, quindi dovete immaginare che è proprio una bustina di tè caldo messa in acqua calda con succo di limone ed è finito, ha trovato un grande successo proprio per quella fascia di persone che sono abituate a non consumare zucchero e finalmente trovavano un prodotto proprio 00, quindi senza proprio nessun tipo di edulcoranti, ad esempio.
4: Invece per quanto concerne la formagella, Severino, fare una formagella senza grasso è impossibile.
3: Impossibile no, però si dovrebbe
4: chiamare in un altro modo.
3: No, prima di lavorare il latte, no, si dovrebbe scremarlo praticamente, togliere il grasso. Loro dopo quel momento lì, dopo si può fare una formagella magra o
4: semigrassa.
3: Si fa le due mescolanze del latte e potrebbe uscire una semigrassa, ma tanto non abbiamo pensato e non abbiamo intenzione di fare qualcosa al momento.
4: Troppo light, no?
3: Ecco, troppo light. No, dopo ci vuole lavoro di più subito e sono tante cose.
4: Davanti a me ho 6 birre che portano delle etichette divertenti, ma soprattutto belle, cioè sono proprio dei bei disegni. Ne parliamo tra pochissimo, parliamo di queste birre, ma non solo delle birre in sé, parliamo proprio di colui che ha avuto l'idea di produrle, e quindi tra poco vi raccontiamo di Birra Selvatici, anche loro presenti qui alla Mangia e Cammina sugli Alpi. 10:33 minuti, andiamo con Nanni Svampa.

0: Però non le trovi più in giro.
1: Mangia e cammina sugli Alpi in diretta da Ciasprato con tanti ospiti. Alessandro Macchi, birra selvatici, ormai una certezza, cioè sul percorso della Mangia e cammina ci siete da quanti anni?
2: No, questo è il secondo anno che ci confermano e siamo molto contenti di essere presenti. E diciamo che anche l'anno scorso è stata un po' una prova, perché comunque la gente che arriva è tanta, le spine devono andare, quindi bisogna essere ben organizzati. Infatti ho 6 baristi qua pronti a spinare, a cogliere i nostri ospiti, e qua abbiamo 2 birre, e quindi anche questa è la cosa un pochino più complicata da gestire, perché abbiamo 2 tipologie di birre, dunque bisognerà far scegliere chi vuole provare o cosa vogliono provare i nostri ospiti.
1: Quindi avete una bionda e una rossa?
2: Sì, questa è la nostra linea classica che proponiamo, che sono 2 birre che rendono sicuramente compagnia a quasi tutti quelli che vogliono provare una birra particolare, artigianale, ma che vogliono rimanere nel classico, perché mentre le altre birre portano tutti dei gusti un po' più particolari, più ricercati, ecco.
1: E certo, e oggi non è il caso di andare sul ricercato, diciamo che è un modo anche per farsi conoscere questo, e quindi una persona la prova, la degusta, anche perché la Mangia cammina non deve essere un riempirsi di cibo tanto per riempirsi, deve essere proprio un degustare cammin facendo i prodotti locali, per poi portarseli nel cuore e andare a risceglierli una volta che si vuole tornare a casa e ritornare a vivere quei momenti. Ecco che una bionda e una classica, ma poi la gamma va a spaziare su altre birre. Io so che c'è una novità, che è la birra al miele di olivone. Torna alla Valle del Sole.
2: Esatto, sì, l'anno scorso abbiamo iniziato a produrre questa birra col miele dell'Andrea Neri, un produttore di miele di olivone. È piaciuta molto, torneremo ancora a produrla per questo inverno, perché poi inizio primavera sarà pronta per essere bevuta. E abbiamo pure fatto delle prove mettendola in fusto, e alcuni locali del Ticino ce l'hanno in fusto ed è piaciuta molto. È una birra che ha fatto sold out praticamente.
1: Cioè, sull'etichetta c'è l'ape, sembra ubriaca.
2: Lo è, no, decisamente è piena di miele e birra.
1: Sul naso ci ha appiccicato il miele e in mano un boccale di birra. Ma chi vi fa le etichette?
2: Le etichette sono più di 13 anni che ci affidiamo all'Andrea Olgiati, che è un disegnatore grafico di Locarno, fumettista, che spesso disegna giochi da tavolo e che non fa etichette di solito, però per noi ha fatto un po' un'eccezione, ha creato questi personaggi che si sono evoluti nel tempo. Infatti adesso l'ape è l'ultimo personaggio che è arrivato, però è sempre stato un percorso per andare a creare il personaggio che poi dà vita alla nostra birra.
1: Ma io immagino che poi le persone facciano pure fatica a disfarsi del vetro, cioè a eliminare il vuoto, perché fa quasi peccato, no? Naturalmente portarle all'ecocentro, portarle nei contenitori del vetro e buttarla via, perché è troppo bella.
2: grazie.
1: C'è il cinghiale, che rappresenta, beh, un osso duro, quindi birra artigianale non filtrata, una stout che è appunto ha questo cinghialone con tanto di occhiali e piercing al naso.
2: Esatto, sì, questa è, diciamo che la birra più forte che abbiamo, nel senso che è una birra scura, tostata, con il sapore di caffè, e cioè, ormai il cinghiale c'ha un po' questa arroganza che porta questi gusti un po' cattivi, però piace anche come tipologia di birra, perché comunque è tostata, forte al gusto, ma a livello alcolico è la più bassa che abbiamo.
1: Eh sì, difatti vedo che la Riccio è più alta.
2: Sì, la Riccio invece è una birra belga, 7 gradi e mezzo, corposa, che diciamo tra le due classiche è il terzo cavallo di battaglia che abbiamo, perché è una birra che piace molto, che diciamo è una birra da meditazione, ma che ti porta una rotondità in bocca molto completa.
1: E sull'etichetta c'è questo riccio muscoloso con questi capelli che tirati in su, gelati indietro, con gli occhiali da sole, quindi un tipo tosto anche lui.
2: Sì, è nata perché doveva essere una birra a 7 gradi e mezzo più giovanile, dunque che piaceva di più. Invece è il contrario, piace più a chi è un pochino più maturo, perché la birra è diventata una birra da meditazione.
1: Ma cosa vuol dire da meditazione? Ti siedi
2: ti siedi e mediti. E te la gusti, non la bevi al fiato dopo aver fatto una corsetta, perché ti va subito alla testa. 7 gradi e mezzo si sente, anche se l'alcol non si sente perché è molto camuffato dai gusti agrumati che lascia questo lievito belga molto famoso.
1: Certo che no, adesso non si assaggia nulla, dobbiamo arrivare.
3: Facciamo una alle erbe di birra.
1: Ah, volevi fare una birra alle erbe? Ecco che Simone Galli ha già trovato l'idea.
3: No, allora, perché so che ci sono anche tanti tipi di birre alle erbe, e quindi può già nascere una collaborazione.
2: Sì.
3: O il peperoncino, che anche
2: dai,
3: quello.
2: Lo facciamo sicuramente. Iniziamo a studiarle e l'anno prossimo te la proponiamo.
1: Bene, voglio proprio vedere come va a finire questo nuovo progetto. Fai attenzione, Simone, perché tu sai che l'ultima volta che ci siamo incontrati sul Generoso,
3: esatto,
1: hai poi dovuto mantenere la promessa.
3: No, esattamente, perché erano passati due signori con delle tisane olivone e non era studiata come cosa, e per ringraziarli, visto che ci ha dato un po' il lancio e la promozione dell'intervista, hanno ricevuto appunto un pacco con diversi nostri prodotti, proprio perché li avevo premesso sul luogo. Quindi anche qua vedremo cosa porteremo l'anno prossimo, dai, noi ci impegniamo.
1: Vedremo se ci sarà la birra alle erbe. Tornando alla birra selvatici, vogliamo dire, Alessandro, che il vostro punto dove parte tutto è a Malvaglia.
2: Sì, noi abbiamo costruito l'anno scorso, abbiamo terminato la costruzione di un nuovo stabilimento, sempre a Malvaglia, nello stesso posto. L'importante per me era non spostarmi, ho dovuto ingrandirmi perché comunque la produzione ogni anno è quasi raddoppiata, dunque la necessità è nata anche per i nuovi macchinari di imbottigliamento e confezionamento. Ma non volevamo spostarci sicuramente da Malvaglia, perché l'acqua con cui produciamo le birre è molto buona, è un'acqua dolce, basica, dove io sono contrario, non andiamo a correggere sali minerali, perché abbiamo proprio questa fortuna di avere una profondità in quest'acqua molto molto buona.
1: Guardo Severino, è un formaggio alla birra, esiste? Da te, in caseificio ancora no.
4: No, al momento no.
1: Ma come si potrebbe mai fare?
4: Questo si dovrebbe chiedere forse alla casara, o se c'è una lavorazione particolare da poter.
2: Magari con lo scarto delle trebbie si potrebbe, come si fa con le spezie, colpargere il formaggio di trebbia, che è lo scarto d'orzo che viene dopo la produzione, comunque è un orzo biologico, dunque è anche alimentare.
1: Aromatizzato all'orzo.
2: All'orzo, esattamente.
1: Ah.
2: Potrebbe essere anche questo progetto, uno spin-off.
4: Potrebbe essere un'altra idea, sicuramente.
1: Se tu prendi appunti, prendi
4: Io prendo appunto, ma non sono io che comanda.
1: È la Nancy che comanda.
4: In questo campo, sono la Nancy e la Melanie, la casara.
1: Voi comunque fate molta attenzione a quello che dite questa mattina in diretta su Rete 1, perché accanto a voi si sono seduti due signori, una signora e un signore, che fanno parte della società Tiro con l'Ascia. Quindi vi lascio immaginare come sappiano tirare con l'ascia loro, che sono Kika e Sandro, e ai quali do il benvenuto. Buongiorno Sandro.
5: Buongiorno.
1: È vero, fate un po' paura voi, eh?
5: Ma no, siamo...
1: Fate uno sport un po' particolare.
5: Sì, è di sicuro uno sport un po' particolare, però è uno sport di sicuro di concentrazione e disciplina anche.
1: Non è meditativo, ma mi ha detto Kika, e poi glielo chiederò ancora, che nel momento in cui si tira con l'ascia si dimentica tutto e si entra in un'altra dimensione, cioè c'è una concentrazione comunque molto alta. Insomma, è uno sport del quale vi raccontiamo tra poco. Prima però c'è un artista che io amo particolarmente, perché questa canzone è veramente una chicca. Lui si chiama Valentino Alfano con Le Vera, Le Vera.

0: regno.
1: Valentino Alfano, Levera, colta sul fatto. È arrivato il formaggio di Formazzora. Attenzione, abbiamo degustato il Formazzora, ma degli alpeggi della Val Bedretto parliamo tra poco, perché abbiamo un'ora dedicata proprio agli alpeggi della Val Bedretto. Ciosprato, Formazzora, e poi è arrivata la signora di Cruina. Insomma, vi racconteremo degli Alpi della Val Bedretto, ma vorrei tornare alla società Tiro con l'Ascia e poi anche alle birre dei Selvatici. È vero, il gioco tra tiro con l'ascia e birra è complesso, ma ce la faremo. Kika, intanto, di nuovo buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Ma nella società tiro con l'ascia sei l'unica donna o ce ne sono altre?
2: No, ce ne sono altre.
1: Quindi
2: 4-5 sicuro, sì.
1: Scusami, ma come ti sei avvicinata a questo sport?
2: Colpa del Mariolin, diciamo, perché è lui che mi ha detto di venire a provare. Ho provato e mi è piaciuto, perché all'inizio non volevo, mi sembrava uno sport un po', invece no, è bello.
1: Vogliamo provare a raccontarlo, perché oggi nella manifestazione Mangia e Cammina sugli Alpi c'è proprio una postazione in cui 1500 partecipanti possono approcciarsi a questo sport, possono provare. Oggi Kika è una versione, diciamo, limitata.
2: Sì, però
1: l'ascia è vera.
2: Sì, l'ascia è vera, c'è tutto vero, si può provare. Facciamo anche un piccolo concorso, si può vincere qualcosa, è l'occasione buona, ecco, diciamo.
1: Sandro, tu come ti sei avvicinato al tiro con l'ascia?
3: Ma io adesso non saprei dire da quanti anni, però è che i miei genitori hanno sempre avuto un negozio di coltelli e attrezzi, e poi c'erano anche ste asce, e c'era questa ascia da lancio, e poi una volta un amico ne ha comprata una e ha detto: ma proviamo. E poi da lì è un po' nata sta cosa del lancio dell'ascia, e poi provando è cominciata sta passione, e difatti in Ticino è nato il primo club di lancio dell'ascia di tutta la Svizzera.
1: Ma com'è l'ascia da lancio rispetto all'ascia normale?
3: L'ascia da lancio è un'ascia doppia, perciò c'è la lama sia davanti sia dietro, è col manico abbastanza lungo, perciò si tira comunque a due mani sopra la testa, e la distanza di lancio è da 6 metri, che l'ascia fa esattamente una rotazione su un bersaglio che è una fetta di legno, cioè di tronco, da 45 centimetri di diametro.
1: Ah, quindi è piccolina?
3: Sì, in sé ci sono 5 anelli, ogni anello è di 5 centimetri e si va dai punti dall'1 fino al 5.
1: Voi all'interno della vostra società tiro con l'ascia fate anche, al di là degli allenamenti, delle competizioni interne?
3: Non proprio una competizione interna. Nel frattempo in Svizzera c'è la Swiss League, che praticamente chi partecipa, c'è poi dopo chi va a qualificarsi per gli europei e per i mondiali, e questo sarà a partire dall'anno che viene. Quest'anno erano ancora aperti europei e mondiali, difatti adesso si sono appena svolti i mondiali in Svezia poco tempo fa, dal 30 di luglio al 2 di agosto.
1: Chi ha vinto
3: adesso non so esattamente il nome, ma podio dei maschi un germanico, e poi dopo secondo posto anche germanico, e poi il terzo podio l'ha fatto un canadese. Nelle donne invece una ragazza lettone, e juniori anche un lettone, mentre svizzeri c'è Sheila Cereghetti, che ha fatto il sesto posto ai mondiali.
4: Ah,
3: e poi c'è Corina Gross-Niklaus, che è della Svizzera interna, e lei ha fatto il quinto posto.
1: Kika, devi darci sotto, eh.
2: E quando vado in pensione mi alleno di più.
1: È vero che questo sport è emerso anche in quel di Salorino e nella Valle Verzasca?
2: Sì, in Ticino ci sono anche quei club lì, e collaboriamo con tutte e due.
1: Quindi sta emergendo sempre di più?
2: Sì, è cresciuto bene, diciamo, sì.
1: Simone, che non ti venga in mente di fare una tisana alle asce, perché non è fattibile. Cioè,
0: no, io gioco nel tennis Salorino e quindi ci alleniamo e sopra ci sono loro che giocano alle asce, è pazzesco.
1: Va bene, va bene. È vero, Chicca, che quando dicevo che la concentrazione nel momento in cui si tira con l'ascia è veramente alta, non dicevo un'eresia, è così?
2: Sì, dopo bisogna vedere anche se si tira un po' per divertimento o se proprio si vuole concentrarsi, ecco, perché noi diciamo lo prendiamo anche un po' sul gioco, non solo, diciamo, sport anche per divertirci.
1: Sandro, quando ti rilascia, quante volte gira su se stessa prima di arrivare sul bersaglio?
3: Fa un giro a 6 metri di distanza. Chiaro, volendo si può anche andare ai 12 metri che fa due giri, ma quello è al di fuori dalla competizione. La competizione è la distanza fissa di quei 6 metri.
1: Quindi diciamo che per fargli fare più giri dovresti dare un colpo di polso?
3: No, in sé dovresti aumentare la distanza.
1: Solo quello, solo sì. È fisica alla fine.
3: Sì.
1: Torniamo un attimo alle birre, perché purtroppo io il collegamento tra l'ascia e la birra non riesco proprio a farlo, a meno che tu, Alessandro, non riesca a mettere in etichetta un'ascia, ma in altro modo non riesco a collegarmi.
4: Ma magari dopo la competizione probabilmente qualcuno amerà degustare anche dei prodotti alcolici.
1: Sempre di degustazione parliamo, è importante ricordare che oggi noi parliamo di prodotti, ma parliamo di degustazione, parliamo di assaporare i prodotti per davvero rendersi conto della qualità di ciò che abbiamo nella Svizzera italiana e non di abusare di prodotti, questo è importante dirlo. Non abbiamo ancora raccontato della birra che porta il nome di Mister Coniglio, della Volpe e del Tasso. Tre birre ben diverse tra di loro, una bianca e poi un'ambrata. E la Tasso cos'è?
4: La Tasso è, diciamo, la birra principale prodotta da noi. È una birra chiara, una birra molto, molto leggera, che proponiamo specialmente per eventi come questi, che perché è una birra leggera che aiuta, non è pesante, ecco, come magari altre birre più aromatizzate.
1: Più aromatizzata. Della Volpe e del Tasso parliamo tra poco, perché è finito il tempo, mi dicono dalla regia, sai quando ti dicono in regia è finito il tempo, e quindi noi andiamo in musica e poi dopo le 11 chiudiamo il discorso birre raccontando del Tasso, della Volpe e raccontando ancora un po' del tiro con l'ascia, ma non solo, raccontandovi soprattutto di formaggi della Val Bedretto.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli, nessun negoziato fino a quando continueranno le violazioni dell'accordo provvisorio da parte degli Stati Uniti. L'ha dichiarato oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, citato dall'agenzia di stampa iraniana Mehr, precisando che i messaggi con Washington vengono scambiati tramite intermediari. Araghchi ha ribadito la posizione dell'Iran, secondo la quale un accordo sullo stretto di Hormuz con Oman è nelle fasi finali, definirà le nuove rotte di navigazione da utilizzare una volta che gli Stati Uniti, è stato precisato, avranno soddisfatto le altre condizioni e così lo stretto sarà riaperto al traffico. Negli Stati Uniti il Pentagono ha invece chiesto alle industrie della difesa americana di accelerare rapidamente la produzione e la consegna di armamenti, di cui si registra una grave carenza a causa della guerra con l'Iran. Lo rivela una comunicazione interna del Dipartimento, di cui il Washington Post ha preso visione. La direttiva giunge in un momento in cui la carenza di armi è fonte di tensione tra il presidente Trump e il Pentagono. Giovedì Trump ha smentito che ci sia penuria, sostenendo che gli Stati Uniti dispongono di enormi quantità di munizioni e armi. Ancora dagli Stati Uniti, dove il direttore ad interim del servizio di controllo dell'immigrazione delle dogane, il controverso e discusso ICE, ha confermato che l'agenzia prevede che la totalità dei suoi agenti disponga di body cam entro la fine di agosto, in applicazione della nuova normativa interna dell'organismo federale, come riporta la CNN. Dall'interno, un 19enne è rimasto gravemente ferito nel corso di una lite avvenuta ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Arau. Il giovane, di nazionalità afghana, è stato raggiunto da diverse coltellate. L'aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e al momento risulta ancora latitante. La polizia ha avviato le indagini per risalire all'identità dell'accoltellatore e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino banchi di nubi sul Ticino. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare nelle Alpi e nel Giura. Domani in tutto il paese ancora tempo soleggiato e a partire dal pomeriggio ancora sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.
2: Informiamo che a causa di un incidente la strada d'accesso al passo del Lucomagno è stata chiusa tra Acquacalda e Camperio in entrambe le direzioni. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord. Tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Informiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti.

Le 11:04 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Siamo in Valle Bedretto, siamo a Cios Prato, ospiti della Mangia e Cammina sugli Alpi, e vi stiamo raccontando di quello che i 1500 iscritti partecipanti alla Mangia vivranno in queste ore, in questa domenica 9 agosto. Sono partiti quasi tutti, qualche pullman è appena passato, quindi non tutti sono già partiti, ma in molti sono già partiti questa mattina da Cruina

0: potuto arrivare, ma lo scusiamo, perché naturalmente l'Alpe è anche questo, correre da un momento all'altro, può sempre succedere qualcosa. Noi abbiamo già parlato della birra artigianale ticinese, birra Selvatici, lo abbiamo fatto nel corso della precedente ora, e abbiamo anche raccontato del formaggio ospite per questa edizione numero 14 della Mangia, che è il Caseificio del Sole, e con noi c'è Severino Rigozzi, che ringrazio per essere passato a trovarci. Formaggio ospite che è posizionato all'Alpe di Cios Prato, e quindi questa mattina Alvaro mi ha detto, Severino, che è entrato in caseificio a cercare di rubare qualche preziosa informazione da Cios Prato. Questa è la furbizia di chi sa fare bene il lavoro, cioè andare a cercare di carpire i segreti dagli altri, ma poi è anche una persona che apre le porte del proprio caseificio per permettere agli altri di carpire i segreti anche del suo Caseificio del Sole. Abbiamo detto che alla Mangia e Cammina sugli Alpi è presente anche una società sportiva che fa tiro con l'ascia, uno sport che sinceramente mi incuriosisce molto, perché deve essere probabilmente preso nell'immaginario comune, sembra quasi uno sport folcloristico, ma stiamo parlando di uno sport che è uno sport a tutti gli effetti, Sandro.
1: Sì, è decisamente uno sport a tutti gli effetti. E poi un'altra cosa, c'è tanta gente che pensa che è uno sport che ci vuole molta forza, ma è più una questione di tecnica, dello slancio giusto e di concentrazione.
0: Quanto pesa l'ascia?
1: L'ascia deve avere un minimo di 1 kg e 134 grammi.
0: 134.
1: Verso l'alto non c'è limite. Nel senso, se uno vuole può anche usare un'ascia da 5 kg, però non l'ho mai vista.
0: Ma ci sono le asce in carbonio, perché adesso c'è tutto in carbonio.
1: Ma di solito la maggior parte, i manici sono in legno, di solito in icori, che è un legno simile.
0: Come per gli archi?
1: No, per gli archi si usa più spesso, direi, osage.
0: Ah.
1: Però l'icori, dalla mia esperienza, sono i più resistenti. Poi dopo, per esempio in Svizzera, ci sono di sicuro dei legni che si vanno anche ad usare, ma l'icori è meglio.
0: A proposito di legni, Alessandro Macchi, torno da te, perché la birra artigianale ticinese presente alla Mangia e Cammina sugli Alpi, presente proprio qui a Cios Prato, non all'Alpe, ma a Cios Prato, dove c'è il ristorante, dove c'è il parco giochi, c'è anche la birra Selvatici. Sai che va tanto tanto di moda il legno, anche nei profumi, no? Wood, legno. Anche nelle birre ci sono birre che tendono al legno, più legnose.
2: Allora sì, principalmente, specialmente nelle birre al miele, dove si usa un miele di castagno. Ma noi, per la nostra produzione del miele con cui abbiamo fatto la nostra birra, la Oni, la Ape, abbiamo usato un miele di tiglio che proprio non rilascia questa nota di legno, di tannino, perché volevamo preservare tutti i profumi possibili del miele all'interno della birra.
0: Quindi non si va a cercare il legno?
2: Principalmente solo nelle birre scure, dunque tipo le stout, dove portiamo della torrefazione data dai malti, e no, abbiamo prodotto con gli scarti, perché non si butta via niente della birra, anche un distillato di birra, dove abbiamo fatto un invecchiamento in botte, e diciamo che il distillato al suo perché.
0: Arrivano dei messaggi, allora alcuni li leggiamo molto volentieri. I formaggi descritti fino adesso sono presenti, saranno presenti al mercato di Bellinzona, scrive Elena. Non so, Seve, tu, mercato dei formaggi di Bellinzona, sei presente?
3: No, io sono presente solo alla rassegna dei formaggi quei due giorni in ottobre.
0: Rassegna dei formaggi che ospiterà, immagino, tutti i formaggi dell'Alpe, quindi lì ci sarai.
3: Sì, lì ci sono, sì, sono quasi tutti gli Alpi del Canton Ticino che arrivano alla rassegna dei formaggi.
0: Altro messaggio: per la formagella crosta grigia si può anche mangiarla o è meglio grattarla via, chiede Alfonso.
3: Ma certi la mangiano, eventualmente si può grattarla via un po', il grosso, come si vuol dire,

0: Ma non c'è problema anche a mangiarla. Quello è ognuno che deve sapere.
1: È edibile.
0: Sì, quello sì.
1: È edibile. Della birra credo appunto non si butti via nulla, quindi il discorso lo chiudiamo qui. Sulle birre cercate veramente di fare un lavoro di efficienza al massimo.
2: Sì, anche a livello idrico, soprattutto adesso che è in tema, comunque cerchiamo di recuperare tutta l'acqua nei processi sia di lavaggio che di raffreddamento. E quindi sì, c'è anche un discorso ecologico anche a livello del nostro birrificio. Per esempio abbiamo puntato tanto anche a quello, a mettere pannelli solari e cercare di coprire il più possibile la produzione data con quello che abbiamo, dunque col sole, visto che sia una valle del sole la sfruttiamo.
1: Certo. Senti Alessandro, abbiamo parlato di tutte le tue birre o abbiamo lasciato via qualcuno?
2: Abbiamo parlato della Rabbit, che è una birra comunque
1: bianca,
2: tipo una Weizen germanica ma in stile belga, dunque dentro un po' di coriandolo e scorza d'arancia. È una birra perfetta per l'aperitivo, ecco, mentre per esempio una Riccio, che è una birra da degustazione, da
1: meditazione,
2: questa qua è proprio una birra che si presta molto bene all'aperitivo e al mangiare qualcosina, stuzzicare, perché è molto, molto leggera.
1: E allora, la prossima volta che vi troverete di fronte a un'etichetta con un riccio, un coniglio, una volpe, un tasso, un cinghiale o una petta un po' ubriaca, sappiate che dietro c'è la birra artigianale ticinese, il birrificio Selvatici di Malvaglia, progetto basato sull'amicizia e sulla voglia di sperimentare. E insomma, un bel progetto. Grazie Alessandro, io ti lascio andare in postazione perché stanno per arrivare e dovrete spinare fino a non so quale ora.
2: Esatto, grazie mille, ciao a tutti.
1: Grazie birra Selvatici. Io voglio salutare, ringraziare e lasciare tornare in postazione anche Sandro e Kika, però siccome in tanti hanno scritto, in tanti vogliono ricordare Ul Mariolin, lo vogliamo fare anche noi e soprattutto dirvi grazie per non aver mollato ed essere qui anche in rappresentanza sua, quindi oggi sarà un momento in cui farete gruppo come sempre e ci sarete anche per lui. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie ragazzi. Tornate in postazione, asce alla mano e raccontate a tutti quanto è bello il vostro sport e quanto è bello essere in gruppo e fare sport in gruppo. Grazie Chicca.
4: Grazie a voi e ci saremo ancora, continueremo.
1: Bravissimi, grazie.
4: E
1: noi
4: a provare.
1: Certo, dopo vengo, ecco. Tienimi via un'ascia di rosa.
4: Rosa, va bene. La puntiamo.
1: Andiamo con la musica della domenica mattina.

0: da dirti.
1: 11:15 in diretta da Cios Prato, è arrivato il momento di parlare di formaggi, anche se, beh, l'abbiamo già fatto, però questo è un momento in cui dedichiamo proprio tutti i minuti che abbiamo ai formaggi della Val Bedretto, a partire da Cruina naturalmente. E Natascia Bettosini, ti chiedo se a Cruina avete sofferto un po' per l'erba che potrebbe essere un po' già vecchia, insomma, una stagione in cui in tanti hanno fatto fatica a livello proprio di siccità, a livello di pascoli già troppo avanti. Cruina, com'è stata la stagione?
2: Ma io direi come un po' su tutti gli Alpi. Noi abbiamo però la fortuna di essere abbastanza in alto, quindi la neve è anche andata un po' più tardi, è andata via un po' più tardi, quindi ha sofferto un po' meno. In più ho la fortuna di avere una vastità enorme, quindi sia le mucche che le capre che abbiamo trovano comunque sempre ancora erba abbastanza in ordine.
1: Bene, Natascia, da quanti anni sei in Cruina?
2: È l'11ª stagione.
1: Quindi conosci i pascoli come le tue tasche, il caseificio, insomma è una realtà consolidata quella di Cruina.
2: Direi di sì.
1: Chi c'è con te?
2: Allora, come da tanti anni, c'è la mia pastora e amica Tea, e poi cambiamo sempre, cioè ogni 2-3 anni cambiamo, abbiamo sempre un aiuto, comunque sempre una ragazza. Siamo tre donne.
1: È l'Alpe delle donne.
2: È l'Alpe delle donne. Siamo un po' la pecora nera della Val Bedretto, è l'Alpe delle donne, in più abbiamo anche le capre e quindi...
1: Quindi siete, insomma, anche le capre sono tantissime.
2: Tutte femmine.
1: Quante sono?
2: 120.
1: 120. E razza?
2: Diciamo abbiamo tante camosciate, Toggenburgo, qualche Sanen e qualche mista. Ah, quest'anno abbiamo avuto la fortuna che da Notville sono arrivate anche delle striate grigionesi.
1: Ah, e le mucche?
2: Le mucche abbiamo 45 mucche nutrici, alcune con vitello, alcune senza, e più abbiamo 3 mucche vallesane. Come tutti gli anni ospitiamo queste vallesane vacche da combattimento.
1: Le regine?
2: Le regine.
1: Almeno i loro proprietari sperano che diventino delle regine.
2: Non direi
1: si
2: di
1: sa,
2: sì.
1: Speriamo che diventino regine. Posso chiederti se la convivenza coi turisti ha funzionato per adesso o se come vedi le cose?
2: Allora, io direi che col turismo... Con le persone che vengono proprio per vivere la montagna, per andare a spasso, la cosa va bene. Noi abbiamo un po' fortuna, sfortuna, perché abbiamo la strada vicino, abbiamo un grande posteggio sopra e lì le cose direi che non funzionano proprio come dovrebbero, perché la gente lascia veramente un sacco di rifiuti in posteggio. Cioè, se li portano con l'auto farebbe piacere anche che se li portino a casa, invece lasciano veramente di tutto e poi ogni tanto la sera prendo un sacco dei rifiuti e mi metto a fare il giro del posteggio perché mi dispiace vedere un po' queste cose.
1: Anche perché ti entrano nei pascoli, poi questi rifiuti non volano via.
2: Sia i rifiuti sia che usano i pascoli, diciamo, adiacenti alla cascina e al posteggio anche come toilette, purtroppo.
1: E questa è una realtà che vivete in Cruina?
2: È una realtà che viviamo in Cruina, sì.
1: Sembra paradossale dover stare qui a dire che i rifiuti vanno portati a casa e che i pascoli non sono i gabinetti, eppure...
2: È così, è purtroppo.
1: Così. È così, e però voi insomma non mollate mai e ogni stagione portate a casa dei grandi risultati con i vostri formaggi di capra.
2: Di capra, sì.
1: Rigorosamente di capra. E vuoi un po' spiegarci che gamma riuscite a fare di prodotti?
2: Ok, allora noi facciamo dai formaggi freschi, bûcheron, robiole, poi di quelli diciamo semimaturi, io lo chiamo capreggio, che è un tipo di taleggio. Abbiamo provato a fare una specie di chimoudin di capra. Abbiamo delle formagelle e in più andiamo sui quelli un po' più da maturare, che appunto ci vogliono almeno 2 mesi prima di poter mangiarli, che sono come i formaggi alla fine di mucca, però fatti con latte di capra. Poi abbiamo le ricotte e mi sembra che c'è tutto. È lo yogurt, ecco.
1: Che ore sono? Che ho già fame. 11:20, eh? 11:20. Voglio solo chiederti una cosa, perché questa mattina avete appunto, lo state facendo ancora adesso, per i più diciamo pigroni che iniziano la mangia sul tardi, che cosa avete offerto come prodotti a livello di prima tappa della mangia?
2: Allora, per quanto riguarda, diciamo, l'organizzazione, hanno offerto dei biscotti, del pane, del miele, della marmellata, burro. E per quanto riguarda noi, abbiamo offerto i nostri bichon, sia naturali che ai mirtilli, e poi, per chi aveva voglia di assaggiarlo, anche il latte di capra fresco.
1: Ecco, qui voglio tornare, perché il nostro Luca, che è sul percorso, ci ha raccontato in collegamento che era cruina e non se l'è sentita di berlo, no? Perché non è abituato. È vero che bisogna essere abituati, oppure dipende anche da persona. Tu ovviamente, cioè, non ne parliamo neanche, perché lo bevi tutti i giorni, ma bisogna essere abituati?
2: Ma comunque un latte fresco ha una carica batterica differente di un latte in cartone. Però questa carica batterica non è una carica batterica nociva, dovrebbe essere anche una carica batterica buona, perché noi comunque lo controlliamo, perché per poter produrre un formaggio in ordine il latte deve essere comunque a posto.
1: Quindi magari è proprio la
2: questione
1: persona...
2: di digestione.
1: Certo,
2: sì.
1: Certo. No, era importante dirlo, no? Perché comunque è un punto fondamentale. A proposito di prodotti, ti chiedo anche questo: dove riesci a arrivare con questi prodotti? Cioè, da Cruina, qual è il punto più lontano dove arrivano i tuoi prodotti?
2: A Zurigo.
1: È vero, fanno così tanta strada.
2: Spediamo a Zurigo ogni 2 settimane, arrivavano anche nel Mendrisiotto, arrivano nel Luganese e poi praticamente qui nella Leventina.
1: Questo è un lavoro fatto da voi, cioè questo è vostra... È un vostro impegno in più cercare di andare a trovare la collocazione giusta dei vostri prodotti.
2: Ma diciamo che adesso con tanti anni che faccio questo lavoro, sono piuttosto i negozi che me li chiedono, non devo più andare a cercarli io. Quindi ho anche la fortuna, anche questa fortuna.
1: Una fortuna, insomma, comunque, quando il prodotto è un prodotto di qualità, è chiaro che poi dopo lo si vuole avere, ecco, e questo è bello. Però un prodotto fresco, sappiamo anche quali difficoltà ci siano dietro un prodotto fresco. Non è come un formaggio dell'Alpe che può rimanere, diciamo, in cantina per un certo determinato numero di giorni o di tempo. Il fresco deve andare.
2: Noi abbiamo la fortuna di avere l'elettricità sull'Alpe, quindi abbiamo i frighi e le consegne dei freschi vengono fatte settimanalmente.
1: Fino a quando starete in Alpe?
2: Fino al più tardi possibile, si spera.
1: Secondo
2: speriamo
1: te, guardando l'erba?
2: Speriamo. Allora, guardando l'erba non abbiamo problemi per la quantità, forse per la qualità. Però noi speriamo fino verso la fine di settembre, però diciamo sempre in cruina neve permettendo, perché quasi ogni anno dobbiamo scappare per quel motivo lì.
1: Per la neve, se faccio la stessa domanda a Fabio Piccinelli dell'Alpe Manegorio, penso che la risposta sia ben diversa, Fabio.
0: Esattamente, purtroppo noi quest'anno erba non abbiamo avuta e già domani con una parte dobbiamo scendere. E con una parte spero almeno di fare ancora 10 giorni.
1: Discorso che apriamo tra poco, dopo la prossima canzone. Discorso che appunto varia molto in base a dove ci si trova, però è importante per tutti capire anche come è messa la Valle Bedretto a proposito di scarico degli alpeggi. Una canzone, c'è la Bandella Betonica.

0: 11:26 minuti, sono arrivati anche i primi, i primissimi che passano qui a Seve. Stai chiacchierando? Ti sento, attenzione. Sono arrivati i primi partecipanti alla mangia, ma posso chiedervi almeno il nome? Perché siete proprio i primi.
1: Damia.
0: Damia e?
2: Omar.
0: Ma qui chi è che tirava? L'Omar davanti? Ma Omar, ma che passo hai?
2: Normale.
0: Ma
2: da un'altezza di 1,85 m, quindi per forza è lunghi pass.
0: Siete venuti giù a corsa?
2: No.
0: Com'è? Raccontaci, com'è stata?
2: Tranquilla, una bella passeggiata.
3: Grazie.
0: Temperatura perfetta.
2: Perfettissima.
0: Quindi adesso vi aspetta la birra.
2: Molto bene.
0: Avete partecipato anche al concorso della RSI, quindi speriamo che possiate vincere i nostri gadget. Grazie mille per esservi fermati e sappiatelo, siete stati i primi,
1: Grazie.
0: Complimenti. Ciao ragazzi, buona giornata. Torno dai miei ospiti chiacchieroni. Qui è come a scuola, no? Devi fermarli perché sennò loro iniziano a parlare. E sicuramente l'argomento quale può essere se non la siccità?
4: Esattamente.
0: Fabio, allora dicevi, Manegorio che è costretto a scaricare. Domanda, è il tuo primo anno, la prima gestione di Manegorio per te?
4: All'Alpe di Manegorio sì, è il primo anno che lo abbiamo in gestione e diciamo che il tempo non ha giocato dalla nostra parte.
0: Però non ti fai abbattere,
4: no.
0: È che dici mollo.
4: Tutt'altro, può solo che migliorare.
0: Un bresciano può abbattersi?
4: Esatto, no.
0: Mai. Senti, come al di là chiaramente delle difficoltà e del dover scaricare presto, diciamo, prima del dovuto, prima del momento sperato, questo alpeggio che cosa ti ha dato? Che cosa vi ha dato? La squadra ha funzionato?
4: No, siamo contenti, ci hanno già anche punteggiato il formaggio, abbiamo preso il massimo.
0: No, avete preso 20 punti?
4: 20, siamo molto contenti, la quantità ormai è quello che è.
0: Come si chiama il casaro?
4: Il casaro è Daniele.
0: Daniele.
4: Giovanissimo, 23 anni, è il primo anno che casava.
0: E ha preso 20 punti? Ma facciamogli un applauso, al casaro di Manegorio. È prima volta che casa, tu però hai fatto delle esperienze anche nella Svizzera interna.
4: Sì, ho lavorato per 12 anni a Zurigo in una stalla di tante mucche e per 7 anni in Valle Malvaglia, all'Alpe di Russin, in Quarnei con la mia compagna, i bambini, tutta la famiglia.
0: Ma scusami, quanti anni hai? Sembri giovanissimo, hai praticamente, ci hai detto che hai fatto non so quanti alpeggi.
4: Quasi 32.
0: E tu hai una tradizione, cioè la tua famiglia?
4: No, e i nonni, ma i genitori no. Sono nato così con questa passione.
0: Volevi fare questo? Bene, e quindi sapere che il vostro formaggio DOP ha preso 20 punti è sicuramente qualcosa che fa
4: ci
0: bene,
4: dà la forza.
0: Esatto, a voi ma anche a noi, che
4: esatto.
0: Poi lo degusteremo e lo mangeremo. Tornando alla questione di scarico dell'Alpe, vado a Formazzora. Severino Longhi, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Voi come siete messi?
5: Ma diciamo che siamo forse messi meglio di Manegorio sicuramente. Noi abbiamo la possibilità di salire sulle due corti in alto. Al momento siamo proprio in cima ai nostri pascoli che arrivano quasi a 2400 metri sul piano di San Giacomo, la zona di Valcavagnolo, e lì, come diceva Natasha prima, la neve è andata via dopo e l'erba, essendo anche dal versante non sull'ivo della valle, è rimasta un po' meglio che sul piano. Il problema sarà quel momento che decideremo di scendere. Quando scenderemo troveremo quel che troveremo.
0: Quindi sarà da rimanere su il più possibile?
5: Esatto, cerchiamo di sfruttare al massimo i pascoli in alto e quando decidiamo di scendere sicuramente la fase di una settimana dovremo andare a casa.
0: Come si chiama il corte più alto di Formazzora?
5: Val Dolgia, si trova a 2000 metri, poi i pascoli vanno fino al piano di San Giacomo.
0: Quindi lì c'è una bella estensione di pascoli.
5: Sì, lì abbiamo una bella estensione. Sfruttiamo anche un pezzo dei pascoli di Manegorio in quanto loro non salgono fino lassù perché non hanno il latte dotto, non hanno possibilità di mungere. Dunque mangiamo un po' di erba anche dalla parte di Manegorio.
0: Ma gli scippate l'erba?
5: Ma più che scippare, l'abbiamo contrattata, è da anni che è così. E finché ce la lasciano noi andiamo avanti a mangiarla.
0: Fabio, dobbiamo fare due parole. Formazzora ha già fatto la pretassazione?
5: No, al momento no, noi normalmente la tassazione la facciamo sempre una volta sola, alla fine sarà all'inizio di settembre quest'anno.
0: Quindi giù in cantina?
5: Esatto, quando tutto il formaggio sarà in cantina.
0: Cantina che non diciamo dov'è, perché è un cavo praticamente.
5: Esatto, comunque è abbastanza visibile anche per chi passa con la strada.
0: Ma se in Manegorio c'è un casaro nuovo, in Formazzora?
5: Che da noi tutti gli anni è nuovo, ma da 31 anni è sempre lo stesso. Dunque diciamo che andiamo sul sicuro.
0: Lo salutiamo?
5: Certo, tanti saluti a Marco che come sempre fa un ottimo lavoro.
0: Anche adesso è in Formazzora, naturalmente, oggi con 1500 persone in casa sua.
5: Esatto, visto che anche lui è molto amante del movimento, sicuramente si starà nascondendo da qualche parte.
0: Cosa sta succedendo in Formazzora? C'è la musica di Caldelari dal vivo?
5: Sì, come da tanti anni ormai Flavio viene ad allietare questa giornata, sempre è in ottima compagnia. E i primi camminatori sono già arrivati verso le 10 e normalmente si mettono lì seduti, bisognerà
0: spingerli
5: via perché fanno fatica a ripartire.
0: Senti, e il vino che c'è in Formazzora, che vino è quest'anno?
5: Quest'anno abbiamo l'azienda vinicola dei fratelli Meroni di Biasca, che come sempre presentano un ottimo vino.
0: C'è il Vince?
5: Certo che c'è il Vince.
0: Allora quando torni su salutamelo, eh.
5: Sarà fatto.
0: Bene, io penso a te, Seve, ho trovato un Formazzora 2024 qui in Ciosprato, cioè Ilaria custodisce in cantina ancora delle forme di 2024, questa è un'informazione che io do al pubblico, perché trovare un 2024 in commercio, tenuto in cantina, in buone condizioni, è merce rara.
5: Direi di sì, anch'io ci provo tutti gli anni a tenere qualche forma per gli anni dopo, ma diventa sempre più difficile quando sali a un certo momento, guardi in cantina è vuota e non si riesce mai a stagionarlo come si vorrebbe.
0: Io ho già riservato il mio pezzettino, sappilo, se vuoi riservare anche tu il tuo. Fa un po' ridere che tu compri formaggio di Formazzora da qualcun altro, però se vuoi un 2024 qui c'è. Ma qui c'è anche Alvaro Forni, il giovanissimo Alvaro Forni. Tu quanti anni hai, Alvaro?
1: Ancora 27.
0: Vedi, ancora più giovane di Fabio, quindi Alpe Ciosprato, hai preso un'eredità, Alvaro, importante, però te la stai cavando mica male, eh?
1: Ma sembra di sì, adesso è la terza stagione dove ho l'onore e la responsabilità di gestire questo alpeggio assieme ai quattro ragazzi che in nome sono stati invariati, però il Luca Pastore è la prima stagione che fa da noi, mentre gli altri sono almeno già due stagioni che sono qua. Quindi un gruppo abbastanza giovane e fresco, però anche con quest'anno siccitoso ce la stiamo cavando abbastanza bene, direi.
0: Anche voi avete già ricevuto la visita della Stea?
1: Non ancora, sarà in programma penso se riusciamo per metà agosto, per poter iniziare a fare un po' di spazio in cantina e poter anche vendere il primo formaggio.
0: Sono passati 60 giorni?
1: Non ancora, perché noi abbiamo caricato il 15 di giugno, quindi arriveremo appunto tra pochi giorni.
0: Nel frattempo mi dicono che i nostri colleghi che sono sul percorso della Mangia stanno per arrivare a Manegorio, quindi tra poco ci colleghiamo con Manegorio. Ma tornando a Ciosprato, dicevi squadra che funziona bene, tutti uomini.
1: Esatto, sì. Che vanno volentieri a far visita.
0: Vanno in cruina. Essendo vicini
3: a bere il caffè
0: vanno in cruina, giusto?
1: È chiaro, perché comunque tra vicini di alpeggio si cerca di collaborare.
0: Ma questo non è sempre detto, però è bello se qui succede così. Potete confermare che in Valle Bedretto andate tutti d'accordo?
1: Direi di sì, abbastanza d'accordo. Poi capita qualche disguido, però ci si trova poi per discuterne e trovare una soluzione.
0: Seve?
5: Sì, che da parte mia non vedo problemi, abbiamo sempre collaborato, se qualcuno ha bisogno di una mano la si dà volentieri e senza nessun problema.
0: Quindi Fabio Piccinelli, tu che sei la prima volta che sei in Valle Bedretto, ti sei trovato bene?
6: Confermo.
0: Sei qualcosa da dirlo, da dire, dillo adesso.
6: Tutti bravi.
0: Tutti bravi. Natasha,
4: a parte
0: tu...
4: quelli di Formazzola che mi mangiano l'erba a San Giacomo, però dai.
0: Natasha, tu cosa vuoi dirci? Davvero andate d'accordo?
6: D'accordissimo, noi fa sempre piacere, una volta arrivano gli amici di Ciosprato, una volta i ragazzi di Formazzola e si beve il caffè, si fa qualche chiacchiera e poi via.
0: Severino Rigozzi, in Valle di Blegno, è così?
7: Ma diciamo sì, è così anche in Val di Blegno, però devo dire che in Val di Blegno gli alpeggi uno dall'altro sono più
0: lontani.
7: Sono più lontani, diciamo, quindi non c'è la vicinanza che c'è nella Val Bedretto, diciamo.
0: E se ti chiedo della siccità in Valle di Blegno, puoi darci un colpo d'occhio? Puoi farci la fotografia del momento?
7: Ma diciamo al momento, secondo me la siccità è già partita da presto. Oserei dire marzo, aprile, maggio c'era già siccità, c'era già vento. E strada facendo ha continuato a essere così, anzi peggiorando con le calorie che le giornate ci danno. Abbiamo avuto 4-5 canicole e siamo ancora all'inizio di agosto.
0: Eh sì.
7: Siccità riguardo ai foraggi, nelle cascine penso che il 50% di fieno manca in tutte le cascine del Ticino.
0: Dici 50%?
7: 40-50%. Secondo taglio non ne abbiamo fatto in Val di Blegno, quasi niente. Quindi la situazione, se speriamo che gli alpeggi, si riesca a stare sugli alpeggi un po' a lungo. Io carico due Alpi dall'anno scorso, Alpe Camadre, che lì la stagione oserei dire che siamo andati bene e riusciamo a restare fino a 10 di settembre circa con 75 mucche, mentre riguardo l'Alpe di Gorda c'è il problema della siccità, pascoli secchi, poca acqua, quindi lì andiamo avanti come si dice giorno per giorno, non vediamo, non so fino a quando riusciamo a stare su là, diciamo, sì, altrimenti dobbiamo scaricare o fare asciugare una parte di mucche e lasciarle su in asciutta.
0: E certo, e questo è, insomma, ci fa capire, hai dato il quadro della situazione, un quadro che chiaramente preoccupa, anche perché sapere di non avere foraggio casalingo vuol dire andare a comprarlo e vuol dire quindi non dare alle mucche cibo locale. Quindi insomma si riesce a capire.
7: Esattamente, si dovrà far capo a foraggi dall'estero che stanno già iniziando a portarli dentro dall'Italia in parte. Adesso hanno tolto il dazio doganale, che è mica male, sono 4 franchi il quintale, ma però d'altra parte alzeranno i prezzi, perché se capiscono che si inizia ad andare fuori a comprare il fieno, la ricetta sarà quella lì di alzare i prezzi e di trovarlo anche il fieno. Non sarà facile col proseguire della stagione, diciamo.
0: Grazie Severino. Io voglio collegarmi con Manegorio, con Luca che è sul percorso della Mangia e cammina sugli Alpi. Luca, ci sei?
8: Ci sono, Lara, buongiorno di nuovo.
0: Buongiorno.
8: Confermo
0: a te.
8: Alpe Manegorio, terza tappa dopo la tappa della Cava dei Cristalli di Paltano, credo che sia la pronuncia giusta, o Paltano.
0: Assumiti le tue responsabilità.
8: Mannaggia. Allora, Alpe Manegorio, sì, tappa obbligata direi, classica, con le bontà degli yogurt del caseificio Agroval, yogurt alla frutta, yogurt nature, uno più squisito dell'altro, ma questo lo sappiamo. Un pezzettino del panettone di Buletti, anche lì chiaramente un grandissimo produttore dei nostri, e le sculture di Vilma Ghidossi, che hanno anch'esse delle sembianze di cristalli, direi anche in versione, non so come dire, mini micro, perché ci sono alcune piccoline veramente molto molto carine con queste basette, per intenderci della grandezza di un 20 centesimi su per giù. Bello, bellissimo, in generale la passeggiata non delude mai.
0: Benissimo, e allora vi aspettiamo, vi vedremo passare anche da Ciosprato. Vi lascio continuare a degustare i prodotti. Grazie Luca, più tardi.
8: A più tardi, grazie a voi.
0: E noi adesso andiamo in musica con la filarmonica di Biasca. Quale Michele? Ah, ma quale Michele?

Un cordiale buongiorno da Elio. Felice stavolta che il mite mese di settembre esista ancora e non sia proprio alle porte, perché il prossimo è il mese in cui rientriamo dalle pause musicali estive e, tradizionalmente, anche Piazza Grande di Locarno ospita concerti bandistici per una settimana intera. Da una delle serate dello scorso anno proponiamo oggi interpretazioni della Società Filarmonica di Biasca diretta dal maestro Paolo Cervetti. Abbiamo già ascoltato Fast Forward e Big Band Spectacular di John Evenpohl. Settimana scorsa ho fatto riferimento alla storia del Volta Marsina, scritta da Don Francesco Alberti nel 1932 e ambientata nel Valcantone. Trovo vi sia ben descritta la fede viva negli ideali umani che possono essere ragione di vita e dove le bande, in quel caso liberali e conservatrici, creano una colonna sonora con inni, danze e marce religiose. Allora, sempre con l'invito a un forte, reale slancio verso la pratica musicale, proponiamo la marcia Marignan di Jean Detwiller e Jitterbug di Robert Buckley, ancora con la filarmonica di Biasca diretta da Paolo Cervetti. Nell'attesa, direi nella speranza, che il bel sole di Ferragosto non sia, come tanti eccessi di oggi, esagerato, auguro a tutti buona domenica.

0: Buona domenica da Monica Fornasie. 7 feriti, 2 dei quali gravi, e traffico totalmente bloccato sulla A2 per ore, con code che hanno raggiunto i 21 chilometri in direzione nord. È stata una notte complicata quella appena passata dopo il tamponamento tra un'auto e un camper all'altezza di Mezzovico. Il traffico marittimo pure in primo piano, mentre sono ancora in corso le discussioni per rendere di nuovo navigabile lo stretto di Hormuz, Cina e Russia trovano un accordo su un'alternativa strategica, la rotta del Mare del Nord nell'Artico. La Francia cerca una soluzione per la gestione dei casi di violenza sui minorenni, gestione che si è rivelata molto lacunosa. Intanto la giustizia punta il dito contro la polizia. Saranno sempre più frequenti le notti tropicali in Svizzera con temperature oltre i 20 gradi. A Lugano ce ne sono già state 43 e non è ancora finita. Per lo sport, il Lugano punta al primo posto della Super League. Oggi alla IL Arena affronta lo Zurigo con calcio d'inizio alle 14. Questi sono alcuni dei temi del nostro radiogiornale delle 12.30. A dopo.
1: Informiamo che la strada d'accesso al passo del Lucomagno è stata riaperta in prossimità di Olivone in entrambe le direzioni. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di una cinquantina di minuti. L'entrata autostradale di Rolo è ancora chiusa in direzione nord. Informiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Nella Svizzera centrale invece segnaliamo importanti rallentamenti sulla A4 sull'Axenstrasse tra Brunnen e Sissikon in direzione di Altdorf. Infine, per quanto riguarda i treni in navetta, alla stazione di carico della Furka ad Oberwald sono segnalati ritardi di circa un'ora. Un'ora anche a quella dell'Ochberg a Kandersteg. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12:03, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è sempre la Domenica Popolare, ultimi minuti in compagnia. Siamo alla Mangia e Cammina Bedretto, tantissime le persone che sono già arrivate a Ciosprato e che stanno proseguendo il loro percorso in direzione dell'ultima tappa. Tanti anche coloro che arrivano con il cane, perché giustamente oggi poi è una giornata che si presta particolarmente, temperatura perfetta, quindi anche tanti amici degli animali. Sono rimasti con noi anche gli amici degli alpeggi, ovvero Ciosprato e Cruina ancora presenti. Abbiamo lasciato scappare Formazzora e mi sembra che si sia creata un'alleanza tra Manegorio e la Valle di Blegno. E vedo che c'è Severino che si sta giocando qualche carta con Manegorio. Chissà che cosa succederà in futuro. È il bello di ritrovarsi e di poter parlare tra alpigiani, tra gestori degli Alpi, e anche potersi confrontare, Alvaro, e magari trovare delle soluzioni, scambiarsi dei consigli. Sembra scontato, ma non sempre accade che tra alpeggi ci si parli.
1: Ma penso che, come ha detto Severino in precedenza, qui abbiamo la fortuna di essere comunque abbastanza vicini tra alpeggi, raggiungibili quasi tutti anche in macchina con la strada, quindi abbiamo anche la fortuna di lavorare un po' come colleghi e meno come concorrenti in questo senso.
0: Natascia Bettosini, per quanto concerne il tuo di alpeggio Cruina, la tua particolarità è di lavorare con latte di capra, di avere le capre, e quindi diciamo rimani un po' più prodotto di nicchia, tra virgolette. Per quanto concerne la Valle Bedretto, sei l'unica. Ecco, che questo ti agevola oppure ti distanzia dagli altri?

0: appunto per noi non è un problema perché noi lavoriamo tanto anche con formaggi freschi, quindi abbiamo una vendita molto, molto veloce di questi formaggi e quindi non risentiamo di questo problema assolutamente.
1: Quanti anni sei stata in Ravina?
0: In Ravina 15.
1: Quindi in realtà c'è una Natasha Bettosini che arriva da un altro mondo.
0: Sì, dai dinosauri quasi, dall'epoca dei dinosauri.
1: Non volevo dire questo.
0: Bisogna dirlo, sono comunque 45 anni di stagioni di alpeggio quest'anno.
1: Ma in Ravina avevi le mucche?
0: In Ravina avevo le mucche, sì.
1: Ma è vero che la Joy è nata praticamente in Ravina?
0: Non proprio in Ravina, però la Joy è nata 15 giorni prima di salire all'Alpe e poi me la sono portata con me.
1: Se dovessi commentare quei 15 anni e paragonarli con questi 11 in Ravina con le capre, cosa sono due mondi completamente diversi?
0: Sono due mondi completamente diversi. Comunque ho sempre la fortuna di vivere su delle belle montagne, sono stata in posti favolosi anche con persone che mi hanno arricchito tanto.
1: E beh, Alvaro, tu invece sei ancora giovanissimo e hai tutto davanti da vivere, hai preso questo scettro, hai deciso di provare a lanciarti in questo mondo e a gestire l'Alpe di Ciosprato. Si può dire un alpeggio gestito da giovani con tanta voglia di far bene. Tu alle spalle hai una solida formazione, perché io e te ci siamo conosciuti a...
2: Ci siamo conosciuti a Zollikofen, quando studiavo agronomia, ho finito appunto 4 anni fa, penso fosse il 2021 forse che ci siamo conosciuti.
1: Arrivo a Zollikofen, mi si presenta Alvaro che è studente e quindi eri ancora diciamo protetto dalla scuola, poi si esce dalla scuola e si entra nel mondo quello reale. Ma quanto Zollikofen ha aiutato, ti ha aiutato a trovarti bene anche in quella che è la realtà della vita di tutti i giorni?
2: Io penso adesso per la parte appunto agricola e di Alpe di essermi già avvicinato in passato già con il nonno e i primi ricordi dell'Alpe, il primo in particolare 20 anni fa quando una mucca mi ha spinto proprio qui a Ciosprato e mi ha lasciato una bella cicatrice qua sulla fronte.
1: Sì, c'hai proprio
2: 5 punti.
1: Sembri Harry Potter.
2: Manca la Z, ma ci sono quasi.
1: Ma questa è una cicatrice di una mucca?
2: Non direttamente, diciamo che ero al posto sbagliato al momento sbagliato, avevo 8 anni, mi ha spinto e poi sono caduto di fronte su un ferro che mi ha aperto la fronte, esatto. Quindi diciamo che questa, l'esperienza già dell'Alpe e in famiglia con l'agricoltura mi ha aiutato sicuramente molto e poi anche le conoscenze di Zollikofen che spero mi permettano di gestire l'alpeggio e l'azienda agricola al migliore dei modi e che mi porto a casa da Zollikofen sicuramente è la rete di contatti e le amicizie nel settore appunto ognuno dei compagni aveva un po' forse la sua specialità, le sue conoscenze specifiche e quindi su questi contatti si può sempre diciamo far conto in caso di bisogno.
1: Alvaro, grazie mille per essere stato con noi, per esserti spostato e arrivato qui a Ciosprato per raccontarci dell'Alpe di Ciosprato. Ci vediamo presto.
2: Spero di sì. All'anno prossimo da noi all'Alpe Ciosprato.
1: Andata, dammi la mano. Fatta. Natasha, poi arrivo anche da te, dammi la mano, magari ci giochiamo l'anno prossimo tra
0: ci
1: te
0: speriamo.
1: E Alvaro. Grazie mille Natasha Bettosini, grazie Alvaro per essere stato con noi. Vedo, cioè lo vedevo, l'ho visto, dove è andato? No, ma non ci... Aspetta, Fabio Grazioli, presidente della Mangia e Cammina sugli Alpi, buongiorno.
3: Ciao Lara, ciao.
1: Allora... Un successo.
3: Che dire? Sì.
1: 2 minuti e mezzo, 1500 biglietti e
3: sì,
1: un po'.
3: Sì, no, è una favola. Cioè, per noi è una realtà quasi da non credere, sì. È vero, l'ammetto.
1: Ammetti anche che c'è un'abbondanza che è quasi eccessiva. Cioè, cercate sempre di dare quel qualcosa in più affinché questi prodotti vengano assaggiati, degustati, ma che poi rimangano nel cuore e affinché poi le persone vadano a ricercarli nella vita di tutti i giorni.
3: E questo è

0: giusto, Lara, quello che dici. Guarda, ti dico francamente, la nostra valle è una valle che purtroppo non è molto ampia sul fondovalle, quindi non ci dà possibilità di diversificare il nostro percorso a livello di sentieri. È anche vero però che cerchiamo di diversificare sulla proposta dei prodotti rispettivamente di quello che la gente può assaggiare qui in Valle di Vedretto. Noi l'obiettivo uno è quello comunque di offrire una bellissima giornata ludica per i bambini e nel contempo anche una giornata per conoscere gente, stare bene in compagnia e vivere una bellissima giornata in Valle di Vedretto. Questo, diciamo, è l'obiettivo che ci poniamo tutti gli anni e cerchiamo sì sempre di migliorare barra perfezionare l'organizzazione nei punti che ogni anno vediamo che è giusto migliorare.
1: Ma toglimi una curiosità, non bevo da due ore per quello mi si impasta un po' la lingua. Adesso recupero un po' d'acqua. E sono già arrivati i primi giù a Roma?
0: Non ancora
1: ancora
0: perché
1: presto.
0: È ancora presto, i primi arriveranno verso la 1:15. Sì. Beh, c'è la gente che fa quasi un po' la gara per chi arriva prima, no? Ma non è lo scopo della manifestazione. Poi arriva, dovrà aspettare il pranzo che sarà servito dalle ore 13.
1: Ah, allora.
0: Tanto vale,
1: tanto
0: no?
1: Vale.
0: Che cosa.
1: Senti, tantissime le persone che si sono portate anche il proprio animale, il proprio cane, quindi una mangia che è aperta e che naturalmente cerca di aprirsi il più possibile.
0: Assolutamente sì, ecco, gli animali, diciamo che i cani sono i benvenuti nella nostra manifestazione. Chiaro, nel regolamento abbiamo la legge cantonale che ci dice come gestire un cane e devo essere onesto che di grossi problemi in 14 anni di Mangia Cammina non ne abbiamo avuto, grazie alla disciplina dei cani, vero, ma anche dei propri padroni.
1: E qui abbiamo un esempio di disciplina per quanto concerne la Yolanda, buongiorno.
2: Buongiorno Lara.
1: Come si chiama?
2: Lei si chiama Sally.
1: Sally non mi si fila di proprio zero.
2: D'altronde non possono filarsi tutti.
1: Non mi conosce.
2: Difatti.
1: Comunque la vedo super rilassata, super tranquilla.
2: Ma ce l'abbiamo solo da 2 mesi e mezzo. Lei è una di quelle salvate, per la tua gioia.
1: Bravissimi. Ciao Sally. Vabbè dai, ti lascio continuare, anche se ti dirò, da mangiare a Ronco dalle 13, quindi ci prenditela con calma, ma magari faccio una scappata dopo.
2: Va bene, ciao,
1: dai,
2: grazie.
1: A presto, ciao, grazie a te. Fabio, che dire, mi sembra che la giornata insomma abbia... Grazie Natasha, a presto. Qui vedo uscire piatti, serve, la patatine... Grazie a voi, ciao, buona giornata. No, vabbè, ma vedo arrivare anche esperti di vino. Gino Fontana, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma stai facendo la mangia?
3: Sto facendo la mangia, sì, ce l'ho fatta. Pare che ci sono quasi arrivato. Anche perché mi manca la polenta.
1: Sì, qua dentro nel pacco, sì, gara, hai, sì, anche una cartolina della
3: R. Già spedita, certo, già fatto. Non solo io, siamo in 5, tutti e 5.
1: Ma tutti esperti degustatori di vini?
3: No.
1: Solo io,
3: sì. Abbiamo bevuto comunque dei buoni vini su, eh?
1: C'è il Meroni.
3: Col Meroni è una garanzia. Il Meroni è una garanzia.
1: Che ride, che sorpresa trovarti qui, non sapevo. Non
3: pensavi che era un tipo da divano e bicchiere e basta.
1: Pensavo fossi su in Val Canobina.
3: Ci andiamo settimana prossima.
1: Grazie Gino, ci vediamo più tardi. Ciao. Fabio, grazie mille anche a te, non aggiungo altro, un grandissimo grazie.
0: No, grazie a voi che siete presenti oggi con noi, ci fa sempre molto ma molto piacere. Grazie Lara.
1: Grazie a te e a tutta la tua squadra della Mangia e Cammina sugli Alpi. A proposito di squadra, io ringrazio anche la mia squadra, ovvero la squadra della RSI, Marco Polina, Fabio Bosia, Igor Valli, Roberto Rossinelli e poi Tania Ciriaco, Massimo Scampicchio. La prossima settimana saremo a Gribbio per la Sagra di San Rocco e io voglio chiudere, perché so che sicuramente in tanti hanno passato dei giorni insomma con un po' il cuore infranto, perché lo sapete, giovedì 6 agosto 2026 all'età di 86 anni si è spento Francesco Guccini. Guccini è stato tra i più importanti cantautori italiani, autore di oltre 20 album in quasi 60 anni di carriera, ha firmato brani entrati nella storia della musica italiana e quindi accanto alla musica ha coltivato anche l'attività di scrittore, ha pubblicato romanzi, saggi, insomma Rete 1, la RSI tutta l'ha ricordato in diversi momenti e lo vogliamo fare anche noi oggi, proponendovi un piccolo estratto di questa intervista che ho realizzato io nel 2001 a Bellinzona per Rete 3. E allora grazie maestrone, un buon viaggio, a noi resterà per sempre la tua musica. Francesco Guccini.
4: Una volta teorizzavo, dico, se uno avesse sette vite, e l'ho anche scritto in una canzone, potrebbe fare questo, potrebbe fare quell'altro, non so, per esempio, come fece un grande disegnatore, Ugo Pratt, andare in Argentina, stare diversi anni in Argentina, tornare conoscendo l'Argentina, parlando spagnolo, conoscendo il tango, sapendo suonare la chitarra in quel modo, e poi tornare in Italia, ma ha perso quel periodo di vita in Italia, quindi bisogna poter fare l'uno e l'altro, e non si può, ecco, quindi questo è un'invidia momentanea che sicuramente però non prende nell'intimo, non può prendere. In Italia molti giorni mi riscoprono, un po' perché sento i dischi di mamma e papà, come ho detto, un po' forse per istinto naturale, vanno, sentono una canzone e dalla canzone si fa come quando si scopre un autore che ti piace, allora leggi un libro, poi va a cercare quegli altri, così fanno questi, ecco. Non è che abbia rapporti diretti con i giovani, ai concerti sono abbastanza una cosa diversa dal rapporto quotidiano. Io ho rapporti con gente della mia età, insomma, più o meno, anche 10 anni, 15 anni più giovani, ma non giovani e giovanissimi, perché in Italia almeno i miei concerti, non so, questa sera vengono anche ragazzi qui dai 15 anni ai 20, ecco, questo è il fatto, e non so assolutamente cosa posso dire loro. Però al di là, noi sbagliamo forse, perché al di là della figura, della persona, c'è la canzone che probabilmente fa da chiave di volta, fa da tratto d'unione fra le due cose, no? Quindi una canzone che è scritta 30 anni fa può ancora dire delle cose, come un libro scritto anche secoli fa può dirti delle cose. Se posso fare un paragone con un'altra canzone che mi riguarda, vabbè, insomma, Cervantes è morto, ma Don Chisciotte cavalca ancora, ecco, questa è la magia della parola scritta o cantata.

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In particolare nelle Alpi e nel Giura si svilupperanno dei cumuli che saranno seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati. Per il resto trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 10 agosto. E vi posso dire che sarà un inizio di settimana con una mattinata generalmente soleggiata in tutto il paese. Poi a partire dalle ore centrali aumenterà l'instabilità, specialmente in montagna. Le temperature nella notte saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi e le massime attorno ai 33 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasier. 7 feriti, 2 dei quali gravi, e traffico totalmente bloccato sulla A2 per ore, con code che hanno raggiunto i 21 chilometri in direzione nord. È stata una notte complicata quella appena passata dopo il tamponamento tra un'auto e un camper all'altezza di Mezzovico. Il traffico marittimo pure in primo piano, mentre sono ancora in corso le discussioni per rendere di nuovo navigabile lo stretto di Hormuz, Cina e Russia trovano un accordo per sfruttare un'altra rotta strategica, quella del Mare del Nord nell'Artico. La Francia cerca una soluzione per migliorare la gestione dei casi di violenza sui minorenni, gestione che si è rivelata molto lacunosa. Intanto la giustizia punta il dito contro la polizia. Saranno sempre più frequenti le notti tropicali in Svizzera, con temperature oltre i 20 gradi. A Lugano ce ne sono già state 43 e non è ancora finita. Per lo sport, il Lugano punta al primo posto della Super League. Oggi all'AIL Arena affronta lo Zurigo alle 14 il calcio d'inizio. È dunque stata una notte di traffico molto intenso a sud delle Alpi, alle lunghe code chilometriche in autostrada. Dopo il grave incidente a fine pomeriggio all'altezza di Mezzovico si sono aggiunte le auto che hanno intasato strade cantonali e secondarie fino alle prime ore dell'alba. Ci dice di più Alessandro Broggini.
3: Un camper tamponato da un SUV, 7 feriti, di cui uno particolarmente grave. Siamo a Mezzovico, la corsia dell'autostrada è quella che va verso nord. Ci sono già code davanti al tunnel del San Gottardo, lo stesso sul passo, altre nel Mendrisiotto. Le previsioni dicono che è una fine della settimana di rientri di massa.
4: Alle 17:40 è avvenuto questo incidente. Per una serie di motivi abbiamo dovuto immediatamente chiudere l'autostrada.
3: Il capitano Cristiano Nenzi è l'ufficiale responsabile del 5° reparto della gendarmeria stradale. Sul posto ci sono 7 ambulanze, 3 veicoli dei pompieri, gli uomini dell'unità territoriale per la pulizia della strada e i veicoli di soccorso per rimuovere camper e auto. E poi il lavoro di chi deve raccogliere gli elementi per l'inchiesta.
4: Quindi l'autostrada è stata chiusa per periodi non ulteriori le 2 ore, con aperture parziali di una corsia, in buona sostanza.
3: Intanto i veicoli si accumulano, tanto che tra le 11 e mezzanotte via Suisse da code di 21 chilometri con ritardi fino a 3 ore e 30 tra Mendrisio e Rivera. Come un fiume che oltrepassa gli argini, se ci passate la metafora, il traffico si è ormai riversato anche fuori dall'autostrada, complici anche le applicazioni di navigazione. La conferma di Cristiano Nenzi.
4: Indicano percorsi alternativi che evidentemente non sono sempre interessanti da un punto di vista viario e che vanno ulteriormente, come in questo caso, a congestionare il traffico locale, come è avvenuto per esempio nel settore luganese ieri sera.
3: In generale, voi quindi le considerate una sorta di intralcio alla vostra attività queste applicazioni?
4: Evidentemente, con un traffico così importante che si riversa sulle cantonali sia a sud che a nord, va a gravare la possibilità di movimento per il traffico locale, quindi potrebbe anche andare parzialmente a disturbare le varie attività di polizia.
3: E per gli automobilisti che hanno dovuto passare tante ore di notte in autostrada è stata prevista un'assistenza?
4: È vero che è una coda che comunque era sempre in movimento, con periodi di attesa almeno quantificati massimi di circa 3 ore, quindi adagio adagio la colonna si spostava. Le misure straordinarie ci sono quando si prevede un tempo di permanenza fermi altrettanto importante che supera le 2, 3 o 4 o 5 ore. In questo caso non abbiamo mai raggiunto tempi così importanti di permanenza fissa e anche le condizioni meteo durante la notte non erano così importanti nel senso di caldo come durante il pomeriggio.
3: Il traffico è tornato normale in mattinata.
2: In Medio Oriente l'attuazione del piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, è sempre bloccata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che resta fermo sulle proprie posizioni. L'esercito si ritirerà da Gaza solo dopo il completo disarmo del gruppo islamico Hamas. E ieri sera, a margine del Film Festival Locarno, a pochi passi dall'entrata di Piazza Grande, circa 200 persone hanno manifestato per denunciare il silenzio delle autorità attorno alla guerra nella striscia. Hanno srotolato uno striscione, una sorta di sudario lungo 60 metri con i nomi delle vittime, lanciando un nuovo appello alla solidarietà della Svizzera. All'origine della manifestazione ci sono diversi collettivi ticinesi capitanati dal gruppo Volontari Ticinesi per la Palestina. Per noi c'era Nicola Lund.
5: Mahdi Salah, Suleiman Abu Mur, Rashid Walid Muhammad El Namis, Hanin Salim Hussein Abu Shoua, Ayub Younes Ibrahim El Sheifi.
6: Signor Maino Hurst, avete svolto una sorta di sudario con scritto cosa?
7: Con scritto i nomi più di 60.000 vittime accertate del bombardamento di Gaza e i morti probabili sono molto di più, questi sono quelli che hanno potuto essere documentati dall'anagrafe.
8: Lasciamo una persona ogni 2 metri perché dobbiamo arrotolarlo ancora.
7: L'obiettivo è sensibilizzare alla catastrofe che è successa, ma sensibilizzare anche all'importanza del diritto umanitario internazionale, che ogni giorno in questa situazione e non solo a Gaza è violato, con in pratica il silenzio, quindi la complicità di una grande parte della nostra politica.
6: In questo dunque anche la Svizzera.
7: La Svizzera invia ancora dei delegati militari in Israele, l'abbiamo visto nelle notizie recentemente. La Svizzera non mette abbastanza pressione, anche da Israele stessi dicono che l'unica maniera in cui si potrà uscire da questo delirio di violenza è con delle sanzioni verso chi queste violenze le commette. La differenza tra una regola calpestata e una regola che non esiste più è nella reazione degli astanti. E noi come astanti, come mondo politico istituzionale, non reagiamo abbastanza. L'organizzazione dei medici, l'FMH, non ha preso ufficialmente posizione. Le strutture accademiche non hanno preso ufficialmente posizione, mentre è un momento storico in cui non si può non prendere posizione.
9: Mi chiamo Mohamed Shrey, sono palestinese dal nord della Palestina.
6: Ed è in Svizzera da quanto?
9: Da 26 anni. Sicuramente per noi l'importante come palestinese è continuare a ricordare la causa palestinese, quella che sta succedendo in Palestina. Purtroppo vediamo adesso con il passare del tempo che le notizie su Gaza sono sempre meno. Sentiamo solo dibattiti politici ma non vediamo realmente quello che succede a Gaza nella vita quotidiana delle persone, che è una grande sofferenza. Per noi è importante far capire che le persone sono persone civili che ci vanno in mezzo. Come i nomi che ho letto, praticamente sono 60.000 persone morti, vogliamo ricordare i loro nomi, vogliamo ricordare che la situazione è molto critica e cercare di chiedere l'aiuto agli stati di reagire, di fare qualcosa, ma quello sicuramente inizia anche dal popolo, dalle persone. Said al-Baghdadi, Hammam Saqr Dur Aziz, Jalal Yusuf Muhammad Abu Kamel, Muhammad Salah Khaled.
2: Le discussioni tra l'Iran e l'Oman per rendere nuovamente percorribile il traffico navale attraverso Hormuz sono a buon punto, a dirlo il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Abbas Araghchi, che ha però sottolineato che la riapertura dello stretto rimane soggetta ad altre condizioni rivolte agli Stati Uniti. Facciamo il punto con Chiara Savi.
10: La Repubblica Islamica sta giocando su due piani che si intersecano per quanto riguarda Hormuz. Da una parte proseguono le trattative con l'Oman. Negli scorsi giorni indiscrezioni parlavano di un controllo a due delle acque dello stretto. Teheran dovrebbe controllare l'ingresso delle imbarcazioni, mentre al sultanato andrebbe la gestione di una corsia per le uscite. Ma dall'altra c'è il rapporto con gli Stati Uniti. Non discussioni ha tenuto a specificare ancora oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma messaggi che passano attraverso intermediari. Si riprenderà a negoziare, ha sottolineato, quando Washington smetterà di violare il memorandum d'intesa firmato a metà giugno. E pubblicamente i vertici del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, importante organismo che traccia le linee politiche in diversi ambiti, hanno ribadito a Washington le condizioni per riaprire Hormuz: revocare il blocco navale americano dello stretto, come le sanzioni, ritirare le forze militari che minacciano l'Iran, pagare le riparazioni di guerra, sbloccare i beni iraniani congelati e fermare gli attacchi contro gli alleati regionali di Teheran. La revoca del blocco statunitense Hormuz è prioritaria per Teheran. L'economia iraniana, in particolare l'export di petrolio, soffrono del divieto, ma i costi economici apparentemente appaiono ancora sostenibili per la Repubblica Islamica e la riapertura di Hormuz non è dietro l'angolo.
2: E le tensioni nello stretto di Hormuz spingono Cina e Russia ad accelerare lo sviluppo di rotte alternative. Mosca ha autorizzato 7 navi portacontainer di Pechino a raggiungere l'Europa attraverso l'Artico. Sarà il primo collegamento regolare sulla rotta del Mare del Nord, un progetto che promette di ridurre tempi di viaggio e costi logistici e che rafforza la cooperazione tra i due paesi in una regione sempre più strategica. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
11: Sì, dunque, già entro questo mese la Cina lancerà la sua prima linea regolare sulla rotta del Mare del Nord lungo l'Artico russo. L'annuncio è arrivato dal colosso statale di Mosca Rosatom, che ha concesso un'autorizzazione al transito continuativo di 7 navi portacontainer della compagnia cinese Sea Legend Shipping. È una novità importante perché segna il passaggio dalla sperimentazione degli anni scorsi a un vero servizio commerciale. La rotta costeggia al nord della Russia attraverso l'Artico e diventa percorribile solo durante l'estate con lo scioglimento dei ghiacci, periodo che si sta però allungando col cambiamento climatico. Per la Cina percorrerla significa ridurre nettamente la distanza col nord Europa. Un viaggio da Shanghai a San Pietroburgo per esempio dura oltre 40 giorni passando attraverso il canale di Suez, ma solo circa 25 giorni lungo la rotta artica. Pechino può dunque ridurre i tempi di consegna e anche evitare punti critici come lo stretto di Hormuz o il Mar Rosso, necessità ancora più forte dopo la guerra e la crisi di questi mesi. Non a caso i media cinesi definiscono la rotta artica il pilastro strategico della via della seta polare, con cui Pechino mira a rafforzare gli scambi verso l'Europa. Mosca punta invece ad attrarre investimenti cinesi e trasformare la rotta del Mare del Nord in un'alternativa a Suez. È un rapporto di reciproca convenienza: la Russia mette a disposizione infrastrutture, la Cina porta capitali e traffico commerciale, e c'è anche chi immagina che in futuro la cooperazione possa ampliarsi alla sfera strategica e militare.
2: Adesso un breve aggiornamento sul conflitto tra Russia e Ucraina. Continuano gli attacchi notturni incrociati. Bombardamenti russi hanno provocato 2 morti e decine di feriti a Kharkiv e Odessa. Droni ucraini hanno ucciso 3 persone nella regione russa di Belgorod. E proprio un drone ucraino caduto ieri in Bulgaria vicino a un gasdotto ha spinto le autorità di Sofia a chiedere spiegazioni all'ambasciatrice ucraina nel paese. Kiev parla di un incidente. In Francia il caso della piccola Lianna, violentata e uccisa un paio di mesi fa da un uomo su cui pendevano già pesanti accuse di reati sessuali, accuse andate perse nel passaggio da una procura a un'altra. Il caso della piccola Lianna, dicevamo, ha sollevato il problema della gestione di questi casi da parte di polizia e appunto magistratura. Ora lo Stato francese si interroga su come migliorare la situazione e fa discutere una lettera inviata dal ministro della giustizia che punta il dito della mala gestione contro la polizia. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
12: Gli errori commessi dalla polizia nei casi di violenza sessuale sui minori sono ancora troppi. È questa in sostanza la conclusione della lettera inviata dal ministro francese della giustizia, Gérald Darmanin, al suo collega Laurent Nunez, ministro dell'interno. Il durissimo testo della lettera è stato svelato dal quotidiano Le Monde, che ne ha pubblicato alcuni stralci. Secondo il ministro dell'interno, in Francia ci sarebbero moltissimi casi fantasma, dossier di violenze sui minori che non sono mai stati registrati dal sistema giudiziario, per il semplice fatto che non gli sono mai stati trasmessi dalle forze di polizia. Insomma, i magistrati non sono a conoscenza di tutti i casi raccolti dai poliziotti. A Nîmes, per esempio, una città paragonabile a Losanna per dimensioni, i casi fantasma sarebbero ben 1300. In altre città, invece, alcuni dossier sono semplicemente andati perduti a causa di problemi tecnici. Per i casi di cui invece la polizia si occupa correttamente ci sarebbe una carenza di personale qualificato. In alcuni commissariati si preferirebbe addirittura occuparsi di altre questioni, si legge nella lettera del ministro dell'interno, che dipinge insomma un quadro disastroso, con mancanze gravissime da parte delle istituzioni, come è successo per la piccola Lianna, una bimba di 11 anni violentata e uccisa a fine maggio da un uomo che era già conosciuto dalle forze dell'ordine per molestie su minorenni. La tragedia di Lianna è stata la punta dell'iceberg che ha permesso di lanciare questa indagine su tutto ciò che ancora non funziona nel complesso ingranaggio della giustizia francese quando si tratta di proteggere e di difendere le piccole vittime di abusi e violenze sessuali.
2: E di violenza in particolare sessuale si parla anche sui domenicali. Elisabeth Baumschneider ha rilasciato un'intervista al Sonntagsblick. Laura Dico, oggi i giornali li hai sfogliati tu. Che cosa dice la consigliera federale?
13: La capa del Dipartimento federale dell'Interno, quindi anche della Sanità, sottolinea come sia necessario migliorare la protezione, quindi prevenzione e informazione, contro queste violenze perpetrate con l'aiuto di sostanze. Ricorda che la legge sugli stupefacenti già contiene degli elementi per impedirne certi utilizzi, ma si può fare di più. Si esprime per la prima volta sul caso del politico argoviese, in particolare si dice molto colpita dalla situazione delle due vittime. Oltre alle sofferenze subite, dice, rischiavano anche l'espulsione, quindi sottolinea la poca comprensione in ambito d'aiuto sociale in questa storia. Abbiamo parlato soprattutto di donne in questo frangente, ma anche la violenza sessuale contro gli uomini è un tema, e da questo punto di vista Le Matin Dimanche ci propone oggi una testimonianza per evidenziare anche questo aspetto.
2: Ecco, una testimonianza, ma si sa quanti casi ci sono ogni anno in Svizzera?
13: Secondo l'Ufficio Federale di Statistica nel 2025 erano 329 i casi registrati. Il numero di uomini adulti vittime di violenza sessuale è più che raddoppiato in 4 anni. La testimonianza riportata dal giornale Romando tratta in particolare di un uomo che ha subito violenze da parte di una donna, situazioni rare, si aggiunge. Ma ciò che emerge dal racconto dell'uomo è la difficoltà di parlarne. Il tema è ancora un tabù. Cercare conforto tra amici e parenti si scontra presto con l'incomprensione, se non addirittura le prese in giro.
2: Ecco, cambiamo completamente tema, adesso parliamo del caldo che ormai ci accompagna da settimane. Anche i domenicali tornano su questo argomento, sottolineando la quantità di notti tropicali registrate proprio a Lugano, tante al punto che si potrebbe parlare di estate tropicale, è così?
13: Ma possiamo dire di sì. Restando in Ticino, la stazione meteo di Locarno Monti ipotizza che da qui alla fine dell'estate supereremo le 50 notti tropicali, quelle con oltre 20 gradi. E Le Matin Dimanche titola poi che queste notti ci rubano già 56 ore di sonno all'anno, mentre la NZZ Am Sonntag aggiorna al rialzo il numero dei decessi che potrebbero essere legati alle ondate di calore di giugno e luglio. Al momento sono oltre 350, ma potrebbero superare le 400 secondo le informazioni raccolte dal giornale. Colpite in particolare sono le persone sopra i 65 anni. La sovramortalità è confermata, ma le cause, sottolinea l'Ufficio Federale della Sanità, non sono ancora note, quindi non si può confermare il collegamento con il caldo, non si può ancora. I dati della sovramortalità sono anche tema in Europa. Da fine giugno si indica che sono morte quasi 32.000 persone in più rispetto a quanto statisticamente prevedibile, e i paesi più colpiti sono Francia, Belgio e Germania.
2: La rassegna stampa di Laura Dicchi. Il caldo comunque non ha scoraggiato gli amanti della musica elettronica. Circa 900.000 persone hanno preso parte a Zurigo alla 33esima edizione della Street Parade. Organizzatori e polizia trattano un bilancio provvisorio positivo della manifestazione. I soccorritori hanno svolto 630 interventi, un dato in aumento rispetto all'anno scorso. 30 persone sono state trasportate all'ospedale. Le forze dell'ordine hanno invece fermato una decina di partecipanti, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. La manifestazione si è svolta tra misure di sicurezza rafforzate dopo l'attentato che ha funestato lo scorso 25 luglio il Gay Pride di Berlino. Questa era l'ultima notizia del radiogiornale. Adesso c'è lo sport.
14: Lo sport.
15: Lo Zurigo, primo test vero per il Lugano. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. IL Arena, ore 14. Il Lugano scende in campo per la terza volta in questo inizio di campionato, affrontando lo Zurigo, un banco di prova importante per i bianconeri che, vincendo oggi e davanti al loro pubblico, potrebbero salire in testa alla graduatoria a punteggio pieno. Ma ci colleghiamo con Omar Gargantini, che ci commenterà qui su Rete 1 la sfida. Dicevo, Omar, di un primo test di peso per la formazione di Mattia Crocitorti.
16: Sì, buongiorno dalla IL Arena. In effetti lo Zurigo dovrebbe avere qualcosa in più rispetto agli avversari finora affrontati e battuti dalla squadra di Mattia Crocitorti, che ha una striscia di 5 successi consecutivi aperta, 3 in Europa e 2 in campionato. Zurigo che arriva qui nel nuovo impianto bianconero, forte del primo successo stagionale ottenuto lo scorso weekend, e che tradizionalmente è squadra che sa mettere in difficoltà il Lugano, per quanto battuto 3 volte di fila per 1-0 la passata stagione. Curiosamente, nella scia di 2 di quei successi, lo Zurigo aveva poi deciso anche di cambiare la propria guida tecnica. È comunque un Lugano che sta bene, un Lugano che fondamentalmente ha speso poco giovedì sera per superare 2-0 il Runavik nella Q2 di Conference League, e dunque l'intenzione è quella di continuare a vincere, anche per provare almeno per qualche minuto, se non per qualche ora, a rimanere solo in testa alla classifica dopo il pareggio di ieri dello Young Boys, in attesa di capire alle 16:30 cosa farà il Zangallo. Ma direi di andare a sentire sulla condizione, sulla brillantezza della formazione bianconera, il tecnico Mattia Crocitorti.
17: Ma 5 partite, 5 vittorie, se non stiamo bene noi adesso. Lo Zurigo sicuramente è una squadra a cui dobbiamo portare rispetto, una squadra forte, una squadra che sicuramente non ci vorrà regalare niente, però noi dobbiamo stringere i denti ancora qualche settimana e poi speriamo, ecco, di essere ancora più competitivi per permetterci più rotazioni.
16: La rosa in effetti è ancora incompleta, manca di sicuro un'alternativa Behrens sul fronte offensivo, manca un esterno perché al momento si gira con 3 pedine, manca un ricambio adeguato per Beslimi e Gjurgic. Lugano che però è forte delle vittorie, continua a trovare energie per andare avanti. Lugano che oggi deve fare meno solo dell'infortunato Aglioschi, e che sceglie di fatto quella che è la formazione al momento titolare per provare a battere lo Zurigo. Dunque davanti a Fombalmosa, Papadopoulos, Mai e Del Curali, difensiva 3, a centrocampo come detto Gjurgic e Beslimi, sugli esterni Cimignani a sinistra, Zanotti a destra, tridente offensivo formato da Steffen, da Behrens e da Pilström, lo svedese che al momento è assolutamente più performante rispetto a Dos Santos, che in effetti va in panchina assieme a numerosi suoi compagni e in particolare al rientrante Marques, il giovane portoghese che dopo 25 minuti disputati lo scorso weekend con la Under 21 in prima Lega Promotion torna a far parte integrante della squadra di Mattia Crocitorti. Calcio d'inizio alle 14, si attende il pubblico delle grandi occasioni con l'arrivo di molti tifosi come sempre da Zurigo. Ci sentiamo quindi più tardi lì nello studio.
15: Ricordiamo il programma di questo pomeriggio in Super League con il Sangallo pure a punteggio pieno che accoglie il Lucerna, poi si giocano sempre dalle 16:30 Basilea, Thun e Sion, Vaduz. La vicenda Infantino. Ora, in un comunicato ufficiale la FIFA ha respinto le recenti accuse al proprio presidente, definendole un tentativo concertato di destabilizzarlo, questo ribadendo che Infantino è stato eletto democraticamente e continuerà il suo mandato. Il riferimento va verosimilmente alle recenti rivelazioni giornalistiche secondo cui ai tempi dell'UEFA Infantino avrebbe favorito una sua dipendente con cui aveva una relazione, garantendole poi una buona uscita milionaria. L'UEFA ha confermato il pagamento e valuta ora una indagine interna. Nel moto mondiale è stato un dominio Aprilia, quello di ieri nella prova sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, con Martin vincitore davanti a Ogura e Bezzecchi. Jorge Martin, che oggi nella gara lunga scatterà dalla pole position a Silverstone. Le MotoGP al via alle 14. Per il ciclismo termina un Tour de France femminile molto incerto oggi, in 8 tappe corse finora. Ben 5 ragazze hanno indossato la maglia gialla e ci sono solo 8 secondi di distacco oggi tra la prima, l'olandese Follering, e la seconda, la polacca Niewiadoma. Al terzo posto Marlen Reusser accusa un ritardo di 1 minuto e 12 dalla maglia gialla. Tutto si deciderà quindi oggi nell'ultima frazione di 100 km con partenza e arrivo a Nizza. Infine il tennis e l'eliminazione a sorpresa al torneo di Toronto della numero 1 al mondo Sabalenka, sconfitta in 3 set dalla russa Aleksandrova, 19esima giocatrice del ranking. E nella notte, e sempre per gli ottavi di finale, toccherà poi a Belinda Bencic, che affronta la filippina Eala, 20esima delle classifiche mondiali e recente vincitrice del torneo di Washington.

0: In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione nord. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono ora di 4 km e ritardi di 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa ma in direzione del Ticino. Nei Grigioni invece rallentamenti sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, alla stazione di carico della Furca ad Oberwald sono segnalati ritardi di circa un'ora. A quella del Lochberg invece, a Kandersteg, i ritardi sono di un'ora e mezza.
1: Un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
2: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
3: Buongiorno, oggi sono a Kaiserauch, Canton Argovia, un comune di circa 6.000 abitanti e siamo nel distretto di Rheinfelden, a circa una ventina di chilometri da Basilea, ed è qui che da più di 30 anni Coop gestisce la propria e unica Bananenreiferei, cioè il centro maturazione banane. Tutte le banane di tutta la Svizzera che si trovano nei negozi nel gruppo Coop passano proprio da qui, entrano verdi, verdissime ed escono gialle, pronte quasi per essere consumate. Circa 185 milioni di banane all'anno, una cifra difficile quasi di immaginare, ma ho fatto alcuni calcoli approssimativi: se le mettessimo tutte su delle casse in diversi camion servirebbero circa 1000 camion per trasportarle tutte, quindi una ventina di chilometri messi uno in fila all'altro, davvero quasi impressionante. Anche altre aziende in Svizzera hanno centri maturazione, in tutto sono 9, ma questo di Coop pare essere il più grande di tutto il paese. Le banane arrivano qui verdi, verdissime, dure, profumano quasi di cetriolo. Ora è il tempo di ascoltare una canzone, poi raggiungo all'interno i miei ospiti per scoprire come fanno queste banane a maturare proprio su comando.

0: Shop Swiss.
1: Allora, io sono entrato, questo è l'aspetto di un grandissimo magazzino dove proprio viene consegnata la merce. Davanti a me ci sono già 2, 4, 6, 8 palette con ognuno avrà una ventina di scatoloni chiusi. Infatti io non vedo cosa c'è dentro, ma si legge proprio bananas, quindi qui ci sono solo banane. Vado verso il rullo dove finalmente, eccola qua, una scatola aperta con queste banane verdissime. Buongiorno Daniel Stocker, che è responsabile del centro maturazione banane. La banana referai qui di Coop c'è da una trentina d'anni. Prima come funzionava? Non c'era un centro unico in Svizzera per Coop?
2: Es war die Reifung an sich war genau gleich wie heute. Also das war auch grün angekommen, unreif und dann Reifung in Reifezellen, aber es war dezentral. Es gab verschiedene Reifereien.
1: Però mi sta dicendo Daniel Stocker che la metodologia di far maturare le banane in realtà non è cambiata. Una trentina d'anni fa c'erano diversi centri di maturazione banane per Coop, tra cui uno anche in Canton Ticino, poi hanno deciso di centralizzare il tutto. Come mai questa decisione? Ah, e soprattutto leggevo che questo centro di Kaiser Augst è uno dei più all'avanguardia in Europa, i più moderni. Che cosa vi contraddistingue quindi dal resto d'Europa?
2: Zentralisiert hat man das, weil die Beschaffung einfacher wird, weil man überall dann die gleiche Qualität hat und nicht fünf verschiedene.
1: Soprattutto sta dicendo che è una questione di qualità, l'idea di centralizzare una trentina d'anni fa è per avere comunque sempre la stessa qualità, avere insomma tutto sotto lo stesso tetto garantisce un controllo migliore. È un concetto, mi sta dicendo Daniel Stocker, quello dell'essere all'avanguardia di sostenibilità, anche hanno pannelli solari sul tetto, quindi per una questione di impatto energetico, e soprattutto anche, magari poi ce lo racconterà più tardi nel dettaglio, hanno trovato un metodo per recuperare il calore, visto che qui è abbastanza fresco, ma immagino che poi per maturare avranno bisogno di caldo queste banane. Quante ne arrivano al giorno più o meno? Wie viele Bananen kommen hier täglich rein?
2: Pro Tag erhalten wir zwischen 10 und 15 Lastwagen mit jeweils 20 Paletten Bananen darauf.
1: Una decina, una quindicina di camion di banane con ognuno una ventina di palette. Ma queste banane da dove arrivano? Allora qui al centro maturazione è venuta a trovarci anche Deborah Kaufmann, che è la persona che si occupa dell'acquisto delle banane presso Coop. Deborah Kaufmann, lei l'italiano lo parla un po'?
3: Solo un po'.
1: Cosa vuol dire essere la persona che si occupa dell'acquisto di banane? Cioè la sua giornata tipo lavorativa in cosa consiste?
3: Genau, ich beschaffe die Bananen für die ganze Schweiz, also für alle Filialen in der ganzen Schweiz.
1: La sua attività copre diverse funzioni, dall'acquisto delle banane al controllo dei prezzi, perché comunque c'è un prezzo di acquisto, poi un prezzo di vendita, ed è grazie a Deborah Kaufmann che tutti i negozi del gruppo Coop in Svizzera hanno le banane per essere acquistate, cioè è la persona anche che controlla tutti questi flussi di trasporto merce. Quali sono i paesi più gettonati da cui si importano banane?
3: Wir haben verschiedene Herkunftsländer. Der größte Teil kommt von Mittel- und Südamerika, aber auch
1: sono diversi paesi d'origine, la maggior parte dal centro e Sud America.
3: Auch von der Karibik und aus Afrika. Und zusätzlich auch noch von den Kanarischen Inseln, also Spanien.
1: Le Canarie, i Caraibi e anche dall'Africa. Nel frattempo vedevo che, e ve lo ricordo, potete seguire i nostri video sul profilo Instagram RSI Rete 1, Marco Bitonti stava filmando, infatti Daniel Stocker stava facendo qualcosa con queste banane verdi. Adesso vorrei vedere anch'io. Allora, prima di tutto, verdissime, queste da quando sono arrivate? Seit wann sind diese sehr grüne Bananen hier?
2: Die sind etwa vor einer Stunde eingetroffen.
1: Sono arrivate un'ora fa, da dove? Magari Deborah, che ha l'occhio clinico, capisce subito da dove arrivavano.
3: Denke die kommen von Ecuador.
1: Dall'Ecuador, queste qua. È verdissima, voi cosa fate quando arrivano queste banane? Il cosiddetto controllo qualità, Daniel, in che cosa consiste? Was macht ihr als Kontrolle?
2: Genau, das erste, allererste, was wir machen, ist die Kerntemperatur zu messen. Wir nehmen ein Einstechthermometer und messen die Temperatur im Innern, im Herzen der Banane.
1: Come mai? La prima cosa dice che prendono un termometro di quelli che proprio entrano nella banana attraversando la buccia senza rovinarla per controllare la temperatura interna. Come mai è così importante?
2: Unmittelbar nachdem die Banane geerntet wurde, muss sie heruntergekühlt werden, damit sie quasi einschläft.
1: Sorta di anestesia della banana, nel senso che appena viene raccolta la temperatura deve essere molto bassa, di modo che si addormenta, appunto come un'anestesia prima di un intervento chirurgico, di modo che per tutto il viaggio non maturi già troppo. E questa temperatura quant'è? Was ist diese Temperatur?
2: Die muss irgendwo zwischen 13,5 und 15 Grad sein.
1: Deve essere tra 13 e 5 fino a 15.

0: gradi. Dice che devono avere una bellissima forma, non devono avere macchioline nere su questa buccia verde, che poi è un verde che non ho mai visto io, per me è nuovo. E poi soprattutto dice che quando la apre deve uscire del liquido. Aspetti, vediamo, vediamo un momento. Ah, non la apre come quando si mangia, sfilando la buccia, la spezza proprio a metà. Come mai? Warum?
1: Das ist ein Zeichen für die Frische der Banane.
0: Infatti sta cercando, ecco, ahia, si è rotta. Bellissimo, dentro è bianchissima, la rotta proprio a metà, come se volesse spezzare una matita, e infatti posso toccare, qua metto il dito, e infatti è bagnatissima all'interno, quindi è di ottima qualità, vero?
1: Das ist jetzt wunderbar, das ist top frische Ware, es fließt schön viel Latex am Rand hier, wunderbar.
0: Ha detto che di qualità ottima perché si è spezzata, c'è un profumino particolare, diese Duft, di che cos'è però? Non è banana? Was ist diese Duft? Das ist nicht Banane, denke ich, noch nicht.
1: Es ist Gurke, es riecht wie eine Gurke.
0: Ah, come un cetriolo, ed è giusto che abbia l'odore di cetriolo?
1: Ja, wie eine richtige Gurke, so nennt man das auch. Eine grüne Banane ist eine Gurke.
0: È vero, loro dicono anche che è come un cetriolo. Posso toccare la consistenza anche? Sembra quasi del cocco.
1: Kann man essen? Ist ein bisschen wie wenn man in eine rohe Kartoffel beißt.
0: Ah, come se, come infatti sembra una patata anche cruda. Aspetti che è caduto un pezzettino. Volevo provarlo. È asciuttissima però, cioè strano, c'è del liquido ma ha un'espressione strana. Allora Daniel Stocker, fra poco queste banane andranno verso le celle di maturazione, tempo di ascoltare una canzone e poi ci dirigiamo verso queste celle di maturazione dove inizieranno queste banane verdissime a cambiare il colore.

0: Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: Adesso siamo entrati nella parte vera e propria delle celle di maturazione. È un grandissimo magazzino con un pavimento molto giallo. Ho detto se aveva a che fare con la maturazione delle banane, ma mi ha detto che spesso chi costruisce magazzini nella logistica usa il giallo. Ci sono delle porte come se fossero dei garage, delle auto però alti il doppio. Sono 29 celle di maturazione. All'interno, grazie Daniel Soccer per aver aperto la numero 14, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 4, 24 o forse 25 palette con su tantissime scatole di banane. Io me le immaginavo aperte, invece sono chiuse, verdissime ancora all'interno e stanno maturando. Quindi prima cosa, funziona anche se sono nella scatola?
2: In der Schachtel funktioniert das, weil die Schachtel hat Löcher und der Plastiksack, in dem die Bananen noch zum Schutz sind, zusätzlich, der hat auch Löcher, also das kann atmen.
1: Allora funziona perché le scatole delle banane hanno dei buchi, ecco svelato il mistero di perché ci sono i buchi nelle scatole di banane, e all'interno le banane ancora verdissime, ancora fredde, sono imballate in una plastica che ha dei buchini, quindi in questo senso possono respirare. Quindi abbiamo già capito, è importante che ci sia questo flusso d'aria.
2: In einem ersten Schritt, in den ersten 24
1: la prima cosa da fare è aumentare la temperatura delle banane. Vi ricordate, prima erano tra i 13,5 e i 15 gradi all'interno e così avevano una temperatura per tutto il viaggio. Alzano la temperatura fino a 16 gradi qua dentro e poi...
2: Und dann geben wir dieses Reifegas Ethylen dazu.
1: Poi viene aggiunto questo gas di maturazione che è l'etilene, che però è un prodotto naturale, no?
2: Das ist ein natürliches Gas, das die Banane selbst auch produziert.
1: Ah, è un gas naturale che già le banane comunque producono, quindi loro qua lo iniettano all'interno di questi garage artificialmente per accelerare il processo di maturazione. Poi?
2: Also eigentlich machen wir das, um die Banane aufzuwecken und sagen, hey, hallo, jetzt musst du arbeiten, jetzt musst du beginnen zu reifen.
1: In questo momento, all'interno di questi garage, gli si dice alla banana, svegliati, guarda che è il momento di iniziare a maturare.
2: Genau, nach 24 Stunden schauen wir dann das erste Mal zu den Bananen hinein.
1: Dopo 24 ore guardano se il processo è già iniziato, e questo succede spesso o a volte le banane continuano a dormire?
2: Kann passieren, dass sie eigentlich weiter schlafen.
1: Potrebbe succedere raramente, dice Daniel Stocker, che è responsabile qui del centro maturazione, e in quel caso aumenterebbero ancora un po' di più la temperatura. Dopo 24 ore la banana in sé comincia a produrre da sola l'etilene e anche quindi a riscaldarsi di più. Quindi a quel punto iniziano loro, da un punto di vista artificiale, come esperti di maturazione, a fermare questo processo e quindi di nuovo a scaldare. Ma avviene nella stessa cella o vengono messe in un'altra cella?
2: Das passiert alles hier drin. Die Banane bleibt in derselben Zelle, bis sie eigentlich reif ist, bis wir sagen, jetzt ist gut.
1: Le scatole, le palette di banane rimangono qua finché è pronta, ma come fa, visto che è tutto impacchettato e chiuso, in che modo verificate lo stato di queste banane?
2: Einerseits messen wir konstante Temperatur in den Bananen.
1: La temperatura viene osservata costantemente e controllata su dei panni. Ah, qua, eccolo qua. Questo 14,5 e 15,6, no? Sono le varie temperature. Ogni 24 ore prendono delle scatole e guardano visivamente le banane. 14,5 è la temperatura di adesso, devono raggiungere 15,6. Quindi vuole farmi capire che fra un po' dobbiamo chiudere la cella, altrimenti prendono troppo freddo. Stava dicendo che ogni 24 ore tolgono alcune scatole per controllare lo stato di maturazione. Quanti giorni ci vogliono quindi affinché la banana sia pronta per andare al supermercato?
2: In der Regel sono 5-6 Tage.
1: Ok, in media 5-6 giorni, almeno 4 e massimo 8 giorni. Ci sono banane che richiedono magari una maggiore immissione di gas in base alla loro provenienza?
2: Kann vorkommen, je nach Klimabedingungen, die sie hatten, wo sie aufgewachsen sind. Manchmal ist die Schale ein bisschen dicker, dann braucht es ein bisschen.
1: Potrebbe capitare in base proprio al clima che c'è nel luogo d'origine dove vengono raccolte, oppure magari se la buccia è un po' più spessa di altre volte, loro lo vedono e quindi impostano questi dati in modo differente affinché la maturazione però sia sempre garantita. Ogni giorno più o meno quante banane vengono fatte maturare qua al giorno?
2: Ich kann es pro Woche besser ausdrücken, das sind etwa 650 Tonnen Bananen.
1: Fa l'esempio settimanale, sono circa 650 tonnellate a settimana che vengono fatte maturare qua. Adesso le faccio chiudere qua, altrimenti le banane si scaldano troppo. Ecco questo grande garage giallo che si richiude. Noi ascoltiamo una canzone e ci spostiamo poi invece nell'ultima parte, dove le banane saranno pronte per lasciare la Banana and Reiferei e andare in tutti i supermercati in Svizzera.

0: E dalla parte un po' più tranquilla delle celle di maturazione siamo entrati nella parte un po' più movimentata, perché qui arrivano dei piccoli trasportatori che portano le palette. Un altro braccio robotico solleva alcune scatole, di volta in volta le mette su un rullo, che è l'ultima fase di preparazione, dove poi le scatole usciranno. Volevo chiedere a Daniel Stocker, però ancora pensando prima alla maturazione delle banane, c'erano dentro forse una quindicina di palette in ogni cella, ma tutte le banane si comportano allo stesso modo?
1: Durch die tägliche Kontrolle und die Steuerung der Temperatur und des Gasgehaltes können wir
0: proprio questo controllo quotidiano, come diceva prima, della temperatura, del gas iniziale che viene dato in base anche alla grandezza delle singole banane, che erano simili chiaramente per ogni consegna, garantiscono che tutte le banane dentro in ogni cella maturino con la stessa velocità e allo stesso modo. Qua sono già sicuri che la maturazione sia perfetta, però guardano ancora da questa finestrella sopra la scatola della banana se l'aspetto delle banane è come lo volevano. Quindi facciamo due passi, andiamo, buongiorno, ecco, anche saluto altri collaboratori. Qui per esempio, ecco qua per esempio, si possono vedere le banane. Io le vedo ancora un po' verdi, però. Ich sehe diese noch ein bisschen grün. Come mai? Cioè, non sono maturate così bene allora queste? Vedo che sorride, ma come mai c'è ancora questo verde?
1: Nein, eigentlich ist das genau der Reifegrad, den wir wollen. Sie sollen ja noch nicht so gelb sein, dass sie schon braun sind.
0: È vero, è vero. Infatti queste non sono ancora, diciamo, prontissime da mangiare, ma sono prontissime da vendere, perché loro le vogliono far arrivare al supermercato, al punto vendita, ancora con quella colorazione tra il verde chiarissimo e il giallo, di modo che poi sia nel punto vendita che a casa siano mature proprio al punto giusto. Cioè, queste banane che adesso escono, però fra un giorno al supermercato potrebbero diventare anche troppe mature, o è sicuro che non capiterà?
1: Es ist halt wichtig, dass sie unterwegs auch richtig gelagert werden, dass sie nicht zu kalt bekommen, dass sie nicht zu
0: warm. È importantissimo anche il processo, tutto quello che avviene da quando queste scatole escono qua dalla Bananenreiferei di Kaiser Augst, cioè il trasporto al centro, al punto vendita, la conservazione nel magazzino del punto vendita o la centrale di distribuzione, magari si dà un po' più di umidità, si fa un controllo della temperatura, di modo che non maturino troppo velocemente, altrimenti sarebbe buttato via tutto il lavoro che hanno fatto qua.
1: Hier machen wir die Stückbananen für unsere Tankstellenshops.
0: Stanno dividendo le banane dai caschi di banane per metterle in queste ceste verdi, e sono quelle per i distributori di benzina, i Coop Pronto, quindi dove le vendono singolarmente. Ma vedevo il collaboratore prima che a mano, no, le divideva, quindi anche in questo caso non c'è un braccio robotico che lo fa.
1: Nein, weil die Banane sehr empfindlich ist, gibt es hier keine Möglichkeit, dass automatisch zu machen, das ist alles Handarbeit.
0: Dice che le banane sono molto sensibili, quindi prima che si rompano lo fanno in modo umano, di modo che non si rompono tutte. Voglio tornare anche da Deborah Kaufmann, che è la responsabile acquisti delle banane qui da Coop per tutta la Svizzera. Come fate a sapere voi quante banane bisogna ordinare?
2: Wir haben ein Bestellsystem in unseren Filialen, das rechnet den Bedarf aus.
0: Nelle varie filiali c'è un sistema di ordinazioni che e calcola quante banane servono ai singoli punti vendita, quindi sempre con questo software della filiale si fa una sorta di calcolo rispetto anche a quanto è stato venduto la settimana prima, il giorno prima. Dice che per le banane la meteorologia non gioca un ruolo così fondamentale come per altra frutta tipo le fragole, però per esempio i giorni della settimana quello sì gioca un ruolo fondamentale, al weekend vendono molto più banane che durante la settimana. Forse una persona le compra, le finisce di maturare a casa per portare poi anche al lavoro. E per quanto riguarda i prezzi, invece, Deborah Kaufmann, delle banane, chi li fa?
2: Das entscheide ich schlussendlich. Also ja, nicht ganz alleine, aber ja, doch schlussendlich bin ich für den Verkaufspreis zuständig.
0: Ecco, è proprio Deborah Kaufmann che è responsabile del prezzo vendita delle banane, ma in base a cosa lo decide?
2: Der Einstandspreis ist natürlich sehr, sehr wichtig. Da kommen verschiedene
0: parte
2: Aufwände.
0: Chiaramente dal prezzo di acquisto delle banane, poi hanno tutti sicuramente i loro calcoli che portano poi a un prezzo finale. Ma questo prezzo, per esempio, delle banane può cambiare spesso?
2: Der Endpreis, also der Verkaufspreis, ist bei den Bananen sehr stabil.
0: Sta confermando Deborah Kaufmann che per quanto riguarda le banane il prezzo di vendita è relativamente stabile, e quindi le fluttuazioni sono veramente molto molto rare. Nel mondo dell'acquisto delle banane ci sono margini per nuovi tipi di banane, nuove varietà?
2: Schwierig, denke ich. Das Neueste ist vielleicht so ein neuer Herkunftsland, vielleicht Bananen aus Sizilien.
0: Dice che è difficile che ci sia così improvvisamente una grande novità nel mondo dei fornitori, ma mi ha accennato alle banane, per esempio, dalla Sicilia, con le temperature che aumentano, potrebbe darsi che un domani ci siano anche banane che arrivano proprio dalla Sicilia. Al momento no, però, allora, im Moment geht es noch nicht.
2: Nein, im Moment noch nicht.
0: Uno dei lavori di Deborah Kaufmann è anche comunque mantenere questi contatti con eventuali futuri fornitori di banane siciliane, per esempio, in questo senso. Daniel Stocker, allora all'anno dicevamo quante banane escono da qua, jährlich, wie viele Bananen gehen von hier raus?
1: In Stück sind das etwa 185 Millionen Bananen, die im Jahr unser Haus verlassen.
0: Quindi 185 milioni circa di banane che escono da qua annualmente e vanno in tutti i punti vendita del gruppo Coop. Grazie mille per questa visita, Deborah Kaufmann e Daniel Stocker. E oggi Top Swiss eccezionalmente si divide in due, cioè rimaniamo presso la stessa azienda, sempre all'interno del gruppo Coop, sempre nel mondo frutta e verdura. Dopo la canzone vi faccio sentire un piccolo reportage che ho registrato a circa 300 chilometri a sud da dove sono adesso, ovvero in uno dei punti più meridionali della Svizzera, a Novazzano, nel Mendrisiotto, dove c'è la piattaforma di importazione sud di Coop, dove arrivano, vengono controllate, raffreddate, poi spedite in tutta la Svizzera oltre 50.000 tonnellate all'anno di frutta e verdura.

0: Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: Allora, Mendrisiotto, Novazzano, io adesso sono dentro, è molto fresco dentro qua, ci saranno un 5-6 gradi, questo grande magazzino con tantissime palette, con per esempio 3, 6, 9, 12, anche qui proprio davanti a me delle casse verdi tipiche per il trasporto di frutta e verdura. A un metro da me, se mi sposto, ci sono delle scatole con delle pesche che almeno a mio occhio qua hanno già un bellissimo aspetto, però poi mi diranno se queste sono pronte per andare nei negozi. Me lo dirà, soprattutto mi racconterà Giuseppe Manfreda, che è direttore della piattaforma di importazione Sud qui di Coop. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, benvenuti a Novazzano nella nostra piattaforma Coop,
1: che è relativamente nuova, cioè è stata inaugurata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Prima cosa succedeva? Cioè, dove arrivava tutta questa frutta e verdura?
2: Questa frutta e verdura, prima del 1 ottobre 2024, era gestita sempre nel Mendrisiotto da un privato, quindi gestiva tutto quello che era l'arrivo merce, la preparazione della merce e la consegna della merce.
1: Ma la merce che arriva qua, quindi frutta e verdura, non fornisce allora solo i negozi del Ticino, ma di tutta la Svizzera?
2: Di tutta la Svizzera, compreso il Ticino, praticamente sono 7 centrali che dopo loro distribuiranno di conseguenza tutti i negozi della Svizzera.
1: Mentre una piattaforma di importazione, come si chiama in gergo, è l'unica di Coop qui a Novazzano o ce ne sono altre come questa?
2: Allora, in Ticino c'è Novazzano, invece per quanto riguarda la Svizzera interna, nel cantone Argovia abbiamo un centro simile che è gestito ancora da un privato.
1: Quindi questo di Novazzano è l'unico gestito dal gruppo Coop?
2: Esattamente.
1: Quanta merce arriva più o meno, per dare un'idea?
2: Allora, noi riceviamo circa 20 camion al giorno, e questi camion arrivano dall'Italia e dalla Spagna, dove ci forniscono tutto quello che è la merce attuale, quindi in base al periodo riceviamo la merce. Ad esempio adesso siamo un po' pieni di angurie, meloni, tutto quello che concerne il periodo di questo momento. La signora che ha visto prima è adibita all'assemblaggio della merce, quanto lei prepara tutto quello che poi è la spedizione della merce.
1: Intanto invece un po' più a sinistra c'è un ragazzo che con la sciarpa, perché qua dentro è veramente fresco, sta mettendo le singole scatole da una paletta su un'altra paletta e applica, eccoli, un foglio verde. Vedo però che sul muletto avrebbe anche un foglio giallo e uno rosso, il famoso semaforo, ecco. Ci può dire cosa ha fatto esattamente questo ragazzo in questo momento?
2: Noi riceviamo la merce dopo aver fatto tutte le procedure di sdoganamento. Viene il controllo qualità ci dà praticamente l'ok se la merce possiamo usufruirne come logistica, quindi da quel momento via quella paletta ha 3 destinazioni, può essere mandata direttamente intera per le centrali, può andare in riserva perché in quel momento ne abbiamo abbastanza in magazzino, oppure va al commissionamento, che è quello che sta guardando il ragazzo che fa in questo momento qua, sta preparando le 3 centrali che partiranno col treno. Quindi queste 3 centrali per noi sono fondamentali, perché diciamo è il quantitativo più grosso che forniamo. E quindi lui adesso sta prendendo dalla paletta che abbiamo ricevuto dall'entrata merce, sta prendendo il quantitativo esatto per le 3 centrali, quindi la deve dividere, non va intera.
1: Possiamo andare lì vicino? Ecco che sta partendo, vediamo che frutta c'è dentro. Scusa, posso vedere che frutta è? No, è verdura, sono asparagi.
2: Asparagi, sì. In questo momento sta dividendo gli asparagi per le 3 centrali.
1: E con la frutta e verdura che non rispetta i requisiti fondamentali o comunque non è di qualità, poi vedremo la qualità dopo cosa si intende. Cosa succede con quella frutta e verdura lì?
2: Allora, la qualità controlla la merce e dal momento che ritengono che non è idonea alla vendita, che può essere per tanti motivi, gli zuccheri non vanno bene, il peso non va bene, la quantità che dovrebbe esserci nella cassa non è corretta o qualsiasi altro problema, la qualità avvisa il fornitore di questo problema, il fornitore poi decide se viene a ritirare la merce. In caso non viene a ritirare la merce, noi a livello nazionale lavoriamo tanto con Tavolino Magico per tutta la Svizzera, dove consegniamo quello che è ancora mangiabile, diciamo così.
1: Qui arriva anche merce per il controllo e la ridistribuzione logistica anche dalla Svizzera?
2: Se noi abbiamo un fornitore che compriamo in Svizzera, deve passare di qua o dall'altro centro, che può essere in Argovia. Abbiamo gli articoli divisi, è chiaro che se la vicinanza è un po' più vicina a Argovia sarebbe assurdo portarle qua per poi noi riportarle tutte poi per tutta la Svizzera.
1: Allora, il tempo di ascoltare una canzone, andremo giù in fondo, un'ottantina, un centinaio di metri in fondo a questo magazzino e andiamo nel controllo qualità.

0: Siamo entrati in un ufficio con delle vetrate che danno tutto sul magazzino. Sembra proprio una cucina, infatti c'è anche un forno, delle piastre e vedo due collaboratori che stiano per fare una torta di mele perché sta tagliando le mele. Scherzi a parte, buongiorno Antonio, Basile e Gilles Ignorato. Parto da Antonio, qua sulla sinistra. Cosa sta facendo esattamente in questo momento con una fettina di mela in mano?
1: Noi stiamo controllando lo zucchero, quanto zucchero può avere il frutto. Qua stiamo facendo nel particolare prodotto Prima Gusto, che è il prodotto top per Coop. Abbiamo un minimo da valutare, quindi con questo strumento noi riusciamo a vedere esattamente quanto deve avere il frutto all'interno.
0: E in questo caso, per esempio, il valore la soddisfa?
1: Il valore ci soddisfa, il minimo è 10,5, quindi qua abbiamo un 10,9. È già un frutto abbastanza zuccherato.
0: Ma può capitare che magari certi requisiti non soddisfano e in quel caso la merce non prosegue da qua?
1: Esattamente, la merce, se non ci soddisfa, viene analizzata più profondamente, più nel dettaglio, quindi i frutti verranno, non sarà magari solo 6 frutti, 10 frutti, ma magari anche 20, 30 frutti. E poi tutti insieme valutiamo il prodotto, valutiamo anche il gusto e prendiamo una decisione tutti insieme. Finito questa analisi, noi la degustiamo tutti i frutti.
0: Vedo un attimo il suo collega Gilles Ignorato qui che sta... questa era una pesca, tra l'altro. Lei ha la pesca o la mela? Scusi, non la capisco, da qua sopra sono tagliate.
2: Questa è una Prima Gusto pesca varietà Patti e questa è una nettarina Prima Gusto varietà Boreal, provenienza Spagna. In questo momento appunto che stavamo misurando la penetromia.
0: Penetromia,
2: che è il grado di durezza di un frutto, perché essendo comunque Prima Gusto deve avere uno standard compreso tra i 3,5 e 4,5. Ciò cosa significa? Che se è più dura o meno dura non significa che il prodotto viene bloccato, anche perché lì dipende anche in un certo qual modo dal quel che sono i gusti del cliente. L'importante è che il grado Brix, cioè il grado zuccherino, in questo caso il minimo di 10,5, venga garantito.
0: Descriviamo un attimo questo attrezzo, perché appunto è quello che serve per vedere la resistenza.
2: Esatto.
0: È come un piccolo cilindro, però con dei dati numerici. Dice... Lei mi descriva esattamente cosa fa.
2: Questa è la nettarina. Io cosa faccio? Prima la affigo in modo tale che tolgo una parte di buccia, successivamente verifico la penetrazione.
0: Ecco che sta inserendo questo attrezzo.
2: Inserisco l'attrezzo ed è perfetto, 4,5. Quindi è proprio al limite del grado di durezza richiesto secondo le normative Prima Gusto Coop.
0: Però in questo caso questa non è ancora così matura come quando lo sarà in negozio, quindi come fate a calcolare?
2: Noi comunque in ogni caso non possiamo avere la stessa maturazione del negozio, perché prima che venga in negozio la merce bisogna capire se viene comunque stoccata o parte direttamente, quindi è necessario che abbia un livello di maturazione precedente al momento in cui la merce venga poi esposta in negozio, perché si rischia che in caso di troppa maturazione del prodotto all'interno della centrale può subire uno stress termico, uno stress temperatura che la porta ad arrivare già a marcia all'interno del negozio, e questo è quello che vogliamo assolutamente evitare.
0: A proposito di stress, ci spostiamo leggermente di là, perché prima mi facevate vedere il luogo dove avete, sempre in questo ufficio con una vetrata dove arriva dentro un gran sole in questo momento, avete esposto della frutta e io avevo detto, ma qua prende il sole, giustamente perché viene stressata, chi mi può raccontare cosa avviene con questo stress della frutta?
2: Che in questo caso qua noi facciamo appunto una shelf life del prodotto, cioè viene appunto analizzato il prodotto che viene appunto stressato alla temperatura massima per verificare il modo in cui la merce evolve. Ciò viene fatto a monte dal fornitore all'interno della propria centrale e successivamente viene fatto anche da noi in modo tale da emulare quello che è l'evoluzione della merce all'interno del negozio. Adesso è un po' più caldo perché appunto c'è il sole e riflette sulla parete, ma abbiamo anche un altro laboratorio su, più coperto, in cui noi simuliamo quella che è la temperatura del negozio e verificare se effettivamente il grado di evoluzione della merce, cioè quanto tempo la merce mette ad evolversi.
0: Adesso vi lascio continuare il vostro lavoro, ma capita che dovete assaggiare un frutto o una verdura che non vi piace ma per lavoro dovete provarla?
3: Sì,
0: quale per esempio?
2: A me per esempio non piace il cetriolo, ma devo assaggiarlo per verificare appunto se è conforme con la vendita.
0: In quel caso è difficile perché dirà sempre no, non è buono. Come fa a suddividere la professionalità dell'ispettore di qualità alla sua vita privata?
2: Con l'esperienza. più volte lo assapori e più volte comunque potrai avere un giudizio più obiettivo e non legato comunque a quella che è una percezione soggettiva della persona.
0: Giuseppe, allora quante casse o palette o chili comunque di frutta e verdura più o meno ogni giorno escono da qui da Novazzano?
3: Più o meno possiamo dire tra le 25 e le 30 casse al giorno, con un circa un 10-15 camion al giorno.
0: Lavorate 7 giorni su 7 o come è gestito il centro?
3: Noi lavoriamo da lunedì a sabato in un orario circa tra le 6 e le 17 di sera. Quello che stiamo facendo in questo momento, che si può vedere, è stiamo caricando le casse che poi vengono caricate a sua volta sul treno della Railcare. Dopodiché arriveranno gli stradali per completare il carico delle altre centrali.
0: Qual è la maggior preoccupazione quando dovete stoccare la merce qui nelle celle?
3: Ma per noi è importantissimo che una volta finito il processo del controllo qualità la merce prosegue e per un rispetto delle temperature e non smetterle il continuo della temperatura deve andare direttamente nella sua cella. La qualità, ogni articolo che entra a Novazzano ci dice quale cella o quale temperatura deve avere. Noi abbiamo circa 5 celle, ogni cella è adibita per ogni articolo. In base all'articolo ci sono i gradi della cella.
0: Grazie mille per l'ospitalità, Giuseppe Manfreda, e alla prossima allora.
3: Grazie a voi e aspettiamo alla prossima a ospitarvi di nuovo nella piattaforma di Novazzano.
0: Grazie, io ricordo a tutte le persone all'ascolto che possono vedere le immagini anche sia delle banane che della frutta e verdura che arriva qui a Novazzano sul profilo Instagram di Rete 1, cercandolo se non lo fate ancora, RSI Rete 1. Da Davide Gagliardi buona continuazione e Top Swiss torna fra 7 giorni. A presto!
4: Top Swiss con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss. Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sport e musica.
5: Pomeriggio sportivo di ciclismo, di motomondiale, ma soprattutto di calcio con la terza giornata di Superliga con il Lugano che alle 14 scenderà in campo contro lo Zurigo. Buon pomeriggio da Michele Bonasorta in regia audio, da Paolo Laurenti al microfono per questa edizione di Sport e Musica, come detto, che sarà dedicata principalmente al racconto in radiocronaca diretta, come da tradizione, della terza sfida della formazione di Mattia Crocitorti in Super League contro lo Zurigo, in quella che è stata definito il primo vero banco di prova per i bianconeri, che finora hanno saputo solo vincere. Infatti 5 partite giocate tra campionato e qualificazioni di Conference League e 5 vittorie. Il programma di questa terza giornata di Super League sarà completato alle 16:30 però da altre 3 partite: Basilea Thun, Sion Vaduz e San Gallo Lucerna, ricordando che ieri si sono già giocate 2 gare con la prima vittoria in campionato di quest'anno della Servette, che ha battuto in casa 2-1 il Grasshopper, e poi il pareggio tra Losanna e Young Boys, prima frenata per la squadra allenata da Gerardo Seoane e considerata un po' da tutti una delle candidate più accreditate al successo del campionato. Siamo in grado di andare subito all'AIL Arena con la ripetizione, insomma, delle formazioni già sviscerate da Omar Gargantini nel corso di Rete 1 Sport. Anzi, non so se c'era già l'ufficialità, e quindi salutiamo il nostro inviato Omar Gargantini per le formazioni.
6: Sì, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. In effetti le abbiamo potute anticipare grazie anche alla collaborazione del capostampa bianconero, ma la vado a ripetere più che volentieri. È di fatto la formazione titolare, o per meglio dire quella che al momento Mattia Crocitorti considera la formazione titolare, al netto dell'assenza di Aglioschi infortunato, che viene schierata per affrontare lo Zurigo. Dunque davanti a Pombalmossa, linea difensiva 3 con Papadopoulos, Lucas Mai e Del Croa, che è la prima titolare in campionato. Sugli esterni a destra Zanotti, Zanotti, a sinistra Cimignani. In questo caso sono scelte obbligate proprio per l'assenza di Aglioschi e per la forma ancora assolutamente precaria di Marquez, che per la prima volta comunque va in panchina. In mediana Bislimi e Gheorghiu, che in questo caso è di alternative all'altezza dei titolari, non ce ne sono. Davanti Steffen, che è anche il capitano, Kevin Behrens punta centrale, e Pilström, lo svedese, che ha soffiato il posto ad un Dos Santos ancora in ritardo, come si è visto anche giovedì sera nell'andata della Q3 di Conference League. Dunque un Lugano pronto per cercare di conquistare la terza vittoria in campionato, per andare a +2 sullo Young Boys, fermato ieri sul pareggio da Losanna, e aspettare quel che farà il Sangallo per magari regalarsi qualche giorno da leader solitario della classifica. Non anticipiamo però troppo i tempi, c'è da battere uno Zurigo che ha 3 punti in classifica, Zurigo che con Marcel Koller è destinato a trovare sicuramente stabilità e continuità di prestazioni e risultati, perché sulle qualità dell'allenatore assolutamente non c'è nulla da dire. Ti do anche la formazione dello Zurigo rapidamente, Paolo: Linner in porta, Ozza, Camberia, Sauter e Folken linea difensiva 4, Schödler davanti alla difesa, quindi Krasnici, Comenenzia, Beriscia ed Emanuel a supporto di Keni, che è la punta centrale. 4-1-4-1 lo schema di riferimento almeno sulla carta dello Zurigo, che come detto ha vinto l'ultima partita, dunque a 3 punti in classifica, che è seguito da 1200 tifosi e che si ripropone in toto integralmente con la stessa formazione del primo successo stagionale. Partita che sarà diretta da Lucas Fendrick.
5: Tra 4 minuti anticiperemo il notiziario delle 14, proprio per essere precisi e puntuali al calcio d'inizio all'AIL Arena, direi Omar Gargantini ben frequentata, proprio grazie anche alla cospicua presenza di tifosi dello Zurigo. Un orario però insomma sempre che suscita un po' di dibattito, giocare alle 14 al 9 di agosto con la canicola.
6: Sì, sono orari dettati da chi detiene i diritti televisivi, sono orari che sono sempre gli stessi per 12 mesi all'anno, le 18 e le 20:30 nella giornata del sabato, le 14 e le 16:30 in quelle della domenica. Certo, viene da chiedersi che senso abbia giocare alle 14 un giorno d'agosto caldo, terrificante come quello di oggi, e poi magari ritrovarsi qui a metà dicembre alle 20:30 di sabato, ma questo è, ci si deve adeguare, alle squadre ormai sono abituate a queste scelte abbastanza cervellotiche. Però evidentemente il clima andrà ad incidere, e fortunatamente Lugano è contro il Runavik l'altra sera e non ha bruciato particolari energie, dunque dovrebbe esserci il supporto anche di una buona condizione fisica, a maggior ragione perché, come dicevano i diretti interessati subito dopo la partita contro il Runavik, le vittorie aiutano a sentire meno eventualmente la stanchezza.
5: Sì, è sicuramente lo spettacolo che potrebbe insomma risentirne di questo caldo, di questo orario che non va appunto a favorire le due squadre. Ancora una considerazione prima poi di ascoltare le notizie, Omar Gargantini: questo Lugano che ha iniziato davvero molto meglio rispetto alla scorsa stagione, questa sua nuova stagione, tanti elementi stanno bene anche fisicamente, fatta eccezione appunto per Aglioschi e che si è infortunato, e forse Dos Santos che deve ancora ritrovare la sua piena forma. Credi che anche questo mercato che ha portato qualche pedina, Moncada, Beckham Castro, anche Bixel in difesa, però si sia un po' fermato, anche visto che il Lugano può contare magari su elementi come Pilström, che è ancora tutto da scoprire e lo si sta scoprendo finalmente in questo avvio di campionato e di stagione?
6: No, il mercato si è fermato semplicemente perché c'è la consapevolezza di non avere margini di errore, perché il fair play finanziario pone dei limiti agli investimenti bianconeri, e dunque si vuole andare sulla tra virgolette sicuro. Arriverà a Lugano solo gente capace di fare davvero la differenza o di avere comunque un livello già pronto per un utilizzo immediato. Dunque per il vice Behrens e per l'esterno di a destra, che potrebbe essere l'uzbeko Karimov, ci sono però problemi e con il permesso di lavoro in questo senso per il nuovo mediano che andrà a surrogare la partenza di Belagi, insomma si tergiversa perché al momento i prezzi sono troppo alti, poi le richieste dei singoli giocatori mano a mano che le settimane passano e che determinate aspettative magari vengono meno, calano, quindi Lugano aspetta la parte conclusiva di questa finestra di mercato che è aperto ancora fino inizio settembre, dunque c'è ancora molto tempo. Al momento non si vedono nel breve termine a nuovi arrivi già pronti, e bisognerà avere un po' di pazienza, bisogna sperare, come dicevi tu, che nessun altro si faccia male, che si possa contare sull'organico al completo, e che dopo Pilström, dopo Moncada, magari anche Beckham Castro faccia già un passo in avanti che lo porti a livello dei titolari, che Kendusi continui la sua lenta, laboriosa ma costante crescita. Insomma, bisogna arrangiarsi per il momento, ma qualcuno di sicuro, a maggior ragione se Lugano dovesse andare in Conference League, arriverà.
5: E puntuali come annunciato, ora spazio al notiziario delle 14, anticipato esattamente di 5 minuti, e poi il calcio d'inizio di Lugano Zurigo.
7: Rete 1.
8: In studio Roberto Ortelli. Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le proprie forze armate dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto odierna, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, né Fatahstan né Hamastan. Ha poi aggiunto con un pizzico di sarcasmo. Gli Houthi dal canto loro avrebbero condotto un'operazione su larga scala e mirata contro le truppe nemiche saudite e i depositi armi nella zona yemenita di Moka. Lo riferisce Al Jazeera, che cita il portavoce militare degli stessi Houthi. Il network panarabo fa riferimento anche a Yemen Today TV e Saba TV, secondo le quali l'attacco è stato compiuto con missili e droni contro il porto di Al-Maha, situato sul Mar Rosso e controllato dal governo riconosciuto a livello internazionale. La strategia dell'Iran è preservare lo stretto di Hormuz e non lo riapriremo finché gli Stati Uniti non soddisferanno pienamente le nostre condizioni. L'ha ribadito oggi il portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane, Hossein Mohebi, aggiungendo che lo stretto di Hormuz è un territorio di battaglia, non solo una via d'acqua. La nostra resistenza sarà eterna e infinita per sconfiggere il nemico e questa strategia non cambierà, ha concluso il portavoce delle guardie rivoluzionarie di Teheran. La cronaca regionale: ieri sera attorno alle 21.30 a Gerra Verzasca, un'auto immatricolata in Ticino, una Suzuki, è uscita di strada terminando la propria corsa in un prato sottostante dopo essersi rovesciata. Feriti i due occupanti del veicolo, come scrive Rescue Media. Una ragazza è rimasta intrappolata all'interno dell'automobile e si è reso necessario l'intervento dei pompieri per liberarla. Entrambi i passeggeri avrebbero riportato ferite leggere e, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazione. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare nelle Alpi e nel Giura, con possibili raffiche di vento in prossimità dei temporali. Domani tutto il paese è ancora soleggiato e dal pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.
9: La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Erolo, sono segnalate code di 5 km con ritardi di una cinquantina di minuti circa. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione di Lucerna. Informiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono ora di 4 km e ritardi di 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Anche sul passo del San Gottardo la circolazione è intensa e sono da prevedere ritardi fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Nei Grigioni infine rallentamenti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Per quanto riguarda invece i treni in navetta, alla stazione di carico della Furka, ad Oberwald, sono segnalati ritardi di circa un'ora. A quella dell'Ochberg, invece, a Kandersteg, i ritardi sono di mezz'ora.
7: Sport e musica.
5: Di nuovo in studio Sport e Musica per seguire Lugano a Zurigo. Le due squadre si sono appena salutate, si stanno disponendo in campo per questa terza giornata del campionato svizzero, che, come detto, alle 16.30 vedrà poi sfidarsi Basilea Thun, Sion Vaduz e San Gallo Lucerna. Tutto pronto, come si dice in questi casi, all'AIL Arena. Omar Gargantini, che partita ci si può attendere? attendere ritmi non sempre elevatissimi, quelli proposti dal Lugano nelle partite finora giocate. Un Lugano che però ha nella pazienza, insomma, un po' la qualità che è emersa in queste prime 5 uscite. Non so se condividi.
6: Sì, in parte sì, soprattutto perché in Europa non c'è stato nemmeno bisogno di alzare più di tanto il ritmo, vista la pochezza, la molestia degli avversari incontrati. Col Vaduz all'esordio in campionato qui alla Iella Arena è andata abbastanza bene, nella misura in cui nei primi 25-30 minuti Lugano avrebbe anche potuto ritrovarsi in svantaggio. A Zurigo contro il Grasshopper invece settimana scorsa Lugano ha regalato il primo tempo all'avversario, poi per fortuna l'avversario è forse il meno strutturato in assoluto fino a questo momento di questo campionato, e quindi è stato sufficiente nella ripresa alzare un pochino il ritmo, inserire qualche titolare per venirne a capo. Oggi servirà più continuità all'interno dei 90 minuti, perché lo Zurigo è squadra comunque rocciosa. Sono anch'io curioso di vedere che tipo di partita ne verrà fuori. Non credo con ritmi indiavolati, proprio perché la calura, il caldo opprimente imporrà a tutti di centellinare e di dosare gli sforzi. Lugano che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione microfonica di una partita iniziata proprio in questo momento. Lugano a maglia nera con V bianca sul petto, calzoncini, calzettoni neri, Zurigo in maglia integralmente bianca con impercettibili strisce blu a grigio in verticale sul petto. Zurigo che va alla prima rimessa laterale della partita a cercare Kenny, gli va incontro Steffen che nel duello rimane a terra dolorante. Il direttore di gara Lucas Hendrick intravede un'irregolarità da parte del centravanti dello Zurigo. Sarà quindi calcio di punizione in favore della Lugano con Bislimi e con anche Crocitorti via due passi che vanno a sincerarsi con un minimo di apprensione le condizioni del capitano, che però dopo questa botta al ginocchio si può rialzare e fortunatamente senza particolari difficoltà. Ancora una volta, magari per chi si fosse posto un po' più tardi all'ascolto, le formazioni delle squadre: Lugano con Fombalmos in porta, Paparopoulos, Maia, De Croix, linea difensiva 3, Zanotti, Gheorghiç, Bislimi e Cimignani a centrocampo, Steffen, Berenz e Pilström a tridente offensivo. Lo Zurigo replica con Lindner in porta, Ozza, Camberi, Sauter e Folken a linea difensiva 4, Schlödler e il mediano Krasnici, Comenenzi, Berisha ed Emanuele a supporto di Kenny, che è la punta centrale. Lugano che viene avanti con Papadopoulos, il tocco per Lucas Amai che riprende dunque e dopo 90 minuti di riposo contro il Runavik il proprio ruolo di centrale della difesa 3 è stato ben sostituito da Kelvin, peraltro contro un avversario quasi sempre rintanato sulla difensiva. Papadopoulos la sventagliata a giocare in diagonale sul giocatore forse più in forma in assoluto e di questo momento, vale a dire lo svedese Pilström che prolunga sulla verticale. C'è Steffen, lato corto dall'area di rigore, entra nei 16 metri Steffen, pallone dentro a cercare la conclusione di Zanotti che aveva tagliato sul primo palo. C'è stata l'opposizione efficace di Folken che aveva fatto bene alla diagonale difensiva. Lugano che va a conquistare il primo tiro dalla bandierina della sua partita. Ancora una volta dunque Pilström subito importante, bravo Steffen a seguire l'azione dopo aver tagliato il campo ad andare sulla fascia opposta a quella di riferimento. A Zurigo che si è salvato in calcio d'angolo proprio sotto lo spicchio aperto ai suoi numerosissimi tifosi. L'intera curva che dà verso sud è popolata da tifosi dello Zurigo. Batte lo stesso Steffen della bandierina a cercare il colpo di testa di Del Croasi, vanno in tre però dello Zurigo a chiudere sull'Haitiano, recupera a cercare di tenere viva la manovra Bislimi che però sbaglia il successivo colpo di testa anche perché è disturbato dal sole. C'è poi l'alleggerimento dello Zurigo in fallo laterale. Zurigo che riparte e con questa rimessa all'indietro per Zanotti che da Papadopoulos direi e Paolo un buon approccio anche se siamo solo al terzo minuto di gioco da parte dei bianconeri.
5: No, bella l'azione che ha portato al primo corner della partita. Steffen ha fatto quanto nelle sue possibilità in quel frangente, c'erano tre giocatori del Lugano in area di rigore ma nessuno che si è sganciato facendo magari due passi indietro dai difensori, quindi ha dovuto mettere il pallone lì un po' nella mischia. Peccato appunto che qualcuno non avesse fatto il passo in fuori per liberarsi dalla marcatura.
6: Intanto annotazioni dal punto di vista tattico: Steffen gioca centrale quasi da numero 10 alle spalle di Berenz per facilitare gli inserimenti di Zanotti, è largo sulla corsia di destra. C'è anche Cimignani che gioca abbastanza centrale, a questo almeno il sistema tattico adottato da Lugano in queste primissime battute del confronto con lo Zurigo in difficoltà. C'è un altro fallo, una trattenuta di Schödler ancora su Steffen a qualche metro all'interno della metà campo dello Zurigo, punizione in favore dei bianconeri, parlottano Gheorghiç, lo stesso Steffen e Papadopoulos che dopo aver dialogato con Gheorghiu, prova a salire. Gheorghiu però preferisce giocare corto all'indietro per Lucas Mai, che apre sul centro sinistro per Vislimi. Si butta dentro in profondità Pilstrom, ma viene ignorato, salvo essere servito in seconda battuta. Poi chiama palla a Del Curà, Lugano che attacca pieno organico. Ancora Pilstrom, palla dentro sul primo palo a cercare l'eventuale correzione di Behrens, mentre sul palo più lontano c'è stata una trattenuta nei confronti di Zanotti, che platealmente ha protestato. Trattenuta effettuata da Krasnici per l'arbitro e per chi occupa la sala VAR. Non ci sono state irregolarità di sorta. Duello ruvido all'ingresso del cerchio di centrocampo tra Papadopoulos e Kenny. L'arbitro questa volta accorda giustamente la punizione in favore dello Zurigo, che prova a venire avanti. Lo fa con Folken. Folken a Krasnici, fa ricominciare dietro da Sauter. Ancora Krasnici. Lugano che salvo Stefan e Behrens è tutto quanto dietro la linea del pallone. Parte questo lancio in verticale piuttosto velleitario da parte di Krasnici. Pallone che dopo un rimbalzo arriva nei guantoni di Afon Balmos, che ha già rimesso in gioco affidandosi a Lucas Mai. Quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, ancora 0-0 la Iella Arena tra Lugano e Zurigo. Viene avanti Del Croix. Lo Zurigo non sembra intenzionato a pressare particolarmente alto il portatore di palla. Si rintana in effetti a cavallo della linea di centrocampo la formazione diretta quest'anno da Marcel Kollera. Viene avanti allora Lucas Mai. Prova ad accelerare, entra nel cerchio di centrocampo, poi a scodella a cercare Vislimi, anticipato però di testa da parte di Camberi. Prova a ripartire la formazione ospite con questa giocata di Schödler. Bel pallone in mezzo per Comenenzia, chiude molto bene Papadopoulos col pallone che dopo uno strano rimbalzo non viene tenuto in campo e da parte di Fonbalmosa sarà calcio d'angolo in favore dello Zurigo. Papadopoulos che rimane a terra molto dolorante, perché in quella chiusura su Comenenzia è stato evidentemente colpito, per quanto in maniera involontaria, dall'attaccante di Curaçao. Papadopoulos che dopo aver ricevuto per così dire la visita dell'arbitro Fendrick può per fortuna rialzarsi. Sarà calcio d'angolo, come detto, in favore dello Zurigo, il primo della partita per gli ospiti dopo quello già battuto in precedenza da Lugano. Siamo ancora sullo 0-0, partita che sembra comunque essere a livello di intensità già entrata nel vivo. C'è un trenino di quattro maglie bianche tra la linea dei 16 metri e il dischetto del rigore. Poi prima che venga battuto il corner, l'arbitro evidentemente chiamato in causa dalla sala VAR va a cambiare, a correggere la sua decisione. L'ultimo tocco era stato di Comenenzia, dunque non ci sarà

0: stato appunto rettificato. Siamo nella metà campo avversaria del Croasco, del pallone in mezzo a cercare la correzione aerea di Zanotti, anticipato però di testa e da parte di Emanuele, il ripiegamento difensivo contro cross di Papadopoulos a cercare questa volta l'inserimento di Berens, che finisce giù in area di rigore, ma non ci sono irregolarità. Ancora un recupero di Delcurà, Pilström a spalla alla porta, deve uscire dall'area di rigore, deve allargarsi, va a sinistra dove c'è Cimignani, all'indietro ancora per Bislimi, chiama palla in orizzontale Papadopoulos, preferisce Bislimi, un'altra giocata in verticale che finisce però direttamente nei guantoni di Heinz Linder, il portiere dello Zurigo, quando siamo entrati nell'ottavo minuto di gioco nel corso del primo tempo qui alla Ilell Arena, ancora sullo 0-0. Lugano però è aggressivo con il proprio atteggiamento, col proprio baricentro tenuto alto nel tentativo di andare immediatamente a recuperare il pallone. Ora manovra con più calma la formazione di Koller, lo fa con Camberi, il capitano lì al limite della propria area di rigore, scambio in orizzontale reiterato con Sauter, si torna da Camberi, lo va a disturbare e Berens si allarga per Hozza, Hozza che va in verticale per Krasnici, Krasnici entra nel campo, la bella sterzata a eliminare Del Croa, ma sempre sulla propria tre quarti difensiva, non ha uno spazio per verticalizzare, allora si affida come Nenzia che entra nel campo e poi apre dalla parte opposta per Folken, il terzino sinistro della formazione zurichese, cerca la triangolazione con Emanuel che sbaglia la restituzione del pallone, salvo poi a ritrovarsi il pallone stesso tra i piedi per l'errore di controllo da parte di Steffen. Ancora Zurigo allora, sempre all'interno della propria metà campo con Schedler, il tocco in laterale per Ozza che ha un po' di campo, esce a disturbarlo l'altro numero 3 del qua, parte un lancio in profondità con il tentativo di sponda e da parte di Keni, che non trova però assistenza, e poi la buona uscita applaudita dal pubblico da parte di Zanotti che tocca corto all'indietro per Bislimi, Bislimi per l'altro playmaker bianconero, vale a dire Gheorghiç, si propone sul centro sinistro del Croa, viene visto e servito, avanza e Laichiano poi apre sull'estrema per Pilström, sempre anche in questo caso all'interno della metacampo difensiva, con Lugano che cerca il fraseggio in spazi stretti per provare a chiamare fuori lo Zurigo, a liberare un uomo, ce la fa bene, e Bislimi che ha saltato di netto a Berisha, ha un po' di campo, va per vie centrali per Cimignani, Cimignani prova a cambiare passo, apre sull'estrema destra per Steffen, lato corto dell'area di rigore, punta in mano nella sterzata, parte il traversone sul primo palo, la conclusione salendo alto in cielo da parte di Berens, che però non riesce a schiacciare, non riesce ad impattare al meglio, allora il pallone oltrepassa la traversa della porta di Linner, nono minuto quasi esaurito la IL Arena, diciamo Paolo che questa è la prima vera occasione da gol con Berens che è consapevole di non aver fatto il massimo, alza gli occhi al cielo, buona però la manovra da parte del Lugano.
1: Assolutamente sì, è un buon Lugano, come già sottolineavi qualche minuto fa, proseguito ad essere molto aggressivo in questo avvio di partita. Avevi detto anche di un Cimignani che manovra assieme a Stefano in posizione più centrale, e un'annotazione che rilevo qui da studio anche che Del Croa non disdegna nell'aiutare la squadra in propensione offensiva, più di una volta l'abbiamo visto a ridosso quasi del limite dell'area rigore avversario.
0: Assolutamente sì, lui è un giocatore che ha nelle corde questo tipo di atteggiamento, è rimasto un po' sulle sue e contro il Runavik giovedì sera, anche perché era lo sordi assoluto, evidentemente sta bene e allora oggi è un pochino più intraprendente. Zanotti in posizione di ala destra prova a puntare il proprio avversario, lo salta di netto, traversone teso sul palo più lontano, un po' in ritardo Pilström, ma mette fuori la difesa dello Zurigo, lo fa però sui piedi di Del Croa che tocca corto per Gheorghiç, da questi a Bislimi, si va a sinistra dove c'è Steffen sulla breve, ancora per Del Croa, Del Croa arma il sinistro al limite della conclusione da parte di Del Croa, deviata in partenza, Lugano arriva a contentarsi di un calcio d'angolo, il secondo della serie, ma Lugano che mi sembra di poter dire rispetto alle prime cinque partite abbia fino a questo momento alzato il livello, è un bel vedere e come si suol dire quanto proposto finora dalla formazione bianconera con lo Zurigo abbastanza in difficoltà quando il Lugano fraseggia e soprattutto palla a terra in velocità, come dicevi bene giustamente tu Paolo dello studio, portando avanti molti elementi del Croa con una buona interscambiabilità di posizioni. Dalla bandierina c'è Renato Steffen, ci sono sei giocatori del Lugano all'interno dell'area del Zurigo, la rincorsa di Steffen sul palo più lontano, cercare proprio Del Croa che sugli sviluppi di due palle ferme ha colpito due ferri e contro il Runavik questa volta non se ne fa nulla, allora Bislimi intelligentemente appoggia all'indietro per Zanotti che è al solito il vertice basso dello schieramento proposto dal Lugano in occasione di calci d'angolo a favore, torna a manovrare con calma la formazione di Crocitorti in attesa che Mai e Papadopoulos vadano a riprendere la loro posizione congeniale, evitare di farsi infilare, si va addirittura all'indietro su Fombalmossa, peraltro uscito nei propri 16 metri a Papadopoulos, il tocco corto per Bislimi, da questo indietro ancora per Zanotti, invitato dallo stesso Papadopoulos ad aprire per Mai sul centro sinistro, Papadopoulos che facendo con la mano acceleriamo il ritmo perché così lo Zurigo va in difficoltà, Lunano che adesso ha Steffen è largo a sinistra, il tocco all'indietro nella propria metà campo per Del Croa nello stretto con Bislimi, ancora Del Croa sui 30 metri all'indietro per Mai, voleva un altro tipo di giocata Mattia Crocitorti, Mai preferisce il lancio lungo a cercare Berens, controlla in

0: momentaneamente con un braccio è l'attaccante tedesco. L'arbitro lascia giocare perché poi il pallone è stato recuperato da Camberi, che si è rifugiato indietro su Lindner, apre dalla parte opposta, quindi sulla sinistra all'indirizzo di Folken. Molto alto però il pressing dei bianconeri, quasi uomo contro uomo anche nella metà campo avversaria, per cercare di togliere fiato, respiro, pallone al proprio avversario. Missione compiuta perché Bislimi va a chiudere nei confronti di Berisha, poi lì nel cerchio di centrocampo combina prima con Gergic e poi con Mai. Il tedesco invitato da Crocitorti ad accelerare nell'apertura, soprattutto sulla destra, se elenco bene i gesti del tecnico. Ha scelto però anche in questo caso un'altra giocata, allora si riposiziona sotto palla lo Zurigo, torna a manovrare Lugano con Paparopoulos proprio all'altezza della linea mediana del terreno, qui sotto la nostra postazione microfonica. Nel cerchio di centrocampo per Mai, prova a sganciarsi sulla sinistra del Croa, Mai parte però per vie centrali dopo aver ignorato il dai e vai da parte di Berenz, si torna a destra, adesso è Paparopoulos che prova ad alzarsi un attimo, lo Zurigo però è piazzato, si va a larghi per Zanotti, Zanotti braccato da Krasnici, ripiega ancora su Lucas Mai. Nel cerchio di centrocampo è libero Gheorghic, tredicesimo nel corso del primo tempo, 0-0 la IEL Arena tra Lugano e Zurigo. La sventagliata di Gheorghic è precisa per il controllo col petto da parte di Bitro, ma cerca di imbarcare ancora una volta l'uno contro uno con Ozza, questa volta la meglio il difensore dello Zurigo. Lugano che dovrà ripartire da una rimessa laterale con lo svedese che è stato invitato da Crocitorti nel post partita di giovedì a farsi dare maggiormente il pallone sulla corsa anziché tra i piedi, perché è più bravo, tanto quanto almeno ritiene il suo allenatore, quando appunto può già mettersi in movimento senza dover puntare subito l'avversario. Proprio Bizzarra, ma parte il cross deviato in partenza, sarà ancora calcio d'angolo in favore della formazione bianconera, il terzo è di questa partita. Paolo fino a questo momento a senso unico, per quanto di occasioni ghiottissime non ce ne siano state, fatta astrazione per quel colpo di testa di Aberenz finito altro sopra la traversa.
1: Sì, per il momento è un monologo bianconero, lo Zurigo si sta limitando a limitare danni, scusate la ripetizione, però appunto un dominio di gioco che poi ben sappiamo quanto deve essere concretizzato segnando almeno una rete.
0: Questa volta tocca Gheorghic, quindi col destro con parabola verso la porta di Lindner, pallone sul primo palo, la sponda mancata da parte di Paparopoulos anche per il disturbo di un avversario, con il recupero di palla da parte di Gheorghic che era rimasto largo là a ridosso della bandierina, va a appoggiarsi proprio su Paparopoulos, si esce dall'area di rigore, si va da Steffen, si torna centralmente per Pilstrom, prova ancora a mettersela sul destro, Pilstrom cerca una linea di tiro, parte la conclusione messa fuori di testa da Sauter, poi riesce in qualche modo a ripartire Kenny, sono tre maglie nere però attorno al centravanti dello Zurigo, c'è la spinta regolare da parte di Mai, l'arbitro era lì due passi e facendo il recupero di palla di Mai è regolare, applaude la tribuna principale della IEL Arena, dovrebbero essere almeno 5.500-6.000 gli spettatori presenti a questo pomeriggio. È ancora difficile, essendo le prime partite, fare una tara sufficientemente credibile insomma degli spettatori presenti, c'è un piccolo vuoto qui nella curva nord alla nostra destra, per il resto lo stadio è davvero molto ben frequentato. Parte Steffen sui 20 metri, nessuno all'attacco, carica il sinistro, ne viene fuori un tiro cross messo fuori però da parte di Camberi, pallone in out, nuova rimessa di attacco per il Lugano con Del Croix alla ricezione, ha già rimesso in movimento Mai all'indietro, appoggiato sulla linea di centrocampo, lo scambio corto con Bislimi, ancora per Lucas Mai, ha esaurito il primo quarto d'ora del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0 nell'unica partita di questo pomeriggio in programma alle 14. Pilström all'indietro per Del Croix, Del Croix per Cimignani, Cimignani per Bislimi, siamo all'altezza nel cerchio di centrocampo, ora per vie centrali va Berenz che tocca di prima intenzione all'indietro per Papadopoulos, nessuno lo attacca, Kohler vorrebbe una pressione più alta da parte della sua squadra, ma viene per il momento ignorato, lo Zurigo preferisce rimanere basso col proprio baricentro molto compatto fuori dai 16 metri, non ci sono spazi, allora il Lugano fa girare palla, torna a sinistra, torna da Pilström, Pilström che può puntare Manuel, parte il traversone messo fuori in qualche modo Camberi, mentre continuano a sbracciarsi sul palo più lontano Zanotti e Folken, l'arbitro facendo che anche in questo caso, sebbene i due siano finiti a terra, è tutto regolare. Papadopoulos, monologo a livello di possesso palla da parte del Lugano, si va a sinistra, Bislimi, la sovrapposizione di Del Croix che viene accontentato, porta palla a Laitiano sui 25 metri, apre sull'estrema sinistra per Pilström, ancora Pilström di nuovo per Del Croix sul fondo campo, parte cross, primo palo alla deviazione e il gol del vantaggio del Lugano firmato da Kevin Berenz che va in anticipo su Sauter e beffa con un tocco sotto il portiere Lindner. Lugano 1 Zurigo 0, sedicesimo del primo tempo, vantaggio meritatissimo da parte della formazione bianconera.
1: Assolutamente sì, è davvero, lo dicevamo prima, un monologo, un dominio a livello di gioco che ha trovato la sua concretizzazione con la zampata di Berenz che si sta davvero dimostrando utilissimo in qualità di finalizzatore. della manovra articolata dalla formazione di Mattia Crocitorti, e per lui è già la quinta rete in questo avvio stagionale, 4 in Coppa e il primo in Super League.
0: Insomma, Behrens è il classico centravanti che in area di rigore si fa sempre trovare al posto giusto, al momento giusto. È brava tutta la squadra comunque a ragionare, ad approcciare con lucidità l'area di rigore avversaria, giro palla da destra a sinistra per aprire un po' le maglie della difesa dello Zurigo, e poi si sa, è da quella distanza raramente Kevin Behrens, quando viene servito, sbaglia. 1-0, adesso comincia di fatto un'altra partita, perché Paolo, dovremo vedere di che pasta sarà fatta la reazione dello Zurigo, che finora aveva scelto un assetto tattico molto molto attendista, e che adesso è sotto nel risultato, verosimilmente dovrà cercare di usare un pochino di più con Lugano da parte sua, che dopo aver speso molto in questi primi 17 minuti sarà forse portato a abbassare un attimo i ritmi e anche forse il proprio baricentro.
1: Certo, però Lugano, che è poi dotato anche di giocatori in grado di sfruttare magari qualche ripartenza, qualche spazio concesso da uno Zurigo che sicuramente vorrà rimettere sui binari della parità questo confronto.
0: Si è detto che in vantaggio dopo un quarto d'ora il Lugano di certo non può pensare di speculare ad oltranza, però ecco, adesso fisiologicamente ci può stare di tirare un attimo il fiato dopo aver speso molto per trovare il gol del vantaggio. Era evidentemente questo il piano gara della formazione ticinese. Cimignani sui propri 30 metri all'indietro per Del Croix, disturbato da Kenny, e si rifugia su Fombalmossa, si apre sul centro destra, Lucas Mai riceve palle Tedesco che poi apre per Papadopoulos, fa correre a vuoto, è la prima punta dello Zurigo, che infatti si lamenta platealmente con i suoi compagni a Mimo, e ripeto, interpretando: io sto correndo come un matto per disturbare il portatore di palla e nessuno viene ad accompagnare la mia azione di disturbo. Fombalmossa centralmente per Steffen, molto mobile il capitano in questo primo scorcio di partita, ancora Mai, ancora Fombalmossa all'altezza del dischetto del rigore, minuto 19 del corso del primo tempo alla IEL Arena, Lugano avanti meritatamente per 1-0. Adesso Papadopoulos invita Fombalmossa alla calma, e vediamo che nessuno dello Zurigo va a disturbare il portiere, e che allora tiene palla in attesa che qualcosa si muova. Adesso non ha più l'urgenza il Lugano di andare immediatamente in verticale. Parte un lancio, la spizzata di testa da parte di Schödler in anticipo su Cimignani, però arriva sulla seconda palla immediatamente Bislini, apre sulla sinistra per Pistrem salta di netto il proprio avversario, viene strattonato e per la maglia, e qui ci sono gli estremi per un cartellino giallo nei confronti del difensore dello Zurigo, autore di questo fallo. Con un attimo di ritardo ha avuto la stessa sensazione della signora Lucas Pendrick, che dunque va a estrarre il primo cartellino giallo della partita. Se ho visto bene, sul conto di Schödler, numero 21. Oza, grazie Oza. Paolo, dunque il numero 3, e beh, in effetti sì, il marcatore di riferimento è da parte di Pilstrom, che quando parte con questi strappi è davvero immarcabile in questa prima fase della stagione. Punizione per il Lugano, sta per essere battuta da Gheorghiç, secca sul primo palo, arriva in chiusura tagliando l'area di rigore per anticipare Papadopoulos, Schödler, sarà ancora calcio d'angolo in favore del Lugano, il quarto della serie, non ancora battuto lo Zurigo. È una partita che il Lugano sta davvero dominando, e dall'alto di una superiorità anche per certi versi clamorosa, e fermo restando che la partita è ancora davvero molto molto molto lunga. Corner che sarà battuto di nuovo con Gheorghiç col destro, con Parabola a rientrare, sei compagni in area di rigore di cui uno Pilström nell'area piccola, la rincorsa di Gheorghiç, il colpo di testa di Papadopoulos che era uscito dai blocchi, ha impattato però con la parte alta della fronte, pallone altissimo sopra la traversa e della porta di Inner, c'era però stato un fallo in partenza di Mai per consentire a Papadopoulos di andare a colpire questo pallone. Intervento arbitrale per accordare la punizione allo Zurigo e soprattutto per consentire ai giocatori di riprendere un attimo fiato per dissetarsi. 21esimo del primo tempo, poco meno della metà e dunque di questa prima frazione, ci si ferma per qualche istante, ci si ferma con Lugano meritatamente avanti per 1-0, fa stato il gol firmato da Behrens al 17esimo. A te Paolo per vedere se fuori dalla IEL Arena sta succedendo qualcosa di interessante.
1: Ma soprattutto che riguarda le due ruote, infatti è iniziato da ormai un quarto d'ora abbondante il Gran Premio della MotoGP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. In testa al momento c'è lo spagnolo Fernandez, che ha sorpreso proprio alla partenza colui che partiva dalla pole position, vale a dire Jorge Martin, che quindi è al secondo posto, poi a completare questo parziale podio podio dopo 8 giri c'è l'italiano Bezzecchi. Per quanto riguarda invece il calcio, come detto, al momento non ci sono altre partite in Svizzera, si è ripreso in questo weekend a giocare nei Paesi Bassi in Olanda, ma in Svizzera il terzo turno proseguirà alle 16:30, come detto, con altre tre partite, vale a dire Basilea Thun, Sion Vaduz e San Gallo Lucerna. San Gallo che potrebbe, in caso di vittoria e se Lugano portasse a casa i tre punti all'Arena, potrebbe appunto condividere il primo posto, superando lo Jan Boys che ieri è stato frenato, per meglio dire, dalla Losanna sul 2-2, 1-0. Come detto, invece l'AIL Arena, i giocatori e le due squadre sono pronti a dare spazio alla seconda parte del primo tempo. Noi diamo la linea nuovamente a Omar Gargantini.
0: Sì, gioco che è pronto a ripartire. Tra l'altro, riagganciandomi a quanto stavi dicendo, vanno sottolineati, applauditi i due gol di bellezza strepitosa e quelli realizzati ieri da Butler Ojedei per il definitivo 2-2 del Losanna contro lo Young Boys, ma anche il 2-1 di Lambourde della Servetta contro il Grasshopper. Se ancora non avete avuto modo, approfittate del nostro sito Sport RSI per andare a rivedere queste due autentiche perle, per quanto diverse nella loro esecuzione. Movimento di Butler Ojedei a liberarsi, a metterla sul destro con conclusione a giro all'incrocio dei pali, e invece una girata al volo di Lambourde col mancino in posizione molto complicata. Entrambi gol davvero bellissimi, meno pregevole dal punto di vista strettamente stilistico, ma altrettanto importante quello che permette, grazie a Behrens, al Lugano di essere avanti 1-0 nei confronti dello Zurigo. Recupera palla Zanotti davanti alla propria panchina, l'italiano che ha approcciato la stagione con ben altra mentalità rispetto allo scorso campionato, sebbene continui ad essere al centro di possibili cambiamenti di casacca. Lui, come Bislimi, come Powerballos, però stanno dimostrando davvero grande professionalità, e stavolta a differenza di 12 mesi or sono, non solo a parole, il focus è davvero tutto quanto sulle vicende della loro attuale formazione in attesa di eventuali sviluppi. Rimessa laterale battuta dallo stesso Zanotti per Steffen, che va all'indietro all'indietro di Gheorghiç. Gheorghiç tocca per Delcroix che ripiega su Fombalmos, palla tra i piedi, trova Gheorghiç nonostante il disturbo di Comenenzia, quindi Mai che si è sganciato da Kenin, cerca il centrocampo per Steffen che, ripeto, oggi gioca in maniera più centrale e come Cimignani, proprio per consentire a Pilström da una parte e a Zanotti dall'altra di andare sistematicamente a puntare il loro avversario. È un 3-4-2-1, mi sembra di poter dire, è questo dei bianconeri, che in fase di possesso diventa però una sorta di 3-2-5 quasi, proprio perché, come in questo caso, mentre il pallone è tornato su Fombalmos, Pilström e Zanotti si alzano quasi al livello di Behrens. Lugano che continua a fare la partita, continua ad avere in testa un piano di gara molto offensivo nonostante sia avanti nel risultato. 25esimo, si torna a Fombalmos, si va da Mai, lo Zurigo rimane lì un po' intanato e sulle sue. Mi sembra, Paolo, che la formazione di Kohler fino a questo momento ci stia capendo abbastanza poco.
1: Eh sì, ora si limita appunto ad impedire al Lugano di ripartire, ma il Lugano ha pazienza ed ora ecco che riesce a uscire dalla propria tre quarti difensiva. Sì, lo Zurigo ci si aspettava qualcosina in più, però davvero Lugano sembra in gran giornata, tutti i giocatori sono motivati, si stanno dando un grande affare anche nella comunicazione del corpo, si vede come siano tutti sul pezzo.
0: Fallo di frustrazione di Comenenzia su Bislimi, che si era abbassato tra Mai e Delcroix per andare a prendere palla, punizione in favore del Lugano. L'altra sera Zanotti, dopo la partita con Runavica, diceva: in questa arena le motivazioni vengono da sole, anche se non c'è il grande pubblico ti guardi attorno. Insomma, è con tutto il bene che si poteva volere al vecchio Cornaredo, giocare qui ti gasa, perché davvero è un gioiello questo stadio, con Lugano che per il momento sta sfruttando il fattore campo. Lugano che l'anno scorso, tra l'altro, è stata la squadra che ha avuto il rendimento casalingo più performante in assoluto. Lugano che recupera palla ancora con Zanotti sui 20 metri, prova con l'esterno del destro a mettere in movimento Pilström, peccato che il pallone fosse a metà strada tra lo svedese e Cimignani, sfuma quella che poteva essere un'opportunità interessante. Si distende Krasniqi dalla parte opposta, la seconda, la sua azione Ozza, l'unico giocatore finora ammonito, parte il traversone, la chiusura non impeccabile di Gheorghiç, la palla rimane lì, la conclusione e col destro di Kenny, che di forza si è liberato di Papadopoulos, la reazione istintiva efficace quasi miracolosa di Fombalmosa, che si è allungato sotto la traversa smanacciando il calcio d'angolo, prima palla gol per lo Zurigo rigore di partenza, l'errore di Gjurgic nel tentativo di liberare, poi bravo Chiellini a far valere il fisico nel duello con Papadopoulos, ancora più bravo è Von Balmos a reagire distinto. Von Balmos che in questo primo scorcio di campionato ha già effettuato 4-5 interventi è davvero prodigiosi e che dunque è a tutti gli effetti un valore aggiunto di questa formazione. Porta avanti i suoi colpettori la formazione di Kohler per questo primo tiro dalla bandierina sul dischetto del rigore e viene scavalcato Sauter, la palla rimane lì, poi c'è la girata ampiamente alta sopra la traversa della porta bianconera da parte di Chiedi, ma appunto è bastato un errore di Gjurgic per rischiare qualcosa. Insomma, a ribadire, è come sull'1-0 non ci si possa assolutamente accontentare e men che meno si possa abbassare il livello di attenzione.
1: Un avvertimento che anche può far bene al Lugano proprio per quanto stavi raccontando, però diciamo che ha messo in mostra i riflessi ancora una volta di Von Balmos, che è stato inoperoso per praticamente 25 minuti, ha avuto un ottimo riflesso, palla centrale, ma ha fatto un buon movimento a smanacciare sopra la traversa.
0: Caparbiamente difende palla in mezzo traversa di Zanotti, poi va da Steffen, siamo rientrati nella metà campo dello Zurigo, si passa da Bisimi, si apre sulla destra per Papadopoulos, ancora per Steffen, dal capitano all'indietro di nuovo è per Papadopoulos che attende il movimento di qualche compagno piuttosto di essere attaccato, allora retrocede e va addirittura da Von Balmos che è uscito sui 20 metri per fare il difensore aggiunto prima di appoggiare su a Lucas Mai. Situazione copia e incolla di quelle vissute in precedenza, il portatore di palla bianconero non viene attaccato, allora Lugano senza fretta poi va a liberare un uomo tra le linee come in questo caso dopo un bel fraseggio, c'è Steffen che apre sulla destra per Zanotti, Zanotti guadagna il lato corto dell'area di rigore, poi torna sui suoi passi per di nuovo da Steffen che con la coda dell'occhio vede l'avvicinarsi di Folken, va all'indietro da Gjurgic, ancora per Steffen e Steffen prova la sventagliata, Cimignani al volo per Berez, conclusione, il miracolo sulla linea di porta e da parte di Lindner, sarebbe stato un gol strepitoso sull'asse Steffen Cimignani Berez, bravissimo Lindner, esattamente come era stato nell'azione precedente Von Balmos dalla parte opposta, Lugano vicinissimo a quello che in fondo sarebbe il meritato gol del raddoppio.
1: Peccato che non ha impattato benissimo Behrens il pallone.
0: Quasi troppo centrale.
1: Sì, si è allungato, ha colpito controbalzo, quindi non l'ha presa bene e quindi ha facilitato, per così dire, la parata di Lindner. Anche poca potenza da parte di Behrens, ma davvero due bei passaggi, quello di Steffen per Cimignani e dello stesso Cimignani per Behrens.
0: Poco fa applaudito colpo di tacco di Pilström a liberare Bislimi, poi la manovra del Lugano viene ricucita a ritroso, si passa dai piedi di Del Croix che accorcia ulteriormente all'indietro per Lucas Maia, applaude convinto il pubblico della IEL Arena, è di sicuro finora in questa mezz'ora ormai al crepuscolo il miglior Lugano della stagione. Papadopoulos va all'indietro ancora per Von Balmos che al solito agisce ben al di fuori dei propri 16 metri, quindi il tocco per Lucas Maia, all'indietro ancora per Von Balmos, continua a correre a vuoto Chiellini in un vano e tentativo di disturbo, vano perché è velleitario, perché è portato in solitudine senza che la sua azione venga accompagnata dai compagni troppo preoccupati e di rimanere nelle posizioni. Di nuovo Steffen e Cimignani molto centrali, questa volta Von Balmos va al lancio lungo, Zanotti di testa anticipato da Folken, quindi il tocco di Berisha, l'anticipo di Cimignani, nuovo intervento falloso in ritardo da parte del giocatore del Zurigo, nuova punizione in favore del Lugano qualche metro all'interno della metacampo bianconera con Gjurgic che rallenta un attimo, poi va da Papadopoulos con nel frattempo Crocitorti che continua a dare indicazioni ai suoi, vuole una maggior rapidità nell'aprire il gioco soprattutto quando si tratta di tagliare il campo verso sinistra a cercare Pilström nell'uno contro uno con il fin qui in palese difficoltà Ozic, centralmente Bislimi per Cimignani, spalla alla porta del cerchio di centrocampo, si incarta un po' il francese, questa volta viene anticipato a Berisha e gioca lungo quasi alla cieca dove mai è in anticipo su a Krasnici, si rifugia lateralmente per Del Croix che poi è pressato dal numero 7 avversario, chiama in causa Von Balmos, di nuovo Lucas Mai, davvero inesistente la reazione dello Zurigo al di là di quella girata di Akeni messa in calcio d'angolo da Von Balmos nell'unica sortita offensiva propiziata da un errore di Gjurgic. Pilström a campo, ha saltato il suo avversario in terreno di rigore, Pilström anticipato al momento di mettere il pallone in mezzo, stavano seguendo l'azione Behrens e Zanotti, qui Pilström forse un attimo egoista, avrebbe potuto centrare prima, ha probabilmente pensato di poter caricare il sinistro, è stato recuperato, il pallone è finito fuori, c'è stato anche un ultimo tocco proprio dello svedese perché non viene accordato il calcio d'angolo, vado a rivedere, anzi sì, ha proprio cercato la conclusione direttamente in porta. Qui ha fatto la scelta meno logica, meno razionale, meno funzionale Pilström, che aveva campo aperto, aveva seguito bene l'azione Behrens, poteva venirne fuori una situazione quasi in fotocopia a quella che alla sedicesima ha portato al gol che sta decidendo questa partita. Fallo nei confronti di Keni all'altezza del cerchio di centrocampo, punizione in favore dello Zurigo, minuto 32, 1-0 Lugano il parziale. Da Camberi il tocco corto per Schödler, Schödler apre per Ozza, Ozza ancora per Camberi, di nuovo per il laterale destro, finora unico giocatore ammonito di questa partita, abbastanza corretta, porta palla, riguadagna la metà campo avversaria, va centralmente da Berisha, si fa restituire il pallone e torna nella sua metà campo, va di nuovo all'indietro da Camberi, adesso è Lugano che aspetta sotto palla e di capire quali sono le intenzioni e le capacità dello Zurigo. Si va a sinistra, Folkan parte un lancio per Emanuel con la punta del piede e lo anticipa in fallo laterale Papadopoulos. La rimessa è per lo Zurigo proprio davanti alla panchina e di Mattia Crocitorti, che a differenza di un ben più compassato Marcel Koller continua tarantolato a fare avanti e indietro nella propria settore di competenza. L'anticipo di Bislimi che va a recuperare palla, poi salta il proprio avversario, viene strattonato, ci sarà un cartellino giallo e qui Berisha letteralmente bruciato sul tempo da parte di Bislimi, gran recupero e da parte dell'ex nazionale secondo cartellino giallo nei confronti di un giocatore dello Zurigo. La sensazione, Paolo, è che a dispetto degli impegni infrasettimanali il Lugano sul piano fisico molto meglio del proprio avversario. Non so quanto stia incidendo il clima, perché domenica scorsa Zurigo era caldo tanto quanto oggi, però è una squadra abbastanza ferma sulle gambe, quella di Koller.
1: No, atleticamente davvero i giocatori bianconeri stanno dando una grande prova di forza. I due cartellini gialli poi presi proprio dallo Zurigo proprio per fermare dei giocatori che si stavano involando verso l'area di rigore appunto zurighese. Bisognerebbe cercare di puntarli ancora di più, magari per far sì che vengano
0: perché stati... c'è colpo di testa di Behrens e fanno 2-0 Lugano. La punizione di Gergic, Behrens ha chiuso sul primo palo, ha staccato di testa, ha messo il pallone all'incrocio. 34esimo, Lugano 2 Zurigo 0, applausi a scena aperta da parte del pubblico della IL Arena. Questa è davvero una squadra che senza perdere di vista insomma il realismo può davvero cominciare a sognare e a far sognare.
1: Boom boom Behrens, davvero un gran colpo di testa, sta insomma dando sfoggio di tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un numero 9, prima la zampata proprio da centravanti vero e ora davvero un gran colpo di testa a rendere vana il tentativo di parata del portiere dello Zurigo. Punizione calciata molto bene da Gergic, ma davvero una gran bella zuccata da parte del tedesco alla sesta rete stagionale.
0: Insomma, Crocitorti voleva da questo trittico altre tre vittorie, trittico che comincia oggi contro lo Zurigo, che proseguirà giovedì nelle isole Faroe contro il Runavik, che si chiuderà domenica prossima sempre qui alla IL Arena nel primo turno di Coppa Svizzera contro il Vedeggio. Evidentemente c'è la piena consapevolezza, suffragata dai fatti e dalla logica, che l'avversario più impegnativo dei tre è quello odierno, e allora il Lugano oggi ha in campo a tutti i suoi uomini migliori ed è partito davvero a mille all'ora per provare a chiudere il più velocemente possibile la pratica, sapendo che anche con un dispendio di energie forse un po' superiore alla media poi si potrà gestire il tutto, perché nel return match contro il Runavik, che si ripartirà dal 2-0 di giovedì scorso, e men che meno nella sfida contro la formazione di seconda lega regionale che ha vinto la Coppa Ticino, ci saranno particolari problemi. E allora è stato impostato un piano non triennale ma su tre partite e finalizzato a ottenere il massimo soprattutto in questo primo impegno, e finora missione assolutamente compiuta, fermo restando che con 55 minuti più recuperi ancora da giocare, l'ultimo dei pensieri deve essere quello, Paolo, di pensare che la partita sia già vinta.
1: No, certamente, poi immagino che sarà davvero dura tenere questo ritmo per altri 65 minuti, però un Lugano che deve continuare a far correre la palla e far correre gli avversari mantenendo altissima la concentrazione.
0: Emanuel rimontato da Zanotti, che sta disputando una grandissima partita dal punto di vista della continuità della presenza, e questo pomeriggio lui che spesso viene criticato a giusta ragione per una pulizia soprattutto dei traversoni che non è ancora quella che ci si aspetta da un giocatore del suo livello, oggi in fase di non possesso della capacità di dare sfogo alla manovra allargandosi sulla destra, è sicuramente tra i migliori in campo, anche se credo, Paolo, faremmo probabilmente un torto a qualcuno facendo dei nomi al di là del fatto che Behrens ha segnato due gol piuttosto che altri, perché tutti, davvero tutti gli 11 in campo si stanno esprimendo su livelli davvero molto molto alti questo pomeriggio.
1: No, ma infatti lo dicevamo anche in precedenza, davvero tutti i giocatori stanno dando una grande prova di concentrazione, di spirito, di voglia di fare, di correre, di giocare il pallone e di andare all'attacco. E poi Lugano che può dare anche, non per fare già turnover, non per questo, però insomma in panchina anche delle risorse importanti che già in questa stagione hanno dimostrato di poter far bene, come Moncada, anche Kendussi, come anche tu dicevi, nel suo percorso forse un po' lento, ma comunque di piccoli passi verso la crescita. Quindi ecco che anche nel corso della ripresa le forze della panchina potrebbero far bene alla squadra bianconera.
0: Ozza si è liberato al traversone, lato corto della rigore, pallone che esce dalla parte opposta di 16 metri rispetto a Fombalmos, recuperato da Emanuele Valli, indietro per il controcross di Folken, spento però immediatamente in fallo laterale dall'intervento di Steffen, applaudito dal proprio allenatore. Partita è quella odierna, tra l'altro seguita qualche fila sotto la nostra postazione microfonica anche dal nazionale Emanuele Akanji, e poi soprattutto da una fin qui imbufalito Ancillo Canepa, il presidente dello Zurigo, che occupa proprio la fila sotto la nostra postazione. L'abbiamo già visto lasciarsi andare a qualche gesto di stizza proprio per la inferiorità totale e palesata finora dalla sua formazione, costretta a rimontare due reti, le due reti firmate da Behrens in questi primi 38 minuti di un primo tempo a senso unico. Riparte proprio lo Zurigo, lo fa da Camberi, il capitano ripiega la propria metà campo, va in orizzontale per Sauter cerca che che controlla, ma viene poi anticipato di testa da parte di Lucas Mai, pallone che scivola in auta all'altezza della linea di centrocampo, rimessa già battuta da Folken che va all'indietro ancora per Sauter viene avanti, poi apre col mancino all'indirizzo di Ozza, si allarga Cimignani per disturbare l'avanzata del laterale destro della difesa di Kohler, che però non ha idee e preferisce ripiegare ulteriormente all'indietro sul portiere Lindner, con un gesto proprio del tecnico abbastanza palese di disappunto, di frustrazione, ha allargato le braccia Marcel Kohler, come a dire qui non riusciamo veramente a combinare niente. Parte un lancio in profondità da parte degli ospiti dove non ci sono compagni, esce comodamente a recuperare il pallone Fombalmosa, va da Gheorghiu, si apre e come un pendolino il solito Zanotti sull'estrema destra, si rimane nel cerchio centrocampo da Steffen che tocca all'indietro per Lucas Mai, minuto 39, quasi chiuso nel corso del primo tempo, 6 minuti più recupero al termine, 2-0 Lugano il parziale. Fombalmosa è fuori dai 16 metri centralmente per Gheorghiu, che ridà il pallone al portiere, invita alla calma Lucas Mai, invita ancora una volta a far salire un po' lo Zurigo, ad attendere l'uomo libero tra le linee. Fombalmosa lo trova in Abislimi che tocca con l'esterno dietro l'indietro per Mai, che si è allargato sul centro sinistra perché nel frattempo Del Croix era salito, come già sottolineato in precedenza da Paolo Laurenti, per appoggiare la manovra a centrocampo dove il Lugano sistematicamente con questa girandola di movimenti si fa trovare in superiorità numerica. Questa volta Fombalmosa prova il lancio lungo a cercare Behrens, sovrastato è di testa da Sauter, recupera Parola dalla parte opposta, trova la sponda ancora in Behrens, allarga sulla destra per Zanotti che va un po' ad incartarsi all'ultimo tocco nel duello con Emanuel, è proprio del difensore italiano, la rimessa laterale sarà in favore dello Zurigo, si accinge a batterla Folken che va all'indietro su Sauter all'altezza dei propri 35 metri, se ne è dato un altro giro d'orologio, sono 40 i minuti già disputati all'AIL Arena con Lugano, lo ripeto ancora una volta, avanti meritatamente per 2-0 fin qui il miglior a Lugano e anche per distacco di questo primo scorcio di stagione. Prova ancora una volta lo Zurigo di impostare, sale altissimo Zanotti contro Folken, si va centralmente, è il bel velo di Keni a liberare Mai, poi la trattenuta di Gheorghiu nei confronti di Comenenzia, in questo caso l'arbitro che era alle due passi si accontenta di accordare la punizione allo Zurigo, poteva forse starci con cartellino giallo nei confronti di Gheorghiu, meglio così per il numero 8 del Lugano. Avanza ora lo Zurigo, lo fa con Berisha, parte un lancio sul palo più lontano dove c'è la chiusura lucidissima di Zanotti che di testa appoggia all'indietro per consentire a Fombalmosa di eventualmente recuperare questo pallone con l'uso delle mani, preferisce invece tenerlo tra i piedi il portiere del Lugano che al solito, non avendo avversari che lo vanno a disturbare, non ha nessunissima fretta prima di andare a giocare questo pallone, poi lo recupera sì con le mani e lo tocca lateralmente per Mai, visto che Comenenzia era andato in disturbo. Scollegatissimi i movimenti della pressing dello Zurigo, c'è sempre almeno un uomo in maglia nera libero che si propone per il portatore di palla, come in questo caso Del Croix sulla sinistra, dentro per Berenz, spara la porta, controllo un po' macchinoso che riesce però a essere funzionale perché tocca con Gorgic, chiude la combinazione, si immola lì nel cerchio di centrocampo efficacemente a rallentare l'avanzata bianconera e Sauter, e poi però sul successivo duello c'è un alto fallo dello stesso Sauter nei confronti di Steffen, ha perso la pazienza e Marcel Kohler. Sono già pronti due cambi, ancora prima dell'intervallo entreranno in campo Perea e Spadanuta. Evidentemente lo Zurigo ha bisogno di un elettroshock per entrare finalmente in partita, per dare un senso a questa trasferta qui in Ticino. Del Croix di nuovo nella metà campo dello Zurigo, Pilström salta ancora una volta di netto Ozza, è uno spettacolo Pilström, la combinazione con Cimignani, il pallone non arriva a destinazione, poi lo recupera lo stesso Cimignani, c'è stato un tocco anche dell'arbitro visto che il possesso rimane bianconero, allora il direttore di gara lascia giocare, avanza Papadopoulos da questi all'indietro nel cerchio di centrocampo per Mike, che va di prima intenzione sul centro sinistro per Bislimi, ha la possibilità di appoggiare corto su Del Croix, lo fa, Del Croix dentro per Cimignani, ancora per l'Haitiano sui 40 metri, apre sull'estrema mancina per Pilström, appoggiato sulla linea laterale, Pilström torna per qualche passo all'indietro e si rifugia di nuovo su Bislimi, che senza fretta scarica centralmente per Lucas Maia, 43esimo in corso, 2-0 Lugano, avanza il tedesco, si sbraccia perché vorrebbe sempre il pallone Papadopoulos, si preferisce tornare a sinistra, ancora da Bislimi, da questi a Lucas Maia. Lucas Maia che chiama in causa Fombalmos, ha salito sui 45 metri addirittura, da questi a Papadopoulos, non è contentissimo, vuole sempre la perfezione Matteo Crocitorti, si sbraccia, si riparte intanto da Fombalmos, quindi ancora Lucas Maia, mentre Spadanuda e Perea sono sempre l'impaziente attesa che il gioco si fermi per poter fare il loro ingresso in campo, ripeto, addirittura prima della fine del primo tempo, un segnale inequivocabile della scocciatura di Marcel Kohler.
1: Sì, però se il pallone continua a essere giocato da Lugano credo che dovrà aspettare la pausa.
0: Sì, sì. Beh, ci saranno comunque un paio di minuti di recupero perché ci si è fermati, certo, per il cooling break. Intanto può avanzare Del Croix, tocca per Cimignani, è libero a destra Zanotti, Cimignani lo vede forse con un attimo di ritardo, poi se la mette sul mancino, finisce giù, ha tergiversato un po' troppo Cimignani, poi per trattenuta ci sarà punizione in favore dello Zurigo qui a come Pilström in una delle occasioni precedenti, un po' egoista il francesino, aveva diverse opzioni per far affluire con più rapidità la manovra verso la porta di Lindner, ha tergiversato col pallone tra i piedi e ha finito col perderlo. Vediamo un po' chi sono i due cambi effettuati dalla formazione di Marcel Kohler, fuori Berisha, uno dei due giocatori ammoniti, l'altro sostituito è Krasnici, e dunque dentro Perea a fare coppia con Akeni sul fronte offensivo e dentro Spadanuda, altro giocatore a vocazione piuttosto offensiva, d'altra parte è Paolo sotto di due reti, lo Zurigo non ha molte alternative, deve rischiare qualcosa.
1: Eh sì, perché altrimenti rischiava di rimanere sempre così un po' basso, dando spazio alla manovra bianconera. Abbiamo visto come il Lugano poi è capace di offendere, una mossa che ci può stare, una, è come togliere il portiere nell'occhio, insomma, anche due cambi prima della pausa per dare una sveglia alla squadra.
0: Intanto perde palla Lucas Maia sulla pressione proprio del nuovo entrato Spadanuda, che si incarta un attimo, deve uscire, allargarsi prima di far ricominciare la manovra all'indietro da Ozza, il tocco corto per Camberi, ancora Ozza centralmente per Schödler, Schödler col piatto destro apre sulla fascia sinistra per l'inserimento di Falken, parte il cross, ruba il tempo a Del Croacheni ma impatta male, il pallone esce abbondantemente alla sinistra della porta di Fombalmos, avrà tempo evidentemente anche con l'aiuto dei propri video analyst Mattia Crocitorti di eventualmente studiare qualche contromossa dopo questo doppio cambio effettuato da Marcel Kohler. Ripeto, è fuori Krasnici e Berisha, dentro al loro posto un attaccante puro come Perea e Kevin Spadanuda, rilancia Fombalmos, chiuso in sandwich Pilström, c'è il recupero di Comenenzia mentre vengono annunciati due minuti di recupero, porta palla largo Ozza sulla fascia di destra, il traversone direttamente però nei guantoni di Fombalmos che era lì appoggiato sulla linea dei 5 metri da Fombalmos, con le mani rapidamente centralmente per Bislimi, Bislimi con calma si appoggia su a Pilström, un po' pigro questo pallone, c'è l'intervento duro nei confronti di Pilström con un altro cartellino giallo questa volta sul conto di Comenenzia. e dunque sono tre i giocatori dello Zurigo ammoniti. Era un po' corto l'appoggio di Bislim, è stato bravo comunque Pilström a mettersi davanti al proprio avversario che lo ha colpito completamente fuori tempo. Si rialza per fortuna senza danni il giovane svedese, autore anche lui e di nuovo di una prestazione più che incoraggiante.
1: C'è due ammoniti dello Zurigo per tra virgolette merito suo.
0: Sì, esatto, anche questo insomma va messo, se non proprio referto dal punto di vista strettamente statistico, ma nel calderone di quello che poi viene fuori essere il giudizio definitivo di una prova davvero molto molto consistente. E Pilström, che sembra un altro giocatore rispetto a quello spaesatissimo arrivato l'anno scorso, non va peraltro dimenticato spesso, magari anche noi in primis commettiamo questo errore, si parla di ragazzi molto giovani, lui è arrivato in Ticino a soli 18 anni per la prima volta lontano da casa in un paese con una cultura, un clima, una lingua diversi, ci ha messo un po' insomma a svolgere il proprio apprendistato. Adesso è assolutamente all'altezza dei titolari, una risorsa in più per la formazione di Crocitorti, che è stato bravo a valorizzarlo dopo averlo a lungo aspettato. Pilström, che soprattutto in fase di non possesso ha fatto un upgrade davvero notevole, va proprio a ridosso alla bandierina del calcio d'angolo a vincere un duello con Perea e a consentire a Lugano di ripartire con un rinvio affidato a Fombalmosa, rinvio che probabilmente sarà l'ultimo pallone toccato in questo primo tempo dominato dai bianconeri. Fa salire tutti quanti Fombalmosa, rilancia mentre arriva il fischio di Lucas Fendrick che manda tra gli applausi del pubblico e le due squadre negli spogliatoi. Lugano avanti per 2-0, doppietta di Berenz prima al sedicesimo con un tocco sotto all'altezza del primo palo dopo traversone di Cimignani e poi di testa con una gran conclusione salendo in cielo su una punizione battuta da Gheorghi. Cioè 2-0, che è specchio fedelissimo del di vario enorme visto fino a questo momento tra le due formazioni. Studio.
1: E come diceva più volte Omar Gargantini, è il miglior a Lugano della stagione quello visto nei primi 45 minuti dell'AIL Arena contro lo Zurigo. Dopo la pausa seguiremo logicamente anche la ripresa. Prima di dare un po' di spazio anche alla musica, per tener fede insomma alla trasmissione Sport e Musica, un aggiornamento che riguarda il moto mondiale, la MotoGP, il Gran Premio della Gran Bretagna. Vittoria andata allo spagnolo Raul Fernandez, che lo ricordo aveva sorpreso in partenza il pilota che era partito dalla pole position Jorge Martin, che si è dovuto accontentare della seconda posizione, podio completato dall'italiano Marco Bezzecchi. E ora, come promesso, un po' di musica firmata Rete 1.

si fa così. L'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le proprie forze armate dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto odierna nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, né Fatahstan né Hamastan, ha poi aggiunto con un pizzico di sarcasmo Netanyahu. Dal canto suo, Hamas, tramite un suo non precisato funzionario, citato dall'agenzia francese AFP, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono far pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Gli attacchi sferrati nello Yemen dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno causato la morte di almeno 4 soldati delle forze governative riconosciute a livello internazionale e il ferimento di altri 20, secondo quanto riferito all'AFP da 2 fonti militari. Il bilancio iniziale è stato causato da attacchi contro la città yemenita di Mokha e le zone circostanti, nonché contro Kohah, a sud della città portuale di Adeida, come hanno affermato le stesse fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime, dopo che gli Houthi avevano annunciato di avere preso di mira forze e attrezzature militari sulla costa del Mar Rosso. Secondo i media iraniani, l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Massoud Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo. I due, riporta tra gli altri media iraniani l'emittente statale Press TV, hanno discusso a lungo delle sfide che l'Iran deve affrontare, tra cui le esigenze di sostentamento della popolazione, la terza guerra di aggressione in corso, le prospettive future, gli sviluppi militari e la collaborazione economica con i partner stranieri. Previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera, tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare al nord, nelle Alpi e nel Giura, con possibili raffiche di vento in prossimità dei temporali. Domani in tutto il paese ancora soleggiato e dal pomeriggio ancora sviluppo di cumuli, con qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.
2: La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 6 km con ritardi di circa un'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Anche sul passo del San Gottardo la circolazione è intensa e al momento sono da prevedere ritardi fino a 20 minuti in direzione nord. Nei Grigioni rallentamenti anche sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Nella regione di Berna infine code e ritardi fino a 25 minuti a causa di un veicolo in avaria sulla 1 tra Kirchberg e Schönbühl in direzione di Berna. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, alla stazione di carico della Furka ad Oberwald sono segnalati ritardi di circa mezz'ora.
0: Sport e musica.
3: Tra pochi istanti il secondo tempo alla IL Arena tra Lugano e Zurigo. Lugano che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Kevin Behrens. Zurigo che ci ha capito davvero poco, costringendo il proprio allenatore Marcel Kohler a operare già 2 cambi prima della fine del primo tempo, volendo dare appunto una svegliata, un segnale alla propria squadra. Una terza giornata, lo ricordo, che ieri ha visto il successo del Servette per 2-1 sul Grasshopper e il pareggio tra Losanna e Young Boys, mentre alle 16:30 altre 3 partite: Basilea Thun, Sion Vaduz e San Gallo Lucerna. Per quanto riguarda la MotoGP, prima di dare la linea a Omar Gargantini per il racconto del secondo tempo, ricordo l'ordine d'arrivo del Gran Premio classe MotoGP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Vittoria andata a Fernandez davanti a Martin e Bezzecchi. Calcio d'inizio che sarà affidato alla Lugano. La radiocronaca del secondo tempo è affidata a Omar Gargantini.
4: E a dare il là questa ripresa che inizia proprio in questo istante è il bomber della prima frazione, Kevin Behrens, il tedesco, autore della doppietta che sta permettendo con pieno merito al miglior lugano della stagione di essere avanti in maniera abbastanza agevole sul proprio avversario. 2-0 da prima al sedicesimo con un tocco sul primo palo e dopo traversone di Cimignani dalla sinistra, e poi al 34esimo con un perentorio poderoso colpo di testa salendo in cielo sulla punizione battuta con la solita lucidità da Gergic. Lugano in campo con gli stessi effettivi che hanno portato a termine il primo tempo, che attaccherà in questa ripresa da destra verso sinistra rispetto alla nostra posizione microfonica. Parte subito un lancio di Gergic a cercare Behrens, esce dai 16 metri per anticiparlo Lindner. Zurigo che invece, come diceva giustamente Paolo Laurenti, due cambi li ha già effettuati in chiusura di prima frazione, dentro Spadanuda e Perea al posto di Berisha e Krasnici per dare alla formazione di Collera un volto un pochino più offensivo, perché Perea è un attaccante per quanto agisce come ala destra. A sinistra c'è Emanuele, il centravanti è di nuovo Kenny. Lugano in possesso di palla, Lugano che spera almeno fino alle 18:20 di essere solo in testa alla classifica dopo il pareggio del Royal Boys, aspettando di vedere cosa farà il Sangallo, che teoricamente nella sfida casalinga contro il Lucerna dovrebbe riuscire a vincere. C'è però un gap di 2 ore e mezzo tra la prestazione di Bianconeri e quella dei vincitori dell'ultima Coppa Svizzera, allora appunto il Lugano potrebbe anche gustarsi e qualche ora da solo al comando del campionato che peraltro è davvero solo alle sue fasi iniziali. Buona combinazione Behrens per Pizzo, anticipato con la punta del piede da Ozza, recupera però Bislimi sui 20 metri, apre immediatamente a cercare Zanotti, lato corto dell'area di rigore sull'auto di destra, prova a puntare il proprio avversario, torna sui suoi passi, scarica indietro per Papadopoulos, sta in la cross della Greco, pallone che ricade in area di rigore, impatta di testa Steffen che però viene colpito al volto, rimane a terra dolorante il capitano del Lugano. A Crocitorti Mima è stato colpito con una gomitata, chiede che il VAR vada a verificare quanto accaduto, entrano immediatamente i sanitari della formazione bianconera. Paolo, comunque la prima sensazione in questi primissimi scampoli di ripresa è che Lugano non abbia nessuna intenzione di voler speculare, continua ad avere in mano il pallino del gioco della partita.
3: Sì, intanto scontro tra facce, tra Steffen e un difensore dello Zurigo, quindi non credo ci siano gli estremi per un calcio di rigore, però sì, l'ha preso il naso, il dolore fortissimo. Sì, un Lugano che per il momento sembra voler continuare quanto espresso nel corso della prima frazione, quando davvero lo Zurigo è stato messo sin da subito, lo dicevamo già dopo un paio di minuti, alle corde.
4: Poi qualcuno potrà anche obiettare, ma lo Zurigo insomma non è una grande squadra, è destinata

0: più malleabili, è comunque la squadra più forte, deve far valere appunto questa maggiore forza, e quest'oggi il Lugano sta dando davvero una grande prova a livello di atteggiamento e concentrazione.
1: Tanto Stefano è transitato davanti a Crocitorti, ha mimato, ha preso un colpo alla bocca, però nulla di grave, è già pronto eventualmente a rientrare quando riceverà il via libera dal quarto uomo, deve aspettare un minuto da regolamento. Intanto Zanotti prova a sfondare sull'auto di destra, si allunga però il pallone e oltrepassa la linea di fondo campo, con Lugano appunto per qualche istante in 10 uomini. Deve trascorrere un minuto prima che il giocatore che è stato curato dai sanitari possa rientrare in campo. Prova a ripartire lo Zurigo con Ozza, invitato da Kohler a accelerare lo scarico su Perea, sempre sulla destra, ancora Ozza che ricomincia centralmente da Camberi, scalpita Stefan a bordo campo, Comenenzia che si è abbassato in mediana, chiama palla largo sulla destra, ancora Ozza, esce a disturbarlo Pilström, Ozza lo salta, va al cross, mette fuori di testa Mai, prolunga il disimpegno a Cimignani, poi Pilström per il nuovo entrato a Steffen che a campo è una 2 contro 3, Steffen simbola verso l'area di rigore, entra i 16 metri, la sterzata per provare a saltare Camberi, attende l'arrivo di qualche compagno, ancora Steffen per le forze volanti, ma dentro per Berens, il tocco sotto, ma era questa volta al di là di tutti i difensori dello Zurigo, l'attaccante tedesco, dunque in posizione di fuori gioco, bella giocata è comunque di Renato Steffen, mi sembra non ci siano dubbi è sul fuorigioco di Berens, posizione che peraltro andrà certificata dall'intervento del VAR, però qui Steffen autore e Paolo Giunotti, ma giocata sì, lo schermo gigante della IEL Arena ripropone il fuorigioco di almeno un metro e da parte di Berens, però bravo Steffen a far salire un po' la squadra e in mezzo tra gli avversari a mettere questo pallone dei 5 metri.
0: Sì, già in diretta sembrava posizione irregolare, però sì, lui è stato bravo perché sembrava fosse anche incespicato sul pallone, invece poi era riuscito comunque a servire il compagno lì tutto da solo in area di rigore.
1: Ancora Lugano, col petto Bislimi mette giù, scarica l'indietro su Del Croix che ricuce ulteriormente a ritroso su Lucas Mai, ripiegato all'altezza del cerchio di centrocampo all'interno della propria metà campo, quindi Bislimi e poi a Fombalmosa, al solito molto alto. Fombalmosa apre per Mai in posizione di terzino sinistro con l'esterno, sbaglia il tocco per Gheorghiç, rega la palla allo Zurigo che può provare a ripartire con Schödler e va da spada nuda in un fazzoletto davanti alla panchina della sua squadra. Tocca all'indietro, Camberi, Sauter, siamo di nuovo nella metà campo dello Zurigo, l'apertura sulla sinistra per Folken all'indietro ancora per Sauter, da Sauter per Lindner, il portiere dello Zurigo, quando se ne sono andati i primi 7 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 2-0 Lugano, la sponda aerea di Acheni per Perea, bravissimo qui Del Croix ad andare a chiudere, a non fare una piega con la corpo, a spostare letteralmente l'attaccante colombiano, facilitando così il disimpegno difensivo, parte in mezzo di Fombalmosa, scatta dietro tutti i difensori, ma in posizione regolare Steffen, solo in area di gol davanti al portiere, gol 3-0 Lugano, probabilmente Renato Steffen la chiude qui, Berens ha fatto un passo per andare incontro a Fombalmosa, si è aperta un'autostrada, ci si è buttato dentro e Steffen viene applaudito e abbracciato dai suoi compagni Fombalmosa per questo assist davvero irrinunciabile, Steffen è stato lucidissimo davanti al portiere a batterlo imparabilmente, Lugano 3 Zurigo 0, Paolo, non è ancora game over, ma davvero a questo punto poco ci manca.
0: Sì, perché comunque non c'è stata alcuna reazione all'inizio di questa ripresa dello Zurigo e la Lugano ha continuato qui, clamorosa topica però della difesa dello Zurigo, con il difensore che sale per lasciare in fuorigioco Steffen che era scattato nettamente in posizione regolare.
1: Sì, sotto la linea di metà campo.
0: Esatto, poi bravissimo Steffen perché insomma nelle ultime partite qualche gol da tu per tu col portiere lo aveva sbagliato, però lui ha un carattere e una testa davvero forte ed è riuscito a battere a tu per tu Lindner con tanto tempo a disposizione per pensare alla decisione giusta da prendere e alla fine è riuscito a prendere quella più opportuna.
1: Sì, c'è davvero un bel clima, un bel entusiasmo oggi qui alla IEL Arena. Ripeto, siamo solo la terza di campionato, ma questo Lugano che ancora ha ampi margini di miglioramento, soprattutto quando la rosa verrà è completata, inizia davvero a far sognare. Tra l'altro a questa giocata sull'asse Fombalmosa Steffen, che avevamo già visto un paio di volte con Zaipi, a cercare appunto il lancio per l'incursione del centrocampista che si buttava alle spalle di Berenza, è uno schema evidentemente studiato

0: insomma, quando si dice che la cura quasi maniacale dei dettagli può fare sempre di più la differenza, beh, e questa ne è una conferma. Lugano che non sembra però minimamente intenzionato ad accontentarsi, anche se tra un po', forte del triplo vantaggio, è probabile che Mattia Crocitorti inizi ad attingere alla sua panchina per appunto gestire al meglio le forze dei suoi giocatori in vista dei prossimi impegni.
1: Un'osservazione, permettimi, Omar, si è parlato tanto, ma soprattutto nella scorsa stagione, anche dell'incapacità del Lugano di trovare la via della rete. È vero che ha affrontato il Duca Gini e la Runavik, però il Lugano in questa stagione, in 6 partite, non ancora finita questa, ha già segnato 16 gol ed ha portato in rete 7 giocatori.
0: Insomma, mi hai fatto una parte dei compiti che sarei eventualmente andato a dover svolgere in serie di commenti, però sì, è già una macchina da gol e da vittorie finora in questo primo scorcio di stagione la formazione bianconera. Hai detto bene, guai a farsi prendere da un'enfasi esagerata, perché la caratura degli avversari non è assolutamente di primissima fascia, però il Lugano il suo lo sta facendo. Altro recupero di Stefan, si invola Pilström, punta Camberi, Pilström arma il destro, il pallone rimpallato, recupera sui 40 metri per Ogorgic che rallenta, combinazione con Abislimi, si apre sulla destra Zanotti, viene ignorato, ma il Lugano si muove a memoria, c'è sempre almeno una doppia opzione per il portatore di palla. Lugano si sente lo stadio, si fa sentire mentre è stata mutolita la curva dello Zurigo. Zanotti al vertice dell'area di rigore, torna indietro di qualche passo, combina con Aberenza che però era rientrato da una precedente posizione di fuorigioco, si scusa con i compagni, sfuma questa opportunità per la formazione bianconera, ma davvero piatto. Encefalogramma piatto quello dello Zurigo a livello di reazione, di presenza in campo fin dal primo minuto. Si è capito subito che questa era una partita che sarebbe stata gestita da Lugano, poi che ci saremmo ritrovati sul 3-0 all'inizio del secondo tempo probabilmente no, ma che il Lugano fosse in giornata assolutamente l'abbiamo capito. Intanto i due schermi luminosi hanno mostrato il numero degli spettatori, mi sfugge il dettaglio, ma siamo comunque sopra le 7000 unità e dunque anche oggi splendido colpo d'occhio qui nella nuova casa della Lugano, ed è chiaro che continuando con questo tipo di risultati probabilmente anche qualcuno ancora restio andrà a sottoscrivere un abbonamento. Cross nella rigore bianconera, controlla Perea sul secondo palo, si allarga un po' troppo sulla propria destra, gli chiude lo spazio Fonbalmoussa, Perea spara sull'esterno della rete, per un attimo ha perso le distanze la difesa del Lugano, Perea era libero sul secondo palo, è stato bravo Fonbalmoussa a obbligarlo ad allargarsi ancora di un passo così da chiudere è l'ultimo pertugio e obbligarlo a calciare sull'esterno. Attenzione però, perché siamo sì 3-0, ma la partita è ancora molto lunga.
1: Ed è stato bravissimo in questo frangente, davvero furbo, con grandissimo mestiere Del Croix, perché sul pallone alto è andato a dare una piccola ancata a un altro giocatore che era pronto a staccare, mettendolo fuori causa. Davvero un'accortezza da giocatore d'esperienza. Tra l'altro devo correggere però i miei compiti, perché sono 8 i giocatori andati in rete nel Lugano, non 7.
0: Ma sei appena rientrato, quindi insomma il famoso Excel è ancora da mettere a posto. Fallo nei confronti di Perea, adesso comprensibilmente fisiologicamente il Lugano sta tirando un po' il fiato, forse ha staccato anche il piede dall'acceleratore dal punto di vista dell'attenzione e sta concedendo un po' di spazio al proprio avversario. C'è un calcio di punizione a circa 30 metri dalla porta di Fonbalmoussa, che sta dando indicazioni ai componenti della barriera, non dovrebbero essere più di 2, Stefan e Pilström per la precisione, su questo calcio di punizione che permette alla squadra di Marcel Koller di portare avanti tutti i suoi colpitori. La linea difensiva del Lugano rimane appoggiata sui 16 metri, c'è il fischio di Fendrich, c'è soprattutto la rincorsa di Spadanuta, pallone che però non trova correzione alcuna, e anche per il buon lavoro in fase di non possesso da parte di Behrens, pallone che potrà essere rimesso in gioco da Fonbalmoussa. Siamo quasi all'ora di gioco, vediamo che Mattia Crocitorti sta parlando con due dei suoi principali collaboratori per decidere a quali giocatori della panchina mandare in campo. Ricordo che ci sono a disposizione Kelvin, Kendusi, Bixel, Beckham, Castro, Aydin, il rientrante Marques, Dos Santos, Moncada e il secondo portiere Kibart, l'unico assente è Aglioschi. E dunque c'è solo l'imbarazzo della scelta per Mattia Crocitorti, che evidentemente penserà al momento dei cambi anche alle prossime partite. Cimignani nel cerchio di centrocampo, liberissimo Pilstrom sulla sinistra, va per via centrale Cimignani sui 20 metri, ecco servito Pilstrom, forse con un attimo di ritardo, Pilstrom lo mette sul destro, ancora per Cimignani, non ha la linea di tiro, la mette allora sul destro, prova a caricare la conclusione che si alza sopra la traversa della porta di Lindner, anche in questo caso sull'asse Pilstrom Cimignani, forse Lugano avrebbe potuto fare un po' meglio, però ormai lo Zurigo concede ampie praterie e non escludo assolutamente che prima o poi Lugano possa trovare anche la via del quarto gol. Dicevamo del calendario, l'abbiamo già sottolineato, giovedì alle Faroe retour match del Q3 di Conference contro il Runavik, domenica qui a Cornaredo il primo turno di Coppa Svizzera è contro il Vedeggio, mentre c'è una scorribanda di Perea che guadagna il fondo campo, lo vanno però a stoppare inefficace il raddoppio di marcatura del Croa e Gergic, quindi a seguire e ci sarà, salvo a terremoti, l'andata del playoff che porta alla fase campionato di Conference, Lugano contro Maccabi e Tel Aviv, quindi la partita col Sangallo del 23 di agosto è quasi certo che verrà rinviata, perché le squadre svizzere che accedono ad un playoff hanno questo privilegio per poterlo preparare nel migliore dei modi, e poi entro fine mese ancora il retour match contro il Maccabi che disputa le sue partite casalinghe a Batumi in Georgia, dunque senza l'aiuto del pubblico, un avversario sulla carta assolutamente abbordabile alla portata del Lugano per raggiungere quello che sarebbe il primo obiettivo dichiarato, centrato di questa stagione, disputare appunto una fase a campionato, poi non per forza in ordine di importanza arrivano anche un piazzamento nella Championship Group, dunque nei primi sei del campionato e soprattutto la finale di Coppa. Sia di Sten ancora Pilstrom, lo cerca Gergic in spaccata, è andato come Nenzi ad impedire questa verticalizzazione, allora Lugano può ripartire esattamente all'ora di gioco e da Bill Slimi allarga per Zanotti Berenz spalla alla porta con calma, il tedesco va all'indietro ancora su Bislimi, chiamano palla centralmente Papadopoulos, e mai Bislimi dice calma, ragioniamo, non c'è nessuna fretta, non c'è nessuna urgenza, siamo avanti per 3-0, allora il Lugano torna a ricucire la propria manovra ad ampio respiro, va a sinistra da Del Croix, centralmente per Cimignani, resiste alla carica di Comenenzia, quindi Pilstrom che ancora una volta si prende beffa di Ozza, lo salta, poi torna sui suoi passi, gioca davvero sul velluto il giovane svedese Del Croix per vie centrali, Gergic, Bislimi, Steffen tra le linee, c'è largo sulla destra Zanotti, porta palla Steffen, arriva anche Gergic, lo serve Steffen, Gergic sul destro, purtroppo perde il controllo col pallone, aveva fatto un movimento perfetto nell'inserimento Gergic e al momento di mettersela sul destro e andare alla conclusione purtroppo si è dimenticato del pallone e questa azione è sfumata, graziato lo Zurigo che rimane aggrappato ancora ad una piccola speranza, ma è di nuovo il Lugano in possesso, ancora con Gergic sui 40 metri, questa volta apre sulla destra per Zanotti che può cercare l'uno contro uno, parte il traversone nell'area piccola, esce con i pugni Lindner in anticipo su Steffen e su Berenz, anche colpito duramente nello scontro col portiere, va a sincerarsi delle loro condizioni il direttore di gara, insomma Paolo al minuto 17 di questo secondo tempo, la sensazione che possa essere più vicino il Lugano al quarto gol che non lo Zurigo al 3-1.
1: Sì, davvero un bel messaggio anche che sta dando il Lugano, insomma non vuole alzare il piede dall'acceleratore, continua a premere, continua a voler andare ad aumentare il proprio vantaggio, ora però appunto c'è spazio per qualche cambio in una partita insomma che potrebbe insomma ancora riservare qualcosa alla formazione bianconera.
0: Esatto, fuori Pilstrom, applauditissimo dal pubblico, degno dentro Daniel Dos Santos, forse in assoluto il giocatore più in ritardo a livello di condizione e di brillantezza, numero 27 che tanto bene aveva fatto nel girone di ritorno della passata stagione e che Lugano pazientemente sta aspettando una mezz'oretta di a campo per provare a ritrovare le migliori sensazioni, viene attaccato in maniera regolare questa volta da Comenenza, poi però sulle 40 metri c'è l'implacabile recupero di Bislimi che tocca con la punta del piede all'indietro per Papadopoulos nella propria metà campo, quindi mai in un fazzoletto, ancora Bislimi, ancora Steffen, ancora Bislimi, è un Lugano, è davvero molto molto bello da vedere, cerca la giocata sulla verticale per provare a liberare il tiro proprio a Dos Santos, il pallone non lo raggiunge, c'è dalla parte opposta l'anticipo ancora di Del Croix nei confronti di Perea e quindi il tocco in fallo laterale di Comenenza, Marcel Koller sembra aver alzato bandiera bianca, si è seduto ormai da qualche minuto il tecnico dello Zurigo sulla propria panchina, evidentemente oggi il messaggio non passa, lo Zurigo non sembra avere le risorse, i mezzi la determinazione e anche la convinzione per poter rimettere in discussione l'esito di questa partita. 3-0 Lugano, minuto 18 della ripresa. Zanotti continua ad imperversare largo sulla fascia di destra, sulla trequarti offensiva, va di nuovo all'indietro per Bislimi, il tocco per Gergic che scarica ulteriormente ritroso su Lucas Mai. Steffen che si è abbassato ai mediani, buona prova oggi da parte del capitano, decisamente buona, molto mobile, molto lucido nel farsi trovare spesso tra le linee anche in posizione più bassa, partito più centrale rispetto alle ultime partite. Quindi Dos Santos, il tocco per Bislimi, Bislimi che va largo da Zanotti, Zanotti ancora per Dos Santos, Dos Santos gira su se stesso per resistere a spada nuda e poi va di nuovo da Bislimi che senza fretta tocca centralmente su Gergic, da Gergic a Papadopoulos, Papadopoulos lì sulla linea di centrocampo, allarga per Bislimi. Anche il linguaggio del corpo dice che i giocatori dello Zurigo verosimilmente non ci credono più, non c'è mai una feroce aggressione sul portatore di palla, prova che Papadopoulos può buttarsi dentro, arriva fino ai 20 metri, poi ne viene fuori un destro abbastanza strozzato e velleitario che finisce nei guantoni di Lindner. Ma davvero ormai i giochi mi sembra di poter dire, Paolo, che siano fatti e quindi Lugano può anche gestire, può anche controllare questa partita da qui alla fine e poi mettersi comodo, insomma, nell'andare a guardare le altre tre partite del pomeriggio. Oggi, contrariamente alle abitudini, ci sono oggi, diciamo, in questo terzo turno due partite di sabato e quattro di domenica. Di solito c'è un'equa ripartizione, ma gli impegni di giovedì di quattro squadre svizzere hanno fatto sì che di domenica vengano disputate quattro partite, le di 16:30 Basilea, Tunza, Gallo, Lucerne, Sion, Vaduz. Il Lugano potrà mettersi comodo e guardare cosa faranno le proprie avversarie, godendosi per almeno un paio d'ore il primato in solitudine. Pronti altri due cambi intanto nelle file dell'FCZ che manovra peraltro a distanza di sicurezza dalla porta di Fonbalmossa, si butta dentro in posizione della destra, Spadanuda prova a guadagnare il fondo campo, va a chiuderlo Daniel Dos Santos concedendo allo Zurigo il secondo tiro dalla bandierina della sua partita, già battuto quattro corner. Invece la formazione bianconera sale, Ozza per calciare col destro con parabola ad uscire, salgono tutti i colpitori, ripiega a pieno organico il Lugano a protezione di Fonbalmossa sotto la curva presidiata dai tifosi arrivati da Zurigo. Entreranno Bangura e Di Giusto, alla prossima interruzione parte il cross, stacca di testa e mette fuori Lucas Mai, lo fa però sui piedi di Folken che calibra il controcross, stacca di testa ma incrocia troppo Schödler, a pallone è fuori di 4-5 metri alla destra della porta di Fonbalmossa, con il quarto uomo che va a verificare la tenuta, l'abbigliamento dei due giocatori dello Zurigo. Koller vorrebbe che il cambio venga effettuato il prima possibile, non sembra però sia ancora tutto pronto e allora nel frattempo il gioco è già ripartito. Minuto 21 del secondo tempo, tra poco anche il cooling break, il disimpegno di Fonbalmossa a cercare Berenza che stacca di testa, anticipato però nel duello aereo da Camberi. Sulla seconda palla arriva Steffen, rimontato da Comenenzia che si sbraccia per liberarsi del capitano del Lugano, si allarga sulla destra, è un po' solo, va centralmente da Perea col tacco per Spadanuda, attende l'arrivo a rimorchio di Schödler per vie centrali, prova ad aprire per Emanuele sulla sinistra e la tackle vincente con perfetta scelta di tempo di Papadopoulos che poi viene rimontato fallosamente, messo giù punizione in favore del Lugano e approfitta di questa interruzione Marcel Kohler per finalmente perfezionare i suoi due cambi. Vengono richiamati Emanuele per far posto a Di Giusto e poi dovrebbe uscire anche Comenense si è avvicinato alla panchina semplicemente per dissetarsi. Il secondo sacrificato è Schödler, dentro al suo posto Bangura. Quattro cambi già effettuati e da parte della formazione ospite, mentre il Lugano è fermo all'unico avvicendamento, quello che ha visto Dos Santos prendere il posto di Pilström. L'arbitro consulta il proprio cronometro ed è probabile che vada a fermare tutto quanto per il cooling break. Detto e fatto, ci fermiamo per un istante anche noi. A te Paolo.
1: Sì, per quanto riguarda lo Zurigo apparivano profetiche le parole di Marcel Kohler, l'allenatore dello Zurigo, che nel contributo che abbiamo messo in onda all'interno dell'edizione delle 12:45 di Retorno Sport diceva non siamo ancora al livello a cui vogliamo arrivare. Beh, forse è stato anche ottimista, per quanto la sua squadra non riesce a mettere in campo quest'oggi in casa di un intrattabile Lugano, come sentito dal racconto di Omar Gargantini in vantaggio vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta di Behrens nel corso del primo tempo e alla terza rete di Renato Steffen. Poco fa sempre Omar Gargantini ha ricordato come si completerà il terzo turno: Basilea Thun, Sion Vaduz e San Gallo Lucerna alle 16:30. La classifica per il momento è evidentemente ancora parziale, ma vede il Lugano primo con 9 punti davanti allo Young Boys, che ieri ha perso i primi punti per strada pareggiando, facendosi rimontare due reti dalla Losanna, e poi a San Gallo 6, ma San Gallo, come sentito, deve ancora giocare, lo farà tra circa un'ora. Sul fronte delle altre notizie sportive, ricordo che il Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP è stato vinto dallo spagnolo Fernandez. Oggi si concluderà tra l'altro anche il Tour de France femminile con l'ultima tappa nei dintorni di Nizza. Il cooling break è terminato, quindi ultimi 20 minuti abbondanti del secondo tempo alla IL Arena tra Lugano e Zurigo.
0: Con Kendosi e Moncada pronti a entrare in campo, credo che tra i sacrificati ci sono, vediamo un po', no, per il momento ricominciano, sono ancora in campo gli 11 che avevano chiuso la prima metà del secondo tempo. Insomma, l'avvicendamento, il doppio avvicendamento verrà effettuato alla prossima di interruzione. Colpo di testa a mettere il pallone in out di Ozza, chiama adesso il cambio Mattia Crocetorti, evidentemente voleva spezzare ancora ulteriormente il ritmo potenzialmente a disposizione del proprio avversario. Esce Renato Steffen, no Steffen aveva capito che sarebbe uscito lui, stava girando la fascia a Gergic, invece Steffen rimane in campo. Esce Bislimi, il giocatore con più minuti nelle gambe dall'inizio della stagione, dunque 20 minuti che serviranno e come per non portarlo fuori giri. E poi anche Behrens viene richiamato in panchina, dentro Kendusi e dentro Moncada. Cambia poco nulla dal punto di vista strettamente tattico, anche se Moncada evidentemente ha caratteristiche agli antipodi come centravanti rispetto a Behrens, mentre Kendusi va a essere impiegato al fianco di Gergic. 20 minuti al termine, Lugano 3, Zurigo 0. Tanto Paolo, mentre Dos Santos tocca il pallone per Kendusi, che prova a mettere in movimento Moncada in area di rigore, il pallone arriva però alle spalle dell'honduregno, quindi alleggerisce la difesa dello Zurigo. Dicevo, hai citato le parole di Marcel Koller che abbiamo proposto in una delle edizioni di Rete 1 Sport. Beh, aggiungiamo che avremmo voluto volentieri sentire anche Alessandro Mangiarratti, che tra l'altro è qui presente, il direttore tecnico dello Zurigo, ma precisa richiesta, l'ha detto stampa del club zurighese, ci ha negato questa possibilità. Steffen sul fondo campo, parte il traversone sul primo palo, dove però Linder è in anticipo su Moncada, e anche questo tipo di scelte segnalano forse che qualcosa non funzioni davvero alla perfezione negli ingranaggi del nuovo Zurigo, perché se la terza giornata non è possibile parlare, fare una chiacchierata a 360 gradi con il direttore tecnico, insomma è difficile spiegare questo tipo di nervosismo, questo tipo di severità, insomma di intransigenza da parte di un club. Pallone in out, alla rimessa laterale c'è Folken, va all'indietro su Sauter. Sauter per Comenezia, disturbato alle spalle dallo Santos, preferisce scaricare all'indietro su Lindner, allarga sulla destra per Ozza. Da Ozza per Di Giusto, il più giovane dei fratelli Di Giusto. Tocca all'indietro, si ricomincia da Camberi, si va da Sauter, ma il Lugano continua ad andare alto, uomo contro uomo, a pressare il portatore di palla, e allora davvero la circolazione della sfera in casa Zurigo è piuttosto fine a se stessa, perché dopo un paio di tentativi timidi di passaggi in avanti si ricomincia a ritroso, proprio perché non ci sono soluzioni, c'è quasi una sorta di timore riverenziale di perdere palla e di scatenare la ripartenza del Lugano. Lancio di Camberi, la sponda di Keni e colpetto molto bene Gergic, va a chiudere su Perea appoggiando tra i guantoni di Fonbalmos per l'ennesimo applauso da parte del pubblico di fede bianconera. Dos Santos che si è abbassato sulla propria tre quarti, Gergic ancora, Dos Santos di nuovo, Gergic che poi va lungo su Moncada, duello in velocità con Sauter che si incarta un po', poi in qualche modo riesce a disimpegnare su Linner. Da Linner si va a sinistra per Folken, mentre sono per la precisione 7.269 gli spettatori presenti a questa partita. Tra l'altro, tra gli spettatori presenti oggi c'è anche Mattia Bottani, l'ex bianconero, che dunque ha deciso di venire a vedere i suoi ex compagni dal vivo. È stato anche applaudito dalla tribuna principale quando qualche metro dietro a Kanji ha fatto il suo ingresso nella tribuna principale della IEL Arena, senza evidentemente fare paragoni improponibili. Moncada in mezzo a Comenezia e Sauter, la meglio quest'ultimo, anche perché Moncada era un po' solo, il Lugano si era un po' allungato non accompagnando a sufficienza il tentativo di sprint dell'onduregno. Evidentemente il caldo comincia a farsi sentire, caldo torrido. Lugano che saggiamente adesso gestisce la situazione cercando di sprecare meno energie possibili. Lugano che già martedì partirà per le isole Faroe su esplicito invito dell'UEFA a muoversi con 48 ore d'anticipo, perché spesso l'atterraggio su una delle isole è reso complicato dalla nebbia, e allora qualora ci dovesse essere un rinvio dell'atterraggio appunto del charter bianconero, ci sarebbe ancora un giorno a disposizione. Paolo, sei stato alle Faroe esattamente come il sottoscritto, e l'atterraggio nel vento e nella nebbia,
1: esatto,
0: è
1: vento e nebbia,
0: sicuramente
1: esatto,
0: un'esperienza che una volta nella vita, ma non di più, vale la pena vivere.
1: No, fortunatamente c'era un pizzico di preoccupazione per il vento quando andai per una partita di qualificazione della nazionale, ma riuscimmo ad arrivare ad atterrare in tempo.
0: Io ci sono stato 25 anni fa e quindi ho dimenticato, semmai rivivremo mercoledì questa esperienza in un posto davvero particolare, fatto di tanto verde, di tantissime pecore, di moltissimi pescatori, di poca gente. A Runavik, è un villaggio di 3.500 abitanti, Runavik che tra l'altro giocherà non nel proprio stadio, ma in uno dei due stadi con l'abilitazione alle partite internazionali. Intanto qui l'avrete intuito, mentre siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari, ci si sta un po' trascinando, la reazione dello Zurigo è inesistente, Lugano tiene palla, azzera i rischi e si avvicina con la miglior prestazione in assoluto delle sei finora fornite alla sesta vittoria consecutiva, 6-6 tra Europa e campionato, con una dimostrazione di forza oggi che sicuramente, e Paolo, la concorrenza, in primis Ian Boyce e Sangallo, avranno annotato. Ricordiamo che i bernesi arriveranno qui alla IEL Arena a metà settembre in una big match che già viene insomma atteso con una certa impazienza, proprio per capire, al cospetto di quello che da tutti è indicato come il grande favorito per il titolo, permetterà forse di capire quella che è la reale consistenza della formazione bianconera, che ora manovra con Stephen, mentre tra poco entrerà in campo anche Kelvin, e oltre a Kelvin dovrebbe esserci qualche minuto anche per Marques. L'anticipo falloso però di Papadopoulos nei confronti di Akeni del cerchio di centrocampo, punizione in favore dello Zurigo, si sbraccia Mattia Crocitorti per richiamare l'attenzione dell'arbitro, per effettuare il doppio cambio, anche per dare qualche indicazione a Daniel Dos Santos. Ripeto, esordio stagionale per Marques, il portoghese, che dunque ha chiuso l'ennesima convalescenza della sua giovane ma già tribolata carriera. Ha esordito in stagione 25 minuti per 25 minuti all'esordio stagionale in prima Lega Promotion del Lugano Under 21 lo scorso weekend, e oggi può tornare a giocare anche in Super League, lui che non è stato incluso nella lista UEFA e che dunque non prenderà parte alla trasferta nelle isole Faroe, che al momento di compilarla era ancora completamente fuori condizione. Dunque Marques e Kelvin, vedremo chi saranno i due sacrificati. Dos Santos intanto si è abbassato sulla propria tre quarti per prendere palla, scarica sulla destra per Papadopoulos. Papadopoulos attende il disturbo di Spada Nuda, va un po' a complicarsi la vita, ma riesce a verticalizzare per Zanotti, che ha spinto dal proprio avversario, finisce col pallone tra i piedi oltre la linea laterale, messo però in difficoltà dal passaggio tardivo di Papadopoulos. Minuto 33 nel corso del secondo tempo, Lugano 3 Zurigo 0, questo il parziale. che segnala senza troppi giri di parole come ormai i giochi siano ampiamente fatti. Allo sfondamento di Ozza cerca un ambizioso colpo di tacco sul primo palo in anticipo su Maia. Keni lo manca, l'azione però ancora vivo, Zurigo pericoloso, ancora in possesso proprio con Keni. Keni guadagna il fondo campo, non ha la possibilità di andare al traversone e viene però chiuso da un Renato Steffen in grande spolvero oggi a tutti i livelli, e ora che si esibisce anche in un bel colpo di tacco per Dos Santos. Assale di gran carriera sulla destra Zanotti, col tacco viene chiamato in causa invece centralmente Guendouzi. Guendouzi apre proprio per Zanotti e si attende qualcuno che vada a riempire la rigore, lato corto sulla destra di Zanotti, all'indietro per Dos Santos, parte il cross, quasi alla cieca e diventa un tiro che finisce all'incrocio dei pali. 4-0 Lugano, c'è gloria anche per Dos Santos, e per quanto probabilmente non voluto, perché la sensazione diretta è che l'ex Atuna volesse centrale, questo è un gol che gli farà davvero molto molto bene al morale, proprio perché il ragazzo sta cercando di ritrovare la brillantezza. 4-0 e adesso davvero la partita è finita.
1: Però questa azione, questo ultimo minuto è stato davvero emblematico per quanto riguarda la differenza tra le due formazioni. Una pochezza dello Zurigo che ne ha combinate di ogni nell'area della Lugano, ha creato un po' di scompiglio, ma errori tecnici a profusione. Il Lugano è ripartito con eleganza, con giocate tecniche, evidentemente in fiducia, forte anche del 3-0, e il momento ha premiato anche Dos Santos, che a mio modo di vedere dallo studio ha sbagliato il cross, ma gli è andata bene insaccando la rete del 4-0.
0: E ripeto, è un gol che per un ragazzo un po' in calo di fiducia nelle ultime settimane può essere sicuramente importante per dare una scossa a livello psicologico. È un Lugano davvero in salute, è un Lugano che oggi ha dato per la prima volta dall'inizio della stagione una vera dimostrazione di forza. Eccoli qua i cambi voluti da Crocitorti, standing ovation per il capitano Renato Steffen, che vada a ricambiare l'applauso del proprio pubblico. E fuori anche Lucas Mai, dentro al loro posto Kelvin e Marques. Vedremo che tipo di eventuale aggiustamento ci sarà. Anzi, esce Del Croix. Del Croix e Steffen, e non Mai, e dentro Kelvin e Marques. Lugano che gioca semplicemente con Marques esterno di sinistra, quinto a sinistra come si suol dire. Zanotti con Kelvin, Mai che rimane centrale, Papadopoulos che scivola a braccetto di sinistra, e poi appunto Marques. Questa è la linea a 5 con cui Lugano chiuderà questa partita, questa sontuosa prestazione collettiva. Il recupero da parte di Cimignani, e poi Paolo, va anche detto che quando giochi a questi livelli sale evidentemente anche la competizione interna, perché la rosa è ancora un po' corta, insomma qui nessuno può insomma alzare il piede, perché se vieni scavalcato nelle gerarchie poi è dura risalire, tutti devono sempre continuare a dare il massimo.
1: Ma era il problema anche in molte partite dell'anno scorso, ormai dovevano giocare i giocatori che stavano bene, perché gli altri erano in ritardo o mezzi acciaccati o infortunati, e quindi se tu sai che comunque giochi, sei sicuro del posto, in maniera inconscia magari dai qualcosa in meno in allenamento, e questo si riflette in partita. Quando invece tanti giocatori sono a disposizione e la concorrenza, come sottolineavi, è alta, allora tutti devono dare il 100%, se non qualcosa in più. Questo è davvero un bel messaggio che sta lanciando il Lugano al campionato, che è ancora lunghissimo. Poi sappiamo come da gennaio insomma cambino anche certe dinamiche. Però lo sottolineavi anche tu, è un messaggio dato alla concorrenza. 6 vittorie in 6 partite, al netto magari di qualche avversario non certo di primissimo livello, sono comunque 6 vittorie in 6 partite con tante reti realizzate,
0: e che molto probabilmente diventeranno 8 su 8, visto che all'orizzonte si profilano prima il Runavik e poi il Vedeggio. Qui c'era un cartellino giallo di Di Giusto su Di Giusto, con una plateale trattenuta su Marques. L'arbitro ha deciso di non intervenire, ha protestato in particolare Papadopoulos. 8 minuti più recuperi al termine, 4-0 Lugano, doppietta di Berenza, poi Steffen e Dos Santos a dare ulteriore sostanza alla superiorità clamorosa palesata dai bianconeri. Dos Santos sui 20 metri, si avvicina al limite, ancora Dos Santos, sterza, attende compagni, apre sulla destra per Zanotti, pallone però troppo lungo e difatti Dos Santos si scusa con tutti quanti, con Zanotti per la mancata precisione del passaggio e con Moncada che si era liberato da parte sua a centro area. Peccato, sfumata un'altra opportunità. È chiaro che non si tratta qui di infierire sull'avversario, ma visto che la differenza reti è un criterio di cui si tiene sempre conto in caso di arrivi, insomma, al photo finish, anche se siamo all'inizio della stagione, quando si può dare una sterzata in positivo questo a criterio, è peccato insomma rinunciare. Qui poteva liberarsi un uomo per andare appunto a cazzo del quinto gol. Dos Santos si fa perdonare andando in mezzo a due avversari a recuperare questo pallone, come Enenzia e a Falken, ancora Dos Santos, gli applausi del pubblico, poi attenzione, Dos Santos rimane a terra, spero non si sia fatto niente, semplicemente abbia perso un po' la Trebisonda, lo vediamo però a rialzarsi, forse inconsciamente un po' di paura, lui che è appena reduce da un problema fisico. Ecco, questa è la classica zona d'ombra nella giornata perfetta, perché se si dovesse fermare ancora è Daniel Dos Santos, che vediamo molto sfiduciato e sconsolato, beh, sarebbe un guaio per il Lugano. Proprio oggi, che sembrava essersi un po' sbloccato, deve aver appoggiato malamente il piede, ha sentito sicuramente una fitta e ora lo vediamo a zoppicare. Si sta tenendo la gamba destra, disinteressandosi del gioco che prosegue con Moncada, che mette in movimento Zanotti, entra nella rete del gol della destra, Zanotti chiude la combinazione, c'è però l'anticipo di Sauter proprio sull'onduregno lì nei 5 metri a metà di calcio d'angolo, evitare il 5-0 con Dos Santos, che però sta vivendo un momento completamente estraniato dalla partita. Kendussi, uno che di infortuni gravi se ne intende, sta andando a consolare il proprio compagno, dunque da monitorare quella che è la situazione legata a Daniel Dos Santos. E Paolo, che non so se è inquadrato, ma continua a vedere leggermente zoppicante, anche se non ha chiesto di uscire, ora ha ripreso anche a corricchiare.
1: Sì, non l'abbiamo visto inquadrato in primo piano, però l'abbiamo visto appunto corricchiare, andare adesso davanti appunto al portiere a disturbarlo.
0: Corner di Gergic, mancano l'impatto in un paio, poi recupera il pallone Cimignani, spara la porta sui 18 metri, scarica fuori all'indietro su Kendussi, si apre a sinistra e viene visto e servito Papadopoulos, ancora Papadopoulos sul plaza, è contro Sauter, entra in area, slalomeggia, esce di 16 metri, prova il cross a cercare Moncara, pallone rimesso fuori, ha tenuto vivo, è dello stesso Papadopoulos, quindi il colpo di testa di Perea, la chiusura da parte di Marques, Perea la meglio, va però a sbattere su Gergic che è in posizione di ala destra, rallenta. Al solito, non avendo linee di passaggio aperte, Gheorghic preferisce andare all'indietro da Lucas Mai. Applausi per il capitano del Lugano, capitano dopo l'uscita di Steffen. Kendussi, minuto 86, 4-0 il parziale in favore dei bianconeri, e dunque saliranno a quota 9 in testa alla classifica, mentre continuo a vedere Daniel Dos Santos claudicante. Questo evidentemente non ci voleva. Lugano che ha già effettuato tutti i cambi a disposizione, ma è chiaro che sulla 4-0 non avrebbe alcun senso pregiudicare o compromettere l'integrità. Se il danno fosse davvero importante, sembra in grado di rimanere lì quantomeno camminando Dos Santos, che ora abbozza un tentativo di rientro di corsa. Proveremo a chiedere a Crocitorti in conferenza stampa. Ora cambia passo lo stesso Dos Santos, il pallone passa dai piedi di Cimignani, che scollina nella metà campo avversaria, c'è Marques liberissimo sulla destra, viene servito centralmente Moncada, Marques avanza sulla propria destra, rimorchio Moncada, è quando vede sui 16 metri, è come il toro quando vede rosso, non vede più nessuno, carica il destro, qui molto egoista il numero 30, conclusione alta sopra la traversa della porta di Linner, che va a recuperare il pallone e lo rimette in gioco passando da Ozza per Di Giusto, lo va a chiudere sui 40 metri avversari, Papadopoulos a ribadire come ancora sul 4-0 pochi stati dal termine la ferocia in casa bianconera sia ai massimi livelli. Il cross dello stesso Papadopoulos troppo alto per l'eventuale correzione di Moncada, pallone di nuovo Omar oltre la linea di fondo campo, ma davvero questo anticipo di Papadopoulos è l'emblema di una cattiveria nell'accezione buona del termine, che sta permettendo al Lugano di continuare a vincere le sue partite in questo primo scorcio di stagione. stagione.
1: Sì, e poi è apprezzabile, visto che parlavamo d'inizio collegamenti prima della partita, di mercato, è davvero notevole come i presunti giocatori che potrebbero lasciare il Lugano, però appunto a meno di offerte che non dovrebbero essere ancora arrivate, sono rimasti a Lugano. Ecco, è apprezzabile il loro impegno per la causa e stanno facendo la differenza, da Papadopoulos a Zanotti a Bislini.
0: Assolutamente, intanto Cimini nell'area del rigore, libera proprio Zanotti, carica il destro, qui il miracolo di Linner che col pallone vicinissimo al piede destro ha avuto una reazione fulminea, si è abbassato e ha impedito all'ex nazionale under 21 italiano di ottenere il gol personale. Lugano vicino anche alla quinta segnatura, buon lavoro preparatorio di Cimignani, bella conclusione col destro e da parte di Zanotti, qui davvero eccellente riflesso e da parte di Linner, rimessa in attacco in favore del Lugano. Zanotti per Moncada, qui forse un malinteso con Dos Santos e Moncada, pallone che arriva direttamente su Lindner, riparte, lo fa però al piccolo trotto lo Zurigo quando siamo entrati ufficialmente negli ultimi due minuti dei tempi regolamentari, in attesa poi del recupero Comenenzia che nell'ultimo scampolo di partita gioca praticamente da mediano davanti alla difesa, allarga sulla destra per Hozza, voleva la palla sulla verticale, Perea viene ignorato, si ricomincia centralmente da Camberi, scivola intanto Bangura, gli ruba il pallone Moncada, Moncada si mette ancora una volta in proprio, carica il sinistro, deviazione di Camberi, autogol, 5-0 Lugano, ancora una volta Moncada avrebbe probabilmente potuto giocare alla propria sinistra perché Ndoussi ha cercato la soluzione personale, questa volta con un po' di fortuna è stato premiato. Quinto gol, finisce addirittura in goleada per la formazione bianconera.
1: E però si vede che Moncada ha qualcosa che tanti altri giocatori non hanno, è un giocatore che ogni volta è entrato in campo ha creato qualcosa o ha procurato delle espulsioni, ha segnato, ha creato scompiglio davanti, è un giocatore davvero di grande prospettiva e lo si vede anche nella sua voglia di andare a cercare la rete, nella sua cattiveria agonistica.
0: Assolutamente sì, e difatti dopo la partita contro il Runavik è stato chiesto a Mattia Crocitorti, visto che l'impiego come titolare di Moncada è ancora abbastanza centellinato, e se non ci si trovi di fronte ad un nuovo tra virgolette caso a Moura, insomma ricorderete il giocatore algerino che fin quasi alla fine della sua esperienza a Cornaredo era quasi sempre un jolly che subentrava a partite in corso, ebbene è stato categorico Mattia Crocitorti, ha detto no, non facciamo questo tipo di paragoni perché Moncada è arrivato a Lugano nettamente più avanti dal punto di vista fisico e tecnico ma anche dell'intelligenza tattica rispetto ad Amoura, e semplicemente rimane un ragazzo di 18 anni che stiamo un pochino gestendo, ma lui è già a tutti gli effetti un titolare di questa squadra. Marques, il cross, prova a buttarsi nello spazio Edo Santos, viene spinto platealmente da Sauter, cade anche malamente sulla spalla destra, il povero Dos Santos non gliene va bene uno, insomma, e dopo aver trovato il gol del provvisorio 4-0 va a sincerarsi delle sue condizioni il direttore di gara, però questo abbozzo di scatto per provare a chiudere la giocata di Marques dimostra che probabilmente il dolore precedente alla gamba destra è rientrato in termini di allarme, e allora pericolo probabilmente scongiurato per l'ex Tuna. Buona sortita da parte di Marques, pronto al disimpegno Linner quando siamo già entrati nei minuti di recupero. Stavo seguendo l'azione del Lugano, mi è sfuggita l'indicazione del quarto uomo, non so se sei riuscito a vedere Paolo,
1: tre minuti,
0: quando si continuerà a giocare, tre minuti, grazie, dunque ne mancano due in questo istante e poi le squadre rientreranno definitivamente negli spogliatoi tra gli applausi scroscianti, sono stati annunciati 7200 erotti spettatori, probabilmente qualche abbonato complice il periodo di vacanze e non c'è, però siamo credo abbastanza abbondantemente sopra le 6.000 unità. Si tratta adesso di permettere a Fombalmossa di portare a casa lo shutout, dunque Lugano continua compatto a lavorare, buona uscita dalla difesa sull'asse Papadopoulos a Kendusi Marques, che nonostante avesse centralmente mai forse libero ha preferito con l'avvicinarsi di Kenny non correre rischi e buttare il pallone in profondità, dove lo Zurigo lo ha già rimesso in gioco con questa rimessa di Camberi all'indirizzo di Linder, poco più di un minuto e poi il Lugano per un paio d'ore abbondanti sarà leader solitario del massimo campionato svizzero di calcio, 3 partite 9 punti, in attesa di vedere cosa farà il San Gallo impegnato pure in casa contro il Lucerra, dunque sulla carta una partita abbordabilissima per la formazione di Enrico Masen, altra compagine impegnata in Europa e che dovrebbe arrivare qui alla IEL Arena il prossimo 23 agosto, ma se le cose andranno come ci si augura e come sembra, con le due squadre impegnate nella playoff di Conference League, quella partita verrà rinviata, data da destinarsi. Tanto è stato colpito un palo di testa da Perea, quando però l'attaccante dello Zurigo era abbondantemente al di là di tutta la linea difensiva del Lugano. Dunque pericolo scampato con Lucas Fendrick, che sta consultando il proprio cronometro in attesa che vada a esaurirsi anche il terzo e ultimo minuto di recupero. Kendusi, Kendusi per Marquez, Marquez col tacco, ancora per Kendusi, a pochi metri dalla bandierina, il calcio d'angolo, con lo Zurigo che prova ad avere un sussulto d'orgoglio a recuperare il pallone. Ci riesce Perea, Perea contro Paparopoulos, che rimane giù, colpito al volto e dal numero 9. La chiusura in calcio d'angolo è di Del Croix, non c'è tempo di batterlo, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Lugano 5 Zurigo 0, vittoria di goleada, la terza su 3 in campionato per la formazione bianconera. Nel primo tempo doppietta di Berens alla distanza, il 3-0 di Stephen, il 4-0 di Los Santos, il 5-0 di Moncada, che in realtà è un'autorete da parte di Camberi. A Zurigo non pervenuto, Lugano che esce tra gli applausi e l'entusiasmo dei suoi tifosi. Lugano che martedì intraprenderà la non evidente trasferta, non evidente soprattutto dal punto di vista climatico, nelle Faroe per blindare il passaggio alla playoff di Conference League. 6 su 6 per la squadra di Crocitorti, è tutto dalla IEL Arena. Ci risentiamo per chi lo vorrà tra qualche minuto in coda all'appuntamento informativo delle 16 per qualche altra considerazione. Per il momento linea allo studio.
1: E dunque tra poco con Omar Gargantini, 6 su 6 come raccontava il nostro inviato alla IEL Arena per il Lugano, momentaneamente in testa alla classifica a punteggio pieno con 9 punti, classifica che terminerà di modellarsi dopo questa terza giornata alle 18:30 circa, quando saranno terminate le ultime tre partite: Basilea Thun, Sion Vaduz e San Gallo a Lucerna. E dunque classifica che poi andremo ad elencarvi all'interno dell'edizione di Rete 1 Sport dopo 6 di sera. Si chiude qui questa edizione di Sport e Musica. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Rete 1.
2: Sport e Musica.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF, le proprie forze armate, dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. A dirlo è stato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto odierna nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né a Cisgiordania né fatto Stan né Hamastan, ha detto in modo sarcastico. Da canto suo, Hamas, tramite un suo non precisato funzionario citato dall'agenzia francese AFP, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Il patto militare firmato questa settimana dal Pakistan, unico paese a maggioranza islamica al mondo dotato di un arsenale nucleare, con Turchia e Arabia Saudita, si inserisce in un contesto in cui Israele rappresenta una minaccia per tutto il mondo musulmano. Lo ha affermato oggi il ministro della difesa pakistano Kavaya Asif in un'intervista, evocando la necessità che i paesi musulmani diano vita a un fronte militare unito contro questa minaccia, non senza additare Israele come uno stato illegittimo prodotto dalla dichiarazione Balfour del 1919 e accusarlo di minacciare ciascuno dei paesi della regione. E la Siria ha annunciato oggi di avere firmato un memorandum d'intesa con la Russia sul destino delle basi militari di Mosca, rimasto in forse dopo la caduta a Damasco del precedente governo di Assad. Lo riporta l'agenzia siriana Sana, citando il Ministero degli Esteri. Le due basi di Khmeinin a Latakia e di Tartus, aerea la prima e navale la seconda, restano operative ma vengono convertite in centri militari congiunti di riabilitazione e di addestramento, nel quadro di nuovi accordi di tutela degli interessi reciproci definiti dai due ministeri. In relazione, si legge ancora nel comunicato, alla presenza russa in Medio Oriente e sul Mediterraneo. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato con sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, in particolare al nord, nelle Alpi e nel Giura, con possibili raffiche di vento in prossimità dei temporali. Domani tutto il paese è ancora soleggiato e dal pomeriggio ancora sviluppo di cumuli con qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto in montagna.
2: Ce la faccio più.
0: Lo sport.
3: È un Lugano inarrestabile. Buon pomeriggio da Paolo Laurenti. 6-6 per la formazione bianconera che nella terza giornata di Superliga ha sconfitto in casa lo Zurigo per 5-0. Ci fornisce qualche dettaglio in più il nostro inviato alla IL Arena, Omar Gargantini.
4: Sì, è stato e di gran lunga il miglior Lugano di questo primo scorcio della stagione, squadra feroce dal punto di vista dell'applicazione, dell'attenzione, dell'efficacia, della capacità di dominare una partita a senso unico fin dall'inizio, come del resto ben si evince dal risultato finale. I bianconeri, sapendo che questa era la più complicata delle tre partite ancora in calendario prima di tirare un attimino il fiato, sono entrati proprio col proposito di voler ben presto chiudere i conti. Mattia Crocitorti ha schierato la miglior formazione possibile, dunque con Pilström ha preferito a Dos Santos e il Lugano ha pigiato subito sull'acceleratore, sbloccando il punteggio al 16° con Berenz, che è stato bravo sul primo palo a finalizzare una traversone di Cimignani. A quel punto i bianconeri, anziché gestire e tirare il fiato, hanno continuato ad attaccare contro uno Zurigo che non ci ha mai capito nulla ed hanno raddoppiato al 33°, ancora con il centravanti tedesco salito in cielo per correggere all'incrocio dei pali la punizione battuta da Gergic. Nella ripresa ci si aspettava, anche perché Koller ha effettuato due cambi, e che lo Zurigo provasse a reagire. In realtà è continuato il monologo del Lugano per la gioia, la soddisfazione e l'orgoglio degli oltre 7.000 presenti. A Lugano che ha chiuso del tutto i conti al 3-0 sull'asse von Balmossa Steffen già all'ottavo minuto, e poi ha continuato a divertire e a divertirsi e ha vinto di goleada. 4-0 di Daniel Dos Santos, 5-0 di Moncada con correzione peraltro decisiva da parte di Camberi. Ennesima vittoria, la terza di fila in campionato, tre di fila ne sono state vinte anche in Conference League. Bianconeri che almeno fino alle 18:20 sono soli in testa alla classifica, in attesa di vedere cosa farà il San Gallo impegnato in casa contro il Lucerna. È tutto, studio.
3: Esattamente, perché la terza giornata si completerà a partire dalle 16.30 con l'appena menzionata San Gallo-Lucerna e poi anche Sion Vaduz e Basilea Thun in classifica. Per il momento il Lugano è appunto in solitaria in testa alla graduatoria con 9 punti davanti allo Young Boys con 7 e alla San Gallo con 6. Per quanto riguarda invece i motori, ricordo che nella MotoGP, il Gran Premio della Gran Bretagna, Silverstone, è stato vinto dallo spagnolo Raul Fernandez, che ha preceduto il connazionale Martin, e Bezzecchi, che ha completato il podio.
0: In Ticino al momento il traffico è incolonnato sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeta in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 7 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Come percorso alternativo è consigliato deviare sulla A13 del San Bernardino. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km in ritardi di circa 20 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Anche sul passo del San Gottardo la circolazione è incolonnata e sono da prevedere ritardi di oltre un'ora in direzione nord. Nei Grigioni rallentamenti anche sulla A13 tra Rottenbrunn e Reichenau in direzione di Coira. A causa di un incidente invece, sempre nei Grigioni, la A28 è stata chiusa tra Schiere e Fanasgrüsch in entrambe le direzioni. Sul posto viene comunque segnalata una deviazione.
5: Rete 1.
6: Pomeriggio di Rete 1, buongiorno, ben ritrovati. Davide Gagliardi al microfono, 16:08 minuti in questo istante. E la

Don't look back in anger, cioè non guardare indietro con rabbia, con rancore. Beh, facile da dirsi, più difficile da farsi, perché se uno a un certo momento ha qualcosa che non è andato bene, una piccola rabbia magari rimane dentro, no? Però magari è più facile, in certi casi, guardare avanti, come si potrebbe fare con la prossima canzone, scritta da Jovanotti, ma per chi? Per un amico, un suo amico. E che amico? Gianni Morandi. Nel senso che la loro amicizia c'è sempre stata, almeno così si legge.

così si narra, però si rafforzò durante nel periodo successivo a questo incidente domestico che aveva coinvolto Gianni Morandi nel 2021. E la canzone infatti qui apre tutte le porte, nasce come una sorta di messaggio di speranza, quindi di ripartenza, di guardare avanti, no? Rispetto al guardare indietro della canzone prima. È una canzone molto, questa qui, movimentata, orecchiabile, ritmata. Potrebbe essere interpretata come una canzone leggera e semplice, però anche qui, come in altri casi, se uno ascolta le parole in fondo, cerca di immedesimarsi, di capirle completamente, potrebbe davvero riflettere su diversi temi, no? È un invito, per esempio, a ribellarsi a quella pigrizia un po' che in molte persone arriva molto spesso, all'abitudine, al pessimismo. No, apriamo le porte, no? Far entrare il sole, lo dice anche nel ritornello, apri le porte, fa entrare il sole, alla finestra anche, no? Può andare bene. Un'immagine che richiama proprio questa voglia di dire: ma faccio entrare il sole, magari mi aggrappo mentalmente, virtualmente a questi raggi di sole e viaggio, esco anch'io, quindi guardo avanti. Comunque l'importante è che il pezzo, eccolo qui già all'inizio, sia pienissimo di energia. Un richiamo un po' a quel, per rimanere con Morandi, a quel fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, no? C'è questa forza, questa corsa, corriamo quindi, apriamo tutte le porte.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Allora, pronti per il primo gioco, il primo giochino per vincere questo infradito? Sempre direte 1-0848-03-0808, il numero di telefono da comporre, avere un po' di fortuna per cercare di entrare in diretta, prendere la linea, chiacchierare un attimo con me, ma neanche tanto, passiamo magari subito al gioco. L'ho già fatto l'altra mattina, a volte si vinceva indovinando magari una canzone, un interprete, quindi cose molto semplici. A volte arriva magari la domandina, anche lì semplice, perché infradito sono semplici, quindi non deve essere un quiz, un gioco molto difficile, e lo farò nel corso del pomeriggio. Basta comporre questo numero, avere quel po' di fortuna nel prendere la linea, passare il centralino e arrivare in diretta a giocare. 0848 03 0808. Tra l'altro, sempre ben apprezzati, avevo fatto anche una sorta di gioco attraverso WhatsApp, erano arrivati tantissimi messaggi per questo infradito. Poi si può prenotare anche la propria taglia tra L o M, quindi quelle che vengono spedite a casa sono quelle che vanno bene. Poi ci sono anche i ventagli, che in questo periodo male non fanno, quindi vi invito a giocare con me qua su Rete 1 in questa domenica pomeriggio 9 agosto. Adesso c'è Antonello Venditti con Buona Domenica, quindi ripeto il numero per prenotarsi al gioco, premio in palio qui pronto per essere poi spedito a casa vostra. Il numero è questo: 0848 03 0808. Buona fortuna, la canzone dice buona domenica, io dico invece buona fortuna, in bocca al lupo.

0: Allora Venditti cantava Buona Domenica, io invece dico Buona Fortuna. Chi è stata la persona più veloce a prendere la linea per questo piccolo breve quiz? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, la signora?
1: Cristina.
0: Bene, Cristina. Allora, da dove chiama?
1: Chiamo da Figino.
0: Bene, tutto bene in questa domenica pomeriggio?
1: Benissimo, sì.
0: Ma potrebbe andare meglio?
1: Sì, se ho fortuna.
0: Ah, bravo. No, no, volevo solo verificare se fosse sul pezzo, presente, così, per il gioco. Allora,
1: sì. Vediamo.
0: Faccio questa domanda, le do tre possibili risposte, così anche un po' più semplice. A tutte le persone all'ascolto, se Cristina dovesse sbagliare, chiamate, così provate voi, allo 0848 03 0808. Tranquilla, che non è che gufo male, eh? Allora, siamo al mese d'agosto 2026, giusto?
1: Sì.
0: Ecco. Quando fu la prima edizione del Locarno Film Festival? 1956, 1946 o 1977? Via, non le lascio tantissimi secondi, eh?
2: 77.
1: 1977.
0: Allora, ho sentito la voce di qualcuno che ha suggerito ed è il signor...
3: Nicola.
0: Buongiorno Nicola, ma sì, può urlare anche lei, salutare tutta la radio, perché no? Allora Cristina e Nicola.
3: Sono un po' distante per quello che ho urlato.
0: Ah, infatti, di solito uno suggerisce a bassa voce. Io vi devo dire che però ricordo il numero per chi invece sa la risposta esatta, perché purtroppo è sbagliatissimo. La prima edizione del Locarno Film Festival non fu nel 1977. Grazie, mi dispiace. Ai. Ma Cristina, non si arrabbi col marito, il compagno, insomma,
1: no.
0: È stato un suggerimento involontario sbagliato. Grazie, buona domenica, arrivederci.
1: Grazie.
0: Allora il numero per provare, se qualcuno secondo me ha sentito e dice ma sì, ma era quella là la risposta esatta per vincere, allora 0848 030808. Ripeto la domanda perché magari qualcuno ha acceso la radio solo adesso. Quando fu la primissima edizione del Locarno Film Festival? Non è difficile. Allora, 1956, 1946 o 1977? Pronto? Chi c'è su questa linea? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono Valeria.
0: Buongiorno Valeria. Allora, ascolti solo al telefono e abbassi la radio, il volume, così almeno non c'è questo ritardo digitale.
4: Sì, certo.
0: Ecco, così ci si presenta bene. Valeria,
4: ecco,
0: da dove chiama?
4: Io, diciamo, adesso da Lugano, sono in auto.
0: E altrimenti dove abita, così per sapere?
4: A Balerna.
0: Ah, ecco, è salita verso nord, sì, per cercare fresco?
4: Siamo andati a vedere la partita a Lugano.
0: Ah, quindi tutto bene.
4: Tutto bene, 5-0.
0: Perfetto,
4: bene.
0: No, abbiamo sentito la radio, ma lei che l'ha vista da lì ha avuto le emozioni fortissime o poteva anche,
4: vero,
0: ascoltarla in radio, no?
4: No, non proprio in diretta.
0: Vederla lì nello stadio. Ma faceva tanto, esatto. Qualcuno ha scritto un messaggio prima qui in radio da noi, dice ma con questo caldo giocare, e per il pubblico com'è andata?
4: Molto bene, 7.269 spettatori.
0: Ah, ecco, no, ma dico il caldo, sì, si sopportava?
4: No, si andava bene il caldo, sì, bene, veramente.
0: Poi se portano i gol, che sia sempre caldo, potrebbe
4: bravissimo
0: dire.
4: Non si sente.
0: Ecco,
4: non si sente.
0: Allora, per vincere queste infradito, Valeria, la prima edizione del Locarno Film Festival 1956,
4: aspetti,
0: 1946 o 1977?
4: Quando? 1946.
0: Lei è sicurissima ed è esatta invece. Come fa,
4: esatta,
0: a saperlo?
4: Perfetto, mi ha suggerito.
0: Ah, ecco, bene, allora lì.
4: Mio marito chiede se andiamo alle Maldive con questa risposta.
0: Non ha sentito cos'è il premio?
4: Parole. Le ciabattine le ho sentite, allora sono pronta.
0: No, certo, dopo Maldive, il viaggio e tutto lo mettete voi. Io le do le infradito.
4: Lo mettiamo
0: e lì ci vogliono.
4: Appunto, bravissimo, bravo.
0: Allora, la prima edizione fu ad agosto 46 al Grand Hotel di Locarno, il grande albergo Locarno, si chiamava così, no? E poi c'è stata un'evoluzione, eccetera, eccetera. Bene, simpaticissima Valeria, buon ritorno a Balerna. Resti in linea, perché mentre noi ascoltiamo,
4: certo,
0: una canzone, io le chiederò i dati esatti, soprattutto non del viaggio alle Maldive, ma dell'infradito.
4: Del
0: grazie, resti in linea.
4: Grazie.

Fabio Concato con O Bella Bionda, questa canzone di qualche anno fa, 30, esattamente 30 anni fa, 96. Allora, stavo leggendo l'altro giorno, sfogliando un giornale, c'era un articolo che parlava delle auto elettriche, il mondo delle auto elettriche, e soprattutto un paradosso curioso, così diceva l'articolo, perché le batterie di queste auto si stanno dimostrando molto affidabili, più del previsto, no? Qualche anno fa ancora la discussione era ma le batterie, l'inaffidabilità, eccetera. Invece l'affidabilità pare stia aumentando, però le auto elettriche usate fanno sempre più fatica a trovare un acquirente. E questo articolo parlava in questo caso del Canton Ticino. L'UPSA, secondo appunto l'Unione UPSA, quasi tutti i commercianti segnalano difficoltà nella vendita di veicoli elettrici d'occasione. Il principale freno è proprio questa diffidenza, no, degli automobilisti nei confronti delle auto elettriche usate. Da una parte c'è la paura dei costi legati alla batteria, dall'altra il timore di acquistare un'auto già superata dai rapidi progressi della tecnologia. Eh sì, perché uno dice l'auto, chiamiamola tradizionale, poi anche lì ci sono diversi tipi, no, di motore, di modalità per farla funzionare, però uno dice o elettrica o è tradizionale, no, per capirci. Sembrerebbe quasi che la tecnologia legata all'elettrico cambi molto più velocemente, l'ibrido, l'elettrico, quella elettrica che fa così. Quindi questo frenerebbe, no? Questo timore frenerebbe l'acquisto di auto elettriche. In pratica, un modello di pochi anni fa può sembrare magari meno interessante rispetto alle auto nuove che oggi offrono autonomie molto più elevate. Quindi uno dice: ma perché devo prendere quella di 6 anni fa, dove ancora la batteria era lontana anni luce da quello che è oggi? Però gli esperti sottolineavano in questo articolo che le batterie moderne mantengono gran parte della loro capacità anche dopo molti anni e centinaia di migliaia di chilometri. Il problema, più che tecnico, sembra quindi essere una questione di fiducia e di conoscenza, come aggiungerei io anche in altri casi e non solo quello delle auto elettriche. Però UPSA, Auto Suisse, TCS e Svizzera Energia stanno promuovendo quindi un certificato che attesta lo stato di salute delle batterie, con l'obiettivo di dare agli acquirenti un'informazione chiara e oggettiva sulle reali condizioni del componente più costoso, dicevano nell'articolo, di un'auto elettrica, ovvero in questo caso la batteria, costoso anche in termini adesso non solo finanziari ma di tutto il concetto che c'è dietro. Notting Hill, la canzone.

0: vogliamo fare un'altra velocissima manche quasi improvvisata del gioco? Io qua ho l'infradito da regalare, quindi chiamate anche adesso via telefono, così si fanno due brevissime chiacchiere come prima con Valeria. 0848 030808 il numero da chiamare in questo istante. Prima poi lampeggiavano tanti numeri, quindi bisogna avere anche quell'attimo di fortuna, dire magari in questo istante non chiamano, chiamo io, prendo la linea e gioco con Davide. Domanda anche qui molto semplice. La canzone qui, Notting Hill di Suki Waterhouse, Alice Suki Waterhouse del 92, cantante, attrice, modella londinese. Questa canzone esce dal suo terzo album in carriera, pubblicato proprio a inizio luglio di quest'anno, Love Land. Quindi insomma, 0848 030808 il numero da chiamare adesso per provare a aggiudicarsi il secondo paio di Infradito, queste di Rete 1, bellissime, che stanno andando letteralmente a ruba, diventeranno una moda, diventeranno forse un tormentone dell'estate, e poi comode. Prima Valeria diceva, ma ci regalate il viaggio alle Maldive? No, quello no, però se parte e va al mare, le Infradito servono, poi si possono usare anche in città. Allora 0848 030808, vediamo qui, adesso dovrebbero entrare dal centralino le chiamate e poi verranno selezionate e la risposta esatta vince. Se poi dovesse essere sbagliato, cosa succede? Vabbè, si può ritentare. Pronto, buongiorno, chi è al telefono? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, lei signor?
1: Giuliano.
0: Da dove Giuliano?
1: Da Cognasco.
0: Ecco, bene, tutto bene questa domenica?
1: Benissimo, grazie, voi anche?
0: Sì, anche. Adesso le ricordo di ascoltare dal telefono e non dalla radio, così non c'è il ritardo cosiddetto digitale, sì. Perfetto, di abbassare il volume della radio. Allora, Giuliano da Cugnasco, lei ha deciso di stare in casa o arriva da fuori?
1: Sono in casa, sì.
0: Ecco, perfetto. La radio l'ascolta da che ora? Adesso le spiego perché glielo chiedo,
1: Sempre accesa.
0: Sempre accesa. Allora, no, perché la domanda va proprio, avevo detto improvvisata, quindi è una domanda semplice, ho inventato in questo momento per vincere l'infradito. Quindi verso l'una, una e mezza era accesa la radio.
1: No, allora lì di solito faccio la siestina.
0: E la siesta, perché andava in onda un programma fatto da me sempre, chiaramente in questo caso, per quello conosco molto bene i contenuti, che è Top Swiss. Oggi si parlava della maturazione delle banane, quindi non ha sentito.
1: No, no.
0: Aia, però magari sa la risposta, Attenzione, io la domanda gliela faccio comunque. Se qualcuno altro, se lei non dovesse avere la risposta esatta e chi è all'ascolto la sa, o perché ha sentito il programma alle 13 o perché la sa di suo, può chiamare lo 0848 030808, prenotarsi per dare la risposta esatta, ma magari Giuliano la sa. Allora, io sono andato a visitare un centro maturazione banane, lì le banane arrivano da diverse parti del mondo verdissime, vengono fatte maturare in alcune celle che sembrano dei garage, dopo 3 o 4 giorni sono mature per un determinato procedimento. Adesso non è che racconto tutto, la domanda è questa però: quando provano la banana ancora molto acerba, quindi verdissima, ha un sapore particolare che non ricorda ancora il sapore delle banane, bensì di, cioè di cosa sa, e questo lo hanno anche proprio detto gli esperti lì nel programma, io l'ho provata ed è vero, non sa di banana quando è molto acerba. La domanda è: di cosa sa la banana verdissima prima di iniziare il processo di maturazione?
1: Purtroppo non lo so.
0: Vede, se avesse ascoltato il programma di fare la siesta, no, però la siesta al fresco è importantissima, è domenica pomeriggio. Davvero non lo sa, di cosa potrebbe sapere?
1: No. Davvero.
0: Provi a dirlo, le lascio ancora 5 secondi. Cosa potrebbe sapere la banana prima di essere matura?
1: Acidula.
0: Acidula, però ricorda un frutto o una verdura, non le viene proprio,
1: No.
0: Ai. Mi dispiace Giuliano, vabbè, magari potrà ritentare con un altro gioco nel corso del pomeriggio. Adesso niente siesta, radio accesa. Grazie.
1: Grazie mille.
0: Buona giornata
1: comunque.
0: A lei, arrivederci.
1: Altrettanto a voi, grazie.
0: Allora, 0848 030808 per prenotarsi, chissà questa risposta. Allora, la risposta era all'interno del programma andato in onda tra le 13 e le 14 oggi qui su Rete 1. Quindi so che molti hanno ascoltato, magari adesso poi sono timidi, hanno paura di sbagliare. c'è un frutto, una verdura o qualcosa del genere, insomma, che rappresenta proprio il gusto della banana acerbissima. Pronto, buongiorno, chi è al telefono?
2: Matilde.
0: Matilde, buongiorno, da dove?
2: Da Novazzano.
0: Allora lo sa, perché lo sa? Perché nel programma l'ha ascoltato bene allora.
2: L'ho ascoltato, mi sembra di aver capito giusto, di cocomero.
0: Allora, cocomero inteso come cetriolo, però, insomma.
2: Cetriolo, ecco, sì, io lo chiamo cocomero.
0: Infatti.
2: Sì,
0: no, perfetto.
2: Sì, cetriolo.
0: Benissimo.
2: È perfetto?
0: Sì,
2: ecco.
0: Giustissimo. Allora è stata attentissima ad ascoltare. E poi dicevo che coincidenza, perché il programma ha parlato sia di Kaiseraugst che di Novazzano, frutta e verdura.
2: Certo. No, l'ho ascoltato bene ed era molto interessante.
0: Grazie.
2: Mio marito, ci conosciamo noi, eh?
0: Ah, sì?
2: Sì. Sì,
0: ah beh, allora
2: Matilde.
0: Il mondo è piccolo, però qui
2: il mondo
0: io non,
2: è piccolo,
0: non sapevo.
2: Sì.
0: Comunque, complimenti. In effetti, le banane verdissime sanno di cetriolo.
2: Sì, sanno di cetriolo.
0: Io
2: sì.
0: L'ho provata, ecco. Infatti è vero. Poi magari uno l'acquista, ecco. Che non è ancora matura, può sentire il cetriolo, però lì è quando sono ancora molto verdi. Quindi,
2: ma c'è, ha detto anche magari di cocco.
0: Il cocco era più la consistenza nel vedere le bianche.
2: Allora lì ho capito sbagliato.
0: Però il gusto di cetriolo. Bene, allora manderò l'infradito, resti in linea così mi dà l'indirizzo. Grazie, buongiorno.
2: Va bene, grazie.

0: Sono le 17.
1: In studio Roberto Ortelli. Le forze armate israeliane resteranno a Gaza fino a quando Hamas non sarà stato completamente disarmato. Il premier israeliano Netanyahu ha respinto così il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti in apertura della riunione di gabinetto odierna nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania né fatta Stan né Hamas Stan, ha aggiunto ancora Netanyahu. Ed accanto suo Hamas, tramite un suo non precisato funzionario, citato dall'agenzia francese AFP, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Dall'interno, ieri pomeriggio, un grosso masso è franato dallo Spitzenstein sopra l'Oeschinensee, nell'Oberland bernese. A scendere a valle, anche a causa della prolungata siccità, sono stati 1.500 metri cubi di roccia che hanno sollevato una grossa nuvola di polvere. Il masso si è staccato sabato, poco dopo le 13.30, come ha comunicato oggi il comune di Kandersteg sul proprio sito internet, dopo la diffusione di alcuni video sui social media in cui si vedono anche turisti in fuga. Conclusa la 33esima edizione della Street Parade con un bilancio di oltre 900.000 partecipanti che hanno invaso le rive del lago di Zurigo, ma anche con numeri significativi per la polizia e i soccorsi. Schutz und Rettung Zürich, il servizio di soccorso, ha effettuato 906 trattamenti sanitari durante la manifestazione di ieri. La maggior parte degli interventi è stata necessaria, si legge, per ferite da taglio e abrasioni, oltre che per abuso di alcol. Parallelamente, gli agenti della polizia comunale hanno proceduto all'arresto di 30 persone, fermi che sono stati eseguiti per una serie di reati che spaziano dal furto al commercio di stupefacenti, passando per lesioni personali e la violazione della legge sugli stranieri e la loro integrazione. La Svizzera è gran parte dell'Europa ancora nella morsa del caldo. Oggi nel canton Berna, Meiringen, sono stati toccati 34,6 gradi centigradi, un record per questa località in agosto. Nell'estate canicolare del 2003, nel comune bernese, situato a 600 metri di altitudine, si era arrivati a 34,4 gradi. Temperature particolarmente elevate anche in montagna e Meteo Svizzera ha esteso le proprie allerte canicola a gran parte del paese. Oggi sul Sentis, 2.500 metri di altitudine, la colonnina di mercurio ha raggiunto 17 gradi, 29 gradi a Engelberg, a 1.013 metri e 27 gradi a Davos. Si tratta, in questi tre casi, di record giornalieri. E le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera ancora una giornata all'insegna del tempo soleggiato. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio temporale isolato, soprattutto in montagna.
2: Lo sport.
3: In campo 6 squadre di Superliga per la terza giornata del campionato, questi i parziali poco dopo la mezz'ora di gioco del primo tempo: Basilea Thun 2-0, Sion Vaduz 1-1, San Gallo Lucerna 0-0. In precedenza goleada del Lugano, la sesta vittoria consecutiva, 5-0 contro lo Zurigo grazie alla doppietta di Behrens e alle reti di Stephen Dos Santos e di Moncada. Si gode questa squadra che sta viaggiando a pieno ritmo. L'allenatore Mattia Crocitorti.
4: È una squadra che è convinta di quello che fa, conosce le sue qualità e ha voluto metterle in campo dal primo minuto. Nelle ultime partite abbiamo creato tanto, siamo stati poco efficienti, invece oggi è una squadra che ci ha creduto ancora di più del solito e dunque questa vittoria è meritata, ma è frutto del lavoro settimanale, è frutto di un grande lavoro di staff, è frutto di giocatori che ci credono ed è frutto veramente anche di questo nuovo stadio. Io devo ringraziare i tifosi del Lugano, ci stanno dimostrando di essere vicini, ci stanno dimostrando che ci credono con noi e dunque questa bella atmosfera sta creando questa bella dinamica.
3: Una dinamica che sta portando il Lugano in testa alla classifica, ovviamente ancora provvisoria, ma i bianconeri sono al momento l'unica squadra a punteggio pieno con 9 punti.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche sul passo del San Gottardo la circolazione è incolonnata e sono da prevedere ritardi fino a un'ora in direzione nord. Nei Grigioni rallentamenti anche sulla 13 tra Rottenbrunn e Reichenau in direzione di Coira. A causa di un incidente invece, sempre nei Grigioni, la A28 è tuttora chiusa tra Schier e Fanas-Grusch in entrambe le direzioni. Sul posto viene segnalata una deviazione. In seguito a questa chiusura si segnalano code già da Schier-Buschen verso Schiers, così come sulla cantonale in entrambe le direzioni. Nella Svizzera centrale invece traffico incolonnato sulla A4 sull'Axenstrasse tra Altdorf e Sisikon in direzione di Brunnen, così come con ritardi fino a 40 minuti sulla A2 da Vuoxa alla Galleria Sonnenberg in direzione di Lucerna.
2: Rete 1.
5: Questa nuova ora di pomeriggio in compagnia parte con Phil Collins e Philip Bailey. Easy Lover.

0: È il momento ancora di giocare, ho detto pomeriggio di gioco, però adesso il gioco forse è più semplice perché non c'è quel momento magari di imbarazzo nel dover chiamare, prendere la linea, parlare in diretta radiofonica con chi conduce il programma. Questo lo si fa via WhatsApp, quindi fra poco svelo qual è il gioco. Addirittura adesso ho 5 sventolini, cioè ventagli, però hanno una forma bella, particolare, rotonda, no? C'è sul simbolo della radio, quindi sono molto caratteristici per farsi aria in questa estate calda. Vi dirò che gioco e so che tanti hanno già pronto il WhatsAppino con il profilo di Rete 1 per mandare la risposta. Vinceranno le prime 5 risposte esatte che mi arrivano qua sullo schermo della domanda che sto per fare. Però se qualcuno vuole giocare e non ha mai mandato un messaggio WhatsApp a Rete 1, lo può fare, quindi prendo quell'attimo per spiegare come. Uno entra nel proprio telefono con i contatti, registra il numero di Rete 1 che adesso vi do, quindi preparatevi a scriverlo nei contatti, e poi automaticamente nel WhatsApp ci sarà il simbolino Rete 1 e lì potete iniziare a chattare anche con la radio. Il numero da registrare è questo qua:
1: 076 321 1113.
0: I più fedeli però saranno già lì pronti col telefono, se possono, non stanno facendo altro, per mandare la risposta. Allora le prime 5 esatte vinceranno questo sventolino, o a me piace anche chiamarlo ventaglio di Rete 1. Allora, domanda secondo me anche qui non difficile. La voce di questa cantante che stiamo per sentire è inconfondibile, ha venduto milioni di dischi, una carriera che l'ha resa una delle regine del pop degli anni 80, al di là dell'oceano però, Laura Branigan. Questa canzone, faccio sentire un estratto molto breve, uno dei suoi brani più celebri in inglese, ma dietro a questo successo internazionale per lei si nasconde una canzone nata in Italia. Io voglio sapere il titolo di questa canzone nella versione italiana. Ecco qua di quale si tratta. È solo un estratto, non è che la faccio sentire tutta, se no talmente orecchiabile che si capirebbe troppo, e quindi il gioco molto semplice. Pronti per sentire ancora l'estratto? Ripeto, le prime 5 risposte esatte vinceranno il ventaglio di Rete 1. Questa è la versione inglese, il titolo della canzone originale in italiano è... Ecco, questa era la versione inglese. Nina Zilli adesso con L'amore che verrà, ma io aspetto l'altro titolo, eh. Buona fortuna, in bocca al lupo.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

Boston Stella Lefty. Allora, le persone, leggevo questo articolo e parla di questo tema, parlano sempre meno con altri esseri umani e sempre di più con le macchine. Questo lo dice la società, cioè questo articolo che parlava di osservazione del comportamento umano. Si vive in una società della terapia, diceva, tutto deve essere sempre discusso, no? In realtà, non si parla di più ma di meno, cioè si discute ma non faccia a faccia. Ogni anno il numero medio di parole pronunciate quotidianamente diminuisce di 338. Questa c'era proprio la cifra, quindi si potrebbe quasi parlare di scienza, no? Ed era un'analisi dei dati pubblicata qualche mese fa sulla rivista Perspectives on Psychological Science dagli psicologi signora Pfeiffer e signor Mail. Questo lavoro si basava su registrazione di conversazioni provenienti da 22 studi condotti negli Stati Uniti, in Messico, Australia ed Europa su diversi anni tra il 2005 e il 2019, e hanno visto che ogni anno in media le parole sono diminuite. Ha colpito soprattutto l'entità del fenomeno. Le 338 parole in meno al giorno corrispondono a un calo del volume di tutte le parole utilizzate tra persona e persona del 28%. Su base annua significa circa 120.000 parole in meno, cioè l'equivalente di un romanzo. Tra i giovani il calo è ancora più marcato. Gli autori non hanno analizzato direttamente le cause, ma ipotizzano una causa molto evidente, cioè la digitalizzazione. Una parte della comunicazione interpersonale si è spostata su email, messaggi, social media. Infatti a volte ancora mi viene in mente, colpisce quando qualcuno dice no, non ho l'email, non ho WhatsApp, chiamami. Sembra così a livello di conoscenza quasi particolare, no, come abitudine. Alcuni media hanno reagito con allarme a questi dati. La linguista, per esempio, Krista Dürscheid dell'Università di Zurigo ha invitato alla cautela, c'era anche nell'articolo, cioè fattori come gli assistenti vocali, chatbot, la pandemia hanno modificato la comunicazione. Non è chiaro quanto i risultati siano ancora attuali, nel senso che quest'altra ricerca che dice che questa grande percentuale di parole è diminuita era iniziata nel 2005. Secondo la linguista dell'Università di Zurigo, strumenti come videoconferenze anche potrebbero avere fatto risalire in effetti l'uso della parola parlata, o anche i vocali, no? Uno si scambia dei vocali via WhatsApp, però qui, questa è una mia opinione non da linguista, ma insomma bisognerebbe capire, ma quella è anche comunicazione? Perché uno manda, l'altro fa play, ascolta e risponde, cioè non è proprio una comunicazione biunivoca, no? Il numero di parole non dice tutto, è cambiata anche la qualità delle interazioni. Le micro interazioni quotidiane sono diminuite, casse automatiche, app per i biglietti, quasi nessuno, visto che il telefonino dà tante informazioni, chiede informazioni per strada, anche l'ora, no? A volte che scusi che ore sono, magari la persona ti guarda un po' preoccupata e dice adesso cosa mi chiede? Nei mezzi pubblici gli schermi degli smartphone funzionano come delle barriere comunicative, e con lo sviluppo anche recente dell'intelligenza artificiale la comunicazione è messa ancora più radicalmente in discussione. L'intelligenza artificiale sostituisce sempre più spesso, dicevano nell'articolo, il dialogo con amici, esperti, in certi casi, anche qui si aprirebbe un tema molto delicato, anche con terapisti, terapeuti. Diventa sempre più difficile capire se si parla con una persona o con una macchina. Inoltre l'intelligenza artificiale sta entrando anche nelle interazioni tra esseri umani, suggerendo cosa dire o come comportarsi con una persona. Alcuni temono che presto si delegheranno alle macchine anche i propri pensieri. E quindi ecco, questo articolo diceva questo, magari che sia un invito, una riflessione a comunque di nuovo aumentare, no? Il parlare con le persone. Chi lo sa, vedremo. Mario Venuti nella fattispecie.

0: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Anche sul passo del San Gottardo la circolazione è incolonnata e al momento sono da prevedere ritardi fino a mezz'ora in direzione nord. Nei Grigioni, traffico rallentato anche sulla 13 tra Rottenbrunn e Reichenau in direzione di Coira. A causa di un incidente invece la A28 è tuttora chiusa tra Schier e Fanasgrünsch in entrambe le direzioni. Sul posto viene segnalata una deviazione. In seguito a questa chiusura si segnalano code già da Schiers-Büchen verso Schier, così come sulla cantonale in entrambe le direzioni. Nella Svizzera centrale, infine, code con ritardi fino a 50 minuti sulla 2 da Buox alla Galleria Sonnenberg in direzione di Lucerna. Da Bienne, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Vi è mai capitato di passeggiare magari in una località turistica durante delle vacanze o durante la visita a una città e scegliere poi per mangiare, se uno non mangia un panino ma cerca un ristorante, scegliere poi distinto il ristorante più affollato, ignorando invece quello vuoto magari vicino o dicendo no no, lì non vado perché è vuoto, c'è nessuno, come mai quello là è pieno e questo è vuoto? Però magari sono tutti turisti, quindi non è che per forza le persone conoscano la qualità del ristorante. Secondo un articolo pubblicato, leggevo prima, su RSI Food, dietro questa scelta c'è un fenomeno psicologico ben preciso, cioè la riprova sociale. Quando non abbiamo informazioni sufficienti personalmente per tirare le nostre conclusioni, tendiamo a fidarci del comportamento altrui. Se un locale è pieno, il nostro cervello interpreta la situazione come un segnale di qualità. Al contrario, un ristorante vuoto genera che cosa dentro chi guarda? Diffidenza, non perché sia necessariamente peggio dell'altro, ma perché qualcosa da fuori sembra strano, fuori dall'ordinario, e scatta una sorta di campanello d'allarme, no? Inoltre, essere gli unici clienti può farci sentire magari osservati dal personale e creare un certo disagio, invece con tante persone attorno si sdrammatizza un po', quindi non guardano meno. Questo a livello inconscio succede nella propria mente. È un meccanismo ancora più forte quando si è in vacanza, appunto, non si conosce il posto, le abitudini locali e si teme di finire in una classica trappola per turisti. A parte che lì, in questo caso, se uno vede pieno, dice allora van tutti lì perché c'era su una guida turistica, allora a sua volta non è il migliore, magari il migliore è quell'altro vuoto. Ed è questo aspetto, non sfugge, sempre emerge dall'articolo su RSI Food, ai ristoratori. Gli esperti spiegano che le prime persone che entrano in un locale all'inizio della serata sono fondamentali per il successo del ristorante, perché un luogo che si riempie rapidamente attira altri clienti, perché per molte persone l'atmosfera e la compagnia contano quasi quanto il cibo. Chi lo sa, poi è vero, l'occhio vuole la sua parte, l'atmosfera vuole la sua, però magari si gusta meglio un cibo, la compagnia con cui si è al tavolo, se accanto non c'è troppa baldoria, non c'è troppo rumore, no? Invece magari in vacanza va bene. Tanti, tanti modi per poi dire se va bene o no un locale. Jarabe de palo, dipende appunto.

0: È stato molto bello quando prima le persone hanno vinto, no, l'infradito, poi anche il ventaglio. Qualcuno ha scritto: mai vinto niente, quindi sono felicissimo. Ed è bello fare anche questi regali. Allora io voglio chiudere questo appuntamento di questa domenica pomeriggio ancora con qualche regalo a sorpresa adesso. Io vi faccio sentire un pezzettino ancora di una canzone. Forse non è così facile, però perché no, tentar non nuoce. Allora vi faccio sentire il pezzettino. Premierò le prime 10 risposte esatte, o con l'infradito o con lo sventolino, cioè il ventaglio. Così c'è anche questa sorpresa, no, di cosa si vince. Allora vi faccio sentire la canzone, l'artista, quella probabilmente è molto riconoscibile, quindi la domanda è il titolo della canzone. State attenti, eccola qua.
1: Quante volte

Carina è la canzone. Allora, le prime 10 risposte esatte vinceranno o l'infradito o il ventaglio. Bene, io adesso vi faccio sentire questa canzone dei Tiro Mancino, Piccoli Miracoli, una canzone che invita a rallentare, a riscoprire un po' le cose semplici della giornata, di ogni giorno. Federico Zampaglione raccontava che quei momenti che si vivono in quel modo, con semplicità, spesso passano inosservati, no? Però potrebbero cambiare anche la giornata, un incontro, una coincidenza, un gesto inatteso, uno sguardo, appunto quelli che nella canzone hanno chiamato Piccoli Miracoli. Allora, buona fortuna per le risposte. Adesso ho già la soluzione, quindi non giocate più. Era La cura per me e la soluzione l'ho data alle 17.48, quindi valgono le risposte arrivate prima di questo orario. Da Davide Gagliardi ancora una buona serata di questa domenica. A presto.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 10 agosto, e vi posso dire che sarà un inizio di settimana con una mattinata generalmente soleggiata in tutto il paese. Poi a partire dalle ore centrali aumenterà l'instabilità, specialmente in montagna. Le temperature nella notte saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi, le massime attorno ai 33 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi. Sì.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Calura, siccità, un periodo prolungato che inizia a non essere più trattato come un'emergenza ma una condizione forse permanente, e la politica con la federale che inizia a chiedere misure altrettanto durature. Buonasera ad Alessandro Broggini, lo hanno fatto i Verdi Liberali che domandano al Consiglio federale di reagire iniziando dall'acqua che non va solo tutelata ma va monitorata e soprattutto stoccata. Questo quello che dicono i Verdi Liberali, e questo perché la Svizzera, pur geograficamente piccola sulla mappa, possiede una riserva d'acqua importante che a livello internazionale, ma anche tra cantoni, richiede una buona dose di diplomazia per evitare conflitti con i paesi vicini. Anche di questo parleremo questa sera. Intanto in Ticino ci sono valli laterali che eccellono per le loro acque e vengono premiate. Oggi è toccato al Ri di Lodano, un affluente del fiume Maggia.
3: Il fiume deve essere per la maggior parte allo stato naturale, quindi non ci devono essere ad esempio degli argini, salti di fondo non naturali, quindi cascate artificiali, non troppi prelievi d'acqua devono esserci, e ci sono 13 criteri ecomorfologici che devono essere superati da parte del fiume per ricevere questo label.
2: Questi quindi i criteri, tutti rispettati dal Ri di Lodano, elencati da Pietro Garzoli del WWF. La cronaca internazionale porta in Germania. Berlino ha deciso di mettere in atto il patto europeo sulla migrazione, che prevede la riammissione dei migranti nel primo paese in cui questi hanno messo piede in Europa. La Germania inizierà con le espulsioni verso l'Italia, almeno nelle intenzioni. A Locarno, per il Fish Festival, ci concentreremo sulla sezione chiamata Semaine de la Critique, dedicata principalmente a lungometraggi e documentari d'autori, spesso registi giovani e emergenti. E chiuderemo con un reportage realizzato in Messico, dove tra le violenze croniche che segnano la società c'è quella che colpisce i giornalisti. L'acqua e la sua gestione. Partiamo da qui questa sera, un tema ormai di stretta attualità politica in un contesto di forte siccità. I Verdi e i Liberali chiedono l'obbligo per la Confederazione di rilevare le statistiche del consumo idrico e di pianificare nuovi bacini, nuovi laghi laddove i ghiacciai si stanno sciogliendo. Oggi dalle pagine della Sonntagszeitung affermano che la siccità di quest'estate è una cosa mai vista prima, e per la prossima sessione d'autunno in Parlamento vorrebbero, questo assieme al PS e ai Verdi, un dibattito urgente riguardo a questa estate torrida. L'acqua, dicevamo, è una risorsa che abbonda o dovrebbe abbondare in Svizzera. Nonostante le sue piccole dimensioni, il paese dispone del 6% delle riserve d'acqua dolce dell'intera Europa. Fiumi e laghi confluiscono nei paesi confinanti e quindi la gestione dell'acqua è una sfida fondamentale per la politica. Lo abbiamo sentito proprio giovedì. Il Consiglio federale sta anche pensando di migliorare la strategia interna al paese. Tanti gli elementi che potrebbero essere approfonditi, ma una cosa è certa: le tensioni che riguardano l'utilizzo dell'acqua sono destinate ad inasprirsi. Laura Dick ne ha parlato con il professor Christian Bretot, esperto di governance idrica all'Università di Ginevra.
4: Partiamo dal concreto. Quali criteri vengono considerati per decidere quali risparmi devono essere messi in atto durante una situazione di crisi, tenendo conto anche del fatto che l'acqua non è utilizzata solo nelle economie domestiche, ma anche in agricoltura, per la produzione di energia, per i sistemi di raffreddamento delle fabbriche?
5: La priorizzazione si fa forzatamente en regard des besoins qui sont le plus sécuritaires, on dira.
6: Si definiscono le priorità in funzione delle esigenze più cruciali a livello di sicurezza, diciamo così per dire. Quindi l'approvvigionamento di acqua potabile è la pietra angolare. L'acqua è un diritto umano fondamentale, non bisogna dimenticarlo. Poi però ci sono la sicurezza alimentare e quella energetica. La scelta ovviamente è molto complicata da fare, anche perché oggi non si dispone di tutti i dati sulla quantità d'acqua consumata per i diversi usi. Pertanto è fondamentale comprendere meglio questi consumi per essere in grado di capire meglio come e quando definire le priorità.
4: A livello internazionale la Svizzera ha già delle convenzioni o dei trattati per la gestione dell'acqua transfrontaliera, ma l'anno scorso ha firmato due nuovi accordi con la Francia, uno per il lago Lemano, l'altro per il Rodano, uno dei più importanti fiumi per questo paese. Le trattative erano in corso da anni, da quando nel 2011 la Francia aveva affrontato una grave siccità. Perché quindi questi accordi sono così importanti?
5: Oui, alors c'est un accord qui est important car en fait, si vous voulez, il va donner un cadre qui va permettre d'anticiper les tensions éventuelles.
6: Con questi accordi si anticipano eventuali tensioni che con il cambiamento climatico si stanno inasprendo e questo lo vediamo chiaramente. Ci vuole un quadro di riferimento che permetta ai vari attori di avere un atteggiamento più preventivo che curativo, così da poter definire delle, diciamo, arene di discussione per la situazione in corso, ma anche per le situazioni di crisi. Nel caso del lago Lemano c'era già una commissione internazionale, ma questi ultimi accordi includono anche il Rodano e questo era effettivamente qualcosa di benvenuto. Per la maggior parte dei fiumi europei esistono già delle intese, il Rodano è stata un'eccezione per molto tempo.
5: Il Rhône a vraiment longtemps été l'exception puisque rien de similaire n'existait.
4: C'è una situazione che torna puntualmente a far discutere e in cui manca un vero e proprio accordo tra i paesi, la gestione e l'utilizzo delle acque del Lago Maggiore tra Canto Ticino e Italia. Dunque, per quest'estate il Consiglio di Stato ticinese ha già spiegato come l'attuale situazione renda difficile innalzare ancora il livello del lago come richiesto dall'Italia. Christian Breton, la Confederazione secondo lei dovrebbe avere un intervento più decisivo in questa situazione?
6: Penso che il nostro federalismo e il principio di sussidiarietà implichi che ci siano i cantoni in prima linea a gestire questo tipo di crisi. Sono loro che conoscono meglio di tutti sfide e meccanismi che spesso si iscrivono nelle dinamiche di buon vicinato, diciamo così. Dall'altra parte, queste questioni fanno in fretta ad arrivare ai piani alti della politica. Quindi penso che in una situazione del genere, pur lasciando la gestione ai cantoni, la Confederazione debba investirsi per sostenere le autorità cantonali nelle discussioni con gli stati confinanti. Ma i cantoni restano evidentemente degli attori chiave per le sfide operative.
4: Proprio qualche giorno fa il consigliere federale Albert Rösti ha annunciato nuove discussioni e quindi nuovi piani per una migliore gestione dell'acqua all'interno del paese. Questa nuova configurazione potrebbe avere dei risvolti sulle relazioni transfrontaliere.
6: Sono molto curioso di vedere come il governo voglia articolare questa nuova gestione dell'acqua a livello nazionale e soprattutto per gestire le tensioni che sono attese, che arriveranno, e le relazioni regionali saranno certamente toccate. Le tensioni regionali sono sempre più forti. Si può quindi ritenere che anche le tensioni intercantonali si intensificheranno. Il ruolo della Confederazione per gestire questi conflitti sarà sempre più importante.
5: Evidentemente il ruolo d'arbitro della Confederazione sarà d'autant più importante.
2: E tra poco in sottofondo sentirete scrosciare Ridi Lodano perché mentre vi parlo nella frazione di Maggia, oltre che San Lorenzo, si sta festeggiando anche il riconoscimento Perla d'Acqua Plus vinto dal Riale di questa valle laterale. Si tratta del secondo corso d'acqua ticinese a vincere il marchio di qualità riservato alle acque incontaminate dopo la Breggia sugli 8 fiumi premiati a livello svizzero e ce ne parla Christian Gillardoni.
7: Perla d'Acqua Plus è un riconoscimento recente sviluppato in collaborazione con WWF Svizzera. Il responsabile per il sud delle Alpi è Pietro Garzoli. Questo marchio di qualità cosa certifica?

0: siti interessati si va a proteggere il fiume, a migliorarne lo stato o a mantenerlo. Quindi le misure, le 16 misure in questo caso che ci sono dentro il dossier, servono proprio a questo.
1: Ed è con la popolazione che si è voluto celebrare questo traguardo. Fabrizio Sacchi, municipale responsabile del Dicastero Economia Pubblica di Maggia, proprio in questo momento a Lodano si sta festeggiando il riconoscimento, ma non solo.
2: L'obiettivo nostro era di ottenere la certificazione per il 9 d'agosto, sia festa di San Lorenzo, festa patronale della frazione di Lodano, e tutto l'iter è andato abbastanza in fretta e questo ha fatto sì che oggi siamo qui ad ottenere la certificazione ma anche a festeggiare la frazione.
1: Se normalmente è il comune a rivestire un ruolo chiave, a Lodano è stato condiviso con il patriziato, il presidente Lorenzo Francioni.
3: Soprattutto in una situazione di fusioni comunali, c'è un comune chiaramente che è l'elemento più importante, l'ente più grande, poi localmente ci sono i patriziati che danno supporto al comune. In questo caso è stata una collaborazione perfetta, come è successo già in passato, in cui noi siamo riusciti a coinvolgere la popolazione, quindi chi abita a Lodano, che conosciamo perfettamente, molti patrizi, altri domiciliati e altri anche amanti della nostra valle. Questo ha permesso di inglobarli, coinvolgerli per poter ottenere un risultato per noi molto importante.
1: Come mai è molto importante? Come viene vissuto questo riconoscimento a livello locale?
3: Da decenni promuoviamo dei progetti di valorizzazione del territorio. Questo è, se vogliamo, un po' la chiusura del cerchio, perché l'acqua era l'unico elemento che ci mancava per la valorizzazione. Quindi in passato ci siamo occupati molto del bosco, abbiamo creato una riserva forestale con dei percorsi didattici, degli itinerari. Abbiamo qualche anno fa avuto l'onore di effettivamente inserire le nostre antiche faggete nella lista del patrimonio dell'UNESCO. Questa volta ci occupiamo dell'acqua, altro elemento importantissimo, vitale per noi tutti.
1: Andando nel dettaglio, non è stato premiato tutto il Riale, anche se buona parte. Dopo i primi 8 chilometri dal Pizzo Cramalina si arriva all'altezza del paese, dove c'è una presa dell'Ofima che interrompe la possibilità di attribuire questo marchio di qualità. E la particolarità, Fabrizio Sacchi, è che la parte premiata non è praticamente raggiungibile.
2: La maggior parte del percorso è difficilmente visitabile in quanto si trova in zone piuttosto inaccessibili e scoscese. Si può godere di questo percorso del Riale grazie al drone, per fortuna.
1: Una situazione che ha aiutato a soddisfare i requisiti del riconoscimento, anche perché in Svizzera solo il 3,6% dei fiumi è ancora allo stato naturale, con conseguenze sulla biodiversità.
4: All'estero adesso il governo di Friedrich Merz ha annunciato che la Germania espellerà i richiedenti asilo che sono entrati per la prima volta nell'Unione Europea da Italia o Grecia sulla base del nuovo patto europeo sui migranti entrato in vigore a giugno. La prima espulsione annunciata da Berlino è di una somala che verrà inviata verso l'Italia fra una decina di giorni. Walter Rau è nostro collaboratore della Germania. Perché questo annuncio proprio ora da parte del cancelliere?
5: Ma in Germania l'atteggiamento nei confronti della politica migratoria è cambiato in fondo già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione guidato da Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero dei arrivi di nuovi profughi è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere cristiano democratico, che ha ripristinato ad esempio i controlli alle frontiere, compresi quelli con la Svizzera, respingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Quello che è nuovo e che sta per cambiare è invece il trattamento dei cosiddetti dublinanti, ovvero i profughi che prima di approdare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen. Il trattato di Dublino, lo ricordiamo, prevede che un profugo debba avanzare la richiesta di asilo nel primo paese dell'UE sul quale ha messo piede, e questo nella stragrande maggioranza dei casi è l'Italia, la Grecia o la Spagna. Merz sembra ora voler cambiare rotta anche perché sotto pressione, ricordiamo, dall'avanzata del partito populista di destra dell'AfD, che alle prossime elezioni amministrative, ad esempio in Sassonia Anhalt a settembre, potrebbe addirittura ottenere oltre il 40% delle preferenze, e questo proprio grazie alla sua forte posizione contro la politica migratoria del governo.
4: Walter, tecnicamente come potrebbero avvenire questi trasferimenti e respingimenti fra due paesi dell'UE?
5: Una cosa sono gli annunci, i trattati o anche i documenti di intesa, un'altra è la realtà

0: pratica. L'Italia aveva sottoscritto già nel dicembre del 2025 un documento nel quale si impegnava a riaccogliere i profughi approdati prima nel loro paese ma poi trasferitisi in Germania. Se Roma tuttavia dovesse rifiutarsi di accoglierli, Berlino non avrebbe molte possibilità di rimandarli indietro. Un altro esempio, anche il ripristino dei controlli alle frontiere tedesche ha dato in fondo finora risultati piuttosto esigui. Secondo fonti della polizia, negli ultimi sei mesi alle frontiere tedesche sono stati respinti non più di 2-3 mila migranti. Ad arrivare nel paese ne sono stati invece 60 mila nello stesso periodo. Una riduzione di oltre il 30% rispetto all'anno scorso, ma questo è dovuto ad altre ragioni e non certo ai controlli, ai confini.
1: Questa dunque la Germania. Tra gli stati coinvolti dalla diatriba sulla riammissione dei migranti in Italia c'è però anche la Svizzera. Nel 2022 l'Italia ha infatti bloccato la riammissione anche dei casi Dublino dalla Svizzera. La situazione dovrebbe sbloccarsi grazie al nuovo patto europeo sulla migrazione e in particolare grazie al meccanismo di solidarietà. Per ora però nel concreto non si muove nulla. Aaron Guidotti, cosa significa questa situazione per la Svizzera?
2: Dunque, secondo gli ultimi dati della Segreteria di Stato della Migrazione, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2026, la Confederazione ha dovuto esaminare 2.540 domande d'asilo di persone che si erano prima registrate in Italia e che quindi la Svizzera avrebbe dovuto rinviare. Di queste persone, 838 sono potute restare in Svizzera perché hanno ottenuto l'asilo o un'ammissione provvisoria. Tutto ciò ha un costo stimato di oltre 190 milioni di franchi. Dopo vari tira e molla, l'Italia aveva promesso di riammettere i casi Dublino una volta applicato il patto europeo sulla migrazione. La SEM in giugno si era detta ottimista in seguito degli scambi avuti con le autorità italiane, ma per ora di concreto c'è poco nulla.
1: La Svizzera, che tra l'altro partecipa, come abbiamo detto, al patto europeo sulla migrazione.
2: Sì, in quanto stato Schengen Dublino, la Svizzera era tenuta a riprenderlo solo in parte, quella che riguarda gli aspetti più tecnici e procedurali, ma il Consiglio federale voleva che la Svizzera partecipasse anche in qualche modo al patto di solidarietà, quel meccanismo che mira ad alleggerire il carico dei paesi mediterranei come Italia, Spagna e Grecia, sottoposti a una forte pressione migratoria, accogliendo dei migranti arrivati in questi paesi o dando dei contributi finanziari. Il Parlamento però inizialmente aveva detto di no, ma poi ha accettato a determinate condizioni, in particolare a condizione che il sistema di Dublino funzioni e, ed è quello che ci interessa qui, che paesi come l'Italia rispettino i propri obblighi in materia di accoglienza e riammissione dei richiedenti asilo. E sempre in tema Italia-Svizzera, il Consiglio degli Stati in giugno ha accettato una mozione del liberale Damien Müller che chiede al Consiglio federale, che però era contrario, di negoziare con l'Italia un accordo che permetta alla Svizzera di trasferire i casi Dublino italiani non in Italia ma nei centri italiani in Albania, dove svolgere quindi la procedura d'asilo o preparare l'allontanamento. Il Consiglio nazionale però non si è ancora espresso.
1: Adesso lasciamo la politica e andiamo al Film Festival di Locarno, dove tra le altre cose è in pieno svolgimento anche la sezione indipendente della Semaine de la Critique. Oggi è stato presentato un documentario polacco intitolato E ora primavera, un ritratto di famiglia autobiografico pesantemente condizionato dalla figura del padre e dai suoi problemi di alcolismo, un'opera che ha commosso il pubblico. La regista è Camilla Servitska, il contributo è del nostro inviato a Locarno Nicola Lund.
3: For all my crew, for me it's not a film about abusiveness.
4: Per me e la mia troupe non è un film sull'abuso o sull'alcolismo, è un film sulla ricostruzione dopo una tempesta, su come si fa a ricominciare dopo un'esperienza così terribile. Il documentario si concentra sul percorso di alcune donne che cercano di cambiare la propria vita. Parla di ricostruire l'intimità, di ridefinire le relazioni e soprattutto di darsi il permesso di essere felici.
3: Mission to be happy.
5: Wracam do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
6: È la storia della sua famiglia ed è pronta a raccontarla, così dice nelle prime battute del suo documentario.
5: Jestem gotowa, żeby opowiedzieć historię mojej rodziny. Historię o nas.
6: Camila torna a casa, una casa dagli spazi angusti in un piccolo villaggio nella campagna polacca. È il 2020 e il Covid ha appena iniziato ad assediare il mondo, anche la Polonia. Camila ha due sorelle più piccole di lei, una mamma che si fa in quattro per mandare avanti la baracca e per rispondere alle esigenze altrui ma non alle proprie, e una nonna molto devota, e poi l'unica figura maschile, il padre.
7: Nie muszę spokojnie zapalić. W chałupie brudno, a wy kawy robicie.
6: Brontolone e aggressivo, perennemente sotto i fumi dell'alcol, l'uomo tiene sotto scacco le cinque donne. C'è una costante tensione, gli sguardi sono spenti, stanchi, i sorrisi assenti quasi totalmente, almeno nella prima parte del documentario. Poi, infine, all'ennesimo episodio di eccesso alcolico, la separazione, il divorzio e un nuovo inizio per tutte le donne della famiglia. Per 5 anni Camila Servizka filma la quotidianità della famiglia, lo fa con estrema discrezione, uno sguardo intimo rivolto alla carne della sua carne, per capire che certe ferite non sono facili da rimarginare per nessuna delle vittime femminili, al di là del fatto che la loro causa, quella maschile, sia stata allontanata fisicamente. Ed oggi?
3: He was worried that because of this film he will be judged.
4: Il film è stato un tema delle nostre discussioni, dopo 3 anni in cui non abbiamo avuto contatti. Mio padre era preoccupato di essere giudicato dalle persone. Abbiamo passato ore a parlare dei miei sentimenti, del perché volevo farlo. Alla fine ha acconsentito. Mi ha detto: voglio aiutarti. So di aver fatto molte cose sbagliate. Forse questo è l'unico modo che ho per esserti utile. Ma mi ha anche raccomandato, con molta serietà, di non esporre troppo i segreti di famiglia.
3: Don't bring up the topics from the family.
6: Il documentario di Camila Servizka si chiude su tinte di leggerezza e speranza. Mamma e figlie in un prato a conversare e a coccolarsi.
3: I believe that it's really important to talk about that kind of topics.
4: Credo sia fondamentale parlare di questi argomenti. Spero che questo film possa infondere speranza a chi vive in una famiglia segnata dai problemi di abuso. Voglio mostrare che non è la fine del mondo. Il primo passo è parlarne, aprirsi, non nascondere il problema. Perché quando nascondi qualcosa, in un certo senso stai autorizzando quel dolore a continuare ad esistere. Questa storia mi è rimasta nel cuore per anni. Ho dovuto prima concentrarmi sulla mia salute mentale, ricostruire me stessa. Solo quando mi sono sentita pronta, ho deciso di raccontare questo pezzo così importante della mia vita e della mia famiglia, per rompere finalmente questo tabù.
3: Tell this really important story of my life and life of my family to break this taboo.
1: Un documentario, quello presentato, che fa parte della Semaine de la Critique, la sezione indipendente del festival, che presenta 7 lungometraggi documentari in prima mondiale o internazionale, che quest'anno è arrivata a quota 36 edizioni. Till Brockman ne è il delegato generale, sentiamolo al microfono di Nicola Luent.
8: Molte persone amano questa sezione soprattutto perché lì si vede concentratamente il documentario, che è una forma di cinema sempre più ben voluta da molte persone. 30 anni fa così era più limitato quello che era permesso, quello che le persone accettavano potesse esserci in un documentario. Invece il giorno d'oggi uno che fa cinema non è così importante se poi è un film di finzione o documentario. Ci sono tantissime forme documentaristiche che ti lasciano tantissime possibilità anche come regista.
6: Ecco, questa crescita di interesse verso questo genere la riscontrate anche proprio nel numero di prodotti che vi arrivano da selezionare?
8: Difficile da dire, perché siamo abbastanza stabili su 300 film che ci vengono mandati, visto che io ormai faccio parte della selezione da 26 anni quasi adesso. Sicuramente un aumento cospicuo c'è stato l'aumento dell'introduzione del digitale, perché questo ha permesso anche con pochi finanziamenti di produrre dei documentari. documentari. E poi sì, negli ultimi anni quello che più altro si nota è che ci sono più documentari anche tecnicamente, esteticamente fatti molto molto bene, molto curati. Anche questo magari un po' per via del digitale, delle possibilità che vengono offerte al giorno d'oggi.
6: Sappiamo che indipendenza vuol dire anche indipendenza finanziaria, sappiamo che gli enti pubblici in questo periodo sono un pochino più restrittivi e sono alle prese con dei problemi di risparmio. Ecco, per voi e per il futuro della Smedola Critique ci potrebbero essere problemi?
8: Quelli, devo essere sincero, sì. Abbiamo lo sponsor principale che è la Coop, che veramente ci sostiene in modo cospicuo e molto generoso, ma abbiamo bisogno degli altri sponsor anche. Trovare degli sponsor al giorno d'oggi è abbastanza difficile per una sezione piccola. O ci sono sponsor che magari possono dare milioni per il festival in generale, ma non vogliono una sezione. C'è la questione dei premi. Non è difficile trovare uno sponsor per un premio, perché ognuno vuole avere il proprio nome legato ad un premio, ma quando diciamo che abbiamo bisogno anche noi dei soldi per l'organizzazione, non da dare ai registi, ma dei soldi che danno a noi per organizzare la nostra sezione, è più difficile convincerli di quella.
1: Festival di Locarno, che è arrivato al giro di boa oggi in Messico, ora paese che è conosciuto anche per la violenza che tocca diversi strati della società. Negli ultimi tempi si sta verificando un preoccupante aumento di episodi violenti nei confronti dei giornalisti. Il Messico è da sempre tra i paesi che non sono in guerra con il maggior numero di omicidi di giornalisti. E negli ultimi pochi mesi ha registrato 6 assassini. Tra questi, uno in particolare ha scosso l'opinione pubblica, spingendo le autorità a far luce su quanto accaduto. L'approfondimento da Città del Messico e della nostra collaboratrice Laura Davirio.
9: Due uomini col volto coperto da un passamontagna, armati, spaccano la porta ed entrano nella casa della giornalista Roxana Guzman. Lei è dentro con la famiglia. Il tutto viene filmato con il cellulare fino a quando uno dei criminali blocca la mano. Il video si interrompe. La giornalista è portata via forza. Un mese dopo il corpo viene ritrovato senza vita. Il video nel frattempo è diventato virale. Roxana Guzman diventa tristemente una dei 6 giornalisti che dall'inizio dell'anno sono stati uccisi. Jan Albert Hudson è rappresentante per il Messico del Comitato per la Protezione dei Giornalisti. Spiega che il caso di Roxana ha ottenuto una straordinaria attenzione sia per il video che è circolato che per le condizioni del ritrovamento del corpo. I suoi aguzzini hanno incenerito i resti e cercato di far sparire il tutto con l'acido.
10: Diamo tanto l'attenzione.
9: In un paese dove quasi il 98% degli omicidi di giornalisti rimane impunito, il caso di Roxana Guzman ha fatto scattare un'investigazione a livello federale. 8 persone sono state arrestate e risulta che 4 di loro sono poliziotti. È comune riscontrare una partecipazione di funzionari pubblici. Nella maggior parte dei casi sono poliziotti municipali, a volte statali. In alcuni casi si tratta di militari, perché questo tipo di crimini può solo accadere in luoghi dove c'è collusione tra forze dell'ordine e delinquenza organizzata.
10: Clara entre la polizia locale e la delinquenza organizzata.
9: Secondo l'organizzazione Articolo 19, che monitora la libertà di espressione in Messico e America Centrale, il numero di giornalisti uccisi nel paese dal 2000 ha superato i 180.
11: A raíz de una serie de publicaciones que yo hice en donde
9: in seguito a pubblicazioni che feci su come la delinquenza organizzata stava minacciando le comunità di villaggi sulle montagne, bruciando anche le loro case, ho cominciato a ricevere minacce anch'io. Lo racconta Jonathan Cuevas, un giornalista nello stato di Guerrero, uno dei più violenti del paese. Ha fondato il sito Noticias VIP. Per la sua incolumità ha vissuto per anni a Città del Messico, ma è tornato appena potuto. Essere costretti a vivere lontano implica molte cose. Praticamente ti isoli dal mondo. Quando entri nel programma di protezione per i giornalisti non puoi più contattare o ricevere nessuno e devi far fronte a un crollo economico molto forte. Le mie entrate sono diminuite di circa il 70%. La crisi globale dei media tradizionali ha qui un impatto molto diverso. Il lavoro freelance si concentra unicamente sulla consegna di prodotti informativi e tutta la responsabilità, inclusa la sicurezza, ricade sul giornalista. Da lì il passo all'autocensura è breve.
11: la maniera in cui.
9: Prima non ponevo limiti a quello che pubblicavo, oggi purtroppo sono costretto a farlo e lo dico con pieno senso di responsabilità. Sanno perfettamente chi sono e dove trovarmi. Non hanno minacciato e aggredito solo me, ma anche la mia famiglia.
11: También a mi familia.
9: Nel maggio scorso hanno inaugurato a Città del Messico un nuovo antimonumento. Si tratta di installazioni che, a differenza dei monumenti, non celebrano, ma denunciano gravi fenomeni che continuano a colpire la società messicana. Da un lato sono incisi i nomi di giornalisti uccisi, dall'altro quelli vittime di sparizione forzata. Sono oltre 30, il numero più alto al mondo di un singolo paese.
1: Allora ritroviamo Laura D'Averio. Laura, di fronte alla violenza nei confronti dei giornalisti, violenza che non si ferma, come si sta muovendo il governo e che rapporti ci sono tra l'esecutivo e i media?
9: Esistono programmi per tutelare i giornalisti, però non bastano. Infatti molti dei giornalisti uccisi in realtà erano sotto protezione e non ha funzionato. Il problema è strutturale. Questi crimini nascono in condizioni di collusione tra politica, criminalità organizzata, che ha anche un impatto sulle indagini. Infatti le poche sentenze a cui si è arrivati hanno condannato esecutori materiali, ma mai i mandanti. Abbiamo visto che spesso la retorica politica si scaglia contro i giornalisti in maniera pubblica, accusando di fake news ogni volta che escono indagini critiche. E questa retorica alimenta un clima di delegittimazione che ha un impatto particolarmente negativo per i giornalisti che già si trovano a lavorare in condizioni di vulnerabilità.
1: Il governo ha avanzato una proposta di legge che riguarda proprio i media e che sta facendo molto discutere. Di cosa si tratta?
9: La proposta di legge riguarda radio e televisioni e viene promossa come mezzo per rafforzare l'etica giornalistica e contrastare le fake news. Prevede che ogni media definisca le proprie linee etiche e nomini un difensore del pubblico, una figura di controllo che però alla fine risponde a una commissione non indipendente. Questo è il punto più controverso. Il governo avrebbe di fatto la possibilità di stabilire se una notizia è vera o falsa. La proposta impone anche di distinguere sempre tra informazione e opinione, una regola piuttosto impraticabile se pensiamo a un esperto, un analista che parla di fatti ma allo stesso momento dà anche delle opinioni. Le sanzioni infine potrebbero arrivare anche all'1% del fatturato annuale di un mezzo di comunicazione. Il testo adesso è in fase di consultazione pubblica fino a fine mese, ma sta preoccupando molto il mondo dell'informazione.
1: Con Laura D'Averio da Città del Messico siamo arrivati alla fine di 6 di sera. Oggi alla sua realizzazione ha contribuito Monica Fornasier. Adesso c'è lo sport, buona serata.
12: Lo sport.
13: Ancora Pinstrom, ma di nuovo perde il cross sul fondo campo. Parte il cross, il primo pallone, deviazione! E il gol del vantaggio del Lugano, firmato da Kevin Behrens, che va in anticipo su Sauter e beffa con un tocco sotto il portiere Lindner. Lugano 1, Zurigo 0. Moncada si mette ancora una volta in proprio, carica il sinistro, deviazione di Camberi! Autogol 5-0 Lugano, finisce addirittura in goleada.
14: Il gol d'apertura di Behrens è quello che ha chiuso la goleada bianconera di Moncada nella nostra copertina. Buonasera da Paolo Laurenti. 6 su 6 dunque per il Lugano, letteralmente intrattabile oggi contro un inerme Zurigo sconfitto 5-0. Doppietta di Behrens, poi Steffen, Dos Santos e appunto Moncada. Terza giornata di Super League che si sta completando perché stanno ancora giocando, anzi no, è appena terminata la sfida tra San Gallo e Lucerna, 2-2 il punteggio, il che vuol dire che il Lugano è in testa alla classifica in solitaria. Però completiamo il quadro dei risultati e dunque San Gallo Lucerna 2-2, Basilea batte Thun 4-2, il Sion ha sconfitto il Vaduz per 3-2. Questa dunque la classifica. Lugano, unica squadra di Superliga a punteggio pieno, 3 partite, 9 punti e primo posto in classifica davanti alla coppia Young Boys San Gallo con 7, quindi Sion Basilea 6, Losanna 5 e sotto la linea Servette Zurigo Thun 3 punti, Grasshopper Lucerna 1. Chiude il Vaduz ancora a secco con 0 punti. punti a Lugano, vincente dicevamo, ma non solo, come ci spiega Omar Gargantini.
15: Il Lugano sa solo vincere, si era sottolineato dopo il primo filotto di 5 su 5. Da oggi si può fare un'aggiunta doverosa ed importante. Il Lugano sa anche convincere, perché la prestazione, al cospetto di uno Zurigo modesto, poiché in piena ricostruzione, è stata davvero notevole. L'upgrade, insomma, è indiscutibile sul piano della ferocia, della continuità, della concretezza e della qualità delle giocate. Il miglior Lugano della stagione, insomma, che ha aggredito la partita e l'ha dominata fin dal via, in gol al primo affondo, 2-0 alla pausa, addirittura 5-0 al 90°. La perfezione non esiste, ma stavolta poco ci manca. Il tecnico dei bianconeri, Mattia Crocitorti.
16: Ma io ero molto contento anche nelle altre partite, quando crei 25 tiri, 31 tiri in porta, bisogna riuscire a capire perché le hai create, che dinamiche ci sono, cosa vuole questa squadra, ed è per quello che sono sempre contento. Quello che è cambiato oggi è l'efficienza. Oggi eravamo ancora più convinti dei nostri mezzi, siamo stati più efficaci, e poi quando si aprono gli spazi, penso che per le mie squadre di natura sia più facile emergere. Oggi è stato così, quando le squadre non si difendono tutte come le ultime, noi possiamo fare qualcosa di speciale.
15: Vinta tra gli applausi degli oltre 7.000 presenti, la più complicata delle tre sfide settimanali, o per meglio dire l'unica che ragionevolmente avrebbe potuto creare qualche difficoltà, adesso si può dunque andare nelle Faroe con serenità e fiducia, ma soprattutto applicando un turnover scientifico che verrà confermato anche nel successivo esordio di Coppa Svizzera, così da garantire a tutti un minutaggio non esagerato, in attesa che dal mercato arrivino le pedine indispensabili per completare una rosa in cui oggi si è finalmente rivisto anche Marques, nella speranza che il calvario del portoghese sia finito una volta per tutte. La concorrenza, in ogni caso, oggi è stata avvisata. Il segnale lanciato dal Lugano è stato inequivocabile.
14: E Lugano, lo ricordiamo, anche un passo dalla qualificazione ai playoff di Conference League. Giovedì sarà impegnato alle Isole Faroe contro il Runavik. Passiamo al ciclismo per segnalare il doppio trionfo elvetico al Giro di Polonia. L'ultima tappa, la cronometro individuale di Wieliczka, è stata vinta da Stefan Küng al primo sigillo in stagione, mentre il suo compagno di squadra Marco Brenner si è issato in vetta alla classifica generale, regalando così al team rossocrociato della Tudor il primo trionfo della sua storia in una corsa a tappe. Velocemente all'hockey, dallo Zurigo allo Zugo, passando da Montreal, l'attaccante austriaco di 21 anni Vincent Rohrer giocherà a Zugo in prestito dai Canadiens, che lo avevano draftato nel 2022. Negli ultimi tre campionati aveva giocato con lo Zurigo, vincendo due titoli e totalizzando 68 punti in 182 partite. Passiamo al moto mondiale e al Gran Premio di Gran Bretagna. Nella MotoGP a vincere è stato lo spagnolo Fernandez, che ha preso la testa sin dalla partenza, quando ha bruciato il connazionale che partiva dalla pole position, Jorge Martin, e non l'ha più mollata. Secondo proprio Martin e terzo posto all'italiano Bezzecchi. Da non credere ciò che è capitato nella Moto2. Il leader della classifica iridata, Manu Gonzalez, ha esultato sotto il traguardo quando però mancava ancora un giro. Lo spagnolo, rallentando perché è convinto appunto che la gara fosse terminata, è stato così tamponato sulla marmitta da Daniel Olgado e ha dovuto terminare la gara con lo scarico penzolante, perdendo tantissime posizioni e chiudendo addirittura 14° a vincere. Primo successo in carriera è stato il ceco Filip Salaz. E infine al tennis, dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner è infatti alle prese con un fastidio al ginocchio destro e tornerà in campo dunque solo per gli US Open al via il 30 agosto.
17: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è tuttora chiusa in direzione nord. Informiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nei Grigioni, traffico rallentato sulla 13 tra Rottenbrunn e Reichenau in direzione di Coira. Sempre nei Grigioni, a causa di un incidente, la A28, la Prettigerstrasse, è tuttora chiusa tra Schiere e Fanasgrusch in entrambe le direzioni. Sul posto viene segnalata una deviazione. In seguito a questa chiusura si segnalano code già da Schierbuchen verso Schier, così come sulla cantonale in entrambe le direzioni. Nella Svizzera centrale invece code con ritardi fino a 50 minuti sulla 2 tra Bux e la Galleria del Sonnenberg in direzione di Lucerna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
18: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: contatto con il pubblico. Bourbon Street affonda i denti nel jazz rock, partendo da figure centrali come Miles Davis, Herbie Hancock e Weather Report, fino alle esperienze europee che hanno dato nuove forme al genere e alla fusion degli anni 80 e 90. Il jazz rock. Origine, rivoluzione e trasformazioni di un linguaggio musicale. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street. Mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: su Rete 1 sono le 20. In studio Alberto Andreani col notiziario. Bocciato da Israele il piano di pace per la striscia di Gaza proposto dal presidente statunitense Trump. A respingere il documento di 15 punti è il primo ministro israeliano Netanyahu, che non intende ritirare il proprio esercito dal territorio palestinese finché Hamas non verrà completamente disarmato. Benjamin Netanyahu si dice inoltre contrario alla prospettiva di uno Stato palestinese prefigurata sempre dalla Casa Bianca il 31 luglio scorso. L'annuncio sul disarmo di Hamas era stato confermato anche da alcuni responsabili del movimento. Le tensioni nello stretto di Hormuz e il conflitto tra Iran e Stati Uniti spingono intanto la Cina e la Russia ad accelerare lo sviluppo di rotte alternative. Mosca ha infatti autorizzato 7 navi portacontainer cinesi a raggiungere l'Europa attraverso l'Artico. Questi collegamenti sulla rotta nordica permettono di ridurre i tempi di viaggio, ma anche i costi logistici. In Svizzera le successive ondate di caldo hanno causato in questi ultimi mesi almeno 350 decessi in più. Si tratta di un dato provvisorio dell'Ufficio federale di statistica pubblicato dalla NZZ am Sonntag. Nell'articolo si legge che le cause di morte non possono comunque essere messe in relazione diretta con le temperature di questa calda estate 2026. La cronaca fa intanto registrare un annegamento nel lago di Bienne, accaduto questa mattina come riportato dalla polizia cantonale bernese. La vittima è un 61enne lucernese. Brutta avventura invece nel Mendrisiotto per un parapendista che è rimasto impigliato su una pianta nei pressi di un campeggio di Melano. Come riferito da Rescue Media, l'uomo è stato soccorso e tratto in salvo dai pompieri. E sono proseguite per tutta la giornata le ricerche in provincia di Como di un bagnante dato per disperso da ieri sera nel lago del Segrino, uno specchio d'acqua a pochi chilometri da Erba. L'allarme è scattato col ritrovamento di alcuni effetti personali. Le operazioni si sono concluse senza esito poco prima delle 19. Siamo alle previsioni meteo per domani, che indicano tempo soleggiato al mattino su tutta la Svizzera e poi sviluppo di cumuli seguito da qualche isolato rovescio o temporale in montagna.
1: Lo sport.
2: Lugano da solo in vetta alla Super League. Buonasera da Paolo Laurenti. Goleada bianconera contro il malcapitato Zurigo nella terza giornata di Super League. 5-0 con doppietta di Behrens e gol di Stephen Dos Santos e Moncada. Terzo turno che si è completato poi con il successo del Basilea sul Thun per 4-2, della Sion sul Vaduz per 3-2 e il pareggio 2-2 tra San Gallo e Lucerna, che permette appunto ai bianconeri di godersi il primato in classifica in solitaria. 9 punti, 2 di vantaggio su Young Boys e San Gallo. Un Lugano dunque vincente e convincente. Omar Gargantini.
3: Il Lugano sa solo vincere, si era sottolineato dopo il primo filotto di 5-5. Da oggi si può fare un'aggiunta doverosa ed importante. Il Lugano sa anche convincere, perché la prestazione al cospetto di uno Zurigo modesto, poiché in piena ricostruzione, è stata davvero notevole. L'upgrade insomma è indiscutibile sul piano della ferocia, della continuità, della concretezza e della qualità delle giocate. Il miglior Lugano della stagione insomma, che ha aggredito la partita e l'ha dominata fin dal via, in gol al primo affondo, 2-0 alla pausa, addirittura 5-0 al 90°. La perfezione non esiste, ma stavolta poco ci manca. Il tecnico dei bianconeri, Mattia Crocitorti.
4: Ma io ero molto contento anche nelle altre partite, quando crei 25 tiri, 31 tiri in porta, bisogna riuscire a capire perché le hai create, che dinamiche ci sono, cosa vuole questa squadra, ed è per quello che sono sempre contento. Quello che è cambiato oggi è l'efficienza. Oggi eravamo ancora più convinti dei nostri mezzi, siamo stati più efficaci, e poi quando si aprono gli spazi penso che per le mie squadre di natura sia più facile emergere. Oggi è stato così, quando le squadre non si difendono tutte come le ultime, noi possiamo fare qualcosa di speciale.
3: Vinta tra gli applausi degli oltre 7.000 presenti, la più complicata delle tre sfide settimanali, o per meglio dire l'unica che ragionevolmente avrebbe potuto creare qualche difficoltà, adesso si può dunque andare nelle Faroe con serenità e fiducia, ma soprattutto applicando un turnover scientifico che verrà confermato anche nel successivo esordio di Coppa Svizzera, così da garantire a tutti un minutaggio non esagerato, in attesa che dal mercato arrivino le pedine indispensabili per completare una rosa in cui oggi si è finalmente rivisto anche Marques, nella speranza che il calvario del portoghese sia finito una volta per tutte. La concorrenza, in ogni caso, oggi è stata avvisata. Il segnale lanciato da Lugano è stato inequivocabile.
2: Ciclismo, ieri tappa e maglia, oggi tappa e tour, vincendo infatti l'ultima frazione del Tour de France femminile con partenza e arrivo a Nizza. L'olandese Demi Vollering ha conquistato anche il successo finale. Una brutta caduta invece ha impedito alla svizzera Marlene Reusser di difendere un posto sul podio conclusivo. Doppio successo elvetico invece al Giro di Polonia, l'ultima tappa, la cronometro individuale di Wieliczka, è stata vinta da Stefan Küng al primo sigillo in stagione, mentre il suo compagno di squadra Marco Brenner si è stato in vetta alla classifica generale, regalando così al team rossocrociato della Tudor il primo trionfo della propria storia in una corsa a tappe. A Silverstone, nel Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP, a trionfare è stato lo spagnolo Fernandez davanti al connazionale Martin, sul podio pure Bezzecchi. Tennis per chiudere, dopo il forfè di Alcaraz, pure il numero uno al mondo salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner è infatti alle prese con un fastidio al ginocchio destro e tornerà in campo per gli US Open al via il 30 agosto.
0: Per chi viaggia segnaliamo che la Galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni dopo una chiusura per problemi tecnici. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord permane una coda di 3 km tra Quinto e Airolo con attesa di circa mezz'ora. Lo svincolo di Airolo resta chiuso verso la Galleria. Più a nord si incontrano code e forti rallentamenti sempre sulla A2 tra il raccordo dell'Oper e Lucerna Centro. Ancora nei Grigioni riaperta la strada della Prettigovia A28 tra Schiers e Fanas Grüsch.
5: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.
6: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: Rete.

0: Rete 1.
1: Le notizie con Alberto Andreani. Un furto di orologi è stato segnalato questa mattina al Museo Neocastellano dell'Orologeria situato alle Locle. Secondo la polizia, 4 malviventi si sono introdotti poco dopo le 6 e hanno rubato una decina di oggetti, il cui valore è ancora in fase di stima. I malviventi, prosegue la polizia, sono fuggiti in auto in direzione della Francia, che dista solo un paio di chilometri. Al via domani al Tribunale Cantonale Zurighese il processo d'appello all'ex numero uno della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere, oggi settantenne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. Stando a diversi esperti, in seconda istanza la pena per Vincenz sarà sicuramente rivista al ribasso. Le successive ondate di caldo in Svizzera hanno causato in questi ultimi mesi almeno 350 decessi in più. Si tratta di un dato provvisorio dell'Ufficio Federale di Statistica pubblicato nell'odierna edizione della NZZ am Sonntag. Nell'articolo si legge che le cause di morte non possono comunque essere messe in relazione diretta con le temperature di quest'estate. Temperature che ancora oggi hanno fatto registrare un nuovo record, 34,6 gradi a Meiringen nell'Oberland bernese, 2 decimi di grado in più rispetto al precedente primato di 34,4 gradi risalente all'estate del 2003. Per la pagina estera, Hamas riafferma il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare il piano della Casa Bianca riguardante la striscia di Gaza, illustrato 9 giorni fa da Donald Trump. Il movimento integralista palestinese si esprime in seguito al rifiuto arrivato oggi dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo Stato ebraico non intende infatti ritirare il proprio esercito dalla striscia finché, parole di Netanyahu, Hamas non verrà completamente disarmato. Ora il movimento palestinese si augura che siano gli Stati Uniti a fare pressione su Netanyahu affinché sottoscriva i 15 punti del piano di pace per Gaza. Previsto tempo soleggiato domani mattina su tutta la Svizzera, in seguito sviluppo di cumuli seguito da temporali o isolati rovesci, soprattutto in montagna. Per chi viaggia sulla A2 verso la Galleria del San Gottardo, segnaliamo 2 chilometri di coda tra Quinto e Airolo con attesa di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria. Nella regione di Basilea, sempre sulla A2 ma in direzione sud, un cantiere provoca forti rallentamenti tra il raccordo di Augst e Arisdorf. Disagi per un cantiere anche sulla A1 Zurigo-Berna tra Arau Ovest e Oftringen.
2: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
0: Rete 1.
3: La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
4: Bene così, allora da Jonathan Tedesco benvenuti in Neon 80, il nostro spazio confidenziale nei ricchi anni 80, questo decennio che ha cambiato le coordinate dell'estetica musicale, un po' come sta accadendo adesso con lo streaming e con i social. La musica pop all'epoca, con l'avvento, soprattutto con l'avvento di MTV e dei videoclip, ha dovuto iniziare insomma a fare i conti anche con la comunicazione, quindi insomma non soltanto suono ma anche forma, e bisognava sedurre l'utente in pratica. E su questo terreno c'è qualcuno che l'aveva già fatto, e anche meglio di tutti, un po' tra luci e ombre se vogliamo, ma sicuramente con grande successo: David Bowie. Non dimentichiamoci che siamo nel 1984 e Bowie è reduce dal trionfo planetario dell'album Last Dance, eppure invece di rimanere nella comfort zone sceglie ancora una volta una strada diversa, più complessa ma sicuramente più seducente. Lovin' the Alien.

Neon 80 dai canali della RSI, anche Franco Battiato con Segnali di vita, un brano che nel 1981 apre l'album La voce del padrone, album che segna uno spartiacque definitivo nella musica italiana. Eh sì, perché Battiato riesce a portare nell'ambito pop, nella musica pop, concetti diversi, filosofici, spirituali, che vende con la sua colta ironia, lo sappiamo, professando così anche quella che definivano una visione laterale. Lo fa bene senza mai risultare comunque snob o elitario. E anche questa Segnale di vita, insomma, non racconta di certo una storia lineare. D'altronde, insomma, Battiato è quello che è. Dall'Italia alla Svizzera, adesso in un clima notturno, elegante, anche introverso, arrivano da Zurigo i Double di Kurt Malo e Felix Haug, che dopo l'esperienza con il gruppo dei Ping Pong verso la fine degli anni 70, primissimi 80, guardano e conquistano le grandi capitali europee con questo progetto raffinato che negli anni è diventato un classico del decennio, Captain Overheart, Double.

A Neon 80, un classicone da ballare, da cantare nell'aria da un'ottima Marcella Bella, diversa e nuova, ben lontana da quella che era l'enfasi sanremese. Nei primi anni 80 intercetta il cambiamento e si lascia alle spalle la canzone melodica più classica per muoversi, come sempre, insieme a fratello Gianni, verso sonorità moderne e soprattutto molto radiofoniche e gradite ai DJ, che erano, insomma, già allora i veri riferimenti del mercato discografico, coloro che testavano il gusto del pubblico più di altri. Restiamo nei primi anni 80, ma cambiamo adesso completamente scenario. Siamo a Londra nel 1980 con una band che nasce dal post-punk, ma che negli anni 80 trova finalmente la sua identità, la sua maturità. I Police, che sono al massimo dello splendore in quegli anni, nel pieno della forma, suonano un pop rock urbano, nervoso, e che guarda anche alla musica reggae, anche al dub, movimenti in crescita nella cosmopolita e multietnica città inglese. E allora, dal fortunato album Zenyatta Mondatta, premiato, pluripremiato anzi, ai Grammy del 1981, ho estratto questa canzone che mi piace molto e che si chiama When the World is Running Down. Police.

0: all'ascolto di Neon 80 qui dai canali della RSI, adesso con Appetite dai Prefab Sprout, uno dei segreti meglio custoditi del pop britannico degli anni 80. L'autore e leader della band si chiama Paddy McLoone, scrive canzoni piene di riferimenti letterari, molto sentimentale e molto emotivo anche nella scrittura, ma lo fa sempre con una sorta di leggerezza, almeno apparentemente. È un pop adulto, molto bello, intelligente, che negli anni ha influenzato anche altri artisti, spesso senza essere citato. Vabbè, lo abbiamo fatto noi. Così come parliamo adesso di una delle icone totali del decennio, perché quando parli di stile, immagine, musica, il nome arriva subito lì. Grace Jones, che lo sappiamo, non è soltanto una cantante, non è solo una modella o un'attrice, una performer, è un progetto artistico totale, costruito tra suono, corpo, fotografia e immagine in generale. Slave to the Rhythm è il punto in cui tutto questo si incastra alla perfezione. Un brano non brano, una canzone non canzone nel senso tradizionale, è un manifesto, è un brano che vive di molte versioni, di spoken word, di ritmi che arrivano dal funky, dal reggae, dall'elettronica più avanzata per l'epoca. Dietro tutto questo c'è ancora una volta Trevor Horn, il produttore, c'è la ricerca sonora, c'è l'idea di pop d'avanguardia. Ascoltiamo dunque Slave to the Rhythm, Grace Jones.
1: Slave.

Eravamo nel 1985, anni 80, con il pop americano che osservava le produzioni europee. Sicuramente con grande interesse, perché ne apprendeva l'eleganza, suoni puliti, arrangiamenti molto calibrati, grande attenzione alla produzione e anche all'immagine. I Mister Mister nascono così, nascono lì, un progetto nato in studio da musicisti professionisti, niente effetti inutili, tutto al posto giusto per quella che fu poi una grande hit globale come questa Broken Wings. Torniamo in Italia adesso e lo facciamo con una delle voci più riconoscibili e libere degli anni Ottanta, quella di Gianna Nannini, oramai rocker apprezzata e in tutta Europa consolidata, che con un bel brano audace e sensuale immagina un partner che la svegli con affetto, che le parli di futuro e che la faccia ridere. Poetica Gianna, un ragazzo come te.

Dal 1980 era Fade to Grey dei Visage di Steve Strange, questo ex promoter nei club londinesi capace di cogliere suoni e trend, forse proprio per questo che poi si inventa performer e cantante alternando in Fade to Grey parti in inglese a un ritornello femminile in francese. Questa è stata un po' anche la firma del brano, il tutto confezionato con sonorità ispirate da un grande guru dell'elettronica qual era Gary Numan. E se poi a questo abbiniamo anche delle scelte visive e teatrali molto effetto, ecco che ti sorridono anche le classifiche di tutta Europa. E a proposito, il videoclip di Fade to Grey venne diretto da Godlin Cram, che non erano solo dei visual creators ma anche degli ottimi musicisti, ambedue ex membri dei 10cc, quelli di I'm Not in Love per intenderci, che a un certo punto tornano in scena con un brano prodotto da Trevor Horn. È una clip che è rimasta negli annali dell'avanguardia dell'epoca. Dal 1985 ascoltiamo Cry.

Quasi in chiusura di puntata con Godley and Cram, questa era Cry. E adesso, per chiudere questa nostra ora ricca di racconti, di ricordi, un grande abbraccio cosmopolita, arriva anche Mike Francis, l'alias del romano Francesco Puccioni, che rappresenta un'anima molto elegante, molto soul degli 80 italiani, della Italo Disco, tra virgolette, una bella pubblicazione questa, valorizzata dalla voce di un'ottima Amy Stewart. Il brano si chiama Friends, amatissimo da tutti, e con cui chiudiamo questa nostra escursione di oggi di Neon 80. Da Jonathan Tedesco, grazie per aver viaggiato con me anche questa volta. Ci ritroviamo alla prossima puntata, sempre qui, sempre dai canali RSI. Ciao!

successi. Neon 80, stile senza tempo. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: solo.
1: Rete 1.
2: Siamo alle notizie delle 22. In studio Alberto Andreani. Il Dipartimento americano della Difesa, oggi Dipartimento di Guerra, chiede alle industrie di armamenti di accelerare la produzione visto il prolungarsi del conflitto con l'Iran. Lo si legge in un documento interno di cui ha preso visione il Washington Post. Secondo il quotidiano statunitense, al Pentagono c'è preoccupazione per un possibile indebolimento delle capacità militari causato proprio dal trasferimento di armi verso il Medio Oriente. Da parte sua, il New York Times aggiunge che lo stesso dipartimento è già costretto ad attingere alle scorte destinate ad altri fronti come Europa e Asia. Intanto il movimento palestinese di Hamas ha dichiarato che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase sul futuro della striscia di Gaza, illustrata pochi giorni fa dalla Casa Bianca. Nelle scorse ore è però arrivata la bocciatura del piano da parte del primo ministro israeliano. Benjamin Netanyahu non intende ritirare il proprio esercito da Gaza finché Hamas non verrà completamente disarmato. Dalla Danimarca la notizia di una sparatoria che nel pomeriggio ha causato alcuni feriti a Holbæk, cittadina a circa 60 km a ovest di Copenaghen. La polizia, che non si esprime sulle condizioni dei feriti, ipotizza un regolamento di conti nell'ambiente della criminalità. Un furto di orologi è stato invece segnalato al Museo dell'Orologeria a Le Locle. Secondo la polizia neocastellana, 4 malviventi si sono introdotti poco dopo le 6 di questa mattina e hanno rubato una decina di oggetti il cui valore è ancora in fase di stima. I ladri sono poi fuggiti in auto in direzione del confine francese. Sempre in Romandia, la 121esima edizione della manifestazione equestre di Saint-Eulégie nel Canton Giura si è conclusa con un'affluenza di circa 40.000 spettatori. Il cosiddetto marché concours è stato anche teatro di alcune contestazioni, a iniziare dai fischi rivolti al consigliere federale Albert Rösti da un gruppo di attivisti per il clima. Ci sono state anche azioni pacifiche da parte del gruppo autonomista giurassiano dei Bélier, vista la presenza del Canton Berna quale ospite d'onore. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo soleggiato al mattino su tutto il paese. Dalle ore centrali della giornata, sviluppo di cumuli seguito da rovesci isolati o temporali in montagna. Sulla A2 in direzione nord ci sono ancora 2 chilometri di coda prima della galleria del San Gottardo con attesa di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. A nord delle Alpi diversi cantieri provocano disagi e rallentamenti, in particolare sulla A1 tra Arau Ovest e Oftringen in entrambe le direzioni. Sulla stessa autostrada anche tra Niederbipp e il raccordo di Lutterbach verso Berna. E sulla tratta romanda della A1 tra Losanna e Berna, incidente tra Estavayer e Payerne.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: My name is Cheyenne Chen. I go simply by the name of Yen. Usually my friends call me Yen. Also my grandmother
1: Il
0: calls
1: mio
0: me
1: nome è Cheyenne Chen, ma mi chiamo semplicemente Yen. I miei amici mi chiamano così e anche mia nonna. Sono una musicista. Di giorno faccio la ricercatrice. Sono una storica dell'arte e faccio ricerche nel campo della storia dell'arte e di quella contemporanea. Il guzheng, che suono nel nostro duo, è uno strumento che conosco da quando avevo 5 o 6 anni.
0: I have been acquainted with this instrument since the age of 5 or 6.
2: Wer ist Nicolas Palmer? Das ist eine gute Frage.
3: Chi è Nicolas Palmer? Ottima domanda. Mi definirei semplicemente un operatore culturale e un musicista. Ho già lavorato a diversi progetti musicali, dal post-punk all'ambient sperimentale, fino a Gusu, che definirei quasi musica ambient classica contemporanea.
2: Was ich jetzt hier so als ambient contemporary classic fast schon würde bezeichnen?
4: Vecchie drum machines, synth modulari, delay a nastro, un basso elettrico e il suono antico del guzheng. Bentornati a Confederation Music. Gusu attirano l'ascoltatore verso il proprio io interiore invece di prenderlo di petto. Cheyenne Chen e Nicolas Palmer, con grande sensibilità, espandono il loro universo sonoro con forza e discrezione in un gioco di compensazione in cui ogni fonte sonora è un ornamento dell'altra. Il secondo album di Gusu è Inhabiting Me. È uscito il 26 giugno 2026 con Subject to Restrictions Records e sull'arco di 7 composizioni Yen e Nicolas intrattengono un dialogo sonoro transculturale complesso dove il ritmo appare e scompare, dove c'è spazio per la contemplazione e il dialogo interiore e in cui l'antico e il contemporaneo sono in relazione. Non è né nostalgia né futurismo. Nel lavoro di Gusu, tradizione e sperimentazione non sono fuse tra loro, ma vicine abbastanza da riuscire a definirsi e alimentarsi a vicenda in un continuum mutevole, al centro del quale c'è quel suono limpido di uno strumento che ha radici millenarie, il guzheng. Do il benvenuto a Confederation Music a Gusu, nelle persone di Cheyenne Chen, per gli amici Yen, e Nicolas Palmer.
0: So I grew up in China in region called Shaoxing.
1: Sono cresciuta in Cina, in una regione chiamata Shaoxing, che si trova sulla costa, abbastanza vicino a Shanghai. Ho vissuto lì, poi mi sono trasferita a Shanghai, in seguito a Pechino e infine a Zurigo nel 2021. Lavoro nel mondo dei club e della musica underground già da tempo, un ambito strettamente connesso al mio precedente percorso di studi, che verteva sulla cinematografia. Sono sempre stata molto interessata ai suoni ambient e strumentali.
0: Interested in ambient sound and also sound without a voice.
3: Ho lavorato a lungo anche all'allestimento dello spazio culturale zurighese Zentralwäscherei, un posto affascinante che, se vi capita di passare da Zurigo, vi consiglio di visitare. Da qualche mese mi sto dedicando completamente alla musica e sto cercando di capire come potrei guadagnarmi da vivere con questa attività. Ecco, questo sono io.
2: Make a living out of it? Ja, das bin ich, glaube ich.
4: Che cosa significa Gusu, Yen?
0: Gusu, sound wise,
1: Gusu, da un punto di vista del suono, ha due significati per me. Innanzitutto è il nome storico di un distretto nella provincia del Jiangsu, che non è la mia terra d'origine, ma la mia prima esperienza pubblica con il Guzhen l'ho vissuta proprio nell'area di un tempio in quella regione, dove ci sono dei paesaggi suggestivi. Ero una bambina e c'era un Guzhen al centro di un padiglione, a disposizione di tutti per essere suonato, e ne ho approfittato anch'io. Tornando al suono, Gusu mi ricorda il cinguettio di un uccellino, ed è anche per questo che abbiamo deciso di usare i caratteri romani invece di quelli cinesi, perché così c'è più flessibilità e le persone possono associare a questo nome qualsiasi suono vogliano.
0: Whatever sound that they associate this name with.

0: il koto e in Corea il gayagam, ma credo che sia diffuso anche in Vietnam e in tutto il sud-est asiatico. La storia ci dice che ha avuto origine in Asia centrale e passando per la Persia si è poi giunto nell'odierna Cina, quindi ha a che fare anche con la via della seta. Io suono la versione cinese.
1: So the version I play is the Chinese version.
2: C'è qualcosa di misterioso nel titolo Inhabiting Me. Nicolas, ti chiedi chi si sia insediato dentro di te. Immagino una memoria, uno spirito, un suono, un'identità.
3: Per me descrive proprio quella situazione che curiosamente Ian e io riusciamo sempre a creare insieme. Dato che siamo due persone piuttosto attive, anche mentalmente, credo che rappresenti per entrambe una forma di tranquillità che ci permette di staccare la spina. Penso che questo titolo descriva quello stato quasi meditativo, un posto dove ogni tanto ci si concede della tranquillità con se stessi. E questo essere in me, questo dimorare in me, questo abbraccio, questa condizione, per me sono racchiusi in questo titolo.
4: Zustand, das ist für mich dieser Titel.

0: Faia. State ascoltando la musica di Guzu.
1: Shen Shen, tu suoni il Guzheng da quando eri bambina in Cina.
0: Perché una volta arrivata in Svizzera hai deciso di rimmaginare l'identità storica di uno strumento così antico e di, tra virgolette, emanciparlo dalla sua tradizione?
2: That's a great summary, actually, of what I was trying to do.
3: È un ottimo riassunto di ciò che stavo cercando di fare. Da quando avevo 6 anni mi esercitavo tutti i giorni, partecipavo alle gare, un percorso formativo classico come quello che farebbe uno studente qui a Zurigo. Però ho dovuto smettere perché sono andata in collegio e poi all'università e lo suonavo ogni tanto quando ero dai miei genitori, che avevano un guzheng in casa. Trasferirmi in Svizzera mi ha provocato della malinconia, non tanto dei luoghi o dei quartieri di Pechino o Shanghai, quanto piuttosto della sensazione di avere un posto tutto mio e di poter gestire le mie giornate con flessibilità. Il 2021 è stato difficile per me, come persona asiatica trasferitasi in Europa. Per questo motivo ho ricominciato. Volevo ripartire da capo e per fortuna, con mia grande sorpresa, ho trovato un guzheng in un negozio di musica a Niederdorf. Sono entrata, ho chiesto: avete questo? E il cassiere, imbarazzato, si è allontanato dalla cassa e dietro di lui c'era un guzheng, un esemplare che era lì probabilmente da 10 anni, tanto cadeva a pezzi. L'ho comprato, ho preso il tram e l'ho portato a casa per suonarlo e divertirmi un po'. Poi Nico e io ci siamo conosciuti organizzando il primo anniversario del ZFAU Festival. Avevamo superato ampiamente il budget e, non potendo più pagare i cachet, l'unica cosa che puoi fare è proporre tu qualcosa. Il nostro primo concerto è nato così.
2: So that's how our first concert came into being.

0: talking about emancipation, right? I think there was always such intuition within me.
1: A proposito di emancipazione, credo che dentro di me ci sia sempre stata questa intuizione. Anche a 10-12 anni ascoltavo musica molto punk e mi chiedevo come avrei potuto inserire il Gujan in quel genere caotico e improvvisato.

0: Ero solo una ragazzina che provava nella sua cameretta e oggi ho uno studio tutto mio dove posso sperimentare e liberarmi dai copioni prestabiliti che in un certo senso sono anche inventati, perché la maggior parte delle partiture antiche è andata perduta, sia quella del Gujian che del Guqing, che è una versione a 7 corde del Gujian, più antica e senza ponticello, perché il Gujian ne ha uno in mezzo per regolare il suono. Le partiture che impariamo oggi, in Cina come in altre regioni, sono una rivisitazione in chiave moderna del modo in cui queste melodie venivano suonate nell'antichità. Quindi immagino che non ci sia mai stato un modo ben definito di suonarlo. Diciamo che mi godo la libertà.
1: I guess there was never a fixed way, so I'm just embracing the freedom here.

0: Confederation Music.
1: Cold Fever è il penultimo brano di Inhabiting Me di Gusu. Cheyenne Shen prima accennava alla libertà. Yen, Nicholas, agire in una terra di nessuno, in quello spazio tra la tradizione e la sperimentazione, e anche la ricerca di una totale libertà creativa.
2: Definitely, yes.
3: Sì, assolutamente, libertà totale. Ma forse Nico può intervenire qui, perché in fin dei conti lui modifica il mio suono, quindi la totale libertà va di pari passo con la fiducia reciproca.
2: Goes hand in hand with the trust of each other.
4: Ich würde sagen, diese totale Freiheit, ja, die besteht. Es ist auch.
5: Direi che questa libertà totale esiste, sì. È un foglio bianco, è uno spazio vuoto in cui potermi esprimere e sfogarmi. Dall'altro lato, e questo mi riguarda personalmente, è una sensazione con cui mi sto confrontando. Mi chiedo quali melodie o canzoni risuonino tra gli alberi, quali ritmi o quali armonie si celino nel vento. Suona molto esoterico. Come si può provare ad amplificarlo, a renderlo udibile? Perché per me il Gugen è uno strumento impossibile da suonare, neppure mettendo in campo tutte le mie migliori capacità. Ciò che posso provare a fare, con le mie qualità occidentali, è provare a parafrasarlo, ad attirarlo dentro una sfera che Yen possa percepire e in cui, se lo desidera, anche addentrarsi. La domanda è proprio questa: è libertà o è il tentativo di amplificare ciò che è? È una questione su cui rifletto molto.
4: Und daher ist so die Frage so, ja, ist es Freiheit oder ist es der Versuch auch zu amplifieren, was ist? Diese Frage beschäftigt mich mega.

0: Nicolas, oltre ai synth modulari e alle drum machines, c'è anche il basso, il vero basso. Che ruolo ha in questa musica che spesso, per dirla in modo un po' spiccio, non ha vere e proprie ritmiche?
1: Ja, gute Frage.
2: Bella domanda. Recentemente, a un concerto, ho suonato di nuovo il basso. Credo che, da un lato, di nuovo, rappresenti il tentativo di ricreare quell'infinito, quella sfericità in cui ogni nota può essere ovunque e tutto può essere qualsiasi cosa. Per descriverla ancora meglio, per coglierne ulteriori sfumature. Le vecchie drum machine che possiedo e che offrono possibilità ritmiche limitate, se sei fortunato ti permettono di premere dei pulsanti che rendono bizzarri i ritmi. E ciò che provo a fare con il ritmo lo faccio a livello melodico anche con il basso. Lì c'è un confine molto sottile tra il suono troppo intrusivo nel Gugen. Riesco a distinguere certi accordi fuori scala che suona Yen e che sono pentatonici nel suo strumento? Come li evidenzio, li accompagno o li sottolineo? Non sempre ci riesci, ma se ci riesci è bellissimo.
1: Das gelingt nicht immer, aber wenn es gelingt, ja, es ist sehr beautiful.

0: Nell'album precedente di Gusu, The Ending Was a Typical Part, c'era la voce nella prima traccia, di cui non cito il titolo perché non parlo cinese. C'era uno spoken word, c'erano titoli scritti in cinese, anche con i caratteri cinesi. Dentro Inhabiting Me invece non ci sono parole e, a parte un paio di titoli, è tutto scritto in inglese. Come mai, Yen, ti stai occidentalizzando?
1: For this album, yes, I think it just didn't really came.
2: Per quanto riguarda questo album, penso che semplicemente non ci sia venuto. Un brano come Broad Desert, A Single String of Smoke fa riferimento a una poesia che parla di un soldato nella vasta regione occidentale di quello che all'epoca era il territorio cinese e che contempla il tramonto di un sole cocente su un deserto infinito, dove c'è un unico fiume che scorre attraverso tutto quel paesaggio. Abbiamo deciso di optare per l'inglese perché vorrei che anche gli ascoltatori capissero, e se sono io a tradurlo, credo di poterlo fare meglio di qualsiasi strumento AI. Quindi quella è la scelta.
1: Whatever AI tools they can use, so that was the choice, yeah.

0: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, so diese Fetischisierung von Mandarin oder auch von dem.
1: Credo che abbia a che fare anche con l'idea di contrastare in parte quella feticizzazione del mandarino parlato. Uno dice, non suona poi così male, manca ancora qualcosa. Ok, cerchiamo di essere esotici, e se va bene, va bene, e se ha senso, allora ha senso, ma solo perché proviene dalla Cina. E pur trovando il mandarino davvero bellissimo, così come lo sono i suoi caratteri, credo che il confine sia molto sottile tra la semplice feticizzazione, in cui dici solo che lo fai perché è bello e particolare, e il fatto che ha uno scopo reale.
0: Wo man einfach sagt, ja, man macht es einfach, weil es schön ist und speziell ist, oder es hat einen real purpose. Ja.

0: Broad Desert, A Single String of Smoke. C'è una forte componente ipnotica in questa musica, nella ripetitività di questi ritmi, di questi riffs. Che cosa volete suscitare nell'anima di chi ascolta la vostra musica? Cheyenne Chen.
1: I hope to awake a state of trance.
2: Per dirla senza mezzi termini, spero di indurre uno stato di trance, perché io stessa entro in quello stato grazie al movimento ripetitivo del corpo, perché è un lavoro che coinvolge molto il corpo. La mano è molto collegata alla testa e quando ripeti sempre le stesse gesta, quando fai pratica, immagino anche quando ripeti gli accordi con la chitarra, ma poi ci metti qualche variazione, entri in uno spazio che ti sei creato da solo. È un loop, ma non è interno, ci sono sempre altre traiettorie. Ed è proprio questo lo stato d'animo in cui vorrei che l'ascoltatore entrasse. E credo che nei nostri concerti questo aspetto sia un po' più evidente.
1: And also, I think in our concerts, this agenda is a bit more pronounced.

0: Questa canzone è Tenere, il brano conclusivo di Inhabiting Me di Gusu. Nicolas, chiudete con il deserto, con una parola che evoca uno spazio immenso. Perché salutate l'ascoltatore con quella?
1: Ja, für mich ist der Track ein bisschen auch ein Ende einer Reise oder vielleicht auch.
2: Per me questo brano rappresenta in un certo senso la conclusione di un viaggio. Riflette la fine del periodo in cui ci trovavamo, quando abbiamo fatto queste registrazioni. Invece di trasmettere semplicemente vibrazioni positive, tipo va tutto bene, per me lascia un punto interrogativo, che forse getta anche un ponte verso un terzo album. Il brano per me non è concluso, ma offre un indizio, coglie un'emozione, che però non trova una risoluzione, il che gli conferisce tensione. Una cosa che alla fine di un album rappresenta una decisione terapeutica.
1: Die ich finde am Schluss von einem Album hat auch eine curative Frage, also eine curative Entscheidung ist.
0: Yen.
3: So Tenere, we struggled, to be honest, with all the titles.
4: Tenere, onestamente abbiamo fatto fatica con tutti i titoli. Tenere è uscito assieme a Orbis Terrarum, due titoli con un significato cartografico, perché in qualche modo le sessioni di me e Nico finiscono sempre su una mappa. Credo che entrambi abbiamo un desiderio intenso latente, mai risolto, e la musica ovviamente affronta proprio quella sorta di desiderio di luoghi sconosciuti e diversi. Ci piace il suono di questa canzone. Trovo che sia un finale molto conciso. C'è l'immagine del deserto, della terra, ci sono le orbite, ma c'è un unico luogo sulla terra che è davvero misterioso. E con questo si conclude il nostro album.
3: But there is a single point on the earth that is so enigmatic, and that's conclude our album.
0: Yen, Nicolas, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
1: Danke vielmals für die Einladung.
3: Thank you for allowing me to speak in English. Hopefully next time we'll be in Swiss German. Yes.
0: Trovate Cheyenne Shen per gli amici Yen e Nicolas Balmer dentro Inhabiting Me, il secondo album di Gusu, pubblicato il 26 giugno 2026 con Subject to Restrictions Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata, Dea Dassi e Janaína Brito Santos ci racconteranno I Know My Headphones Very Well, il primo album del settetto zurighese Manic Pixies. Vi saluto con Gusu e Lu Jing. A risentirci. Buonasera.

0: Rete 1.
1: Ho girato i tarocchi, mi hanno letto la vita, l'ho guardata negli occhi,

0: forse l'ultima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Bocciato da Israele il piano di pace per la striscia di Gaza proposto dal presidente statunitense Trump. A respingere il documento di 15 punti è il primo ministro Netanyahu, che non intende ritirare il proprio esercito dal territorio palestinese finché Hamas non verrà completamente disarmato. Benjamin Netanyahu si dice inoltre contrario alla prospettiva di uno Stato palestinese, prefigurata sempre dalla Casa Bianca. Da parte sua Hamas ha dichiarato che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase sul futuro di Gaza. Intanto il Dipartimento americano della Difesa, secondo il Washington Post, chiede all'industria degli armamenti di accelerare la produzione visto il prolungarsi del conflitto con l'Iran. Il New York Times aggiunge che il Pentagono è già costretto ad attingere alle scorte destinate ad altri fronti come Europa e Asia. Le tensioni nello stretto di Hormuz spingono invece la Cina e la Russia ad accelerare lo sviluppo di rotte alternative. Mosca ha così autorizzato 7 navi portacontainer cinesi a raggiungere l'Europa attraverso l'Artico per accorciare i tempi di viaggio e abbassare i costi di trasporto. La crisi migratoria in Europa porterà la Germania a espellere i richiedenti asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. La risposta di Berlino arriva a meno di un mese dalle prossime elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD potrebbe ottenere oltre il 40% delle preferenze proprio per la sua posizione anti-migranti. Dalla Svizzera si apre domani al Tribunale Cantonale Zurighese il processo d'appello all'ex numero uno della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. In Ticino un riconoscimento per la qualità dell'acqua è andato oggi al torrente Ri di Lodano in Valle Maggia. Si tratta del marchio Perla d'Acqua Plus, che rende il corso d'acqua una rarità nel panorama svizzero. Negli scorsi anni questo riconoscimento era andato ad altri 2 fiumi ticinesi, la Magliasina e il Breggia. Domani su tutto il paese inizialmente soleggiato, dal pomeriggio addensamento di cumuli con rovesci sparsi o isolati temporali in montagna. Per chi viaggia sulla A2 in direzione nord, segnalato un solo chilometro di coda prima della Galleria del San Gottardo, con attesa di circa 10 minuti. L'entrata di Airolo resta però chiusa verso la galleria. A nord delle Alpi diversi cantieri continuano a provocare disagi, in particolare sulla A1 Zurigo-Berna, tra Niederbipp e il raccordo di Lutterbach, con ritardi fino a 15 minuti. Sempre sulla A1 ma in Romandia, chiusa la corsia di sorpasso per un incidente tra Estavayer-le-Lac e Payerne in direzione di Berna.
0: Rete 1.
2: Si fa così in visita a capanne e rifugi. Prenota per tempo. Assicurati di essere in forma. Parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1. Antares. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. L'espulsione di migranti verso l'Italia viene annunciata dalla Germania. Berlino adotta così il piano europeo che prevede la riammissione dei profughi nel primo paese d'approdo, spesso Italia, Grecia o Spagna. Cina e Russia trovano un accordo sulle rotte marittime per ovviare alla chiusura dello stretto di Hormuz. Le prime navi passeranno dall'Artico risparmiando tempo e denaro. Importante riconoscimento in Ticino per il torrente Ri di Lodano. Si aggiudica il marchio Perla d'Acqua Plus per la qualità delle sue acque, lo stesso marchio già ricevuto dalla Magliasina e dal fiume Breggia. E per il calcio il Lugano continua a vincere, bianconeri unici a punteggio pieno e in vetta alla classifica di Super League. La crisi migratoria in Europa porterà la Germania a espellere i richiedenti asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Lo annuncia il governo del cancelliere Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ce ne parla da Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
2: In Germania l'atteggiamento nei confronti della politica migratoria è cambiato in fondo già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione guidato da Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero dei arrivi di nuovi profughi è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere cristiano democratico, che ha ripristinato ad esempio i controlli alle frontiere, compresi quelli con la Svizzera, respingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Quello che è nuovo e che sta per cambiare è invece il trattamento dei cosiddetti dublinanti, ovvero i profughi che prima di approdare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen. Il trattato di Dublino, lo ricordiamo, prevede che un profugo debba avanzare la richiesta di asilo nel primo paese dell'UE sul quale ha messo piede, e questo nella stragrande maggioranza dei casi è l'Italia, la Grecia o la Spagna. Merz sembra ora voler cambiare rotta anche perché sotto pressione, ricordiamo, dall'avanzata del partito populista di destra dell'AfD, che alle prossime elezioni amministrative, ad esempio in Sassonia, Anhalt, a settembre, potrebbe addirittura ottenere oltre il 40% delle preferenze, e questo proprio grazie alla sua posizione contro la politica migratoria del governo.
1: Il movimento palestinese di Hamas riafferma il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare il piano della Casa Bianca riguardante la striscia di Gaza e illustrato nei giorni scorsi da Donald Trump. Hamas si è espresso in seguito al rifiuto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di sottoscrivere i 15 punti del piano di pace. Quest'ultimo ha sottolineato di non voler ritirare il proprio esercito dalla striscia finché il movimento integralista palestinese non verrà completamente disarmato. Hamas si augura intanto che gli Stati Uniti facciano pressione sullo stesso Netanyahu. Le tensioni nello stretto di Hormuz e il conflitto tra Iran e Stati Uniti spingono la Cina e la Russia ad accelerare lo sviluppo della rotta artica. Questo collegamento navale permette infatti di ridurre i tempi di viaggio, ma anche i costi di trasporto. Dall'Asia orientale, riferisce Lorenzo Lamperti.
3: Già entro questo mese la Cina lancerà la sua prima linea regolare sulla rotta del Mare del Nord lungo l'Artico russo. L'annuncio è arrivato dal colosso statale di Mosca Rosatom, che ha concesso un'autorizzazione al transito continuativo di 7 navi portacontainer della compagnia cinese Sea Legend Shipping. È una novità importante perché segna il passaggio dalla sperimentazione degli anni scorsi a un vero servizio commerciale. La rotta costeggia al nord della Russia attraverso l'Artico e diventa percorribile solo durante le estate, con lo scioglimento dei ghiacci, periodo che si sta però allungando col cambiamento climatico. Per la Cina percorrerla significa ridurre nettamente la distanza col nord Europa. Un viaggio da Shanghai a San Pietroburgo, per esempio, dura oltre 40 giorni passando attraverso il canale di Suez, ma solo circa 25 giorni lungo la rotta artica. Pechino può dunque ridurre i tempi di consegna e anche evitare punti critici come lo stretto di Hormuz o il Mar Rosso, necessità ancora più forte dopo la guerra guerra e la crisi di questi mesi. Non a caso i media cinesi definiscono la rotta artica il pilastro strategico della via della seta polare, con cui Pechino mira a rafforzare gli scambi verso l'Europa. Mosca punta invece ad attrarre investimenti cinesi e trasformare la rotta del Mare del Nord in un'alternativa a Suez. È un rapporto di reciproca convenienza, la Russia mette a disposizione infrastrutture, la Cina porta capitali e traffico commerciale, e c'è anche chi immagina che in futuro la cooperazione possa ampliarsi alla sfera strategica e militare.
1: Si apre fra poche ore al Tribunale Cantonale Zurighese il processo d'appello all'ex numero uno della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere, oggi settantenne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. Stando a diversi esperti, in seconda istanza la pena per Vincenz sarà sicuramente rivista al ribasso. In Ticino un riconoscimento per la qualità dell'acqua è andato al torrente Ri di Lodano in Valle Maggia. Si tratta del marchio Perla d'Acqua Plus. Sul posto si è recato in giornata Cristian Gilardoni.
4: Perla d'Acqua Plus è un riconoscimento recente sviluppato in collaborazione con WWF Svizzera. Il responsabile per il sud delle Alpi è Pietro Garzoli. Questo marchio di qualità cosa certifica?
5: L'obiettivo di questo label è premiare l'impegno della popolazione e degli enti locali nella protezione delle acque, quindi va a vedere quali sono i fiumi che sono già in un ottimo stato e va a dire: voi siete degni di ricevere questo label Perla d'Acqua Plus.
4: La popolazione riveste quindi un ruolo chiave ed è con la popolazione che si è voluto celebrare questo traguardo. Fabrizio Sacchi, municipale responsabile del Dicastero Economia Pubblica di Maggia, proprio in questo momento a Lodano si sta festeggiando il riconoscimento, ma non solo.
6: L'obiettivo nostro era di ottenere la certificazione per il 9 d'agosto, sia festa di San Lorenzo, festa patronale della frazione di Lodano, e tutto l'iter è andato abbastanza in fretta e questo ha fatto sì che oggi siamo qui ad ottenere la certificazione ma anche a festeggiare la frazione.
4: Se normalmente è il comune a rivestire un ruolo chiave, a Lodano è stato condiviso con il patriziato, il presidente Lorenzo Francioni.
7: In questo caso è stata una cooperazione perfetta, come è successo già in passato, in cui noi siamo riusciti a coinvolgere la popolazione. Questo ha permesso di inglobarli per poter ottenere un risultato per noi molto importante. Quindi in passato ci siamo occupati molto del bosco, abbiamo creato una riserva forestale, abbiamo qualche anno fa avuto l'onore di effettivamente inserire le nostre antiche faggete nella lista del patrimonio dell'UNESCO. Questa volta ci occupiamo dell'acqua.
4: In Svizzera solo il 3,6% dei fiumi è ancora allo stato naturale, con conseguenze sulla biodiversità.
1: Brutta avventura nel Mendrisiotto per un parapendista che ieri è rimasto impigliato su una pianta nei pressi di un campeggio di Melano. Come riferito da Rescue Media, l'uomo è stato soccorso e tratto in salvo dai pompieri. Oltre confine sono invece proseguite per buona parte della giornata le ricerche in provincia di Como di un bagnante dato per disperso da sabato sera nel lago del Segrino, a pochi chilometri da Erba. L'allarme è scattato col ritrovamento di alcuni effetti personali. Le operazioni si sono concluse senza esito nel tardo pomeriggio. Siamo al riassunto della domenica sportiva, ci dice tutto Paolo Laurenti.
8: Lugano da solo in vetta alla Super League, la goleada bianconera contro il malcapitato Zurigo battuto 5-0 e il contemporaneo pareggio della San Gallo contro la Lucerna 2-2 hanno permesso alla squadra di Mattia Crocitorti di issarsi in testa alla classifica in solitaria con 2 lunghezze di vantaggio su Young Boys e Sangallesi. La terza giornata si è poi completata con i successi della Basilea sul Tuna per 4-2 e della Sion sulla Vaduz per 3-2. Calciomercato, il 21enne terzino rossocrociato Zaccaria Tecame è vicino al Lione, passerebbe in prestito secco dal Milan, club che lo aveva acquistato lo scorso anno dalla Young Boys e con cui ha collezionato 29 presenze, quasi sempre però partendo dalla panchina. Tappa e tour per Demi Vollering, vincendo l'ultima frazione del Tour de France femminile con partenza e arrivo a Nizza, l'olandese ha conquistato anche il trionfo finale. Una brutta caduta ha invece fatto scivolare la svizzera Marlene Reusser abbondantemente fuori dal podio. Doppio successo elvetico al Giro di Polonia, l'ultima tappa, la cronometro individuale di Wieliczka, è stata vinta da Stefan Küng, mentre il suo compagno di squadra Brenner si è issato in vetta alla generale, regalando così al team rossocrociato della Tudor il primo trionfo della sua storia in una corsa a tappe. Tennis, dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo salterà al torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner, alle prese con un fastidio al ginocchio destro, tornerà dunque in campo solo agli US Open a fine mese. Nella notte, per gli ottavi del torneo di Toronto, Belinda Bencic affronta la filippina Eala, ventesima giocatrice delle classifiche e recente vincitrice del torneo di Washington.
1: E prima dei saluti vediamo ancora le previsioni meteo per oggi, lunedì 10 agosto. Al mattino su tutta la Svizzera generalmente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata sviluppo di cumuli seguito da temporali o isolati rovesci, soprattutto in montagna. Temperature massime in pianura comprese fra i 31 e i 34 gradi. È tutto per il Radiogiornale delle 24. Da parte nostra buonanotte e un ottimo inizio di settimana.
9: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.

tvsvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Si è fatta l'una e quindi questo è il primo appuntamento informativo della notte in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Manifestazioni di protesta ieri a Ceuta in Spagna, il territorio spagnolo d'oltremare, preso d'assalto da un'ondata di migranti poco più di una settimana fa. I dimostranti sono scesi in piazza per chiedere risposte al governo di Madrid. Secondo i media spagnoli, il raduno si è svolto nella calma. La crisi migratoria in Europa porterà intanto la Germania a espellere i richiedenti d'asilo entrati in Italia dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland. Bocciato invece da Israele il piano di pace per la striscia di Gaza proposto dal presidente statunitense Trump, a respingere il documento di 15 punti è il primo ministro israeliano Netanyahu, che non intende ritirare il proprio esercito dal territorio palestinese finché Hamas non verrà completamente disarmato. Netanyahu si dice inoltre contrario alla prospettiva di uno Stato palestinese prefigurata sempre dalla Casa Bianca. Dalla Svizzera un furto di orologi è stato segnalato ieri mattina al Museo Neocastellano dell'Orologeria situato all'Eloque. Secondo la polizia, quattro malviventi si sono introdotti poco dopo le sei e hanno rubato una decina di oggetti, il cui valore non è stato ancora stimato. I ladri sono fuggiti in auto in direzione della Francia, che dista solo un paio di chilometri. In Ticino un riconoscimento per la qualità dell'acqua è andato al torrente Ri di Lodano, in Valmaggia. Si tratta del marchio Perla d'Acqua Plus, che rende il corso d'acqua una realtà nel panorama elvetico. Negli scorsi anni questo riconoscimento era andato ad altri due fiumi ticinesi, ovvero sia la Magliasina e il Breggia. Veniamo adesso allo sport. Calcio di Super League. Lugano, quanto sei bello. Possiamo riassumere così la corsa dei bianconeri di quest'inizio stagione. La sesta vittoria di fila fa svettare la squadra di mister Crocitorti, che all'AIL Arena ha fatto vedere uno storico 5-0 ai danni del Football Club Zurigo. San Gallo-Lucerna 2-2, la terza giornata si è poi completata con i successi del Basilea sul Thun 4-2 e del Sion sul Vaduz per 3-2. Tappa e tour per Demi Vollering, vincendo l'ultima frazione del Tour de France femminile con partenza e arrivo a Nizza. L'olandese ha conquistato anche il trionfo finale. Doppio successo elvetico invece al Giro di Polonia. L'ultima tappa alla cronometro individuale di Wieldika è stata vinta da Stefan Küng. Il suo compagno di squadra Marco Brenner si è issato in vetta alla classifica generale, regalando al team rosso-crociato della Tudor il primo trionfo della sua storia in una corsa a tappe. Per il tennis, torneo di Toronto, in nottata Belinda Bencic affronta la filippina Iala. Agli europei di nuoto di Parigi tocca Noè Ponti, in mattinata sarà in vasca per i 50 delfino. Un ticinese in gara anche agli europei in madi atletica a Birmingham, Ricky Petrucciani sarà impegnato nei 400 metri poco prima delle 13. Veniamo adesso alle previsioni di meteo svizzera. Per oggi ormai è lunedì 10 agosto. Soleggiato al mattino in tutta la confederazione, dalle ore centrali della giornata sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali, in particolare sui rilievi e in montagna. Massime caldine, sì, 33 gradi. Informazione sulla viabilità dell'1 e 5 per segnalare prudenza sulla 1 Losanna in direzione di Verdon, tra Cossonay e la Sarra ci sono oggetti sulle carreggiate. Sempre sulla 1 Losanna in direzione di Verdon, tra Cossonay e la Sarra, c'è un incidente invece sulla tracorsia che può causare disagi e colonne. Tutto questo per dirvi prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, c'è il palinsesto musicale notturno di Rete 1. L'informazione torna in diretta tra poco meno di un'ora. Alle 2, a voi una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio. Fabio Degli Antoni si apre oggi al Tribunale Cantonale Zurighese, processo d'appello all'ex numero 1 della Banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. Brutta avventura nel Mendrisiotto per un parapendista che ieri è rimasto impigliato su una pianta nei pressi di un campeggio di Melano. Come riferito da Rescue Media, l'uomo è stato soccorso e tratto in salvo dai pompieri. Oltre confine sono invece proseguite per buona parte della giornata di ieri le ricerche in provincia di Como di un bagnante dato per disperso da sabato sera nel lago di Segrino, a pochi chilometri da Erba. L'allarme è scattato col ritrovamento di alcuni effetti personali. Le operazioni si sono concluse senza esito nel tardo pomeriggio. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia di Gaza finché il gruppo filo iraniano in Palestina Hamas non sarà completamente disarmato. Ad annunciarlo il premier Netanyahu: finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas. Veniamo alla manifestazione di protesta di ieri a Ceuta, il territorio spagnolo d'oltremare preso d'assalto da un'ondata di migranti poco più di una settimana fa. I dimostranti sono scesi in piazza per chiedere risposte al governo di Madrid. Secondo i media spagnoli, il raduno si è svolto nella calma. La crisi migratoria in Europa porterà intanto la Germania a espellere i richiedenti d'asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Veniamo allo sport calcio di Super League. Lugano, quanto sei bello. Possiamo riassumere così la corsa dei bianconeri di questo inizio di stagione. La sesta vittoria di fila fa svettare la squadra del mister Corcitorti, che alla IL Arena ha fatto vedere uno storico 5-0 ai danni dello Zurigo. San Gallo-Lucerna 2-2, la terza giornata si è poi completata coi successi del Basilea sul Thun 4-2 e del Sion sul Vaduz per 3-2. Veniamo alle previsioni di meteo svizzera per oggi. Ormai lunedì 10 agosto, soleggiato al mattino in tutta la Confederazione, poi dalle ore centrali della giornata sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali, in particolare sui rilievi e in montagna. Massime 33.